0: nei giorni della sofferenza, quando cioè il comportamento di Dio appare enigmatico. Il suo pensiero, infatti, dice la Scrittura, è più vasto del mare e il suo consiglio più grande del grande abisso. Il pio israelita, reso sapiente dal magistero delle Scritture, guarda gli uomini e il mondo nell'ottica di Dio. Anzi, così vivendo, contrae vincoli specialissimi con Lui. Diviene figlio, fratello, amico, sposo della sapienza. Il messaggio del Nuovo Testamento insegna che Cristo è sapienza di Dio. Nella sua persona, nelle sue parole e nei suoi gesti, il Padre rivela in maniera definitiva qual è il suo progetto di redenzione. È un piano difficile a capirsi, perché passa attraverso lo scandalo della sofferenza e della croce. E a questo punto Giovanni Paolo II concentra il suo insegnamento sulla Vergine Maria.
1: Maria Santissima è sede della sapienza, in quanto accolse Gesù, sapienza incarnata, nel cuore e nel grembo. Col fiat dell'Annunciazione, ella accettò di servire la volontà divina e la sapienza pose dimora nel suo seno, facendo di lei una sua discepola esemplare. La Vergine fu beata non tanto per aver allattato il Figlio di Dio, quanto piuttosto per aver nutrito se stessa col latte salutare della parola di Dio. A imitazione di Maria, il cuore di ogni credente si trasforma in abitacolo di Cristo sapienza. A somiglianza di ciò che avveniva tra il verace israelita e la sapienza, anche tra noi e il Signore si instaura una forma arcana di parentela spirituale. Lo dice Gesù stesso: chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre. Maria ci guidi e ci aiuti a vivere in tal modo i nostri rapporti con Gesù Redentore.
2: Maria, tu sei la strada che conduce a Cristo. Ogni incontro con te è un incontro con Cristo stesso. E che altro significa il continuo ricorso a te, Maria, se non cercare tra le tue braccia, in te, per te e con te, Cristo, Salvatore nostro?
3: E la sede della sapienza è anche causa nostre letizie, perché, insegna il servo di Dio Paolo VI, vicina al Cristo, essa ricapitola in sé tutte le gioie, essa vive la gioia perfetta promessa alla Chiesa. Madre piena di santa letizia, e giustamente i suoi figli qui in terra, volgendosi verso colei che è madre della speranza e madre della grazia, la invocano come la causa della loro gioia.
0: Veramente a Maria si applicano le parole del profeta Zaccaria: canta inni, rallegrati, o figlia di Sion, perché ecco che vengo ad abitare in mezzo a te, dice il Signore. Ed è ancora a lei che si rivolge Gioele allorché esclama: non temere, terra, ma rallegrati e gioisci, poiché cose grandi ha fatto il Signore. Esulta, casa del Signore, terra che Dio ha sfiorato con i suoi passi. Tu che hai contenuto nella tua carne colui la cui divinità sorpassa l'universo. Da te, colui che è la divinità stessa, ha assunto la natura umana. L'Eterno è entrato nel tempo e l'infinito si è lasciato circoscrivere. Esulta, dimora di Dio, che brilli della luce della divinità.
3: Ti saluto, o piena di grazia. La tua opera e il tuo nome sono fonti di gioia più della gioia stessa. Da te è venuta al mondo la gioia immortale, il Cristo, rimedio alla tristezza degli uomini. Esulta, paradiso più felice del giardino dell'Eden, nel quale è germogliata ogni virtù ed è spuntato l'albero della vita.

0: vas spirituale, vas honorabilis, vas insigne devotionis. Ti saluto, Tempio dello Spirito Santo. San Massimiliano Kolbe, sullo Spirito Santo e Maria, ha scritto:
1: lo Spirito Santo stabilì la propria dimora in Maria fino dal primo istante dell'esistenza di lei. Ne prese possesso assoluto e la compenetrò talmente che il nome di sposa dello Spirito Santo non esprime che un'ombra lontana, pallida, imperfetta di tale unione. Nell'unione dello Spirito Santo con Maria, l'amore non congiunge soltanto queste due persone, ma il primo amore è tutto l'amore della Santissima Trinità, mentre il secondo, quello di Maria, è tutto l'amore della creazione. E così in tale unione il cielo si unisce alla terra, tutto l'amore increato con tutto l'amore creato. È il vertice dell'amore.
0: Nell'enciclica Marialis Cultus leggiamo che la riflessione teologica e la liturgia hanno rilevato come l'intervento santificatore dello Spirito nella Vergine di Nazareth sia stato un momento culminante della sua azione nella storia della salvezza. Lo Spirito Santo verrà sopra di te e la potenza dell'Altissimo ti ricoprirà. E Maria si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. È opera di Spirito Santo ciò che in lei si è generato. L'intervento dello Spirito consacrò e rese feconda la verginità di Maria e la trasformò in palazzo del Re, o talamo del Verbo, tempio o tabernacolo del Signore, arca dell'alleanza o della santificazione. Titoli ricchi di risonanze bibliche.
2: Approfondendo ancora il mistero dell'incarnazione, i santi padri videro nell'arcano rapporto Spirito Santo-Maria un aspetto sponsale, poeticamente ritratto così da Prudenzio: la Vergine non sposata si sposa allo Spirito, e la chiamarono Santuario dello Spirito Santo, espressione che sottolinea il carattere sacro della Vergine divenuta stabile dimora dello Spirito di Dio. Addentrandosi nella dottrina sul Paraclito, avvertirono che da lui, come da sorgente, erano scaturite la pienezza di grazia e l'abbondanza di doni che la ornavano. Allo Spirito, quindi, attribuirono la fede, la speranza e la carità che animavano il cuore della Vergine, la forza che ne sosteneva l'adesione alla volontà di Dio, il vigore che la sorreggeva nella sua compassione ai piedi della croce. Segnalarono nel cantico profetico di Maria un particolare influsso di quello Spirito che aveva parlato per bocca dei profeti.
0: Considerando infine la presenza della Madre di Gesù nel Cenacolo, dove lo Spirito scese sulla Chiesa nascente, i padri arricchirono di nuovi sviluppi l'antico tema Maria-Chiesa e soprattutto ricorsero all'intercessione della Vergine per ottenere dallo Spirito la capacità di generare Cristo nella propria anima, come attesta Sant'Ildefonso in una supplica sorprendente per dottrina e per vigore orante.
3: Ti prego, o Vergine Santa, che io abbia Gesù da quello Spirito dal quale tu stessa hai generato Gesù. Riceva l'anima mia Gesù per opera di quello Spirito per il quale la tua carne ha concepito lo stesso Gesù. Che io ami Gesù in quello stesso Spirito nel quale tu lo adori come Signore e lo contempli come Figlio.
0: Tu, Maria, Tempio dello Spirito Santo, sei veramente Tempio degno di onore, e noi te lo rendiamo con le parole di Paolo VI.
4: Intendiamo rendere onore a Maria Santissima. L'onore che le è dovuto conforme all'eccellenza dell'essere suo e della missione sua. Onore singolare, onore superiore, onore che sente di non poter mai essere pari a quello che il Signore stesso le ha reso e che il piano divino, anche su di lei riposante, meriterebbe. Onore da lei stessa presagito, quando profetizzò che tutte le generazioni l'avrebbero chiamata beata. Onore che non dimentica la sua umiltà di creatura, qual ella è e si proclama, e non ignora perciò l'abisso incolmabile della trascendenza divina, su cui solo l'adorazione fa ponte, ma che si fa entusiasta ed estatico nell'ammirare come Dio stesso ha voluto varcarlo, l'abisso incolmabile, per farsi uomo e nell'umanità lei sola, l'eletta, adombrare del suo spirito e fare di lei sola la sua porta d'ingresso nel nostro mondo e nella nostra storia.

0: L'attributo di Maria come vas insigne devotionis viene tradotto tempio insigne di devozione, oppure dimora consacrata a Dio e ancora modello di vera pietà. In effetti, anche se con termini diversi, dicono la stessa verità. Maria è modello di solide virtù evangeliche, come leggiamo nella Marialis Cultus.
1: La fede e l'accoglienza docile della parola di Dio, l'obbedienza generosa, l'umiltà schietta, la carità sollecita, la sapienza riflessiva, la pietà verso Dio, riconoscente dei doni ricevuti, offerente nel Tempio, orante nella comunità apostolica. La fortezza nell'esilio, nel dolore, la povertà dignitosa e fidente in Dio, la vigile premura verso il Figlio, dall'umiliazione della culla fino all'ignominia della croce, la delicatezza previdente, la purezza virginale, il forte e casto amore sponsale. Di queste virtù la madre si è ornata e si orneranno i figli, che con tenace proposito guardano i suoi esempi per riprodurli nella propria vita.
2: O Maria, tu hai il cuore pieno di luce, perché pieno di Dio, che è la luce. Illuminaci il cammino con lo splendore della tua fede. Guidaci nella coerenza battesimale e rendici coraggiosi nell'annuncio del grande avvenimento che cambia la storia e l'apre alla speranza. Cristo Gesù crocifisso e risorto, Cristo Gesù, Figlio di Dio e inizio della nuova umanità, o Immacolata. Tu hai detto un sì gioioso e fedele a Gesù, che è Dio con noi e per noi. Come fa una madre con i propri figli, prendici per mano e guidaci a Cristo per diventare in Lui tende di carità nel mondo.
3: Cari fratelli e sorelle, vediamo che il cuore di Maria è visitato dalla grazia del Padre, è permeato dalla forza dello Spirito e spinto interiormente dal Figlio. Vediamo cioè un cuore umano perfettamente inserito nel dinamismo della Santissima Trinità. Questo movimento è la carità, che in Maria è perfetta e diventa modello della carità della Chiesa come manifestazione dell'amore trinitario. Ci ottenga Maria il dono di saper amare come lei ha saputo amare. E preghiamo per tutti i cristiani perché possano dire con San Paolo: l'amore di Cristo ci spinge, e con l'aiuto di Maria sappiano diffondere nel mondo il dinamismo della carità.

Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti hanno collaborato al microfono Rossella Celindano, Cristina Del Sordo, Stefanella Marrama, Pierpaolo Cuna, Ennio Libralesso, Alessandro Rossi, Lucio Saccone, Stefano Santerini. I canti sono tratti dai compact disc pubblicati dal Rinnovamento nello Spirito, dalle Paoline Audiovisivi e dall'editrice LDC. Tecnici del suono Massimiliano D'Angelo e Vincenzo Proto. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: brillante come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole. E tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

abbiamo questo Santo Rosario dalla famiglia di Toni e Franca Marchesin della parrocchia di San Bartolomeo in Roveredo in Piano.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io credo in Dio,
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e

0: Cristo morì e fu sepolto, e discese agli inferi, il terzo giorno resuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.

0: Nel primo mistero glorioso contempliamo la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Nel primo mistero glorioso contempliamo come nostro Signore Gesù Cristo trionfò sulla morte e sul peccato, risuscitando al terzo giorno, immortale e sfavillante di gloria. Chiediamo a Maria, Regina dei Cuori, che faccia esultare di gioia la nostra anima, in previsione del trionfo.
1: Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Suor Faustina innalza a Dio Padre questa stupenda preghiera per impetrare la sua misericordia sui peccatori e ci assicura che ogni grazia, anche materiale, come la pioggia, si può ottenere con la preghiera.
1: O Dio di infinita misericordia, che ti sei degnato di mandarci il tuo Figlio unigenito, come la più grande dimostrazione del tuo amore misericordioso per tutti. Tu non respingi i peccatori, ma nella tua infinita misericordia hai aperto per loro i tesori da cui possono attingere in abbondanza non solo la giustificazione, ossia il perdono dei peccati, la partecipazione alla vita divina, ma la stessa santità alla quale l'anima è stata da te destinata. Padre di grande misericordia, desidero che tutti i cuori si rivolgano con fiducia alla tua infinita misericordia. Nessuno è giusto davanti a te se non opera nella tua insondabile misericordia. Quando ci svelerai il mistero della tua misericordia, non basterà l'eternità per ringraziarti degnamente. Com'è dolce possedere nel più profondo dell'anima ciò in cui la Chiesa ci comanda di credere. Quando l'anima mia è immersa nell'amore, risolvo con chiarezza e rapidamente le questioni più difficili. Solo l'amore è capace di camminare sull'orlo degli abissi e sorvolare le vette dei monti. Amore e ancora amore.

0: devozione alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di ogni nostra gioia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
1: confidiamo in te.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non sbarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
1: Amen.

0: Le cose nascoste. Il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla trasfigurazione. Ottavo incontro. Il Padre.
1: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
2: In questo nostro ottavo appuntamento, noi finalmente ascoltiamo la voce del Padre. Siamo dentro una nube, stiamo dentro la perdita del controllo di noi stessi, come abbiamo detto nella trasmissione precedente, ed ecco che questa nube, che è assenza di visibilità, questo momento in cui perdiamo il riferimento delle cose che ci circondano, vediamo qualcosa che non lo cercavamo, ma ci sta circondando, ci sta espropriando il governo della nostra vita. Ecco che curiosamente passiamo dalla vista all'udito. Abbiamo visto il Signore, abbiamo detto che era bello vederlo, e però dobbiamo ascoltare. Infatti arriverà la voce del Padre, si ode la voce, perché la sua voce basta, perché la sua parola crea il mondo, perché di fatto incontrare il Signore Gesù è incontrare la parola del Padre. Ed è quello che sta succedendo, cioè senza una parola la visione è un po' insufficiente. Facciamo l'esempio, no? Tipico, pensiamo di stare in una chiesa e in un momento si bruciano le luci, magari è di sera, e però il predicatore possa continuare a parlare anche se al buio, ma può essere udito distintamente, l'incontro può andare tranquillamente avanti. Pensiamo invece di stare dentro la stessa chiesa ascoltando un predicatore e a un dato momento si rompe l'impianto audio, restano le luci accese, lo vediamo perfettamente gesticolare, aprire la bocca, articolare, ma non capiamo ciò che dice. L'incontro non serve più a niente. È per questo che nella scrittura il senso principe, il re dei sensi, è l'udito, non la vista. Noi che siamo in una cultura che sta scivolando sempre più nel virtuale e quindi nel visibile e quindi nel figurativo e sempre meno nel comunicativo, nel realmente detto, udito, recepibile, ecco, noi dobbiamo ricordare che ascoltare vuol dire penetrare il senso, vedere è solamente vedere la forma. Certo, la forma ha la sua esplicitazione, ma io posso essere di fronte a una meravigliosa icona della Chiesa orientale, ma se nessuno me la spiega, ma se nessuno mi dice qualche parola per entrare in quel mondo, per entrare in quella sensibilità, io resto piuttosto malmesso, cioè posso giudicare, se sono ignorante di queste cose qui, della bellezza delle macchie di colore come vengono giustapposte, ma niente di più. Non capisco perché le prospettive sono sbagliate, non capisco perché le immagini non sono così ben disegnate, non è che sono volti perfetti, sono altre cose, ma c'è un quid, c'è un qualcosa che mi viene detto, c'è una parola. Ecco, noi quando parliamo degli animali domestici che tengono compagnia, dei gatti, dei cani, di tutte queste cose qua, c'è un'espressione sentita mille volte, gli manca solo la parola. E non gli manca poco, gli manca tutto, quello è proprio quello che decide fra l'umano e il non umano, la logica, il logos, il parlare, il comunicare. Ecco, non ci serve a niente entrare dentro una nube se poi qualcosa non ci parla là dentro, non ci serve a niente salire sul monte Tabor, vedere splendido il Signore e non capire perché, e non essere oggetto di una comunicazione che mi spiega che cosa sto vedendo, che cosa c'è da capire, cosa mi deve essere detto. È interessante, Io parlo con ogni mio atto. Ogni cosa che io faccio è comunicazione, senza ombra di dubbio come si gesticola, come ci si veste, come si sta in postura davanti agli altri, c'è la prossemica che studia quanto uno è vicino o lontano dalle persone nei momenti dei colloqui. Sì, va bene, benissimo, però fondamentalmente se non mi autorivelo, l'altro sta sempre guardandomi e ipotizzando senza certezza ciò che io porto nel cuore, e forse credendo di avere un contatto con il mio cuore e non avendolo, perché io sono un ottimo attore. E invece quando io parlo, quando mi rivelo, la bocca parla dalla pienezza del cuore, dice nostro Signore Gesù Cristo nel Vangelo. Allora qual è il punto? Che noi abbiamo questa meravigliosa realtà, la realtà di poter dire attraverso le parole quello che abbiamo dentro. Rivelare la nostra anima lo si rivela sì molto con gli atti, ma se questi atti non sono letti come un dire qualcosa, non sono capiti, non sono recepiti, sono in certo senso anche inutili. Ecco, il Padre parla, ne esce la voce. Chissà, potremmo chiederci, ma qual è la cosa più importante che hanno fatto quel giorno questi signori discepoli? Pietro, Giacomo e Giovanni, ma che hanno vissuto? Qual è la prima cosa da dire? Abbiamo visto il segreto di Gesù o abbiamo sentito il Padre parlare? La realtà è che sono la stessa cosa. La realtà è che qui è il segreto di questo testo. Queste due manifestazioni, una visiva, l'altra uditiva, sono la stessa rivelazione. Infatti, quando il Padre parla, parla del Figlio, parla di Lui, dice qualcosa di enormemente importante, anche se magari nei nostri ascolti reiterati del Vangelo finiamo per banalizzare queste frasi, queste dichiarazioni, perché la frase inizia e già sappiamo dove va a finire, e ci sembrano cose un po' così, un po' non immediatamente urgenti, e invece qui c'è qualcosa di grandioso, di meraviglioso. Partiamo dal fatto che il Signore Gesù li porta su un alto monte, nella prospettiva nuova e con l'ausilio delle scritture rappresentate da Mosè ed Elia, rivela il suo segreto, rivela l'invisibile, quello che è l'invisibile di tutto, la parte che Dio sa, che Dio conosce, avere lo sguardo stesso di Dio sulle cose, per cui vederle secondo una prospettiva completamente diversa, come abbiamo detto, e vedere il loro nascosto, il loro recondito. Ma a quel punto c'è bisogno di una voce. Quello che loro fanno lì, hanno visto una gloria, ma che gloria è? Hanno visto una luce, ma che luce è? Qualcosa lo deve definire e qualcosa lo definisce. La voce stessa del Padre. Peraltro, questa è una manifestazione trinitaria, perché questa ombra, attraverso il parallelo che abbiamo fatto nella trasmissione sull'ombra fra questo testo e un pochino anche l'annunciazione del Vangelo di Luca, lo Spirito Santo scenderà su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Sappiamo che questa manifestazione è imparentata con la manifestazione dello Spirito Santo. Qui all'interno di questa nube spirituale, ecco, il Padre può parlare e parla del Figlio che è stato visto nel suo segreto, come abbiamo appena detto. Allora è importante, questa parola contiene ciò che è il nocciolo di tutto questo Vangelo. È questa la cosa che il Padre ci deve dire. Dobbiamo vedere bene che cosa ci dice. Il Padre dice: questi è il Figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Ecco, da una parte c'è la rivelazione dell'identità di questo uomo luminoso che i discepoli stanno seguendo e fin qui hanno creduto semplicemente, se semplicemente è, essere il Messia. È più del Messia, non è semplicemente secondo le categorie che il popolo ebraico portava in sé, che erano le categorie di un uomo eletto straordinario e meraviglioso che avrebbe avuto un compito da Dio, discendente di Davide, un compito da Dio straordinario a riguardo del suo popolo. E no, è di più, non è solamente il Messia. Questo è il figlio mio, questo possessivo, è possessivo fiero di un padre, è mio figlio, questo è mio figlio, se lo dico a qualcuno sto proprio sottolineando la nostra relazione, ma questo sarebbe poco. Il punto è che il testo aggiunge una affermazione, l'amato. Il Signore Gesù è l'amato. Questo è il suo nocciolo. Una sana intuizione della Santissima Trinità ci permette di guardare a Gesù e di capire qual è la sua sostanza. La sua sostanza divina è l'amore. E la sua identità personale, la sua realtà di seconda persona è l'esperienza dell'essere amato. Lui è gratitudine perché è esperienza di amore ricevuto. Beh, qui è facile un pochino parlare in maniera un po' clericale e diventare un po' teologici e perdere un pochino la sintonia con una comunicabilità. Purtroppo ci capita a noi che quando parliamo di queste cose finiamo per non essere proprio completamente, immediatamente utili, ma presi dalla bellezza di quello che diciamo non ci rendiamo più conto di non comunicare. Allora, qual è il punto? Che qui noi dobbiamo affrontare le due parti di questa rivelazione, cioè il padre dice due cose. La prima è quello che questo Gesù è per lui, e poi ci dirà quello che è per noi. Qui stiamo ripercorrendo di fatto qualcosa che la Chiesa poi sintetizzerà nel secondo articolo del Credo. Gli articoli del Credo, secondo il Credo battesimale, sono 12. Il primo è: credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Dio è Padre, in quanto Padre è creatore e onnipotente. E nel secondo articolo si predica che è in Gesù Cristo, suo unico figlio e nostro Signore. Sono le due parti di chi è il Signore Gesù, chi è per il Padre, chi è per noi, come abbiamo appena detto. Ed è figlio. La sua natura è natura di figlio. Il suo tratto è un tratto esistenziale di figlio, cioè lui vive perché c'è un padre che lo ama. Lui è qualcuno che la vita la riceve e la può dare perché l'ha ricevuta. Vive a partire da una ricezione, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del padre. La sua sostanza è l'amore. E la sua realtà personale è quella di essere un regalo. Lui è un regalo. Che vuol dire? Quando noi vediamo Gesù che fa tutte le cose che fa, e principalmente quando lo vediamo andare in croce e morire per noi e perdonare i suoi nemici e accogliere fino in fondo il disegno provvidenziale di Dio, noi cosa abbiamo davanti? Quante volte la nostra descrizione la trasformata in un semplice modello, in un esempio straordinario, oppure in una dimensione eroica, di sublime coacervo di qualità? No, tutto questo è secondario, c'è ma è secondario. Quello che è centrale è che lui è figlio, che lui tutte le cose che fa, le fa da figlio. Noi che viviamo fondamentalmente da orfani, noi che da Adamo in poi abbiamo l'impostazione di vedere tutto come se fosse un'estraneità, come se fosse il segno di qualcosa di dubitabile, e dietro il creato non vediamo la paternità di Dio, vediamo qualcuno di estraneo, e noi ci difendiamo dalla vita e nelle cose che ci succedono, dobbiamo autoprovvederci e non viviamo da figli, ma appunto da orfani, da ospiti, da schiavi. Non siamo figli nella casa del padre, noi siamo servi che ragionano da salariati, che devono pagare tutto, che devono meritarsi tutto, che non sanno rilassarsi come un bimbo in braccio alla mamma, non sanno stare nella vita come chi ha qualcuno che pensa a lui. Come mangeremo, come berremo, come vestiremo? Il Padre vostro sa che ne avete bisogno, dice il Vangelo di Matteo. Allora, qual è la realtà? Quando Gesù muore in croce, sarà un altro uomo che farà la sua professione di fede, mentre appunto qui nell'ottavo capitolo di Marco, dove stiamo leggendo il testo della trasfigurazione, veniamo dalla professione di fede di Pietro, che è il primo uomo che lo riconosce come Messia, di un israelita. Al capitolo quindicesimo di Marco, quando Gesù morirà in croce, il centurione, l'uomo che lo ha ucciso, l'uomo che ha comandato il drappello dell'esecuzione, il suo assassino, lo vedrà morire. Vedendolo morire in quel modo, dirà: questi è veramente il figlio di Dio. E cioè capirà qualcosa. Come mai gli viene quella frase lì? Ciò che qui il Padre rivela ai discepoli, e che vedremo più avanti, non dovranno dirlo, non dovranno comunicarlo, se lo dovranno tenere nel cuore. Questo viene detto dal centurione ai piedi della croce, mentre lo ha appena visto morire. È il contrario dell'immagine di Dio, la morte. Dio è vita, Dio è potenza, Dio è potere. Uno che è morto, ammazzato e insultato fino all'ultimo istante, ma che cosa ci si può vedere? Questa è la qualità della vita che il Signore Gesù manifesta, una vita filiale. Noi stiamo molto spesso malmessi nei nostri combattimenti spirituali e non andiamo avanti né indietro e non ci sdoganiamo dai nostri piccoli o grandi peccati, dalle nostre piccole e grandi fissazioni, idolatrie e quant'altro. Viviamo così, mendicando, surrogati di spiritualità, perché continuiamo a fare tutto non da figli, ma da altri, da estranei. Viviamo le cose di Dio come delle cose, non come delle relazioni. Un figlio vede nelle cose, nella sua casa, nelle realtà. Se è un figlio sano, illuminato, vede in tutto quello che lo circonda la cura dei suoi genitori. Vede la protezione, si sente sicuro a casa, si sente protetto, si sente circondato dalla attenzione paterna e materna. E così vive il Signore Gesù, che nelle mani del Padre affida tutte le sue angosce, fino all'ultimo parla con lui anche delle cose più oscure, e nelle sue mani consegna il suo spirito. Muore il Signore Gesù da figlio, e in quanto figlio risorgerà. Noi riceviamo questa rivelazione. La vita nuova non è una vita dotata di chissà che caratteristica, è essenzialmente una vita da figli, dove in ogni atto si è figli di quel padre, non solo nel senso di nascere da lui, anche nel senso di essere nelle cose in relazione con lui, in tutto. Questo è l'amato, colui che si sente amato, il nocciolo del cuore di Gesù è sentirsi amato. Questo è il nocciolo di un atto cristiano, un atto di risposta a un amore, sentirsi amati.

0: E poi viene la seconda parte della frase del padre. Ascoltatelo, ascoltarlo. Ascoltare il Signore Gesù. Cosa curiosa. Il padre sta parlando e sta dicendo: ti dico di ascoltare la sua parola. Vuoi ascoltare me? Ascolta lui. Quello che sarà vero dei discepoli, chi ascolta voi, ascolta me, chi riceve voi, riceve me, che il Signore Gesù dirà in un altro passo del Vangelo, qui il Padre lo dice in maniera succinta, essenziale. Ascoltate Lui perché è il mio figlio amato. Perché quando ascoltate Lui, ascoltate il mio amore, ascoltate ciò che io amo, ascoltate colui che amo, ascoltate la vita filiale. E però cosa ci serve questo? Dobbiamo ricordare una cosa. Prima di tutto, che l'ascolto, come abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, è il senso principale e l'ascolto è la strada della relazione, dell'irruzione, del contatto con l'altro. Ma la cosa più importante è questo. In ebraico, ascoltare è un verbo dalla grande potenzialità semantica. Per esempio, non esiste in ebraico il verbo obbedire, esiste il verbo ascoltare. Se noi andiamo bene a scomporre la parola obbedire, ha dentro il verbo audire, cioè audere, cioè l'ascolto, per cui in realtà anche noi non abbiamo il verbo obbedire, abbiamo il verbo dell'ascolto vero, ma il punto è che ascoltare vuol dire obbedire, vuol dire appunto fidarsi. Che io senta qualcosa ma non gli dia veramente ascolto, questo vuol dire che non ho veramente ascoltato. Cioè la tautologia è evidente, ma il problema è proprio questo. Noi diciamo: ah, se mi avessi ascoltato, ma perché non ascolti mai quando ti dico le cose? Cosa stiamo dicendo? Che in realtà in cosa si risolve tutta questa scena della trasfigurazione? Dove va a finire? Qual è la soluzione di questo percorso? Qual è l'arrivo, il punto? Il padre parla del futuro, di quello che dovranno farlo tutta la vita. Pietro lo dovrà fare sempre. Ascoltare il Signore Gesù, imparare ad ascoltarlo mille volte in mille modi e obbedirgli e fare quello che lui dice. Sarà proprio la frase della Beata Vergine Maria nelle nozze di Cana, nel Vangelo di Giovanni, a spiegare questa stessa cosa. Qualunque cosa vi dica, fatela, fate quello che vi dirà. È questo l'ascolto. Allora, noi capiamo una cosa: come continua questa scena? Vediamo Gesù bellissimo, meraviglioso, vediamo e ascoltiamo nella nube spirituale il Padre che ci parla, ma tutto questo è l'inizio, l'innesco di una dimensione, la dimensione dell'ascolto. L'uomo viene trasformato in essere nuovo perché riceve una parola, perché avvenga di me secondo la tua parola, dice Maria al termine dell'Annunciazione, perché accoglie una parola veramente fino in fondo, diventare cioè tempio di questa parola che è essere qualcuno con dentro una parola del Padre, che è il Figlio, avere accolto, ascoltato veramente il Signore Gesù. Questo si fa nei fatti, questo si fa nelle cose, questo è l'arte di vivere cristianamente, in ogni cosa ascoltare il Figlio, e cioè lasciarlo parlare. Lo ascolteremo nelle cose che non capiamo, lo ascolteremo nei fatti della nostra vita, ma lo ascolteremo obbedendogli, lo ascolteremo lanciandoci negli atti cristiani, che prima ancora che atti etici sono atti relazionali, sono atti in cui noi stiamo facendo quello che lui ci dice, perché lo stiamo cercando e perché lo stiamo trovando.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: Le cose nascoste, il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla trasfigurazione. Thank you. Ottavo incontro. Il padre.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

Buongiorno a tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici, non so neanche io come chiamare, e incominciamo questa nostra conversazione su Filippesi, capitolo secondo, versetto 19-30. Diciamo subito che oggi non avremo grandi impegni intellettuali a livello teologico come abbiamo potuto avere la volta scorsa quando abbiamo analizzato l'inno cristologico. Questa volta invece il testo scorre molto molto liscio, facile, e scopriremo due personaggi estremamente interessanti che sono collaboratori di Paolo. Ogni personaggio viene tratteggiato in una maniera, chiamiamola così, molto confidenziale, ma per noi anche molto interessante, tratteggiato in una maniera, chiamiamola così, molto confidenziale, ma per noi

desidera andare alla fonte, e dal 19 al 31 la traduzione italiana. Proviamo a leggerla. Spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo, per essere anch'io confortato nel ricevere vostre notizie. Infatti non ho nessuno che condivida come lui i sentimenti e prenda sinceramente a cuore ciò che vi riguarda. Tutti in realtà cercano i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo. Voi conoscete la buona prova da lui data, poiché ha servito il Vangelo insieme con me, come un figlio con il padre. Spero quindi di mandarvelo presto, appena avrò visto chiaro nella mia situazione. Ma ho la convinzione nel Signore che presto verrò anch'io di persona. Ho creduto necessario mandarvi Epafrodito, fratello mio compagno di lavoro e di lotta, e vostro inviato per aiutarmi nelle mie necessità. Aveva grande desiderio di rivedere voi tutti e si preoccupava perché eravate a conoscenza della sua malattia. È stato grave, infatti, e vicino alla morte. Ma Dio ha avuto misericordia di lui, e non di lui solo, ma anche di me, perché non avessi dolore su dolore. Lo mando quindi con tanta premura, perché vi rallegriate al vederlo di nuovo e io non sia più preoccupato. Accoglietelo dunque nel Signore con piena gioia e abbiate grande stima verso persone come lui, perché ha sfiorato la morte per causa di Cristo, rischiando la vita per supplire a ciò che mancava al vostro servizio verso di me. Ecco, letto così, questo testo è una grande lenzuolata che potrebbe anche dire, boh, insomma, cosa possiamo trovare di importante in un brano del genere. Per evitare questi atteggiamenti poco simpatici, proviamo ad affrontare, anche se il greco non è la lingua che parliamo tutti i giorni, proviamo ad affrontare un momentino il testo originale. Io ve l'ho messo a colori perché vi diventi molto più facile capire il discorso che stiamo facendo. Se voi notate, dal versetto 19 al versetto 23 greco, quindi dalla linea 32 alla linea 38, c'è qualcosa di interessante. Se notate, c'è il verbo elpizo con cui inizia la frase. Eccolo qua, elpizo. Poi in rosso, proseguendo, avete il verbo pempo. In questo caso, pempsai. Al versetto 23, cioè linea 37, poi tornate a trovare il verbo elpizo e il verbo mandare, pempsai. Per chi è già qualche anno che segue le nostre conversazioni, ha immediatamente potuto cogliere quello che nella stilistica semitica si chiama inclusione. Non solo, ma questa inclusione comprende anche altri due elementi: l'avverbio tacheos, presto, lo trovate alla linea 32, versetto 19, e trovate la linea 38, versetto 24. Anche il riferimento al Signore, en Kyrio, nel Signore Gesù, en Kyrio, lo trovate alla linea 32, versetto 19, e alla linea 24, linea 37.
Quindi

Gli elementi che formano l'inclusione sono tre, quindi sono molto forti. Questa inclusione permette anche di fare un'altra osservazione. Il progetto di mandare Timoteo, che qui lo vedete in una cartouche e poi evidenziato in giallo, è un progetto di Paolo, il quale progetto di Paolo, sottolineato in questo rosa pallido, lo ritroviamo alla linea 37-38, altro rosa pallido. Al centro, in celestino, c'è una specie di accenno biografico per capire che cosa Paolo pensava di Timoteo, chi era Timoteo per Paolo. Dunque, noi abbiamo un brano ben strutturato, con una parte iniziale, chiamiamola A, una parte finale, chiamiamola A', e una parte centrale, chiamiamola B. E quindi abbiamo una specie di struttura concentrica, per cui la parte letterariamente più importante è quella centrale, quella celestina, non che le parti estreme siano da buttare via. Ma, se voi notate, è semplicemente la ripetizione di un concetto. Spero di mandarvi presto Timoteo. Dunque, noi dobbiamo tenere presente questa struttura. Perché? Perché non dobbiamo perdere tempo nelle cose periferiche. Daremo un'occhiata alla parte, chiamiamola così, rosetta. Rosa, ma quello che ci interessa di più è la parte celeste. Ora, se noi scendiamo nel testo di Epafrodito in greco, Epafrodito in italiano, non meravigliamoci questo cambio di accento. Già i latini dicevano vocabula ellenica in finibus ausonie libere vagantur. E cioè già i latini affermavano che le parole greche nei confini dell'Italia, in finibus ausonie, vagano liberamente, cioè puoi chiamare Epafrodito, ma anche Epafrodito. Origene o d'origine, va bene lo stesso. Dunque, il brano che riguarda invece Epafrodito è meno curato del brano che riguarda Timoteo. Sotto il profilo letterario noi abbiamo solo il verbo tensai, linea 41 del versetto 25, che si ripresenta con un'altra forma verbale al versetto 28, linea 45, epensa. E questo crea una inclusione certamente meno accentuata, meno precisa di quanto abbiamo visto nel testo precedente. Anche qui noi notiamo che il brano che abbiamo davanti ha la stessa struttura del brano precedente: A, B, A'. Zona rosa, il progetto che Paolo ha di mandare Epafrodito dai nostri amici filippesi, progetto che viene ripreso alla linea 45 nel versetto 28. Al centro, nel cosiddetto segmento B o segmento centrale, colorato di celeste, noi abbiamo anche qui una piccola pennellata che riguarda la identità di Epafrodito. Sappiamo qualche cosa di questo collaboratore di Paolo. Dunque, noi abbiamo un brano che è suddivisibile in tre momenti: Timoteo,
versetti dal 19 al 23, primo blocco letterario a cui prestare attenzione, con una struttura concentrica, secondo blocco letterario dal 25 al 28 riguarda Epafrodito, con la stessa struttura letteraria A, B, A', concentrica. Chiude il testo una esortazione, prosdechese, accoglietelo, nel Signore, con ogni gioia, con grande gioia. Dunque, tre sono i punti di interesse nostro. Timoteo, Epafrodito e l'accoglienza che i filippesi devono fare nei confronti di Epafrodito. Questo è dunque il cammino, la triplice tappa che noi facciamo nel esaminare questo testo. Nella scheda numero 2 avete la traduzione italiana, dove viene messo in luce, allo stesso modo di quanto abbiamo visto nel testo greco, la struttura, con sottolineato ovviamente le parole chiave per lavorare sul brano. Della linea 51-52 manca la sottolineatura rosa, ma insomma, pazienza, perdonatemi questo errore. C'è invece un piccolo errore nella traduzione italiana, dove c'è un presto che nel testo originale non esiste. E questo, così, è una piccola osservazione non simpatica, però pazienza, non succede niente. Perché se notate, alla linea 56 trovo scritto: spero quindi di mandarvelo presto. Alla linea 57, ma ho la convinzione nel Signore che presto verrò anch'io di persona. Se voi tornate al testo originale, scusate, Elpizo Pempsai, spero di mandarvi, vedete che Takeos non c'è qui, ma Takeos è legato alla speranza che Paolo ha di Eleusomai, Erchomai, di andare presto. Questo presto è legato all'intenzione del viaggio di Paolo, non all'invio di Timoteo. E quindi, se noi andiamo al testo italiano, spero quindi di mandarvelo via questo presto. È un pleonasmo, è un'aggiunta che nel testo originale non c'è, perché il presto riguarda appunto il fatto che Paolo ha intenzione di arrivare di persona a Filippi. Ecco, questa è una piccola correzione che va fatta per evitare, diciamo così, delle imprecisioni. Certamente chi ha tradotto, è comprensibile, è rimasto condizionato dalla linea 51. Spero di mandarvi presto Timoteo. Spero quindi di mandarvelo presto, è diventato una specie di automatismo del traduttore. Chiuso. Passiamo adesso a vedere la struttura del testo così come io ve l'ho già spiegata. Qui noi troviamo per iscritto gli elementi che costituiscono la struttura del testo. Si nota questa ripetizione. Poi i tre elementi principali in cui il testo è scandito, quello di Timoteo, di Epafrodito e dell'accoglienza, poi il testo di Timoteo come è incluso, alla linea 86 tra i due elementi di inclusione si trova un breve tratteggio della persona di Timoteo e dei legami di questi con Paolo, l'abbiamo già visto.
Poi, per quanto riguarda Epafrodito o Epafrodito, va bene lo stesso, è meno curato, quello che vi dicevo, è incluso dal verbo tempo, mandare, e come lo schema di Timoteo, anche quello di Epafrodito o Epafrodito è suddiviso in tre parti. Ora, noi ci chiediamo, ma questo signor Timoteo come viene descritto? Questo è importante. Perché è importante? Perché, come esamineremo, è un personaggio fondamentale nella vita dell'Apostolo. Infatti, non ho nessuno che condivida come lui i miei sentimenti. Se ricordate, la volta scorsa, quando abbiamo esaminato l'inno cristologico, Paolo dice: abbiate in voi non gli stessi concetti, gli stessi pensieri di Gesù, ma abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. E qui torna fuori il tema. Non ho nessuno che condivida come lui i miei sentimenti. Perché gli antichi hanno questa particolare attenzione al mondo dei sentimenti? Certamente non mettono da parte il tema dei concetti, ma i sentimenti sono, come notate, messi in primo piano. La domanda è molto semplice. Quando noi ci comportiamo perché sappiamo, traduciamo, ci comportiamo perché abbiamo delle idee,

comportiamo perché sappiamo, produciamo, ci comportiamo perché abbiamo delle idee, tutti in realtà cercano i propri interessi, questo è ovviamente un principio generale, perché tutti facciamo i nostri interessi, e Paolo dice sì, va bene, ma lo dirà più avanti, però non dimenticate anche gli interessi degli altri, perché Paolo è condizionato da quel concetto semitico che è lo shalom, la pace. Io non posso avere la realizzazione mia se non dentro un gruppo che si realizza come gruppo. Quindi io non posso star bene se gli altri stanno male. Io posso star bene se gli altri stanno bene. Questo è il concetto che ha Paolo. In questo caso l'idea è leggermente più profonda, dice: tutti in realtà cercano i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo. Ai ai ai ai ai. In questo caso, allora, Paolo fa un piccolo appunto ai collaboratori cristiani, non solo dell'apostolo, ma di tutti gli apostoli, perché con buona probabilità questi signori, come Timoteo e Epafrodito, venivano pagati. E allora Paolo dice: non tutti hanno un animo pulito, non tutti quello che fanno lo fanno per Gesù Cristo, ma lo fanno per interessi pecuniari. Voi conoscete la buona prova da lui data, poiché ha servito il Vangelo insieme con me, come un figlio con il padre. Questo è il tratteggio della personalità di Timoteo. Adesso noi ci chiediamo: ma questo Timoteo, dipinto in maniera così bella, chi è? Da dove viene? Allora proviamo a sfogliare un pochettino il testo biblico. Se noi andiamo al capitolo 16 degli Atti degli Apostoli, versetto 1 e 2, dove compare per la prima volta la figura di Timoteo, noi troviamo scritto questa informazione: Paolo si recò anche a Derbe e a Listra. Siamo in Turchia. Vi era qui un discepolo, quindi uno già battezzato, chiamato Timoteo, figlio di una donna giudea, però cristiana, giudea credente, e di padre greco. Era assai stimato dai fratelli di Listra e di Iconio. Dunque, noi abbiamo un cristiano, Timoteo, figlio di una giudeo-cristiana e di un pagano. Umanamente era una persona molto gradevole, perché era stimato dai cristiani di Listra e di Iconio. Teniamo presente che da altre fonti, dalla prima lettera a Timoteo e seconda lettera a Timoteo, noi sappiamo che questa mamma aveva a sua volta una mamma, la nonna di Timoteo. La nonna e la mamma hanno istruito Timoteo nelle sacre scritture. Quindi era una persona assolutamente ben preparata. Naturalmente, se la donna è giudea, anche la mamma della donna, cioè la nonna di Timoteo, era giudea. E noi sappiamo che le mamme giudee avevano una formazione biblica molto buona. Bene, questa è la prima notizia che noi abbiamo su Timoteo. È un sangue misto, giudea credente, padre greco, è un turco di Listra, ed era una persona stimata, il che vuol dire che aveva delle qualità umane certamente non poco fruibili

Ancora, la comunità identifica in Timoteo una persona gradita allo Spirito di Dio. Perché possiamo dire questo? Perché nella prima lettera a Timoteo, al capitolo 1, versetto 18, noi troviamo scritto: è Paolo che parla, o chi per lui. Questo è l'ordine che ti do, figlio mio Timoteo, in accordo con le profezie già fatte su di te, perché fondato su di esse tu combatta la buona battaglia. Qui è giusto aprire una piccola parentesi per capire cosa succedeva nelle comunità cristiane. Anche Paolo ha vissuto questa esperienza. Nelle comunità cristiane c'erano i profeti, certamente non così come noi li conosciamo nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento noi troviamo i cosiddetti profeti per vocazione, Isaia, Geremia, Ezechiele e altri. Nelle comunità cristiane c'erano delle persone con una sensibilità particolare, e questa sensibilità è il carisma di queste persone, che riuscivano a capire bene, più degli altri, quello che era il valore delle situazioni storiche che la comunità stava vivendo, ma avevano anche chiara la percezione del valore dei componenti, dei membri della comunità. E quindi dicevano: tu sei adatto a... Se noi dovessimo tornare indietro di qualche anno e rispolverare le prime conversazioni che abbiamo fatto sull'Apostolo Paolo, noi potremmo ricordare e vedere come Paolo era stato ripescato da suo cugino Barnaba. Barnaba era andato a Tarso, aveva preso Paolo e lo aveva portato ad Antiochia, e immediatamente la comunità di Antiochia aveva riconosciuto in Paolo questo carisma, questa caratteristica di essere profeta, cioè era una persona che aveva la capacità di interpretare la situazione storica, ma anche di conoscere gli individui. A un certo momento alcuni suoi colleghi, cioè alcuni profeti della comunità di Antiochia, dicono: Paolo e Barnaba sono persone adatte non solo a fare i profeti, ma anche a fare gli apostoli, e vengono spediti in missione. Ora, un qualche cosa del genere è successo anche a Timoteo. Timoteo è stato oggetto di attenzione da questo piccolo gruppo di profeti della comunità. Quale comunità? Qui non è detto. Comunità di Listra? Oppure la comunità di Efeso, che era un po' il quartier generale di Paolo? Non lo sappiamo. Però sappiamo da Paolo, o da chi per lui, che su Timoteo erano state fatte delle profezie, cioè erano state dette pubblicamente le caratteristiche dell'uomo Timoteo come uomo e come credente, e la comunità aveva approvato. E quindi per questo vi ho scritto che la comunità identifica in Timoteo una persona gradita allo Spirito di Dio. Poi Timoteo, e questo spiega probabilmente il contenuto di queste profezie, viene ordinato come prete, vescovo? È un po' difficile dirlo, ma nella prima lettera a Timoteo, capitolo 4, versetto 14, siamo alla linea 103-104, Paolo, chi per lui, come vi dicevo, vi dico chi per lui perché la seconda lettera, prima e seconda lettera a Timoteo, sembra sia stata scritta da un collaboratore di Paolo. Non trascurare il dono che è in te e che ti è stato conferito mediante una parola profetica,
Questa è un'espressione che richiama il testo precedente in accordo con le profezie già fatte su di te. Dunque, ti è stato conferito un dono mediante una parola profetica con l'imposizione delle mani da parte dei presbiteri. E quando noi leggiamo un'espressione del genere diciamo, boh, i preti non possono ordinare altri preti. Andiamoci piano. Nella situazione generale è il vescovo che ordina un presbitero, un prete. Sono tre vescovi che ordinano un vescovo. Però dietro a questa parola presbiteri, cosa si nasconde? Si nasconde un gruppo di preti o qualche cosa di più complesso? Anche qui, se noi ricordiamo le conversazioni che abbiamo fatto sugli Atti degli Apostoli, ricorderemo che il nostro amico Paolo, salutando i responsabili di Efeso che lo avevano accompagnato ad Iconio, Paolo chiama questo gruppo, prima li chiama presbiteroi e poi li chiama episcopoi. Sempre lo stesso gruppo. Come mai? Una delle spiegazioni possibili, se vi ricordate, è questa. Il vescovo, mentre oggi, una volta che viene ordinato e viene reso titolare di una chiesa, resta vescovo fino all'età pensionabile, fino ai 75 anni. Nel mondo della Chiesa nascente, probabilmente, il vescovo faceva il vescovo per 5 anni. Poi, pur rimanendo vescovo, con i poteri dunque sacramentali che aveva, ritornava però nel gruppo dei presbiteri e veniva ordinato un altro presbitero, veniva ordinato vescovo, il quale faceva i suoi 5 anni e poi ritornava nel collegio dei presbiteri. Oggi questo non succede più, se non raramente. Durante il Concilio Vaticano II noi abbiamo avuto un caso di un cardinale canadese il quale, è entrato in pensione, chiede al Papa di poter avere una parrocchia in terra di missione e quindi svolge, pur essendo vescovo e cardinale, svolge la funzione del presbitero. Allora, dietro la parola presbitero che noi troviamo qua, si intende parlare solo di un gruppo di preti o di quel gruppo misto dove c'era questo e quello? Con buona probabilità questa seconda risposta potrebbe essere la migliore, la più idonea. Allora si capisce il valore dell'espressione con l'imposizione delle mani da parte dei presbiteri. C'è un terzo punto da tenere presente. Questo signor Timoteo, che Paolo sceglie, una volta ordinato prete, sì, Paolo lo porta con sé, ma prima lo fa circoncidere. È un piccolo particolare che suona un po' stonato. Proviamo a leggere il testo del capitolo 16 degli Atti. Siamo alla linea 106-107, versetto 3. Paolo volle che partisse con lui, lo prese e lo fece circoncidere a motivo dei giudei che si trovavano in quelle regioni. Tutti infatti sapevano che suo padre era greco. Cosa fa Paolo? Paolo lo mette al riparo dalle critiche dei giudei. Teniamo presente il quadro. Il quadro è così. Paolo è un ebreo circonciso e quindi tranquillamente lui, quando arriva in una città, va subito nella sinagoga e nessuno lo respinge perché lui è giudeo circonciso.
quindi è un giudeo osservante, ed è per questo che lui può predicare nella sinagoga. Cosa fa Paolo? Rende Timoteo idoneo allo stesso compito. Quindi la finalità che Paolo ha è quello di rendere Timoteo capace di entrare negli ambienti ebrei, negli ambienti giudei, senza essere in qualche maniera respinto, perché non ha le caratteristiche dell'ebreo. L'obiettivo dunque che Paolo ha non è far valere la circoncisione come mezzo di salvezza, poi vi spiego perché dico questo, ma adopera la circoncisione come una specie di passaporto per poter parlare a tutti gli ebrei in ogni città dove Paolo e Timoteo sarebbero andati. Perché Paolo non fa questo come un gesto che possa rendere Timoteo salvo a livello di salvezza eterna? Perché Paolo combatterà tutta la vita contro i giudaizzanti, i quali passavano a predicare il cristianesimo dopo che era passato Paolo, dicendo: bisogna osservare la legge di Mosè, bisogna circonciderci, bisogna osservare il sabato, bisogna osservare il novilunio, bisogna osservare qua, bisogna osservare là. E Paolo più volte nelle sue lettere si arrabbia e dice: ma amici miei, noi siamo salvi non perché siamo circoncisi, non perché osserviamo il sabato, non perché osserviamo il novilunio, non perché osserviamo la legge. Noi siamo salvi per grazia. Se non fosse così, dice Paolo, il ragionamento va dritto dritto a questa considerazione. Se io mi salvo con le opere, circoncisione, sabati, novilunio, osservanza della legge, non c'era bisogno che Cristo morisse. Allora perché è morto Gesù Cristo se io posso salvarmi da solo? Ma io da solo non posso salvarmi perché la legge non la osserverò mai completamente. I novilunii, i sabati non sempre potrò osservarli completamente. E già Geremia diceva: se tu non hai il cuore circonciso, la circoncisione della carne ti serve a poco. Quindi la circoncisione che Paolo fa fare a Timoteo, come vi dicevo, è una specie di passaporto perché Timoteo possa predicare non solo ai pagani ma anche ai giudei. Ancora, questo signor Timoteo, di cui già cominciamo a vedere la identità, è una persona che troviamo sempre accanto a Paolo. Io qui vi ho messo degli esempi prendendo i testi dalla prima e dalla seconda ai Tessalonicesi, cioè dai testi più antichi di Paolo, poi dalla lettera a Filemone, la nostra lettera ai Filippesi, ai Colossesi. Timoteo viene sempre fuori accanto a Paolo.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

0: Imbarcazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Vocazioni, con il supporto di Samira Rocchetti che è regia. Anche oggi scopriremo un'altra bella testimonianza di vocazione, una storia normale, straordinaria proprio nella sua normalità, la storia di Don Luca Meacci che è con noi. Ben arrivato.
2: Salve e buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
1: Che bello, un accento toscano, Don Luca?
2: Sì, nativo di Cesavaldarno.
1: Non ho anticipato nulla ai nostri ascoltatori di lei. Che cosa combina, cosa fa Don Luca?
2: Ma allora, principalmente sono parroco in una parrocchia della diocesi di Fiesole, parrocchia di Rufina, in Val di Sieve, dove si produce un buon vino, e oltre ad essere parroco ho vari incarichi sia in diocesi, in regione e a livello nazionale, in modo particolare con il Centro Sportivo Italiano, di cui sono l'assistente nazionale.
1: Poi racconteremo anche qual è il suo ruolo, che cosa fa. Poi so che è stato in passato anche assistente ecclesiale nell'ambito della GESC.
2: Sì, ho vissuto, cioè tuttora sono assistente in un gruppo e faccio formazione capi sia a livello regionale che nazionale, sia eventi per ragazzi. E ho fatto l'assistente di branca IG, esploratori guide, e l'assistente nazionale della branca rover e scolte, oltre assistente regionale della Toscana. Quindi un vissuto in Agesci anche, tuttora attivo.
1: Bellissimo, perché poi si rimane scout per sempre, comunque a prescindere.
2: Certo.
1: A prescindere. Beh, devo dire, insomma, la vita è sempre piuttosto piena, non le sono mai mancate le cose da fare.
2: No, però io ringrazio Dio di questi impegni, ecco, perché ti rende la vita a volte sì un po' piena, però anche intensa. E ha la possibilità di spenderti per gli altri,
1: che è proprio quello che le ha fatto fare questa scelta. Io so che lei è stato ordinato sacerdote nel 1990.
2: Sì, 21 aprile.
1: Qualche anno è passato, che ricordo ha di quel giorno, di quel 21 aprile?
2: Ma allora, il mio cammino nel seminario è stato abbastanza lungo, nel senso, perché avevo da integrare degli studi, quindi quel giorno, mi ricordo, non era nemmeno un bel tempo a Fiesole, dove sono stato ordinato, però un giorno con tanta trepidazione. Eravamo in due, perché un compagno si è unito lungo il cammino, è partito praticamente da solo, e quindi tanta trepidazione, tanta attesa, perché era un giorno veramente atteso e sperato. Però poi, dopo l'ordinazione, usciti di cattedrale, è venuto fuori il sole.
1: Che bel segno.
2: Sì, bisogna imparare a leggere i segni, i segni dei tempi in modo particolare, però certi segni che non vogliono dire niente, sono soltanto i fattori meteorologici, però ecco, sono quei segni, quegli avvenimenti che ti danno una conferma, ti danno speranza, ti danno gioia.
1: Quando io l'ho contattata, Don Luca, lei mi ha detto ma perché mi contatta? Io ho una storia normale. Io ho detto ma a me piacciono le storie normali. Allora, è normale la sua storia di vocazione, però ce la racconta.
2: Sì, no, io sono un po' sempre molto timido su me stesso, e quando mi chiedono appunto della mia vocazione dico ma non è nulla di straordinario, a volte negli eventi con i ragazzi o con i capi scout viene di chiederti come è nata, come hai fatto a diventare prete, ma io ero un ragazzo impegnato in parrocchia, una parrocchia piccola di Incisa, circa 1700 abitanti, e eravamo pochini a impegnarsi in parrocchia, però facevo un po' di tutto, dalla CR come educatore, gruppo giovani, i chierichetti, il catechismo, le proiezioni dei film per i bambini, più c'era da fare un po' tutto. Poi a un certo punto, nel cammino della mia vita, delle difficoltà in famiglia, il nonno infermo, non siamo andati più in vacanza, e allora sono approdato a un'esperienza qui toscana, fiorentina, che è l'Opera per la Gioventù Giorgio Lapide, e ho iniziato lì, che fa attività educativa, di cui ora sono l'assistente tra l'altro, e fa attività educativa con i ragazzi, avendo dei villaggi, una casina della Pescaia in Toscana, uno nelle montagne pistoiesi, sempre in Toscana, e una casa in Val d'Aosta. E lì ho fatto per 2 anni, diciamo, il ragazzo, e poi da lì mi è stato chiesto all'età di 17 anni di fare il capogruppo. E lì, ecco, è maturata la mia vocazione, cioè nell'impegno, perché è un'associazione che fa educazione, ma la fa con, avendo come carisma e attenzione la parola di Dio, la dottrina sociale della Chiesa e il messaggio del professore Lapira. È un'associazione fondata da Pino Arpioni circa 70 anni fa, e lì è maturata la vocazione, anzi prima la vocazione cristiana, in un momento particolare una confessione fatta con un sacerdote ancora vivente sui gradini della chiesa, e lì davvero la consapevolezza di essere cristiano. E poi da lì, ecco, piano piano il sentire, l'avvertire dentro di me che il Signore mi diceva che quello che stavo facendo, che era già tanto, diciamo, come impegno, non bastava più, mi chiedeva qualcosa in più, un passaggio ulteriore, e io quello l'ho intravisto, l'ho scoperto appunto nell'essere prete, nel diventare prete. E quindi la prima volta che feci la condivisi con il mio parroco, che gli si illuminarono gli occhi quando sentì che avevo, come dire, il desiderio e l'intenzione di entrare in seminario. Beh, certo, poi non è stato tutto così immediato, perché c'è stato un periodo in cui, ecco, nella mia preghiera personale, io non è che avessi avuto chissà quali esperienze con il seminario, conoscenze, assolutamente, ecco, non sapevo minimamente cosa volesse dire entrare in seminario e che cos'era il seminario. E allora, nella mia preghiera, al mattino, la sera, perché poi avevo iniziato anche un'esperienza lavorativa, chiedevo, ecco, al Signore di ricevere, ecco, un po', come dire, con chiarezza questa vocazione, di capire bene cosa mi stava chiedendo, e se era quello, ecco, di manifestarmi in maniera netta. Però non è che mi è apparso qualcuno sulla via di Damasco, assolutamente, ecco, è qualcosa che è maturato dentro, ma questa è la mia vocazione. Cioè, penso che, come dire, tra gli altri vocati e vocate ci siano esperienze molto più forse avvincenti, avventurose.
1: Quindi il parroco è la prima persona con cui si è confidato, e quando è arrivato il momento di dirlo alla famiglia?
2: Quello non è stato facile, a parte la mia famiglia classica, diciamo, famiglia toscana, quindi una parte che proveniva dalla mamma con una tradizione cattolica cristiana, dall'altra parte una tradizione cattolica però comunisti. Ecco, io avevo questi due orientamenti in famiglia, tipici delle famiglie toscane, e un momento, ecco, così al mattino, mi sembra, sì, perché il babbo non c'era, era al lavoro, ha detto alla mamma, c'era la mamma, la nonna, mio fratello era a scuola, però molto più piccolo di me, e allora disse: guarda, allora io ho intenzione di entrare in seminario per diventare prete. E allora la mia nonna, serena, tranquilla, perché sono una nonna anziana, per certe famiglie forse era quasi un privilegio avere un prete in famiglia, la mamma rimase un po' sconcertata, ecco, pianti, però senza ostacolare, non c'è mai stato da parte dei miei un ostacolare la mia intenzione. La sera a tavola, mamma dice: forza, digli che tu c'hai da dire, e ripetevi questa intenzione. E mi ricordo che mio padre, senza tante parole, disse: ma pensaci bene, perché è una scelta da cui non si torna indietro. Sì, mio babbo non era di molte parole, però, ecco, parole belle, decisive, e quindi niente. Poi è bastato, come dire, il primo incontro con gli altri, con le altre famiglie dei seminaristi, ecco. In seminario periodicamente facevamo degli incontri, e la mamma, confrontandosi con le altre mamme, poi io, i primi tempi, tornavo a casa venerdì sera per continuare degli impegni in parrocchia, e quindi vabbè, c'è stato, come dire, un distacco lento, però ecco, poi la mamma mi vedeva, cioè i miei mi vedevano felice, sereno, tranquillo, e quindi questo è stato, come dire, un accompagnamento entusiasta con me. Ecco.
1: Che bello, comunque per essere una storia normale, io mi sono emozionata a sentirla, Don Luca, quindi evidentemente è speciale, assolutamente, così come è speciale la musica, perché come abitudine io amo che siate voi a scegliere le canzoni che inseriamo in trasmissione, e Don Luca, devo dire, la musica la ama, è musica di grande qualità, ha un ruolo importante la musica nella sua vita, Don Luca?
2: Sì, accompagna, che diventa a volte sì proprio un accompagnamento, però ecco, cerco sempre con la musica, con le canzoni che mi dicono qualcosa. È un veicolo che può comunicare, che comunica. Mi piace, ecco, sì, a volte sì, anche le canzoni, diciamo, un po' più leggere, di compagnia, eh? Prediligo, ecco, cantautori italiani che lasciano un messaggio, che veicolano, ecco, parole significative. Ma vabbè, sono del 64, quindi ho una certa età, e ecco, certe canzoni hanno segnato dei passaggi, e ogni volta che le sento mi rimandano con la memoria a momenti, a incontri, a serate, le classiche, ecco, serate in compagnia con gli amici, con la chitarra, i canti, esperienze anche a Lourdes, ecco, richiamano una memoria viva che in qualche modo ha segnato, ecco, la vita. Con bei ricordi.
1: Quindi se io le dico i nomadi con Io Vagabondo, cosa le ricorda questa canzone?
2: Appunto, serate di canti, di cene insieme, falò a volte, e poi davvero la vita, l'avventura della vita, dove chi ti rimane in fondo è come la stella polare, è Dio. E quindi la vita, come dire, vissuta con semplicità, con avventura e con questa presenza di colui che ti ha creato, ti ama e ti accompagna.

0: E quindi l'avventura della vita vissuta con semplicità, ma con questo faro che è Dio. Erano i Nomadi con Io Vagabondo, scelta per noi, lo ringraziamo, da Don Luca Meacci, assistente ecclesiastico del Centro Sportivo Italiano. Ma io so che lei, insomma, comunque come sportivo non era niente male, ma è vero che giocava a calcio?
1: Io ho fatto un percorso da terzino, ora non ero una stella del calcio, però ho fatto le mie partite e sì, ho giocato da ragazzo e poi ho avuto anche un'esperienza da ciclista, senza, perché poi dopo sì, senza il seminario, quindi non c'era più tempo.
0: Quindi uno sport di squadra è uno sport apparentemente individuale, dico apparentemente perché c'è sempre una squadra dietro in fondo, no?
1: Sì. C'è sempre una squadra dietro, sì, che lavora per te o che lavora per il capitano.
0: Ecco, ecco questo ruolo di assistente ecclesiastico l'ho accolto ovviamente come una nuova sfida, una bella sfida da affrontare. Ma in che cosa consiste?
1: Sono all'interno del CSI, del Centro Sportivo Italiano, dal 96. Prima come, diciamo, simpatizzante, poi sono diventato assistente regionale e da un paio d'anni sono assistente nazionale. Ma è quello di condividere la vita associativa, specialmente della e del Consiglio nazionale, quindi c'è un impegno associativo che ti porta appunto ad accompagnare il cammino dell'associazione, quelle che sono le scelte, la programmazione delle attività sportive, le scelte educative, le scelte formative, e quindi accompagnare il cammino formativo dei vari, delle varie categorie, che siano giudici di gara, che siano tecnici, che siano ruoli associativi, e poi una presenza in quelle che sono le manifestazioni nazionali, non tanto per mettere il bullino della chiesa nella manifestazione o sulla locandina, ma di essere lì e di vivere quell'esperienza con i volontari, i dirigenti presenti, le famiglie e i ragazzi e le ragazze che sono gli atleti.
0: Bellissimo.
1: Sì, c'è un vissuto associativo che accompagno. Sì, infatti ora non tutte le settimane sono a Roma, dove abbiamo la sede in via della Conciliazione 1, dove ho un ufficio, però ecco, durante il mese un paio di volte, un paio di settimane, anche più, dipende dagli impegni, scendo su Roma o dove c'è la manifestazione.
0: Certo, riflettevo che insomma questo, il vissuto associativo, il ruolo educativo, il contatto anche con i più giovani sono un po' delle costanti della sua vita. Le piace stare con i giovani?
1: Sì, no, sono una sfida costante. Io vengo da una 3 giorni che abbiamo fatto al villaggio al mare, a Castello della Pescaia, al villaggio La Vela, con 140 giovani che sono i prossimi educatori, capigruppo, delegati o direttori o direttrici dei campi che questa associazione la Gioventù Giorgio Lapira farà nella prossima estate. E anche se sono, come dire, quelli che staranno con i più piccoli, però ecco, stare con loro diventa sì, una sfida, diventa una provocazione in senso buono, perché in qualche modo ti costringono di stare attento, di stare in ascolto, ma anche di essere disponibile, ecco, e di essere preparato anche. Ora non per compiacermi, no? Ma dopo la messa celebrata domenica mattina mi è arrivato un messaggio, dice grazie, una bella omelia, e la risposta mia è stata, cioè, più che rispondere a questo apprezzamento, ho detto i nostri capigruppo se la meritano, cioè si meritano che noi ci impegniamo per loro.
0: Bello, molto, molto, molto bello, davvero. Certo, la sua vita è costellata di incontri, ne ha fatti tantissimi, e immagino sia grato a ciascuno di questi incontri che la vita le ha regalato.
1: Sì, questa è la grande opportunità che ho avuto avendo anche vari impegni. Aver conosciuto Pino Arpioni, che è stato collaboratore di Lapira, quando Lapira era sindaco, come assessore a vari settori. È una persona che ha vissuto anche l'esperienza del campo di concentramento e che una volta tornato appunto a casa ha voluto provare un'esperienza, come dire, educativa, e ha dato vita a questo questa associazione che fa appunto educazione verso i giovani, però ecco anche in ambito scout, no, l'aver conosciuto tante persone, tanti capi, ma anche a livello internazionale, perché ho avuto la possibilità di vivere eventi a livello mondiale e lì ecco incontri persone, incontri culture, tradizioni che ti aprono la mente, ecco, quindi sì, persone, contesti storici, contesti culturali che, come dire, si aprono la mente, aprono il cuore e ti permettono di non rimanere chiuso nel tuo, si direbbe, orticello, comunque nella tua prospettiva, che è una prospettiva sì bella quanto vuoi, però molto ristretta sempre.
0: Ma sì, questo è importantissimo, è una grande fortuna averlo, no, potuto fare sicuramente. Se si guarda indietro mi sembra che il senso di profonda gratitudine traspaia dalle sue parole, insomma, se vede tutta la strada che ha fatto.
1: Sì, sì, che poi ecco, ci sono sì figure, persone particolari, ma poi anche persone anche molto ordinarie, no? Io penso ai miei genitori, ai miei nonni, figure, come dicevo, molto semplici, ma che poi mi hanno dato la concretezza della vita. Ora io, però ecco, cioè, nel senso di saper fare anche con la manualità, saper mettere le mani, che so, su una cerniera, su qualcosa da rimettere, da riparare, da raccomodare, ecco, o di sapersi anche, per dire, riparare una bicicletta. Ho fatto un evento con ragazzi scout in bicicletta e nessuno sapeva ripararsi la bicicletta da una foratura, per dire, no? E poi anche persone anche molto semplici, penso il mio parroco, penso anche amici, ecco, amiche con i quali abbiamo condiviso delle esperienze, e in quelle esperienze c'è un affidarsi, un riconoscersi, un arricchirsi reciprocamente.
0: Mi è venuto in mente, lei prima ci diceva appunto di quella confessione lungo

0: sanno stare lì con loro, no? E allora lì, se anche all'inizio c'è, come dire, non dico diffidenza, ma insomma il prete è sempre visto una figura un po' distante, poi quando hai modo di stare, di condividere il cammino, la fatica o i giochi e l'attività sul mare, ma anche i momenti appunto di preghiera o di celebrazione, piano piano, diciamo, questo muro si sgretola, entrano in confidenza e poi, ecco, al momento opportuno qualcuno che ha bisogno, ecco, ha bisogno di condividere, di affidarsi, di fare chiarezza, ma anche solo di dirti la sua rabbia, no? Per tante esperienze a volte che ci possono essere. E allora, ecco, il fatto di avere lì il prete che è lì, e allora di dare anche, come dire, un'opportunità. E così è stato per me, ecco, aver avuto questo sacerdote al campo, era il nostro assistente a quel campo, e al momento opportuno ho chiesto, e lì davvero è maturata la vocazione cristiana, ecco. E io faccio un po' una distinzione, la vocazione cristiana, cioè l'impegno politico, no, del cristiano nella vita, e poi quindi sì, l'impegno in parrocchia, ma anche l'impegno politico, quindi fin da ragazzo, ecco, impegnato politico, anche se non votavo, a quei tempi non avevo l'età per votare, però a quei tempi si attaccava ai manifesti, ecco, di organizzare manifestazioni, incontri.
1: Impegno è una parola importante. C'è un'altra canzone che ci ascoltiamo prima di lasciarla libera, ed è una canzone di Vecchioni.
0: Insogna, ragazzi, sogna.

0: bella questa canzone di Roberto Vecchioni. Le è capitato per caso di sentire più recentemente la versione che ha cantato con quel giovane Alfa? Le è piaciuta?
1: Sì, però mi piace anche la versione originale, perché Vecchioni ha quel timbro di voce, ecco, è che quel contesto lì di quella canzone davvero è, come dire, l'adulto che come dire, lancia dalla possibilità di esprimersi al più giovane. Ecco, vai, quest'ultima parte tocca a te, ecco. È un po' quello, l'ambito educativo lo rivedo nel gesto interrotto, ecco, che arriva a un certo punto in cui l'educatore deve fermarsi e deve dare la possibilità all'altro, agli altri, di fare i loro passi, di esprimersi. È un po' anche l'esperienza dei discepoli di Emmaus. Alla fine Gesù scompare, non è che dice: bene, ora mi avete riconosciuto, vi accompagno, vengo con voi, si va a Gerusalemme, si torna a Gerusalemme. No, scompare, cioè sparita la loro vista, però c'è un ricordo vivo, lo riconobbero e con questa forza vanno e tornano. Ecco, e ogni ragazzo sogna, è come dire, l'affidarsi, cioè fidarsi dei ragazzi, dei più giovani, che quell'ultimo verso lo devono scrivere loro. Cammino della loro vita è nelle loro mani. E poi vabbè, questa canzone è anche legata a un'esperienza non bella di un gruppo di amici scout che si lavorava qui in Toscana, sempre per i ragazzi e per i capi a livello regionale, e poi è così, una malattia ci ha portato via, ci ha fatto mancare, ecco, la presenza di uno di noi, ecco. E quindi c'è anche un ricordo che anche lì, ecco, una volta o tre volte che si arriva all'anniversario, questa canzone ce la ricondividiamo, ecco.
0: Il potere della musica anche di rievocare ricordi. Noi siamo in chiusura, Don Luca, io faccio sempre un'ultima domanda che mi rendo conto è molto banale, ma mi sta permettendo proprio di dare una molteplicità di sfumature alla vocazione. Se io le chiedessi di definire la vocazione, per lei che cos'è?
1: No, mi viene in mente una preghiera di Charles de Foucault, in cui, ecco, però non vorrei sbagliare perché ho una memoria molto breve, di come una massa di creta nelle mani di Dio. Ecco, la vocazione è mettersi nelle mani di Dio e fidarsi e buttarsi e lasciarsi modellare per essere, ecco, in questo caso pastori secondo l'odore di Gesù.
0: Che bello, Don Luca, io la ringrazio per tutto questo tempo che ci ha regalato.
1: Ringrazio voi di questa opportunità.
0: A presto, spero, magari ci incontriamo in via della Conciliazione 1.
1: È un bel contesto, un bel mondo, un bello spazio,
0: direi. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

Sappi oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, e non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do.

Cristo, splendore della gloria del Padre, è presente in mezzo a noi e ci illumina con la sua parola. Invochiamolo con fiducia e amore.

Benedetto sii tu che ci hai chiamato dalle tenebre alla luce del tuo regno. Compi in noi l'opera che hai iniziato e guidaci alla pienezza della fede.

0: Ricordati, o Dio, della tua alleanza rinnovata sulla croce col sangue dell'agnello, e fa che il tuo popolo, libero da ogni colpa, progredisca sempre nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Il 27 maggio la Chiesa fa memoria di Sant'Agostino di Canterbury, l'evangelizzatore d'Inghilterra. La santità di Agostino di Canterbury, nato a Roma in un anno che non conosciamo, è riconosciuta tanto dai cattolici quanto dagli anglicani. Primo vescovo della Chiesa dipendente dal vescovo di Roma nell'isola di Britannia, ormai conquistata da Angli e Sassoni, è venerato come apostolo dell'Inghilterra. Dopo l'invasione da parte di Angli, Sassoni, Frisoni e Juti provenienti dall'Europa nord-occidentale durante il V secolo, quelle nuove popolazioni avevano impiantato il culto pagano nell'isola di Britannia, nella quale già si era affermato precedentemente il cristianesimo, introdotto dai missionari celti peninsulari, ma che appariva ora di nuovo terra di missione. La situazione dette però segno di mutare. Il re Juto del Kent, Ethelberto, che dal 559-560 era riuscito a estendere la sua influenza sui sassoni dell'Essex e del Sussex, nonché sugli angli dell'East Anglia, divenendo così padrone della costa prossima al canale della Manica, avviò una politica di buon vicinato con il regno franco. Nel contempo si andò spargendo la voce di una sua qualche simpatia o propensione per il cristianesimo. Egli sposò la principessa cristiana Berta, figlia del re merovingio Cariberto, la quale chiese due cose al consorte: di erigere nella capitale del Kent una città costruita su quel che restava del castrum romano di Durovernum, una chiesa che venne naturalmente intitolata a San Martino di Tours, patrono della dinastia merovingia, e che alcuni sacerdoti cristiani vi celebrassero i santi riti. Berta giunse nel Kent accompagnata dal vescovo franco Luidardo, che vi avviò la predicazione missionaria. L'occasione offerta dalla Pietas di Berta fu colta al volo da quel grande personaggio nato all'interno di una famiglia di rango senatorio che si definiva Servus Servorum Dei, ma che è conosciuto soprattutto con gli appellativi Consul Dei e Defensor Civitatis per quel che fece in favore della sua città che ormai gli imperatori residenti a Costantinopoli avevano abbandonato, cioè dal vescovo di Roma Gregorio I, ossia San Gregorio Magno, il quale era stato già molto impressionato dalle notizie secondo le quali la Britannia era una terra adatta alla cristianizzazione. Secondo la leggenda, egli era rimasto anche incantato alla vista della bellezza e della mitezza di alcuni schiavi angli capitati a Roma e dei quali avrebbe esclamato: «Non angli, sed potius angeli». Gregorio concepì l'audace disegno di impiantare il cristianesimo istituzionalmente egemonizzato dalla Chiesa romana, dalla quale già dipendeva quella franca e che già aveva una sua prima testa di ponte nell'isola, costituita dai sacerdoti della nuova Chiesa di San Martino.

Il compito fu affidato a una quarantina di monaci benedettini del monastero romano di Sant'Andrea sul Celio, eretto per volontà del Papa, ancor prima che egli fosse eletto, proprio su quel colle sul quale la sua famiglia, la nobile gens Anicia, aveva le sue proprietà e di cui Agostino era priore. Partito nel giugno del 596, dopo aver fatto tappa nell'isola di Lerin, celebre per i suoi monasteri, Agostino tornò precipitosamente a Roma per supplicare il Papa di conferirgli un altro incarico. Era difatti spaventato da quanto appreso sull'indole e i costumi degli Angli e dei Sassoni.

ma su invito del Papa egli ripartì ben presto. Fu prima eletto abate, quindi consacrato vescovo di Arl, ma la sosta in area merovingia doveva servire solo ad avvicinarlo alla Britannia. Raggiunse difatti presto l'isola britannica di Thanet, accolto dal re del Kent in persona, che lo accompagnò a Canterbury, scelta quale sede vescovile. In breve tempo lo stesso sovrano e migliaia di sudditi chiesero il battesimo. Agostino fu nominato dal Papa arcivescovo e primate d'Inghilterra e accettò le insegne del suo rango dalle mani di Virgilio, metropolitano di Arl. In tal modo la sede patriarcale romana andava gradualmente costruendo nell'Europa occidentale un edificio istituzionale ecclesiale costituito di nuove diocesi, ad essa direttamente subordinato. Agostino fondò nel 601 anche altre due sedi vescovili, quelle di Rochester nel Kent Iuto e di Londra nell'Essex Sassone, consacrandone vescovi rispettivamente Giusto e Mellito, i quali, insieme a Lorenzo, il quale sarebbe succeduto ad Agostino come primate d'Inghilterra, e a Paolino, vescovo della Sassone York, erano tra i monaci romani partiti in missione con lui.

Egli combatté una battaglia su due fronti. Da una parte, la resistenza pagana oppostagli dai Germani, che cercò di battere anche ricorrendo, con l'assenso di Papa Gregorio, del quale ci restano le lettere ad Agostino indirizzate, a tecniche di acculturazione che cercavano di salvare quante più tradizioni pagane possibili cristianizzandole, e dall'altra contro le chiese cristiane celtiche, ormai ridotte alle comunità della Britannia meridionale, evangelizzate dai monaci irlandesi, che egli tentò di piegare alle nuove istituzioni e alle nuove pratiche liturgiche direttamente dipendenti da Roma. Solo dopo il sinodo di Whitby del 664 la chiesa celtica avrebbe rinunziato alle sue tradizioni. Il fatto è che i tempi non erano maturi. I cristiani celtici della Britannia conservavano un troppo acerbo ricordo dell'invasione germanica e non volevano saperne di riunirsi in una sola chiesa con i conquistatori, sia pur convertiti. Si creò pertanto in Britannia una situazione per cui gli ex invasori germanici erano ormai cristiani di rito e di osservanza romani, potremmo definirli cattolici, mentre i Celti rimanevano fedeli alle loro tradizioni cristiane precedenti la missione di Agostino, il quale dal canto suo era in cambio riuscito a convertire quasi tutto il Kent e a ottenere qualche risultato anche presso Sassoni e Angli. Passato da questa vita il 26 maggio del 604, Agostino è sepolto nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Canterbury. La sua tomba fu meta di molti pellegrinaggi, cui si sostituirono solo dalla fine del XII secolo quelli diretti al sepolcro di San Tommaso Becket nella medesima città.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi torniamo a parlare di formazione, di giovani, parliamo anche del contributo della Chiesa alla comunità educante.
1: In Cammino.
0: Un racconto che facciamo con i nostri ospiti. Ringrazio per essere ancora con noi Sergio Cicatelli, professore, buonasera.
2: Buonasera.
0: Direttore del Centro Studi Scuola Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, grazie per essere qui con noi. E vi presento subito anche la nostra seconda ospite, che si collega da Bologna, se non sbaglio, Lara Vannini. Bentrovata Lara.
3: Buonasera, bentrovati a voi, grazie per avermi invitato.
0: È un piacere, responsabile dell'area pedagogica della FISM nazionale. Vogliamo spiegare subito che cos'è la FISM nazionale, Lara, così almeno chiariamo tutte queste sigle?
3: Sì, la Federazione Italiana Scuole Materne è una rete associativa che svolge il suo ruolo a sostegno e coordinamento delle scuole dell'infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana. È nata nel 1974 su volere della CEI, proprio come ambiente di cura

0: di rete tra nidi e scuole dell'infanzia che si riconoscono in una visione cristiana dell'uomo, del mondo e della vita.
1: Perfetto, questo ci serviva anche per contestualizzare là dove vogliamo andare a parare con la puntata di oggi. Professor Cicatelli, insegnanti, educatori, collaboratori, la scuola è oggi un universo complesso e profondamente attraversato dai cambiamenti del nostro tempo. In questo scenario, che cosa significa davvero essere insegnanti, non solo di religione cattolica, ma educatori capaci di accompagnare le nuove generazioni? Cioè, capisco che questo è il tema di un convegno, volendo, sì. Quindi, però insomma, anche proprio per capire, per provare a restringere un po' il campo.
2: Ma credo che oggi a un insegnante sia chiesto soprattutto di mettersi in gioco come persona. L'insegnante può essere il tecnico, l'esperto di una certa materia, la persona di cultura, può essere il funzionario, il rappresentante dell'istituzione e può essere semplicemente una persona, quello che è. Nei ragazzi, parlo soprattutto per la fascia, diciamo così, preadolescenziale, adolescenziale, ma questo penso che valga anche per i più piccoli, c'è una forte domanda di relazione, c'è bisogno di ascolto, c'è bisogno di attenzione, c'è bisogno di cura e l'insegnante deve fare un po' tutti quanti questi ruoli, perché tanto il dispensatore di nozioni, le informazioni le andiamo a trovare altrove. Papa Leone ci ha appena ricordato quali sono i rischi e i pregi dell'intelligenza artificiale. Le informazioni sappiamo dove prenderle, invece le relazioni debbono essere fatte per forza in carne e ossa.
1: Tra l'altro la scuola è un meccanismo complicato, cioè semplice vista da fuori, ma è complicato nel mettere insieme pezzi, competenze, aggiornamenti, materiali, tecnologie. Pensiamo appunto alla scuola, tante volte se ne parla al negativo per quello che manca, mai per quello che magari una persona può portare come valore aggiunto.
2: Ma è chiaro che noi prestiamo attenzione soprattutto alle disfunzioni, però in realtà per il 90% dei casi la scuola è un meccanismo gigantesco, esatto, che funziona tutti i giorni. Tutte le scuole si aprono, accolgono bambini, ragazzi, giovani, gli insegnanti fanno lezione, risolvono una quantità di problemi, poi ogni tanto ci accorgiamo che c'è la scuola perché qualcosa non funziona.
1: Esatto. Lo sciopero.
2: Sì, oppure perché c'è uno sciopero. Ci accorgiamo sempre di qualcosa quando viene a mancare, ma finché tutto funziona bene è come se non esistesse. E invece giustamente si diceva che la scuola è una realtà complessa, perché non la fanno soltanto gli insegnanti, la scuola è una comunità di persone, una comunità educante fatta dagli insegnanti, dagli alunni, dai genitori che stanno dietro le quinte, da tutto l'apparato amministrativo, a cominciare dal dirigente scolastico, tutti i collaboratori e il territorio che sta anch'esso dietro le quinte, che comunque fa funzionare un po' tutto quanto questo meccanismo. Quindi non possiamo ridurre la scuola soltanto al rapporto insegnante-alunno, fermo restando che è il fattore principale.
1: Certo, la comunità educante, quindi Lara Vannini, chiedo anche a te, sono anche le famiglie, cioè questa alleanza tra famiglie e scuola che spesso si evoca, lo dico da papà di bambino in quarta elementare, che nelle riunioni di inizio anno viene sempre evocata questa alleanza, no, tra famiglia e scuola per creare la comunità educante. Quanto è difficile crearla, questa comunità educante, vista dal di dentro, Lara?
0: È una sfida quotidiana, io dico che non si può mai dare per scontata, che va costruita attraverso i gesti piccoli, ecco, di ogni momento, perché a volte pensiamo che possa essere, no, si rischia di pensare, ecco, che possa essere relegata a dei patti burocratici. Non è solo quello, possono servire certamente. Io sono fortemente convinta che ciò che costruisce la relazione tra scuola e famiglia si gioca proprio sulla soglia, potremmo dire, cioè quando, soprattutto da noi, no? Noi abbiamo la fortuna come scuole dell'infanzia e come nidi di vederli i genitori, ecco, tutti i giorni, ecco, e questo non è poco, perché comunque la relazione si costruisce in un'esperienza personale, e quindi poterli vedere, poterli accogliere ogni giorno con uno sguardo, un sorriso, un buongiorno, no? Anche accogliendo a volte anche fatiche, no? Che ci sono. Penso siano questi effettivamente i gesti che poi ci permettono veramente di

0: sostanziare, ecco, questa alleanza, e quindi è veramente una sfida che si gioca nel quotidiano, io direi.
1: Sempre il collegamento alla vostra attività di FISM.
0: Veramente di sostanziare, ecco, questa alleanza, e quindi è veramente una sfida che si gioca nel quotidiano, io direi.
1: Sempre il collegamento.

0: Dichiarazione, abbiamo avviato questa esperienza, no, che abbiamo chiamato pellegrinaggi pedagogici, esatto, per riscoprire le grandi figure, appunto, di maestri che hanno contraddistinto la storia, ecco, della nostra scuola cristiana, non solo della scuola in generale italiana, come Maria Montessori, come Don Milani, come le Agassi, appunto le sorelle Agassi a Brescia, perché per crescere occorre continuare a frequentare le case dove vivono i maestri. E a me si diceva, no, quando ero piccola, bisogna consumare, ecco, le suole delle scarpe, no, sulle scale dei maestri. Questo penso che sia vero sempre per un insegnante, non solo nel momento della formazione iniziale, ma per tutta la vita. E questi maestri, che sono anche maestri non più in vita, ma che comunque hanno contagiato, hanno generato a loro volta, no, altri maestri, vanno continuamente riscoperti. Quindi i pellegrinaggi che noi abbiamo attivato in questi anni sono state un po' l'occasione per riscoprire queste grandi figure del passato, ma che hanno ancora tante cose da dire nel presente a ciascuno di noi.
1: Certo. Sergio Cicatelli, in una società segnata da distanze culturali, fragilità e trasformazioni rapide, quali sono, secondo lei, le domande essenziali che un educatore è chiamato a custodire e a porre al centro del proprio compito per costruire autentici ponti tra le generazioni? Non è semplice.
2: No, non è semplice, però credo che un educatore debba sempre tornare alle domande fondamentali, cioè perché faccio questo mestiere. Cioè ogni tanto, soprattutto nei momenti di difficoltà, di scoraggiamento, di fatica, è importante ricordare a se stessi perché si sono fatte certe scelte, se si sono fatte, sempre che appunto la scelta dell'insegnamento, dell'educazione non sia stata un ripiego, ma se c'è una motivazione, se c'è una forte motivazione, allora aggrapparsi a questa per andare avanti, perché momenti di difficoltà ci possono essere sempre, ma è bene ritornare appunto ai fondamentali. Io credo che ci siano alcuni spunti che ci ha offerto Papa Leone nella sua lettera dello scorso ottobre, di segnare nuove mappe di speranza. Ci propone un programma sostanzialmente con tre obiettivi: disarmate le parole, alzate lo sguardo, custodite il cuore. Ecco, in questo caso credo che sia importante soprattutto il richiamo ad alzare lo sguardo. Alzare lo sguardo per sapere che cosa si sta facendo, guardando in grande, guardando verso l'alto, senza limitare lo sguardo soltanto alle piccole cose, ai piccoli problemi contingenti, materiali del momento. C'è sempre una prospettiva più grande alla quale collegarsi.
1: Ascoltiamo un po' di musica, andiamo con uno dei più grandi gruppi della musica leggera italiana, sono i Pooh, e torniamo indietro di un bel po' di tempo. Andiamo nel 1981, l'avete riconosciuto da questo intro, loro sono i Pooh che cantano Chi fermerà la musica.

0: sono in cui noi torniamo in diretta dai nostri studi di Roma. Questo è In Cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000. Stiamo raccontando il contributo della Chiesa alla comunità educante, formazione e nuove generazioni, i giovani nella scuola che si ritrovano a vivere relazioni, consapevolezza, situazioni che costruiscono futuro. In questi anni, negli anni della giovinezza, si vivono complicate sfide per diventare adulti. Allora, che ruolo può avere la Chiesa nel favorire un dialogo tra formatori, insegnanti e giovani generazioni? Ne stiamo parlando con Sergio Cicatelli, che è il direttore del Centro Studi Scuola Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, e con, collegata da Bologna, Lara Vannini, responsabile dell'area pedagogica della FISM nazionale. E Sergio, c'è stato un grande evento che si è concluso il 25 aprile, il terzo meeting nazionale degli insegnanti di religione cattolica, da un titolo evocativo: Il cuore parla al cuore. Che momento è stato?
1: Ma è stato un momento quantitativamente impegnativo. Si è concluso appunto con il raduno di oltre 6.000 insegnanti di religione italiani nell'aula Paolo VI, e con alla presenza del Papa, che ha accolto e ha ricordato, ha offerto alcuni spunti di riflessione per il lavoro quotidiano di questi insegnanti. Credo che appunto il terzo meeting, ce ne sono stati altri due, ma l'ultimo era ancora piuttosto lontano nel tempo, quindi è un momento emotivamente forte, impegnativo, significativo per ricaricarsi. Si parlava prima di motivazione per riprendere il filo del discorso e rilanciare un impegno che è quotidiano per gli insegnanti di religione, che hanno soprattutto, questo è un elemento che è ritornato e che fra l'altro sta anche emergendo in alcune ricerche che stiamo facendo, sono caratterizzati soprattutto da una forte motivazione educativa, più che la trasmissione di contenuti, la trasmissione di una testimonianza di valori, di una presenza, ecco.
0: Lara Vannini, a proposito appunto di motivazioni, di presenza, cosa ti spinge a rimanere con la tua attività educativa professionale in questo ambito, diciamo così? Hai avuto la voglia di poter andare a esplorare altri, diciamo così, datori di lavoro, tra virgolette?
2: Ma io penso che il mio percorso mi abbia portato qui. Da tanti anni lavoro per la FISM di Bologna, poi per la FISM nazionale all'interno delle scuole cattoliche. Ormai per me questa è una vocazione che ogni giorno mi appassiona di più. Non c'è niente di più sfidante e appassionante del rapporto educativo che io vivo, soprattutto nel rapporto con insegnanti e coordinatrici, che ogni giorno si spendono per l'educazione e la crescita dei bambini insieme alle loro famiglie. Quindi in realtà ho ricevuto tanto in questa storia, per cui mi sento di ridare un po' di quello che ho ricevuto.
0: È così. Sergio Cicatelli, tornando alle parole di Papa Leone proprio agli insegnanti di religione al termine del terzo meeting che evocavamo poco fa, c'è una frase che ci aveva colpito: insegnanti di religione sono artefici credibili di espressioni di bellezza. Si ritorna forse qui a quel concetto di intelligenza artigianale di cui si faceva nota nel rapporto, no? nel vostro rapporto.
1: Sì, la bellezza è sempre qualcosa di gratuito, che non serve a nulla fondamentalmente, e allora chiedere a degli insegnanti di essere artefici di bellezza vuol dire riuscire a dare quel qualcosa in più che è importante proprio perché non serve a nulla, proprio perché non è materialmente spendibile per qualcosa di utile, ma che arricchisce enormemente la vita di tutti. Papa Leone ha fatto diverse raccomandazioni, una era questa, che è sicuramente importante. Vorrei aggiungere anche un'altra: ha detto fatevi servitori del mondo educativo. cioè proporsi all'interno della scuola con spirito di servizio, riprendendo le parole di Papa Francesco, non per occupare spazi ma per avviare processi.
0: Cioè, e poi questo magari non significa solo nel vostro, solo nella vostra scuola, solo nelle scuole cattoliche, ma essere proprio dei cristiani, certo, nel mondo della scuola. Quindi,
1: certo, nel caso degli insegnanti di religione stiamo parlando di insegnanti che in gran parte lavorano nella scuola statale, quindi sono effettivamente al servizio, sono un servizio pubblico, diciamo, certo, così. Le scuole cattoliche sono un settore un pochino più riservato, più particolare.
0: Io vi ringrazio per questa testimonianza e questo approfondimento per quanto riguarda appunto il contributo della Chiesa, degli insegnanti di religione, delle scuole cattoliche alla comunità educante. Grazie a Sergio Cicatelli e grazie a Lara Vannini. Alla prossima.
3: In cammino.
0: E allora solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi anche questa puntata. Ringraziamo Dario Quarta, Gennaro Ferrara e Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta, Giulia Martinelli e Roberta Formisano, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia saluto e ringrazio come sempre Daniele Paggi, un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: In nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Signore, sempre nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci del fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo le esortazioni di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli. E di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre cose.

0: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Vieni,
0: o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
3: Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al Cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri, godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo Figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucaristia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie, per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
4: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gesù mio, perdona
0: le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Il 27 maggio la Chiesa fa memoria di Sant'Agostino di Canterbury, l'evangelizzatore d'Inghilterra. La santità di Agostino di Canterbury, nato a Roma in un anno che non conosciamo, è riconosciuta tanto dai cattolici quanto dagli anglicani. Primo vescovo della Chiesa dipendente dal vescovo di Roma nell'isola di Britannia, ormai conquistata da Angli e Sassoni, è venerato come apostolo dell'Inghilterra. Dopo l'invasione da parte di Angli, Sassoni, Frisoni e Juti provenienti dall'Europa nord-occidentale durante il V secolo, quelle nuove popolazioni avevano impiantato il culto pagano nell'isola di Britannia, nella quale già si era affermato precedentemente il cristianesimo, introdotto dai missionari celti peninsulari, ma che appariva ora di nuovo terra di missione. La situazione dette però segno di mutare. Il re Juto del Kent, Ethelberto, che dal 559-560 era riuscito a estendere la sua influenza sui sassoni dell'Essex e del Sussex, nonché sugli angli dell'East Anglia, divenendo così padrone della costa prossima al canale della Manica, avviò una politica di buon vicinato con il regno franco. Nel contempo si andò spargendo la voce di una sua qualche simpatia o propensione per il cristianesimo. Egli sposò la principessa cristiana Berta, figlia del re merovingio Cariberto, la quale chiese due cose al consorte: di erigere nella capitale del Kent una città costruita su quel che restava del castrum romano di Durovernum, una chiesa che venne naturalmente intitolata a San Martino di Tours, patrono della dinastia merovingia, e che alcuni sacerdoti cristiani vi celebrassero i santi riti. Berta giunse nel Kent accompagnata dal vescovo franco Luidardo, che vi avviò la predicazione missionaria. L'occasione offerta dalla Pietas di Berta fu colta al volo da quel grande personaggio nato all'interno di una famiglia di rango senatorio che si definiva Servus Servorum Dei, ma che è conosciuto soprattutto con gli appellativi Consul Dei e Defensor Civitatis per quel che fece in favore della sua città che ormai gli imperatori residenti a Costantinopoli avevano abbandonato, cioè dal vescovo di Roma Gregorio I, ossia San Gregorio Magno, il quale era stato già molto impressionato dalle notizie secondo le quali la Britannia era una terra adatta alla cristianizzazione. Secondo la leggenda, egli era rimasto anche incantato alla vista della bellezza e della mitezza di alcuni schiavi angli capitati a Roma e dei quali avrebbe esclamato: «Non angli, sed potius angeli». Gregorio concepì l'audace disegno di impiantare il cristianesimo istituzionalmente egemonizzato dalla Chiesa romana, dalla quale già dipendeva quella franca e che già aveva una sua prima testa di ponte nell'isola, costituita dai sacerdoti della nuova Chiesa di San Martino.

Il compito fu affidato a una quarantina di monaci benedettini del monastero romano di Sant'Andrea sul Celio, eretto per volontà del Papa, ancor prima che egli fosse eletto, proprio su quel colle sul quale la sua famiglia, la nobile gens Anicia, aveva le sue proprietà e di cui Agostino era priore. Partito nel giugno del 596, dopo aver fatto tappa nell'isola di Lerin, celebre per i suoi monasteri, Agostino tornò precipitosamente a Roma per supplicare il Papa di conferirgli un altro incarico. Era difatti spaventato da quanto appreso sull'indole e i costumi degli Angli e dei Sassoni. Era difatti spaventato da quanto appreso sull'indole e i costumi degli Angli e dei Sassoni.

persona che lo accompagnò a Canterbury, scelta quale sede vescovile. In breve tempo, lo stesso sovrano e migliaia di sudditi chiesero il battesimo. Agostino fu nominato dal Papa arcivescovo e primate d'Inghilterra e accettò le insegne del suo rango dalle mani di Virgilio, metropolitano di Ar. In tal modo, la sede patriarcale romana andava gradualmente costruendo nell'Europa occidentale un edificio istituzionale ecclesiale costituito di nuove diocesi, ad essa direttamente subordinato. Agostino fondò nel 601 anche altre due sedi vescovili, quelle di Rochester nel Kent e Uto e di Londra nell'Essex Sassone, consacrandone vescovi rispettivamente Giusto e Mellito, i quali, insieme a Lorenzo, il quale sarebbe succeduto ad Agostino come primate d'Inghilterra, e a Paolino, vescovo della Sassone York, erano tra i monaci romani partiti in missione con lui.

Egli combatté una battaglia su due fronti. Da una parte, la resistenza pagana oppostagli dai Germani, che cercò di battere anche ricorrendo, con l'assenso di Papa Gregorio, del quale ci restano le lettere ad Agostino indirizzate, a tecniche di acculturazione che cercavano di salvare quante più tradizioni pagane possibili cristianizzandole, e dall'altra contro le chiese cristiane celtiche, ormai ridotte alle comunità della Britannia meridionale, evangelizzate dai monaci irlandesi, che egli tentò di piegare alle nuove istituzioni e alle nuove pratiche liturgiche direttamente dipendenti da Roma. Solo dopo il sinodo di Whitby del 664 la chiesa celtica avrebbe rinunziato alle sue tradizioni. Il fatto è che i tempi non erano maturi. I cristiani celtici della Britannia conservavano un troppo acerbo ricordo dell'invasione germanica e non volevano saperne di riunirsi in una sola chiesa con i conquistatori, sia pur convertiti. Si creò pertanto in Britannia una situazione per cui gli ex invasori germanici erano ormai cristiani di rito e di osservanza romani, potremmo definirli cattolici, mentre i Celti rimanevano fedeli alle loro tradizioni cristiane precedenti la missione di Agostino, il quale dal canto suo era in cambio riuscito a convertire quasi tutto il Kent e a ottenere qualche risultato anche presso Sassoni e Angli. Passato da questa vita il 26 maggio del 604, Agostino è sepolto nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Canterbury. La sua tomba fu meta di molti pellegrinaggi, cui si sostituirono solo dalla fine del XII secolo quelli diretti al sepolcro di San Tommaso Becket nella medesima città.

nuovo giorno, lodando il Signore con le preghiere del mattino. Lodando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia.
atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, mercoledì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Notte, tenebre e nebbia, fuggite. Entra la luce, viene Cristo Signore.
2: Il sole di giustizia trasfigura ed accende l'universo in attesa.
1: Con gioia pura ed umile, fra i canti e le preghiere, accogliamo il Signore.
2: Salvatore dei poveri, la gloria del tuo volto splenda su un mondo nuovo.
1: A te sia lode, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito, oggi e sempre nei secoli. Amen. Il mio cuore è pronto per te, mio Dio. Saldo è il mio cuore, Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare inni, anima mia.
2: Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
1: Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua verità fino alle nubi.
2: Innalzati, Dio, sopra i cieli, su tutta la terra la tua gloria, perché siano liberati i tuoi amici. Salvaci con la tua destra e ascoltaci.
1: Dio ha parlato nel suo santuario. Esulterò, voglio dividere Sichem e misurare la valle di Succot.
2: Mio è Galad, mio Manasse, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda il mio scettro.
1: Moab è il catino per lavarmi, sull'Idumea getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria.
2: Chi mi guiderà alla città fortificata? Chi mi condurrà fino all'Idumea? Non forse tu, Dio, che ci hai respinti? E più non esci, Dio, con i nostri eserciti?
1: Contro il nemico portaci soccorso, poiché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo cose grandi, ed egli annienterà chi ci opprime.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il mio cuore è pronto per te, mio Dio.
2: Come in un manto mi hai avvolto di salvezza e di giustizia. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio.
1: Perché mi hai rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli.
2: Poiché come la terra produce la vegetazione e come un giardino fa germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli.
1: Per amore di Sion non mi terrò in silenzio, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada.
2: Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria, ti si chiamerà con un nome nuovo, che la bocca del Signore avrà indicato.
1: Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio.
2: Nessuno ti chiamerà più abbandonata, nella tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata a mio compiacimento e la tua terra sposata.
1: Perché si compiacerà di te il Signore e la tua terra avrà uno sposo.
2: Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo creatore. Come gioisce lo sposo per la sposa, così per te gioirà il tuo Dio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come in un manto mi hai avvolto di salvezza e di giustizia.
1: Per tutta la mia vita loderò il Signore. Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo canterò inni al mio Dio.
2: Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
1: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene.
2: Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati.
1: Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti.
2: Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi.
1: Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Per tutta la mia vita loderò il Signore. Sappi oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, e non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do. Benedirò il Signore in ogni tempo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
2: Sulla mia bocca sempre la sua lode.
1: In ogni tempo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo. In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
2: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore.
2: Cristo, splendore della gloria del Padre, è presente in mezzo a noi e ci illumina con la sua parola, Invochiamolo con fiducia e amore.
1: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
2: Benedetto sii tu che ci hai chiamato dalle tenebre alla luce del tuo regno.
1: Compi in noi l'opera che hai iniziato e guidaci alla pienezza della fede.
2: Tu che hai aperto gli occhi ai ciechi e hai dato l'udito ai sordi,
1: guarisci la nostra incredulità.
2: Concedi a noi di rimanere sempre nel tuo amore,
1: per non essere divisi gli uni dagli altri.
2: Donaci fortezza nella tentazione e costanza nella prova.
1: E fa che ti rendiamo grazie nella prosperità.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ricordati, o Dio, della tua alleanza, rinnovata sulla croce col sangue dell'agnello, e fa che il tuo popolo, libero da ogni colpa, progredisca sempre nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: solennità di Pentecoste, 50° giorno dalla Pasqua, si realizza quanto Cristo Signore aveva promesso: non allontanatevi da Gerusalemme, rimanete in preghiera, e sarà Maria maestra di preghiera in quei lunghi giorni di attesa. E come questa mattina testimonia il libro degli Atti degli Apostoli, il vento forte che scuote la sala superiore dove stavano riuniti, ricevono dal cielo quelle lingue di fuoco, ma soprattutto sperimentano nella loro vita un cambiamento radicale. Alla paura fa posto il coraggio, all'incapacità di parlare una parola che arriva al cuore, al timore di fare la stessa fine di Gesù, il coraggio di abbracciare anche il martirio per Lui. Nasce la Chiesa come testimonianza di quello che il Signore Gesù ha fatto e insegnato per noi. Nasce la Chiesa come varietà di persone riunite nel vincolo della carità, dell'amore autentico che sgorga dal cuore di Dio. La festa di Pentecoste celebrava i frutti della terra che si raccoglievano, erano i primi frutti, l'orzo, il grano, e si benediceva Dio per la sua provvidenza. Successivamente ricordava il dono della legge di cui andavano fieri gli antichi ebrei, segno di benevolenza da parte del Signore che orientava e illuminava il cammino dei suoi figli. Noi ricordiamo l'abbondanza del dono dello Spirito, quello che i profeti avevano preannunciato quando incontravano l'insensibilità, la durezza di cuore della gente, e dicevano, guardando in avanti: Dio stesso toglierà da voi il cuore di pietra e lo sostituirà con il cuore di carne. E ricordate la sfida ricevuta dal profeta Ezechiele quando in un cimitero, in mezzo a un'immane distesa di scheletri, si sente provocare da Dio: potranno risorgere questi morti? E il profeta, imbarazzato, dice: io vedo soltanto ossa aride sotto il sole. E il Signore lo sfida: no, dove tu vedi la morte, lì circolerà la vita in pienezza. Ed egli ottiene in visione la ripresa della vita, i fasci di muscoli che abitano quelle ossa inaridite, la vita che riprende come una nuova nascita. Ecco forse la prima espressione di fede che ci è chiesta a Pentecoste, là dove regnano ancora segni troppo evidenti di morte, di divisione, dove manca la speranza. Lì il credente professa la sua fede e dice: se verrà lo spirito di vita, trionferà ancora in mezzo a noi il dono di Dio, non regnerà la morte, soprattutto quella morte che si chiama peccato, lontananza da Dio, perché il primo dono dello spirito è quello di renderci suoi figli, figli di Dio. Ricordiamolo oggi, non siamo orfani, e lo Spirito Santo, descritto nelle Scritture come una madre, il ruà, il respiro di Dio, quasi il movimento dei suoi polmoni, che genera ciascuno di noi a questa immensa dignità. Apparteniamo alla famiglia del Padre, lo possiamo invocare con il dolce nome di Abba, siamo suoi figli. non siamo destinati allo smarrimento, al disorientamento. E mentre ci riconosciamo figli del Padre, guardiamoci gli uni gli altri e troveremo che anche gli stranieri, proprio come nel giorno di Pentecoste a Gerusalemme, attendono una parola che arriva al cuore. Li sentivano parlare nella lingua nativa, e la lingua nativa non è il linguaggio dei politici, neppure quello degli ecclesiastici o dei teologi, ma è il linguaggio del cuore, quello che tutti possono intendere. Sono i segni dell'amore, sono le espressioni di accoglienza reciproca, sono i doni della pace che sappiamo costruire insieme. Anche gli stranieri sentono, avvertono, perché rivolta a loro, questa parola nascente che giunge direttamente al cuore. Figli che operano con grande riconoscenza e manifestano sentimenti di viva, costruttiva fraternità. Lo Spirito Santo ci rende oranti. Non possiamo neppure balbettare una preghiera se non è Lui a suggerirla, spesso anche con i gemiti, dice l'Apostolo Paolo, che sono indescrivibili, sono quei sentimenti spesso accavallati dentro di noi, ma che lo Spirito riesce a rendere suoni vivi, che giungono al cuore del Padre, come quando sussurriamo il dolce nome di Abba. Ebbene, questa preghiera sia di gratitudine, di riconoscenza, ma anche di invocazione, di supplica. È lo Spirito Santo che ci ottiene il perdono dall'alto. Ecco perché è rappresentato come l'acqua viva che scorre per purificare, ma anche per ridare freschezza là dove si brucia nell'aridità o nella indifferenza. Spesso rischiamo oggi di essere cristiani che non invocano più il dolce nome di Dio, che si credono già garantiti nelle loro sicurezze materiali, che non uniscono le loro voci nel canto, nella lode, che non benedicono il santo nome di Dio. Ma lo Spirito Santo rende noi ancora testimoni, e la parola che più risuona in questa liturgia festiva, persone che hanno toccato con mano, hanno sperimentato e di cui il Signore Dio può fidarsi, ci manda avanti e ricordiamo, a volte fino al punto di vergognarci delle nostre scuse e delle nostre stanchezze. Ricordiamo i martiri, quelli che guidati dallo Spirito hanno sacrificato la loro vita perché davvero sentivano che quel prezzo si doveva pagare perché non venisse calpestata la gloria del Signore, perché la Chiesa potesse ancora vivere attraverso il sangue sparso che diventava semente di nuovi cristiani. C'è bisogno non di maestri, non di predicatori, ma c'è bisogno oggi di testimoni, a volte silenziosi, operosi, trovati fedeli nel poco, nei loro doveri quotidiani, vissuti non per forza, ma per amore, ciascuno di noi nel posto dove vive, lì sia ritrovato da Dio, fedele ai suoi impegni, a quello che il Signore ci dice di compiere. E allora la testimonianza arriverà anche al cuore dei più lontani. Lasciamo fare allo Spirito Santo, che davvero si muove su di noi come una colomba materna, per rigenerarci anche a questo coraggio che tante volte abbiamo perduto. Non è la spavalderia questa testimonianza, è piuttosto la fedeltà nel poco, il servizio efficace che vogliamo svolgere nel nome del Signore. Ma venga lo Spirito Santo come fuoco che brucia le divisioni che sono tra noi, i sospetti, le spigolosità dei nostri caratteri, quei pregiudizi che tante volte portiamo dentro di noi e che allontanano gli uni dagli altri nella diffidenza reciproca. Ci renda semplici, direi disarmati, fanciulli dentro, innocenti nel cuore, in modo che i nostri gesti, così spontanei, parlino di una carità, di un bene di cui noi siamo grati a Dio. È Lui che ha acceso questa fiammella, a noi tocca solo comunicarla, passarla in altre mani perché non si spenga il fuoco della carità reciproca, vicendevole. È questo il cammino della Chiesa. E noi oggi diciamo grazie, Signore, che ci hai fatto partecipi di questa famiglia. Trovaci degni di portare il tuo nome anche a coloro che non ti conoscono. E fa che diventiamo sempre efficaci strumenti e cantori del tuo amore per noi. Spirito Santo, vieni nei nostri cuori, trasformaci, divinizzaci, perché noi siamo davvero figli di Dio, non con forme esteriori, ma proprio in quella trasparenza che tu cerchi nel profondo di noi stessi, quando con umiltà e con perseveranza invochiamo la tua presenza in ciascuno di noi, e rendici capaci di consolare, perché tu sei presentato come l'olio che guarisce le ferite, che libera da ogni male, fa che anche noi siamo capaci di gesti di misericordia e di pietà verso tutti i più bisognosi.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524 4343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
2: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Nel giorno in cui Papa Leone ha pubblicato la sua prima enciclica Magnifica Humanitas e nella stessa aula nuova del sinodo dove è avvenuta la presentazione, ieri pomeriggio il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, ha aperto la 38esima assemblea generale dei vescovi italiani, che si concluderà giovedì proprio con l'incontro con Leone XIV. Nella sua introduzione il cardinal Zuppi ha parlato ampiamente dell'enciclica, che ha definito un dono prezioso. Ci sentiamo interpellati di fronte alle guerre, alle disuguaglianze sociali, allo sfruttamento del lavoro, al modello tecnocratico e agli egoismi verso le migrazioni dei popoli, alla cosiddetta teologia della prosperità, ha detto Zuppi, sottolineando che viviamo in un mondo attraversato da guerre, paure, solitudini, diffidenze, ma noi cristiani siamo il popolo della pace ed è responsabilità di tutti noi non rassegnarci nell'impotenza di fronte alla guerra. E poi, riprendendo Papa Leone ai governanti, a loro gridiamo: fermatevi, è il tempo della pace, sedete ai tavoli del dialogo e della mediazione, non ai tavoli dove si pianifica il riarmo e si deliberano azioni di morte. Un punto ineludibile per il presidente della CEI: costruire comunità di fronte all'individualismo della società e alle molte solitudini. Sentiamo che cosa ha detto a questo riguardo.
3: Il nostro paese conosce tante solitudini, ci sono anziani che non aspettano più nessuno, giovani che faticano a immaginare il futuro, famiglie appesantite da ritmi e precarietà e anche da povertà, adulti che portano in silenzio fallimenti e paure, fragili chiusi in un mondo in cui non sono padroni di se stessi, poveri che diventano invisibili perché disturbano poco. Anche le nostre comunità ecclesiali possono essere attraversate da stanchezza, frammentazione, incomprensione. Costruire comunità non è un'operazione di marketing pastorale, è la forma stessa della fede. Crediamo in un Dio che convoca, riconcilia, fa di molti un corpo solo. Per questo continuiamo a stare vicino alle famiglie, ai giovani, agli anziani, a chi vive nella solitudine, continuiamo a spenderci nella cura dei poveri, continuiamo ad educare al legame, alla pazienza, alla prossimità, e continuiamo con serietà il cammino di promozione della tutela dei minori contro ogni forma di abuso. L'ascolto delle vittime, il riconoscimento delle ferite, la conversione comunitaria, la responsabilità delle istituzioni ecclesiali. Una chiesa adulta non nasconde le proprie ombre, le porta alla luce della verità e della misericordia, perché solo ciò che è portato alla luce può essere guarito.
2: Il presidente della CEI ha ribadito poi in materia di giustizia che per le riforme che riguardano l'architettura fondamentale della vita del paese è necessario un clima costituente capace di coinvolgere il più possibile le forze politiche e la società civile. E sui giovani e l'emergenza educativa ha citato la vicenda di Sacco Bakari, il bracciante maliano ucciso a Taranto da un gruppo di ragazzi. Sentiamo anche questo passaggio.
3: Quando mancano relazioni significative, punti di riferimento, senso del limite, quando non si riceve amore disinteressato e non si riesce a dare un senso alla propria vita, si cerca forza nel gruppo, nel dominio sull'altro, nell'umiliazione del più debole. E se per anni il linguaggio pubblico alimenta sospetto e disprezzo verso chi è straniero vulnerabile, allora la violenza trova un terreno ancora più fertile. Il problema dei giovani oggi non è soltanto cosa fanno, ma cosa sognano o non riescono più a sognare. È difficile non lasciarsi prendere lo scoraggiamento, ma poi ecco, sulle pagine di Avvenire, la lettera di Davide, 22 anni, accoltellato lo scorso ottobre a Milano da alcuni giovanissimi, in buona parte minorenni. Non odio, scrive Davide, dovrei farlo, credo sarebbe logico, ma non mi riesce. Se sei veramente in grado di metterti nei panni di chi dovresti odiare, forse sei in grado anche di perdonare. E qualche parte dentro di me che non voleva finisse così, lo ha fatto. Ho compassione per loro e li abbraccio. Sono parole importanti in un tempo in cui prevalgono rabbia e invocazioni di vendetta. Forse il punto è proprio questo: i giovani non possono essere descritti soltanto come violenti o smarriti. Accanto a chi si perde nella brutalità esistono ragazzi capaci di una maturità straordinaria. Ma che mondo stiamo consegnando ai più giovani? Che mondo vogliamo costruire insieme a loro? Come annunciare e vivere con loro il Vangelo di Gesù? E che sia una passione personale e radicale? Occorre evitare che odio generi altro odio. La differenza probabilmente la fanno gli incontri, le comunità, l'annuncio incarnato della parola, il coinvolgimento in esperienze che rendano concrete la vita spirituale.
2: E poi ancora sinodalità, speranza, emergenza casa, crisi climatica. Come abbiamo detto in apertura, ampio è stato il richiamo all'enciclica di Papa Leone che, ha detto il Cardinal Zuppi, accogliamo come un cammino di discernimento comunitario che metterà insieme le migliori energie del Paese per un rinnovato entusiasmo nella costruzione del bene comune. Per tornare allora sull'enciclica, abbiamo con noi Padre Giuseppe Riggio, direttore di aggiornamenti sociali. Buongiorno Padre Riggio.
4: Buongiorno.
2: Padre Riggio, a lei vorrei chiedere un aiuto a leggere Magnifica Humanitas nel suo richiamo ampio articolato alla dottrina sociale della Chiesa. In che modo, secondo Papa Leone, la dottrina sociale può essere per noi una bussola in questo tempo?
4: Il richiamo alla dottrina sociale costituisce tutta la prima parte dell'enciclica e capiamo l'importanza di questo richiamo se mettiamo a fuoco che l'enciclica non è sull'intelligenza artificiale, come possiamo essere tentati di affermare, essendo quasi una sorta di scorciatoia, ma su quello che è l'esperienza che viviamo come società, come esseri umani, nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Allora, per leggere questo aspetto ben preciso, cioè in che modo affermarsi dell'intelligenza artificiale ha un impatto su tutti gli aspetti della nostra vita, ecco che i principi e i fondamenti della dottrina sociale della Chiesa ci vengono in aiuto. Questa è l'affermazione che ci propone Papa Leone con molta forza, sottolineando che la dottrina sociale della Chiesa non è una realtà statica, ma è una dimensione molto dinamica, che quindi viene interrogata da tutto ciò che accade nella società, e che la dottrina sociale della Chiesa non offre, come è scritto in un passaggio dell'enciclica, un prontuario di soluzioni tecniche o un modello economico politico, ma propone dei principi che orientano la lettura degli avvenimenti. Quindi questo grande avvenimento del cambio tecnologico che sta accadendo, nel quale siamo già immersi, richiede di avere dei principi guida. Quello fondamentale che viene richiamato è la dignità della persona umana, di tutte le persone, e questo principio permette poi di leggere con attenzione e con anche quindi un atteggiamento favorevole, ma non acritico, tutto ciò che deriva dall'introduzione dell'intelligenza artificiale nei tanti campi della nostra quotidianità.
2: Padre Riggio, come lei ci diceva, il testo va ben oltre il tema della pura trasformazione tecnologica, non è sull'intelligenza artificiale in senso stretto, chiede di custodire e salvaguardare la nostra umanità da tutti i punti di vista, e mi ha colpito il fatto che ci sia in modo molto forte una critica alla cultura della potenza, al potere che pensa di dominare, no? E poi propone di rispondere alla cultura della potenza, appunto, costruendo la civiltà dell'amore. Allora le chiedo che cosa possiamo dire a questo riguardo.
4: Civiltà dell'amore è una espressione che risale a Paolo VI. Questo Papa Leone, nell'enciclica, in più passaggi riprende quelli che sono stati i contributi dei suoi predecessori e li rilegge nel contesto attuale. La civiltà dell'amore, così come la presenza nell'enciclica, non è né una via di fuga da quello che può essere una realtà dura, perché questa civiltà della potenza è una civiltà che si propone con un linguaggio molto violento, escludente, e che soprattutto porta con sé un messaggio di assenza di possibili alternative a ricorrere alla potenza stessa, al dominio. Esclude quindi tutti quelli che sono possibili modi diversi, che sono fondati sul dialogo, sull'ascolto, sulla valorizzazione di quelle che sono realtà che apparentemente sono piccole, per veicolare invece, e qui richiama Papa Leone il paradigma tecnocratico descritto da Papa Francesco da Laudato Si, invece un meccanismo che si fonda sulla tecnica e sulla sua performatività, sul raggiungimento del successo, degli obiettivi, sul merito, tutte dinamiche che escludono. Ecco che quindi la lettura che propone Papa Leone della civiltà dell'amore è non una prospettiva utopica, non qualcosa di lontano, ma invece un prendere le distanze da quelle che sono invece visioni che leggono l'interdipendenza tra i popoli, che esiste. Anche le vicende ultime del conflitto che si è scatenato in Iran ci fa capire come la guerra che si sta combattendo lì ha delle conseguenze su tutto il pianeta in modi differenti. Quindi i popoli sono tra di loro legati, ma non si può pensare che questa interdipendenza possa diventare un'esperienza positiva se non si passa ad una logica della solidarietà tra i popoli stessi. Una solidarietà che, come dice il Papa nell'enciclica, va voluta, va scelta e quindi non frutto del caso, neanche subita. E questa civiltà dell'amore, quindi questa scelta di una solidarietà che inizia ed è possibile nel momento in cui tutti, nella condizione in cui si trovano, nella realtà in cui sono inseriti, secondo quelle che sono le proprie attività, il proprio tipo di quotidiano e di impegno, agiscono in una logica che fa argine alla disumanizzazione, compiendo anche gesti piccoli, ma che vanno nella direzione di non alimentare la logica della forza e quindi tutto ciò che è indifferenza, il cinismo, la menzogna, l'odio, ma che invece va in una logica della prossimità, della cura, di cercare insieme quella della verità. Ecco, la civiltà dell'amore non si afferma con programmi alti e altisonanti, ma inizia dalla concretezza della vita, e lì si riconosce che può esserci una forza capace di mostrare che c'è un'alternativa rispetto alla civiltà della potenza, e che questa civiltà della potenza si basa su meccanismi di controllo, di paura, di dominio, che alla fine privano di senso la vita e uccidono l'umano.
2: Padre Riggio, grazie.
4: Grazie a voi.
2: Una delle affermazioni dell'enciclica di Papa Prevost che è più risuonata dopo la pubblicazione è disarmare l'intelligenza artificiale. Allora, per questo chiediamo a Don Andrea Ciucci, che è cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita e segretario generale della Fondazione Vaticana Renaissance, come dobbiamo intendere questo invito.
5: Esattamente per quello che c'è scritto, dobbiamo disarmarla. Cioè, il Papa, mi pare, in questo documento pone alcune questioni, e non sono le questioni del tipo allora quali sono i rischi o i problemi o le cose buone che questa tecnologia offre, ma abbiamo questa tecnologia che è particolarmente potente e significativa, e quindi le domande è: che mondo vogliamo? Che cosa vogliamo costruire? Che idea di umanità? Che progetto abbiamo? Perché se noi costruiamo una cosa che è bellissima, incredibilissima e potentissima e poi la usiamo per ammazzarci meglio, ma siamo matti.
2: Certo, certo, molto efficace la sua risposta.
5: Poi è chiaro, può essere più articolata, ma secondo me al fondo c'è questa cosa qui, cioè siamo matti, cioè che umanità vogliamo essere?
2: Certo, e io allora da questo punto di vista le chiedo come appunto possiamo leggere allora le osservazioni, gli inviti che il Papa fa nell'enciclica, che appunto sono a 360 gradi e ci mettono in guardia da una cultura, non tanto da un aspetto tecnologico, ma proprio dall'intero paradigma tecnocratico, ci mettono in guardia da una cultura. Non tanto da un aspetto tecnologico, ma proprio dall'intero.

0: di questa epoca dell'intelligenza artificiale?
1: Ma il testo è un testo molto lungo, articolato, quindi forse lo leggeranno tutto, diciamo, un po' gli addetti ai lavori, ecco. Però anche chi magari è interessato e vuole avere uno spunto, ci sono certamente alcuni punti particolarmente significativi. L'inizio a me è piaciuto molto perché dice un metodo. Lei appunto ricordava questa immagine della costruzione di Gerusalemme che è affidata a Neemia, un personaggio della Bibbia poco conosciuto, e Papa Leone dice: dobbiamo fare la via di Neemia. E qual è la via di Neemia? La via di Neemia è quella dello sporcarsi le mani e del lavorare insieme. Io credo che sia anzitutto un messaggio per la Chiesa. Davanti a questa situazione la Chiesa non può ritirarsi, anche se magari il contesto non è più favorevole come forse lo è stato in altri tempi, in altre situazioni, anche se ci sono preoccupazioni così. No, non possiamo ritirarsi. Proprio, dice, dobbiamo sporcarci le mani e poi dobbiamo farlo insieme. Ha suscitato per esempio una certa polemica il fatto che alla presentazione ci fosse una persona di una di queste grandi compagnie che costruiscono intelligenza artificiale. Ma perché? Perché se non parliamo con tutti, e quindi anche con chi fa l'intelligenza artificiale, questa cosa non riusciamo a farla. Ma non sono del tutto d'accordo con noi, e fa lo stesso, mica noi parliamo soltanto con quelli con cui siamo d'accordo. La via di Neemia non è questa. Ecco, io credo che questi due passaggi siano importanti: sporcarsi le mani e farlo insieme. Dall'altra parte c'è chi invece continua magari a lanciare strali e lamenti ma non fa niente, o chi pensa di risolvere le cose soltanto mettendosi insieme altre due persone che pensano esattamente come lui e che non producono niente.
0: Certo.
1: Questo è un primo tema, secondo me, estremamente significativo. Il secondo tema, in realtà, questa non è un'enciclica sull'intelligenza artificiale, è un'intelligenza sulla dottrina sociale della Chiesa, cioè su come si sta nella storia con il Vangelo in mano e cosa il Vangelo ci chiede nel leggere i fenomeni storici che accadono, no? E quindi in realtà recupera questi principi, questa riflessione plurisecolare, e cerca di coglierla rispetto alla situazione contemporanea, che certamente è segnata da una tecnologia nuova che prima non c'era.
0: Certo, infatti, e quindi come nell'Ottocento la sfida era la rivoluzione industriale, ora è la rivoluzione tecnologica. Da questo punto di vista le chiedo ancora una cosa che riguarda invece il rapporto con l'intelligenza artificiale, questo sporcarsi le mani, rimboccarsi le maniche, lavorare insieme, anche, dice il Papa, per elaborare regole condivise, per governare un fenomeno, per arrivare a un codice etico. Perché è così importante e come ci si potrebbe arrivare?
1: Ma il perché credo sia abbastanza evidente, cioè questo fenomeno è così grosso, così forte, così potente che obiettivamente qualche cosa dobbiamo fare, ecco. Ma come è sempre stato, cioè davanti a qualunque passaggio tecnologico importante abbiamo fatto qualche cosa, abbiamo inventato le macchine, le autovetture, e a un certo punto abbiamo dovuto fare il codice della strada, perché altrimenti no, era il caos, no? Quindi questo è abbastanza evidente. Sul come, qui la questione è complessa, perché il fenomeno è diverso rispetto ad altri passaggi tecnologici, perché i soggetti sono diversi. Il Papa fa notare come oggi, mentre prima tutta una serie di forze e di poteri erano in mano agli stati, adesso invece sono in mano delle compagnie private, il che cambiano un po' il set del lavoro, perché siamo in un'epoca completamente globalizzata e non invece in contesti più piccoli, dove obiettivamente anche una certa regolamentazione viene facile, perché bisogna stare attenti ai rischi di una perdita di democrazia. Se è un soggetto alto che decide le regole del gioco di tutti, forse non è la soluzione migliore, no? E così via. Quindi io spero che questo documento favorisca, spinga il dibattito, appunto, non soltanto sulla necessità, ma anche sul provare a vedere come farlo insieme. Una piccola cosa, secondo me, vale la pena notare in questo senso, che è esattamente il dire: ok, lo possiamo fare solo se però non ci blocchiamo sulle regole, cioè le regole sono frutto di una visione. Regole senza visione, soltanto perché nascono da una paura di bloccare una cosa, temo che abbiano fiato il corpo.
0: Certo, grazie, perché credo che questo sia il cuore del messaggio dell'enciclica. Io la ringrazio.
1: Grazie a lei e saluti a tutti gli

0: ascoltatori.
1: Torneremo naturalmente a parlare dell'enciclica di Papa Leone, così come torneremo a parlare dell'Assemblea dei Vescovi Italiani che si concluderà, ve lo ricordiamo, giovedì con l'intervento di Papa Leone e il cui comunicato finale verrà diffuso appunto giovedì. Per oggi però ci fermiamo qui, io ringrazio Lorenzo Sada in regia, vi ricordo che potete riascoltare questa puntata su Play 2000 sezione podcast. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata. Chiesa.

0: Mercoledì 27 maggio, le 8 e 10 secondi, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Leone XIV, aiutare il popolo di Gaza che soffre e rispettare i diritti umani, l'appello del Papa da Castel Gandolfo, l'intelligenza artificiale si disarmi. Medio Oriente, Israele avanza via terra in Libano, almeno 31 vittime nei raid contro Hezbollah. A Gaza ucciso il nuovo capo dell'ala militare di Hamas. Repubblica Democratica del Congo, nel nord-est, epicentro dell'epidemia di Ebola, l'OMS conferma 10 decessi, 900 casi sospetti e 220 vittime collegate al virus. Il Ruanda annuncia nuove restrizioni all'ingresso nel paese. Francesco De Remigis in studio, di nuovo ben trovati all'ascolto. Apriamo questo radiogiornale con un nuovo appello di Papa Leone ieri da Castel Gandolfo, dove il pontefice ha trascorso alcune ore di riposo e lavoro. Appello per il popolo di Gaza, poi dietro sollecitazione dei giornalisti sui fatti legati alla Global Sumud Flottiglia, il pontefice ha invocato il rispetto dei diritti di tutti, mentre sull'uso dell'intelligenza artificiale è tornato a sottolineare la necessità di un sistema tecnologico che non alimenti violenza. Le sue parole nel servizio di Paola Simonetti.
1: Fare un nuovo appello per il rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia.
2: Il Papa, lasciando Villa Barberini a Castel Gandolfo, ha risposto ai giornalisti in merito alle notizie di abusi e maltrattamenti denunciati nei giorni scorsi dagli attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati in acque internazionali mentre si dirigevano verso Gaza e poi rilasciati. Un evento che, dice Leone XIV, si inserisce in un contesto in cui occorre ritornare al dialogo.
1: La violenza non aiuta da tutte le parti, quindi penso che il messaggio deve essere uno di tornare ai negoziati, a cercare con il dialogo a risolvere i problemi.
2: Guerre quelle attuali sempre più tecnologiche, in cui si inserisce la riflessione del Papa sull'uso dell'intelligenza artificiale, su cui il lavoro della Chiesa resta attento e intenso.
1: Continuare il dialogo, a cercare veramente un'intelligenza artificiale disarmata. Oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove la guerra si fa oggi con IA, senza pensare nelle vite umane che sono vittime di tutto questo.
0: Il vicepresidente americano J.D. Vance ha elogiato Leone XIV per la sua prima enciclica ricca di avvertimenti sui progressi incontrollati dall'intelligenza artificiale dal Papa, ha commentato Vance, un messaggio molto profondo. Andiamo ora nel cuore del Medio Oriente, ancora ferito dalla guerra. Nonostante la tregua in vigore con il Libano, Israele fa sapere che sta intensificando le operazioni nel sud del paese, almeno 31 i morti, secondo il Ministero della Salute locale, tra cui 4 bambini, 3 donne ed un soccorritore. A Gaza è stato ucciso invece il nuovo capo militare di Hamas. Ci dice tutto Roberta Barbi.
3: Un cessate il fuoco rimasto tale solo sulla carta, quello tra il Libano e Israele, che nelle ultime ore ha intensificato anche via terra le operazioni nel sud del Libano, concentrandosi in particolare nei distretti di Tiro e Nabatieh e nella valle del Bekaa, oltrepassata la linea gialla, ufficialmente per rafforzare quella fascia di 10 km in territorio libanese che considera ormai una zona cuscinetto funzionale a proteggere le comunità che vivono nel nord di Israele. Sarebbero già 31 le vittime nelle ultime ore, una quarantina i feriti, mentre Hezbollah tenta di frenare l'avanzata con il lancio di droni e razzi. L'operazione sembra abbia il benestare anche del presidente americano Trump, che avrebbe imposto però di escludere dai raid la capitale Beirut. Intanto un nuovo attacco dell'esercito israeliano è stato sferrato anche a Gaza City contro il quartiere Rimal. L'obiettivo, il nuovo capo dell'ala armata di Hamas, Mohammed Odeh, già a capo dell'intelligence durante l'attacco del 7 ottobre 2023, che sarebbe rimasto ucciso assieme a una donna, mentre diverse altre persone sarebbero rimaste ferite.
0: E per parlare di Medio Oriente c'è stata una telefonata tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, come hanno reso noto i media israeliani, poi una dichiarazione su X dello stesso capo del governo israeliano Netanyahu. Dall'operazione Ruggito del Leone abbiamo eliminato circa 2500 terroristi di Hezbollah. Solo durante il cessate il fuoco ne sono stati eliminati 700. Le nostre forze stanno completando la distruzione delle infrastrutture terroristiche vicino agli insediamenti, così Netanyahu. Ci spostiamo in Africa, dove il Ruanda ha annunciato nuove restrizioni all'ingresso nel paese per contenere il rischio di diffusione dell'epidemia di Ebola che sta colpendo soprattutto il nord-est della Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Kinshasa ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni di dollari per le operazioni di contrasto al virus, soprattutto per quanto riguarda le province di Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu. E proprio dal Kivu, dalla città di Goma, parla Federica Biondi, capo missione di Intersos.
4: Meno virulento delle ultime epidemie che si sono registrate qui in Repubblica Democratica del Congo. Questa è una buona notizia. La cattiva notizia è che non è il ceppo che è stato responsabile delle ultime epidemie che si sono verificate anche in West Africa, e quindi per questo ceppo non c'è una cura e soprattutto non c'è un vaccino.
5: Ecco, le popolazioni locali come stanno in qualche modo accettando, affrontando questa nuova emergenza Ebola?
4: Il corpo della persona morta è protagonista dei riti funebri, quindi accettare che vengano presi in corpi e che siano sotterrati in dignità e sicurezza è estremamente difficile da parte di queste popolazioni.
0: E si conclude oggi a Roma la terza conferenza nazionale della cooperazione allo sviluppo, tra i temi trattati anche l'educazione e l'istruzione come veicolo di pace e di superamento delle disuguaglianze. Gianmarco Murroni ha intervistato Laura Frigenti, direttrice generale della Global Partnership for Education.
6: L'Africa nel 2050 avrà il 40% della popolazione giovane che cerca di entrare, di accedere al mercato del lavoro. Ci sono oltre 200 milioni di bambini, di studenti che sono al di fuori del sistema scolastico e che quindi non hanno davanti a sé nessuna opportunità. Quando a questi giovani, a questi ragazzi non vengono date delle opportunità, questi giovani vanno a cercarsi queste opportunità al di fuori.
0: E in Sud America proseguono i cortei contro le misure di austerità del governo di centrodestra. Da circa un mese contadini, insegnanti, operai con cortei e blocchi stradali invocano le dimissioni del capo dello Stato Rodrigo Paz, al potere da 6 mesi. Ad agire anche i sostenitori dell'ex capo dello Stato Evo Morales. Nelle scorse ore il Congresso ha aperto la strada al controllo delle proteste con l'esercito e si va verso lo stato di emergenza. La testimonianza di Don Riccardo Giavarini al microfono di Giada Aquilino.
7: Bisogna fare un passo indietro. La gestione del governo di Evo Morales e del suo delfino questi ultimi 5 anni ha fatto delle riforme, ha rifatto la Costituzione, per esempio, dove si amplifica la partecipazione dei settori che tradizionalmente erano al margine del potere. Giovani, prima non vedevi nel Parlamento las cholitas sono queste donne ancora vestite tradizionalmente, quindi questa apertura alle organizzazioni popolari, cosa che nel nuovo governo invece questo si è visto meno presente e meno protagonista, diciamo.
8: Non ci sono riserve di dollari che servivano per finanziare i sussidi sui carburanti. Questo cosa ha prodotto nel paese?
7: Ha prodotto l'indebitamento, ha raddoppiato il costo della benzina, c'è stato il fenomeno della benzina sporca.
0: E concludiamo con una pagina culturale. Nella sala stampa della Camera dei Deputati è stato presentato il progetto Francesco sulle vie del cuore, una rassegna di laboratori, spettacoli dal vivo e produzione teatrale patrocinata dal Ministero della Cultura nell'ambito degli eventi che celebrano gli 800 anni dalla morte del santo di Assisi, che si svolgerà nel borgo di San Fele in Basilicata. Ce ne parla nel dettaglio Silvia Guidi.
9: Francesco, il giocoliere di Dio, continua a regalarci il suo sguardo rovesciato sul mondo, a cristiani e non, anche a chi si limita a guardare i film dedicati alla sua storia. Una storia che sfida il tempo, riflessa in 1000 opere diverse, da Liliana Cavani ad Arnaldo Casali, che nella sua ultima opera, attualmente in fase di post-produzione, ha affidato il ruolo del figlio ribelle di Pietro di Bernardone al comico Francesco Salvi. Per le strade della Basilicata, Francesco camminerà prendendo a prestito la voce, il volto e le energie creative di attori, registi e operatori culturali, l'ultima nata nella costellazione dei progetti che celebrano i primi 8 secoli dalla sua morte. È una rassegna di spettacoli dal vivo che intreccia musica e rigenerazione territoriale in un programma di lungo corso che avrà come epicentro nel prossimo mese di luglio il borgo di San Fele. I cammini di Francesco non si fermeranno idealmente ad Eboli. Tra le produzioni teatrali dedicate al santo giullare ci sarà anche uno spettacolo diretto da Francesco Branchetti con la partecipazione di Lorenzo Fly nel ruolo di Frate Leone.
0: E alle 8:09:40

sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: conforto,
1: contemplazione. Orizzonti Cristiani.
0: Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.

0: salì in Giudea con Maria.
1: Il viaggio dei comandati. Si va, si viene, perché qualcuno lo decide. Direttamente, e allora è un precetto che arriva. Indirettamente, e allora sono le circostanze della vita, del lavoro, degli interessi che spostano le persone in questo mondo. Anche il breve tragitto da casa a fabbrica o da casa a scuola, che può restare invariato per anni, è un piccolo viaggio obbligato. Le mete non le possiamo scegliere che rare volte. I percorsi ci diventano familiari, la nicchia ci avvolge. E i nostri occhi vedono certe cose, ma non ne vedono altre. Gli ambienti e le culture si imprimono in noi con una forza inesorabile. Così siamo quelli che siamo perché qualcuno ha deciso i nostri passi e i decreti ci hanno fatto andare a quella scuola, in quell'organizzazione, in quell'occupazione, in quell'ospedale, in quel cimitero. Piccoli cittadini, grandi sudditi, poveri esploratori del nostro destino. A meno che non conosciamo altri cammini. Proprio come Maria, quando, andando verso Betlemme, viaggiava dentro di sé, nella minima, indicibile presenza del suo bimbo, e imparava ad ardere d'amore nel segreto stesso della sua maternità. Da persona a persona, lei e il suo figlio in lei, a percorrere quello che veramente è l'itinerario degno di persone, entrare una nel mistero dell'altra, con passi di amore compenetrante che salda gli esseri in una nuovissima unità di vita. Riflettiamo a questa semplice verità. Dove decideremmo d'essere noi se una volta fossimo perfettamente liberi di decidere di noi stessi? Senza dubbio, dov'è il nostro tesoro, ossia quella qualunque realtà che a noi è la più cara di tutte. Lì, infatti, è il tuo cuore, dice il Vangelo di Matteo, cioè l'intimo desiderio che spinge la nostra libertà. Se sei avaro, il tuo cuore sai dove trovarlo. E così se sei amante di qualunque cosa, il tuo cuore non si stancherà di fare il viaggio che vi porta. E quando anche tu dovessi attraversare la città tutti i giorni, percorrere chilometri, fare tragitti per mezzo mondo, vivere sempre con le valigie in mano, non esiteresti a dire che però il tuo vero viaggio resta quello che ti porta alla cosa amata. E se invece di una cosa si tratta di una persona, realtà tanto più adeguata a te che sei persona e alla tua capacità di amare, allora non c'è più dubbio possibile. Il tuo viaggio sarà verso la persona che ami. Ora è chiaro che Maria, sulla strada di Betlemme, sta scendendo non verso il sud della Palestina, ma verso il centro inesauribile del suo cuore, dove suo figlio palpita e regna. Ella si sposta nei luoghi, ma in realtà è pienamente in balia dell'amore incarnato in lei. E non illudiamoci che questo viaggio non abbia distanze. Nessuna distanza è maggiore di quella tra persona e persona, data l'unicità e la segretezza dello spirito in ciascuno di noi. E se l'altra persona è Dio, il cammino si fa allora indefinitamente possibile. Maria cammina in se stessa, tempio di Dio, e trova colui che ora le appartiene. Possiamo ben capire che non conti i suoi passi sul sentiero, e non si tratta di una creatura trasognata o in estasi, ma della perfetta amatrice di Dio, che procede attenta e intenta nel suo amato. È una lezione a cui non possiamo sottrarci. Noi che intendiamo spesso con tanta disinvoltura il rapporto con Dio, cinque parole, qualche gesto, un libro aperto e chiuso, voglia la sua misericordia illuminarci facendoci capire che anche per noi Egli è il tesoro. Ma quanti tragitti rischiamo di fare dietro a tesori dentro la terracotta: il guadagno, la bella figura, gli occhi di chi ci ama e una serie interminabile di perle preziose in briciole. E invece c'è il cammino interiore verso Dio e il cammino interiore verso tutto il prossimo. E lì, come in ogni cosa seria, si comincia da principianti, si continua da progredienti per diventare perfetti. Certo, ne sai qualcosa, e lo sai per esperienza tua. Insomma, sei convinto che il tuo viaggio più serio è proprio quello che con metodo e progresso devi fare in questa vita verso Cristo? Converrà chiedere aiuto e dunque pregare.
0: Vergine pellegrina dentro Dio, facci da guida. Vedi i nostri passi sciupati su strade che svaniranno. Insegnaci a capire che il viaggio è un altro. Conduci i nostri occhi oltre il paesaggio del sole. Sussurra alla nostra prudenza che è ora di cercare l'Altissimo. Esercita il nostro spirito a discendere nelle adorazioni crescenti. Fa che tra noi e Dio giunga a pienezza il santo viaggio dell'anima.
2: Diede alla luce un figlio.
1: Ora aspetta. Non prendere la notizia come una cronaca. Cerca piuttosto di entrare, come cerco io, in questo primo incontro. Non si tratta di fantasticare. Si tratta di credere che il bimbo è il Verbo di Dio e la madre è modello di tutta la Chiesa nell'esercizio del culto divino. Perciò dico incontro. È incontro nella coscienza d'amarsi oltre l'umano. Comincia così la storia del Figlio di Dio e di Maria in terra. Completezza ad un arricchimento che salda vita a vita. E altro non chiede se non di perpetuare il sì della vicendevole accettazione. Maria carezza il suo primogenito ed esercita con assoluta novità il culto divino. Il sacro e il semplice si fondono senza confusione. E tuttavia è grande lo stupore della sua anima. Che sia così facile quest'arte, sconosciuta prima, di deificare la maternità di una donna. A noi, di questo qualunque secolo, non è facile entrare in queste dimensioni di alta verità d'amore. Una mamma è un bimbo. Qui bisogna rendersi conto che l'immediatezza dell'amore è stata la via preferita da Dio per venirci a ritrovare. È banale per noi dire Gesù è bimbo perché è nato come ogni bimbo. Sì, è così. Ma trattandosi di uno che è il preesistente Verbo di Dio, bisogna piuttosto domandarsi perché egli ha voluto essere bimbo e dunque è nato da Maria. Chi gli impediva di venire nel mondo comparendo dalle nubi, come vi disparve? Sarebbe stato meno corporeo, meno convincente? No, visto che il primo Adamo non nacque da donna, bensì dalla mano di Dio. È lo Spirito che rende madre Maria. E ciò significa che per essere perfettamente uomo, come Gesù, vale in primo luogo la potenza concreta di Dio. Poi vengono o non vengono i percorsi della fisiologia. Ebbene, il Verbo scelse una madre e questa madre, questa sola, rese immacolata, ossia capace di perfetto amore. Infatti non serviva soltanto al Verbo un corpo dal quale nascere, egli che era in grado di far sorgere figli di Abramo dalle pietre. Gli occorreva un amore degno di lui, dal quale essere ricevuto dentro un mondo di persone tali che quando l'avessero conosciuto l'avrebbero anche crocifisso. Riguardo a tutto questo, solo una cosa io chiedo. Chissà quanto ci impegniamo noi perché il nostro rapporto con Gesù Cristo sia anche per noi consapevolezza di amarci oltre l'umano. Per te, Egli è veramente l'inconfondibile tra tutti, l'insostituibile rispetto a tutti, e dunque l'indispensabile in mezzo a tutti. Questo vorrebbe dire amore oltre l'umano. E se è così, come concretizzi le situazioni che potrebbero somigliare a quel primo incontro tra Maria e il bimbo? Stare, guardare, contemplare, tacere. Questo e altro sono cose che costituiscono per te il fondamento di te stesso. Se non è così, ammetti di vivere alienato dall'amore e affrettati a rientrare nella verità. È un ritorno che richiede molta preghiera fiduciosa.
0: Maria, del primo sguardo a Gesù nato, conduci i nostri pensieri nel tuo silenzio e lavali dalla loro mondanità. Insegnaci la nostalgia di colui che ancora non abbiamo visto. Rendici comprensivi del primato dell'amore che svela tutto il messaggio di Dio. Vergine, che hai finalmente visto tuo figlio, facci partecipi della tua impazienza di contemplazione, ora e sempre.

Rosario Tronolone ha proposto Si chiama Maria, meditazioni di Don Giuseppe Pollano, tratte dal volume omonimo edito dalla LDC. Ha collaborato al microfono Cristina Del Sordo. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

scrutini mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandin.
2: Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata nello spirito del Signore, nella pienezza dell'amore, della pace, della gioia e anche della serenità e della fortezza nelle nostre situazioni di sofferenza e di prova. Lo spirito del Signore è sempre su di noi. Lui è lo spirito della consolazione e della pace. Ringraziamo Dio per il suo infinito amore, per la sua misericordia. Affidiamo a Lui la nostra giornata e anche questo incontro che ci aiuta a crescere sempre di più nella fede e nell'amore, soprattutto nella conoscenza dello Spirito Santo, che è la terza persona della Santissima Trinità, Dio come il Padre e come il Figlio. Dio non è un Dio solitario, è un Dio comunione, è un Dio famiglia, è un Dio comunità. È un Dio amore, amore che si comunica all'interno, nella essenza divina di Dio, per noi inscrutabile, ma il Signore nella sua infinita bontà ha voluto rivelarsi a noi, e questo amore, che è la vita intima di Dio, si manifesta a noi, si riversa in noi, ed è lo Spirito Santo che fonde in noi l'amore di Dio. Questi segreti di Dio, dice San Paolo, nessuno li ha mai potuti conoscere, se non lo Spirito di Dio. Ora leggiamo questo brano della prima lettera ai Corinti, dove San Paolo ci manifesta come è lo Spirito che ci manifesta i segreti della vita intima di Dio e delle operazioni che Dio compie nei nostri riguardi. San Paolo richiama il profeta Isaia, il profeta Geremia, quando dice che quelle cose che occhio non vide, né occhio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito, infatti, scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi conosce i segreti dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio, per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo non con un linguaggio suggerito dalla sapienza umana, ma insegnato dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. L'uomo naturale, però, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito. L'uomo spirituale, invece, giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno. Chi, infatti, ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo dirigere? Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo. E il pensiero di Cristo noi lo abbiamo per mezzo dello Spirito che Gesù Cristo ci ha donato dal Padre dopo la sua ascensione al cielo. Ora è lo Spirito di Dio che rivela a noi Gesù Cristo, che ci fa conoscere Gesù, che è il Verbo, che è la parola di Dio vivente. Lo Spirito Santo soffia misteriosamente dentro di noi, opera, ma in maniera, possiamo dire, nascosta. E lo Spirito Santo non si è manifestato a noi in maniera fisica, come Gesù Cristo che ha preso carne come noi nell'incarnazione, il Verbo di Dio, il Figlio di Dio si è fatto carne. Lo Spirito Santo è l'azione di Dio, la potenza di Dio, l'amore di Dio, è l'amore che intercorre tra il Padre e il Figlio e che si effonde nei nostri cuori. Ora lo Spirito Santo ha parlato per mezzo dei profeti e ci ha fatto udire la parola del Padre. Tutto Dio opera per mezzo dello Spirito. Noi non conosciamo lo Spirito Santo se non nell'azione che Lui compie, nell'azione di rivelazione del Verbo. Ed è lo Spirito Santo sempre che ci dispone ad accogliere la sua azione nella fede. È lo Spirito di verità che ci svela Cristo. Ecco, noi in questo vediamo come l'azione misteriosa di Dio deve essere colta da parte nostra con profonda fede e con profonda gratitudine. Lo Spirito Santo è il nostro grande consolatore, il nostro grande benefattore. È Dio che porta a compimento l'opera di salvezza in quest'ultima ora, in quest'ultimo tempo, nel tempo dello Spirito, nel tempo in cui noi attendiamo il ritorno di Gesù Cristo, affinché il Padre possa compiere la sua volontà, che tutti gli uomini siano salvi. Ed è proprio perché questa azione di Dio è misteriosa ed esige la fede e anche la purezza di cuore da parte nostra, è per questo che il mondo non può ricevere lo Spirito, come dice Gesù nel Vangelo di Giovanni. Non può ricevere lo Spirito perché non lo vede e non lo conosce, mentre coloro che credono in Cristo lo conoscono perché dimora presso di loro. Ed è proprio quello che spiega San Paolo nel brano che abbiamo letto. L'uomo naturale non comprende le cose dello Spirito di Dio, cioè l'uomo che è ingombro dalla realtà di questo mondo, che è schiavo delle creature e delle passioni, non può essere aperto ai doni dello Spirito, alla rivelazione dello Spirito Santo. Anzi, l'uomo naturale, l'uomo che ha lo spirito del mondo, considera tutte le cose che lo Spirito Santo rivela come follia, non può intenderle, mentre l'uomo spirituale, colui che si lascia invadere dallo Spirito Santo perché ha in sé il dono della fede ed ha la purezza del cuore che gli fa vedere Dio, lo Spirito rivela tutte le cose di Dio all'uomo spirituale. Conosciamo il pensiero del Signore Gesù, entriamo nel suo spirito e quindi entriamo nella profondità della vita di Dio. Questa abitazione del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo che è in noi non è una semplice abitazione passiva, ma è una abitazione che ci coinvolge, che ci fa entrare profondamente nella vita stessa trinitaria di Dio. È tutto per opera dello Spirito Santo. Così noi conosciamo i segreti di Dio e li conosciamo per mezzo dello Spirito di Dio. E quindi noi vogliamo rinnegare lo spirito del mondo che fa di noi creature meschine, povere, schiave, e vogliamo aprirci allo Spirito di Dio, perché è lo Spirito Santo che ci dà la pienezza della libertà dei figli di Dio. Lo Spirito Santo spiega il motivo per cui il mondo non può ricevere lo Spirito, perché non lo vede e non lo conosce. Mentre tutti noi che crediamo in Gesù Cristo, che accogliamo Gesù Cristo, che aderiamo a Gesù Cristo, possiamo conoscere lo Spirito, perché lo Spirito dimora presso di noi. È una consolazione infinita questa, per noi povere creature, che siamo così deboli, fragili, esposti anche a tante debolezze, a tante mancanze, sapere che Dio ci è così vicino, che ci rende così partecipi profondamente alla sua vita divina, misteriosissima, e quindi la nostra piccolezza viene portata a dimensione della vita di Dio. Saremo come dei, questa era la promessa, noi saremo e siamo deificati e entreremo per sempre nella visione beatifica di Dio, e la vita di Dio comunicata a noi per mezzo dello Spirito sarà la beatitudine eterna, la visione di Dio, la contemplazione di Dio, la partecipazione alla vita di Dio. E tutto questo già in potenza si compie in noi, noi siamo già ormai destinati per sempre a questa vita di Dio. Dio abita in noi, la sua vita scorre in noi, e quindi noi diventiamo partecipi di questa comunione trinitaria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, una dignità veramente straordinaria, per cui dobbiamo per forza rompere con il peccato, rompere con le meschinità di questo mondo, rinnegare decisamente ogni atteggiamento di superbia, di orgoglio, di prepotenza, di scontrosità anche con i nostri fratelli, perché poi questo mistero della nostra partecipazione alla vita divina è di tutti i nostri fratelli, e quindi dovremmo per questo sentirci in profonda comunione con tutti, soprattutto con i più poveri, con i più piccoli, con i più deseredati, anche con i più lontani, proprio perché tutti siamo oggetto di questo infinito amore di Dio, e dobbiamo operare perché tutti si aprano al dono dello Spirito, perché tutti possano conoscere i segreti di Dio ed entrare in questa meravigliosa opera di salvezza che Dio sta compiendo, senza discriminazione di persone, senza esclusione di nessuno, perché Dio ama tutti, perché tutti sono i suoi figli. Così anche noi dobbiamo amarci tra di noi, perché tutti siamo figli dell'unico Padre e quindi siamo fratelli, ma più che fratelli, perché siamo tutti partecipi della stessa vita di Dio, ed entriamo quindi a far parte dell'unico corpo che è Gesù Cristo, che è proprio lo Spirito Santo che ci unisce così al corpo di Cristo. Perciò la nostra fraternità è molto più intensa, profonda, nei riguardi dello Spirito che Dio ci ha donato e che ci unisce al corpo di Cristo e nel corpo di Cristo, di quanto può essere la fraternità umana. Il Signore ci illumini, ci riempia di questa potenza di Spirito e ci faccia fino in fondo conoscere e vivere questi segreti meravigliosi che Dio ha riservato per tutti noi.

questo discorso, questa meditazione sullo Spirito Santo si confonde, perché ci troviamo a balbettare in maniera molto inadeguata nei confronti di verità così straordinarie, così infinite, così quasi inimmaginabili, e che ci sono state rivelate dallo Spirito del Signore. E ci domandiamo: e dov'è che noi possiamo conoscere lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo? Il luogo della nostra conoscenza dello Spirito Santo resta la Chiesa. La Chiesa, che è comunione vivente nella fede degli Apostoli, che trasmette questa fede. Ora, è nella Chiesa che noi veniamo a conoscere lo Spirito Santo attraverso le sacre scritture che lo Spirito Santo ha ispirato. Se la parola di Dio scritta nella Bibbia è infallibile, è parola di Dio, è proprio perché è stata ispirata dallo Spirito Santo. Così noi vediamo come tutto si compie, quella che è opera di Dio nei nostri riguardi, tutta l'opera della salvezza per mezzo dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha ispirato le sacre scritture. Inoltre veniamo a conoscere lo Spirito Santo nella Chiesa attraverso la tradizione, di cui i padri della Chiesa sono i testimoni sempre attuali. Sappiamo che la parola di Dio non è soltanto scritta nella Bibbia, ma anche è stata tramandata a viva voce, proprio perché Gesù ha detto: andate e annunciate il Vangelo, non ha detto andate e scrivete. Dopo gli apostoli hanno anche scritto. E quindi noi conosciamo lo Spirito Santo attraverso la tradizione dei santi padri della Chiesa, che sono i testimoni sempre attuali di questa rivelazione di Dio. Inoltre conosciamo lo Spirito Santo nella Chiesa attraverso il magistero della Chiesa, che lo Spirito Santo assiste e che rende infallibile. Il Papa, insieme con i vescovi che sono in comunione con lui, insegnano verità infallibili, perché lo Spirito Santo dà loro questa infallibilità. Per quanto riguarda gli insegnamenti della fede e della morale. E noi conosciamo lo Spirito Santo ancora nella Chiesa attraverso la liturgia sacramentale, attraverso le parole della liturgia, i simboli della liturgia, in cui lo Spirito Santo ci mette in comunione con Cristo, perché la liturgia è la celebrazione dei misteri di Cristo, insieme con l'azione di grazia che lo Spirito compie in noi. E quindi è nella liturgia è lo Spirito Santo che opera la santificazione delle nostre anime. E noi conosciamo lo Spirito Santo ancora nella Chiesa attraverso la preghiera, nella quale lo Spirito Santo intercede per noi con gemiti, lacrime inesprimibili. Sono espressioni umane che non si addicono direttamente a Dio, ma noi possiamo esprimerci così come possiamo, e lo Spirito Santo è sempre in mezzo a noi che intercede. E conosciamo lo Spirito Santo nella Chiesa attraverso i carismi che lo Spirito Santo ci dona, e attraverso anche i ministeri che lo Spirito Santo suscita in base ai carismi. Ed è attraverso questi ministeri e attraverso questi carismi che noi edifichiamo la Chiesa nello Spirito Santo. Ed esercitando i nostri carismi, i nostri ministeri, noi edifichiamo la Chiesa, lo Spirito Santo opera con noi perché questa Chiesa diventi sempre più santa, sempre più unita, sempre più sacramento di salvezza visibile per tutti gli uomini. E conosciamo ancora lo Spirito Santo nei segni di vita apostolica e missionaria che caratterizzano l'opera della Chiesa e che sono segni che possono essere compiuti in maniera così straordinaria di testimonianza e di martirio soltanto per la potenza dello Spirito Santo. Quindi noi veniamo a conoscere lo Spirito Santo nella Chiesa attraverso questi segni che lo Spirito Santo fa compiere a coloro che credono in Gesù Cristo e che si lasciano trasformare dallo Spirito Santo. Conosciamo ancora lo Spirito Santo nella Chiesa attraverso la testimonianza dei santi,
in cui lo Spirito Santo manifesta la sua santità e continua l'opera della salvezza, ricordandoci che tutti siamo chiamati alla santità. È volontà di Dio che tutti siamo santi. Siate santi, dice la parola, come io sono santo, dice il Signore. E così noi, camminando nella fede e camminando nella via della nostra santificazione nella Chiesa, noi manifestiamo lo Spirito Santo, lo conosciamo, lo possediamo e lo manifestiamo. Diventiamo questi templi vivi dello Spirito Santo, questi testimoni dello Spirito Santo. La nostra opera di impegno cristiano si svolge tutta nello Spirito, niente senza lo Spirito. Ora vediamo come il nostro rapporto con lo Spirito Santo è un rapporto vivo, un rapporto che non possiamo ignorare. Talvolta si dice che lo Spirito Santo è il grande sconosciuto nella vita cristiana, ed è una grave mancanza per noi cristiani non stabilire un rapporto così profondo, intimo con lo Spirito Santo, perché solo così l'opera dello Spirito potrà portare a compimento il disegno di santificazione e di salvezza che Gesù Cristo ha compiuto per tutti noi con la sua incarnazione secondo la volontà del Padre. Vogliamo approfondire questi grandi misteri, queste verità straordinarie, questo rapporto così profondo che Dio ha con noi e che noi dobbiamo avere con Dio per vivere ogni giorno in comunione col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo.

questa meditazione così, così, così profonda, così ricca e così anche piena di consolazione. E vogliamo concluderla pensando a quella che è la missione congiunta del Figlio e dello Spirito Santo. Leggiamo nella lettera ai Galati di San Paolo che colui che il Padre ha mandato nei nostri cuori, cioè lo Spirito del suo Figlio, è realmente Dio. Quindi il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio. Ed è un unico Dio, in tre persone uguali e distinte. Lo Spirito Santo è consustanziale al Padre e al Figlio ed è inseparabile dal Padre e dal Figlio, tanto nella vita intima della Trinità quanto nel suo dono di amore per il mondo. Ogni persona ha un'operazione propria, ma tutte e tre le persone sono l'unico Dio che opera per la nostra salvezza e per la realizzazione del progetto che deve essere a gloria di Dio. E noi, adorando la Trinità Santa, vivificante, consustanziale e indivisibile, professiamo anche la distinzione delle persone. Quindi, se non riusciamo a capire, perché è un mistero grandissimo per noi, siamo anche la distinzione delle persone. Quindi, se non riusciamo a capire, perché

appunto sono distinte. E quando il Padre invia il suo Verbo, cioè il suo Figlio divino, invia sempre il suo soffio, che è lo Spirito Santo. Missione quindi congiunta, in cui il Figlio e lo Spirito Santo sono distinti, ma nello stesso tempo inseparabili. Operano per dire sempre insieme. Certo è Cristo che appare, perché Lui è l'immagine visibile del Dio invisibile, ma è sempre lo Spirito Santo che lo rivela, che lo manifesta. Quindi la dottrina della Chiesa, la dottrina rivelata, ci mostra il Figlio e lo Spirito Santo che operano sempre insieme. Ora, Gesù è Cristo, è unto. È unto perché lo Spirito Santo è l'unzione di Gesù Cristo. E tutto ciò che avviene a partire dall'incarnazione sgorga da questa pienezza di Spirito Santo di cui Gesù è ricolmo. Infine, quando Gesù Cristo è glorificato, può a sua volta dal Padre inviare lo Spirito a coloro che credono in Lui e comunica loro la sua gloria, cioè lo Spirito Santo che lo glorifica. La missione congiunta si dispiegherà da allora in poi nei figli adottati dal Padre nel corpo del suo Figlio, e la missione dello Spirito di adozione sarà proprio di unire tutti noi a Cristo e di farci vivere in Gesù Cristo. Ecco l'opera congiunta dello Spirito con quella di Gesù Cristo. È lo Spirito che è l'anima, per dire, ma più che l'anima, è Dio che opera perché tutti noi, redenti da Gesù Cristo, diventiamo il corpo di Gesù Cristo, a gloria del Padre. Vogliamo restare con questo pensiero e che ci coinvolge sempre, tutti i giorni, oggi, che cosa avviene nel profondo della nostra esistenza umana. Avviene questo mistero, questo rapporto grandioso, amorosissimo di Dio con noi. Il Padre ci ama, Gesù Cristo oggi ci salva e lo Spirito Santo oggi ci unisce a Gesù Cristo e ci fa diventare il suo corpo. Come dobbiamo essere aperti a questo dono di grazia, ancora una volta rinnegando il peccato e ogni meschinità, per aprirci all'amore e per poter essere sempre docili e disponibili come la Vergine Maria a dire il nostro sì all'azione dello Spirito, perché allora anche noi saremo ricolmi di grazia, saremo pieni di grazia se ci lasceremo coinvolgere dall'azione dello Spirito e saremo sempre docili e obbedienti a questa azione, pronunciando sempre il nostro sì, la nostra disponibilità di adesione all'azione dello Spirito, obbedienti allo Spirito, docili allo Spirito, sottomessi allo Spirito. Allora si compirà il progetto di Dio nei nostri riguardi, saremo santi come Dio è santo e potremo dare gloria a Dio in Gesù Cristo per mezzo dello Spirito Santo.

Concludiamo con le parole pronunciate da Gesù nel colloquio che ha avuto con Nicodemo, quando Gesù dice: quel che è nato dalla carne è carne, e quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare, dice Gesù a Nicodemo, se ti ho detto dovete rinascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Ecco, il vento dello spirito che soffia dove vuole, secondo un progetto misterioso di Dio. Noi vogliamo essere i fortunati, i beati, che vogliono nascere dallo Spirito per essere a gloria di Dio. Che tutto questo si compia nella giornata che il Signore ci regala, insieme con la Vergine Maria, che noi chiamiamo la sposa dello Spirito Santo, perché lei più di tutti è stata ricolma dei doni dello Spirito Santo, insieme con San Giuseppe,

e per la loro intercessione invochiamo la benedizione di Dio, la pace e la benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Buona giornata in comunione col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. A risentirci.

Ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi parleremo di discernimento e lo faremo in compagnia di Don Pasqualino Di Dio, fondatore della piccola casa della Divina Misericordia di Gela. Non mi resta dunque che augurare

0: Allora colleghiamoci subito con l'ospite di questa mattina. Si tratta di Don Pasqualino Di Dio, fondatore della Casa della Divina Misericordia di Gela. Don Pasqualino, buongiorno.
1: Buongiorno carissimi.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, come anticipato, parleremo innanzitutto di discernimento. Secondo lei, quali sono gli ingredienti che caratterizzano il nostro discernimento? Per esempio, per citarne qualcuno, la conoscenza, le esperienze, gli affetti.
1: Eh sì, perché il discernimento è una forma di ricerca e la ricerca nasce sempre da qualcosa che ci manca, ma che in qualche modo conosciamo. Abbiamo un po' il fiuto. I maestri spirituali la indicano con il termine desiderio, che alla radice è una nostalgia di pienezza che non trova mai pieno esaudimento ed è il segno della presenza di Dio in mezzo a noi. Dunque il desiderio non è la voglia del momento, no, ma è qualcosa che viene al di là, qualcosa di più profondo. La stessa parola italiana viene da un termine latino molto bello e anche curioso, desidus, cioè mancanza della stella. Discernimento è sempre innanzi questa stella e a questa bussola. Il desiderio allora è la bussola per capire dove mi trovo, dove sto andando, e dunque il discernimento è avere appunto questa bussola in mano per capire se sto fermo, sto andando. Una persona che mai desidera, una persona che non vive nel discernimento, cioè non riesce a capire, a separare ciò che è bene e ciò che è male, è una persona ferma, ammalata, quasi morta. E la bussola, se io sto andando o se io mi fermo, è possibile riconoscerlo. Pensiamo a un desiderio sincero, perché che sa toccare in profondità le corde del nostro essere. Per questo non si spegne di fronte alle difficoltà o ai contrattempi. Dunque, ecco, il discernimento è qualcosa che viene dal profondo del nostro cuore, che non è un pio desiderio. È come quando abbiamo sete: se non troviamo da bere, non per questo rinunziamo. Anzi, la ricerca occupa sempre più i nostri pensieri, le nostre azioni, fino a che diventiamo disposti anche a qualsiasi sacrificio per poterla placare. Cioè, è questo, fin quando noi non beviamo, non si spegne in noi tutto ciò. Allora ostacoli e insuccessi non soffocano il desiderio, ma al contrario lo rendono ancora più vivo in noi, a differenza della voglia o dell'emozione del momento. Il desiderio dura, ma dura nel tempo.
0: Certo. Don Pasqualino, perché parlare oggi, nella nostra epoca secolare, globalizzata, di discernimento spirituale?
1: Perché noi siamo chiamati a vivere nello spirito. Noi in questo mondo di confusione siamo chiamati a vivere quello che è questo desiderio. Cioè, che cosa ci spinge? Dove stiamo andando? Cosa è bene, cosa è male per me? Ma dobbiamo stare attenti, perché una cosa è il desiderio, un'altra cosa è la volontà. Spesso è proprio il desiderio a fare la differenza tra un progetto riuscito, coerente e duraturo, e mille buoni propositi. E come si dice che i propositi sono l'afflicato d'inverno, perché noi tante volte viviamo soltanto nei propositi, ma non vogliamo cambiare. Sì, io vorrei, io desidero, ma alla fine non si fa nulla. Allora il discernimento spirituale è questa forza che noi abbiamo, che parte della libertà, che cerca di spingerci e di andare oltre, perché siamo chiamati verso il cielo. Come diceva la serva di Dio Chiara Petillo Corbella, tutto sia fatto per il cielo, tutto sia vissuto nelle cose spirituali. Allora, se noi ci fermiamo, se noi ci blocchiamo, moriamo. Allora questo desiderio vive in noi, il desiderio di cambiare, il desiderio delle cose di Dio.
0: Non basta fare un buon discernimento e compiere una buona scelta, bisogna rimanere vigilanti, custodire questa grazia che Dio ci ha dato. Gesù, Don Pasqualino, ci insegna che il buon discepolo è vigilante, non si addormenta, non si lascia prendere da eccessiva sicurezza quando le cose vanno bene, ma rimane attento, pronto a fare il proprio dovere.
1: Eh sì, perché il desiderio insieme al discernimento ha a che fare con la vigilanza, cioè l'essere vigili e non essere come le donne vergini che alla fine sono prese da tanto entusiasmo ma perdono di vista e dimenticano quello che è l'essenziale, no? L'olio della speranza. E perché il Signore desidera solamente che la nostra vita sia piena, ma dobbiamo farci aiutare nel cammino. E un'immagine che mi viene in mente in questo momento è quella bellissima frase del Vangelo: io sono la vera vite, il Padre mio è il vignaiolo. E dunque c'è questa inquietudine interiore che è fatta di insoddisfazione, cioè sembra che manca qualche cosa. Allora, come un puzzle che manca un pezzo per essere completo. Allora sentire in noi il crescere, il bisogno di farci dono per gli altri, questo vive nella vigilanza, cioè l'essere attento non soltanto all'interno, cioè questo dire la porta del cuore, per non fare uscire in noi quel desiderio bello che lo Spirito di Dio ha messo dentro di noi, ma anche essere sentinelle negli occhi, cioè cercare di guardare dove Dio sta passando, cioè qual è il giardino dove Dio mi chiama e per aiutare l'altro affinché possa io essere attento al mio fratello, che il Signore non possa un domani dirmi dove sei, dove ti sei rifugiato, in quale sicurezza ti sei rifugiato e ancora, ma dov'è tuo fratello? Io penso che queste sono le due domande che Dio ci porrà alla fine dei nostri giorni. Dove sei? Cioè, che cosa hai fatto della tua vita? Come l'hai custodito questo dono? E poi dov'è tuo fratello? I fratelli non sono soltanto coloro che noi magari pensiamo, ma coloro che sono accanto a noi, perché se noi non amiamo, non serviamo, non custodiamo coloro che stanno accanto, come possiamo amare gli altri, no? E io immagino un po' la nostra vita relazionale nel Signore come dei cerchi concentrici. Il primo cerchio chi è? Chi sta accanto a me? È mia moglie, è mio marito, è il mio confratello, sono i miei figli. E poi, ecco, chiudendo questo cerchio, poi dopo chi ci stanno? Stanno i colleghi di lavoro, sono i compagni di scuola, i compagni, ecco, il mio datore di lavoro, il mio vicino di casa, e poi ancora chi ci sta? Ci sta la comunità. E dunque è così. No, così si contagia l'amore, ma se noi non chiudiamo i cerchi accanto a noi, che poi il primo cerchio è noi stessi, perché se no non ci amiamo, come possiamo chiudere questo cerchio? Allora possiamo espandere questa misericordia, questa tenerezza nel mondo, allora essere custodi.

0: detto, va sottolineato che se manca la vigilanza è molto forte il rischio che tutto vada perduto. E, don Pasqualino, non si tratta di un pericolo di ordine psicologico, ma di ordine spirituale, una vera insidia dello spirito cattivo.
1: Eh sì, la tradizione cristiana era questo il termine che sempre veniva fuori, è quello della lotta spirituale. Oggi si parla pochissimo della lotta spirituale, e se oggi ci troviamo di fronte a tanti cristiani a volte malati di debolezze, è perché non sanno più praticare la lotta spirituale, e è qualcosa di serio. Paolo ne parla fino al sangue, ormai non si parla più di questa lotta spirituale, ma se uno non sa praticare la lotta spirituale, facilmente preda delle tentazioni e non sa neanche come poter reagire e poterli vincere. E forse in questo momento, in molti spazi anche ecclesiali, nessuno si pensa che si debba combattere la tentazione e resisterla. Allora siamo chiamati a vivere tutto questo lavorio interiore, no? Perché la tentazione rende il cristiano o idolatra o martire. Allora è importante conoscere l'arte di questa lotta, perché se uno non combatte le tentazioni, l'inerzia delle cose che vanno così, si inizia a non vivere quello che è il rapporto vero con il Signore. Allora dobbiamo dare degli assenti e imparare anche a vivere delle rinunzie, sia a quello che possiamo essere e fare in conformità a Cristo, e non alle pulsioni ecocentriche che ci alienano e contraddicono il nostro rapporto con noi stessi, con gli altri, con Dio e con le cose. E questo è il cuore, è il luogo della lotta. Proprio nel cuore dobbiamo compiere questa lotta tra ciò che viene da Dio e ciò che viene dal maligno. Gesù ci ha avvertito: dal cuore degli uomini escono intenzioni cattive. Allora bisogna stare attenti su questo.
0: Per chiudere questa nostra riflessione sul discernimento, possiamo dire che la vigilanza è segno di saggezza, è segno soprattutto di umiltà, e l'umiltà è la via maestra della vita cristiana.
1: Ma Agostino diceva che l'arte dell'umiltà è il cuore di ogni cosa, no? E l'umiltà ci porta a capire che siamo fatti di terra, umiltà, humus, cioè polvere, e avere sempre innanzi questo. Ma siamo polvere, ma siamo polvere di cielo, perché siamo chiamati a stare sempre in Dio, avere questa custodia, questa vigilanza e questa saggezza. E mi viene in mente quella bellissima immagine del Cantico dei Cantici, che dice che le piccole volpi rovinano le viti. Cioè, quali sono le piccole volpi? Sono i pensieri. Quando i pensieri noi riusciamo a governarli, allora sono piccoli, riusciamo un po' a dominare, ma quando noi diamo da mangiare a questi pensieri, diventano grandi e ci sbranano. Allora bisogna stare attenti alle piccole volpi, affinché, sempre con l'immagine del Cantico dei Cantici, noi possiamo vivere questa fontana sigillata e orto chiuso, cioè custodire la parola, perché nel momento in cui noi custodiamo la parola, è la parola che custodisce noi, e per portare il nostro cuore nell'umiltà, affinché come Maria possiamo essere abitati dalla parola. Maria custodiva tutte le cose nel suo cuore.
0: Don Pasqualino, grazie per le sue parole, faremo sicuramente tesoro di quanto ci ha detto.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Le cose nascoste. Il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla trasfigurazione. Nono incontro. L'esito.
1: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
2: Siamo alla nona puntata di questa avventura e ci troviamo nel versetto 8 di questo capitolo 9 del Vangelo di Marco, dove dopo che il Signore si è mostrato, sono apparsi Elia e Mosè, è arrivata la nube, Pietro ha detto cose che non poteva capire quanto fossero profonde lui stesso, e si è udita la voce del Padre, ecco, improvvisamente, guardandosi intorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Questo strano esito, e perché dirlo così? Perché questo Vangelo di Marco, che è il più antico dei Vangeli, che sarà più o meno ripreso dagli altri due Vangeli, seccamente, lui che sa dare tanti particolari, dà questo elemento che è a colpo di scena, improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù, solo con loro. Cosa significa? Tutto questo di colpo finisce. Di colpo è come se una musica bellissima sia interrotta, spezzata. Come se questa avventura, essere davanti a Gesù bellissimo, sentire il Padre, essere dentro lo Spirito, di colpo smette, silenzio, tutto finito, non c'è niente che è continuato, tutto si è interrotto. Ecco, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo. Gesù solo, alla fine di tutto questo, cosa resta? Qual è la porta di tutto questo? Qual è la strada, il ponte per arrivare a tutta questa cosa straordinaria che è il Padre che parla, che è lo Spirito che ti inonda, che è il Signore stesso Gesù, che è portatore di tanto altro. C'è solo Lui, la sua umanità, che sta con loro. Nel Vangelo di Matteo si racconta che li tocca, li solleva, li incoraggia. È ridiventato quello di prima, eppure non è mai più quello di prima ormai per loro. È altro, è tanto altro. E quando noi abbiamo visto la verità di una cosa, e da quel momento tutte le volte che la guardiamo, quella cosa è tutto quello che sappiamo di quella cosa, tutto quello che abbiamo sperimentato di quella cosa. È come se una persona silenziosa, dimessa, un giorno si sia rivelata per coraggiosa, straordinaria, meravigliosa, presente, forte, e poi torna nel suo modo di essere posato, silenzioso, che non si pronuncia. Noi sappiamo che dentro quel silenzio ci sta una potenza straordinaria, ci sta una bellissima personalità. Ecco, Gesù solo. È molto importante, perché questi signori erano partiti per essere presi in disparte loro soli. E con che cosa si ritroveranno? Con Gesù solo, era quello verso cui camminavano, cioè avranno questa esperienza di aver capito Gesù cos'è, e a questo punto gli basta Lui. Dovranno capire che Lui è la pienezza della rivelazione, che Lui è quello che contiene tutto ciò che l'uomo può cercare. Cristo è la pienezza della visibilità del Padre. Lui è colui che irrompe per mezzo dello Spirito Santo nei nostri cuori. Ed ecco, noi sappiamo che alla fine qui in Gesù c'è tutto, c'è Lui solo. Quante volte potremmo metterci di fronte alle cose della nostra vita e dire: ma alla fine la risposta a tutto questo che cos'è? Ma alla fine la risposta ad ogni angoscia dove sta? Dov'è la strada perché io possa affrontare in maniera più costruttiva, meno disperata, meno confusa? alla fine ci è restato, e non è poco, Gesù solo. Stiamo lì, che tutte quelle grandi cose che possono essere state mosse nella nostra esistenza, tutte quelle grandi rivelazioni che Dio sa fare a ognuno di noi, sin da bimbi, tante cose belle, meravigliose, alla fine le troviamo sul volto del Signore Gesù. È Lui solo. Lui è la risposta a tante nostre domande. San Giovanni Paolo II, nella meravigliosa giornata mondiale della gioventù del 2000, nel grande giubileo, parlò splendidamente di tutto questo. È Lui che noi cerchiamo. È Lui quello che veramente dà senso a tutta la nostra vita. Lui solo. Non abbiamo bisogno di altro. Veramente Lui basta. E allora il punto è che alla fine stare soli con questo Signore, ritrovarci soli con Lui, non è poco, è qualcosa di molto importante.

essere soli con Gesù non è un'esperienza che capita perché ci capita, no, no, è un nodo fondamentale della nostra vita. Come abbiamo già detto altrove, tutti i santi ci devono passare, bene o male. E un po' c'è questa zona di solitudine che, come abbiamo detto sin dall'inizio di queste trasmissioni, dobbiamo lasciar esistere nella nostra vita. Ma c'è uno strano detto dei padri del deserto, questi maestri della vita spirituale che principalmente nell'Egitto del IV secolo e anche prima iniziano a vivere una vita di ascesi straordinaria, uno stranissimo detto: se l'uomo non dice nel suo cuore Dio e io siamo soli al mondo, non avrà mai riposo, disse l'abate Alonio. Che vuol dire questo detto? Una cosa un po' strana, sembrerebbe una chiusura, un isolamento, sarebbe un concetto di fuga dalla realtà. No, il problema è questo. Il problema è che nella vita o noi sappiamo che tutto quello che viviamo è dentro la logica del nostro rapporto con Dio, finché non stiamo con Lui nelle cose, finché alla fine non siamo soli con Lui nelle cose che ci succedono, noi non ne troviamo il bandolo della matassa, noi non ne troviamo la via d'uscita, non ne troviamo il modo di viverle in maniera bella, secondo il cielo, secondo il regno dei cieli. Vediamo un pochino di capire. Mettiamo che una donna e un uomo si sposino e che accolgano la via del matrimonio quale è, come la loro via di santificazione, come dice la liturgia del matrimonio. E noi sappiamo che non c'è niente da fare. È inutile pensare di poter trovare in una creatura tutte le risposte che solamente il creatore sa dare. È inutile cercare di trovare in una persona povera come noi la soluzione a problemi che solamente il Padre Celeste e solamente Gesù Salvatore e solamente lo Spirito Santo possono saper affrontare. C'è quel momento in cui uno si trova di fronte alle cose, ai fatti, e deve saper stare in rapporto con Dio, stare in rapporto con il Signore Gesù, in quel momento dialogare con Lui. Essere di fronte al proprio coniuge è al momento scoprire il nocciolo insuperabile dei suoi difetti, il luogo purtroppo non del tutto confinabile e non così piccolo delle povertà dell'altro, mentre l'altro scopre le tue proprie povertà, e sbattere contro il fatto che l'altro non c'è niente da fare al momento è insopportabile, è insostenibile, è difettoso, sbaglia, non è gradevole, è deludente. Ma questo deve succedere a tutti, questo è normale. Quando in un matrimonio si arriva al momento in cui finisce il vino, in cui non c'è più gioia, quello è il momento in cui deve intervenire Dio, quello è il momento in cui fare quello che Lui dirà. Tutti arrivano sempre a quel punto. Non ci sono esperienze nella vita che non conoscano il momento della crisi. Non è che uno si mette a vivere un'esperienza ecclesiale e non c'è il momento dell'azzeramento, della delusione, della povertà. Arriva sempre in quel momento, uno scopre che è inutile guardarsi intorno. In quel momento i discepoli, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Non è Gesù solo e basta, Gesù solo con loro, c'era solo Gesù con loro. C'è quel momento in cui solo Dio mi può rispondere, solo Dio mi può parlare, solo il Signore Gesù mi può dare di vivere entrando magari nei difetti di un coniuge e sapere che in quel momento non mi sto consegnando al coniuge, mi sto consegnando a Dio. Non mi sto consegnando al mio superiore quando io obbedisco e magari faccio una cosa che non mi va di fare. Mi sto consegnando a Dio. È inutile che mi guardo intorno, è inutile che guardo il superiore, è inutile che guardi la moglie, è inutile che guardi non so che cosa sta succedendo. C'è solo Gesù con te in quel momento e non può che esserci solo Lui, altrimenti noi non avremmo delle relazioni veramente gratuite fra di noi. Perché se è Gesù il mio Salvatore, se è Lui solo
quello che mi sa consolare nel momento in cui sto vivendo qualcosa che non capisco, non so, non accetto, non mi piace, se non è Gesù quello che mi scioglie questo nodo, se non è Gesù quello che mi tira fuori dalla disperazione, se dovesse essere una creatura io ne dovrei diventare dipendente, ed è terribile quando gli uomini e le donne di questo mondo pensano di trovare un salvatore in una creatura. No, l'unico nostro salvatore è il Signore Gesù, l'unico nostro Dio Padre è il Padre Celeste, l'unico Spirito è lo Spirito Santo, l'unico Spirito Santificatore, quello che è Signore e dà la vita. Allora, cosa vuol dire? C'è un momento in cui la bellezza è contenuta tutta solo nel nostro rapporto con il Signore Gesù. Ci sono notti che si possono passare all'ospedale, nella solitudine, in cui quello che veramente succede, succede fra me e Dio, fra me e il Signore Gesù, fra me e il Padre. E nessuno lo sa veramente, e nessuno lo può sapere, perché c'è una zona impenetrabile del nostro essere, c'è una zona del nostro, della nostra dimensione umana, che non è accessibile alle altre creature. C'è un quid, un luogo dove non entrerai mai nel cuore di tua moglie fino in fondo, né tu entrerai mai nel cuore di tuo marito fino in fondo. Dovrà autorivelarsi, se vorrà, se potrà, se riuscirà a farlo, ma resterà sempre qualcosa di non detto. Quella parte è lì dove siamo soli con il Signore Gesù. C'è qualcosa che succede tante volte, per esempio, a coloro che si avvicinano all'ultimo traguardo, qualcosa di profondo, che lo si constata solamente attraverso il sacramento della riconciliazione certe volte, e che non è così facile da comunicare, ma lo si vede accadere. Certe persone, così, mentre sono nell'ultimo rettilineo della loro vita, varcano una soglia che forse hanno già varcato altre volte nella loro esistenza, la soglia dell'intimità con Dio. In quel momento capiscono che c'è solamente Dio, c'è solamente il Padre. In quel momento solamente il Signore Gesù sa dialogare con loro. Ci sono segreti che Dio sa dirci al cuore che nessun altro sa dirci. E non ci sono tecniche, non ci sono strutture, devozioni, che dico, religioni che sappiano dire questa cosa qui. Qui è solamente il Signore Gesù che ha questo potere. Qui è solamente Lui quello che sa essere il tutto della nostra vita. Qui c'è qualche cosa di molto importante. A cosa ci serve di vedere la bellezza di Cristo? A cosa ci serve ascoltare la voce del Padre? A entrare in una dimensione interiore che non ci può più abbandonare, e che se ce ne prendiamo cura, se non la lasciamo andare così alla trasandatezza, perché l'amore non si impone mai, l'amore di Dio è sempre solo proposto, mai imposto, ecco, se noi accogliamo questa proposta, ecco che la solitudine diventa memoria e basta, non più realtà. Lui solo con loro. Essere con Dio in ogni cosa, essere soli con Lui in ogni realtà. Ci sono dei momenti in cui bisogna sapere che la vera comunione dipende anche dall'indipendenza, un pochino, perché si dipende solo da Dio, e allora io mi posso donare a te perché da te non dipendo. Posso regalarmi a te, posso ascoltarti, accoglierti per come sei, perché la mia vita è nelle mani di Dio, non la devo difendere, non posso avvicinarmi a te con una mano sul mio coltello nascosto, perché così magari se mi aggredisci ti colpisco, no, posso essere a braccia aperte, perché io sono già di Dio, sono già nelle sue mani, sto solo con Lui. Qui si tocca il nocciolo della libertà. Qui si tocca il nocciolo della nostra ultima verità, quella che ci permette poi appunto di amare gratuitamente, ci permette di unirci veramente agli altri, perché gli altri possono essere, come abbiamo già detto, gli altri non sono più una minaccia,
perché stiamo sempre con il Signore Gesù, nelle sue mani la nostra vita.

0: è quando abbiamo finalmente smesso di guardarci intorno e abbiamo scoperto che è Gesù, Lui solo, quello che risponde a tutto ciò che cerchiamo, ecco, noi possiamo combattere la santa battaglia della comunione. Dall'essere uniti a Lui, come abbiamo già più volte accennato, a essere in comunione gli uni con gli altri. C'è un testo meraviglioso che parla di qualcosa che è solo, cioè che è unico. Nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 4, si dice: cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un vincolo, che è un vincolo pacifico, un vincolo di pace, che è qualcosa che ci vincola, ci lega gli uni agli altri. Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Questo tema del Gesù solo con noi si espande a una profonda unitarietà della vita. Uno dei processi spirituali importanti nella vita interiore è quello della unificazione, della unificazione della personalità, del diventare, come dice l'ebraico, echad, essere uno come il Padre è uno, perché siano anch'essi uno. Che vuol dire? Essere se stessi veramente ciò che siamo davanti a Dio. Questo ci permette di essere noi uniti, di essere fra di noi in comunione, cioè quando Dio è la mia vera salvezza, quando la mia vocazione è solo la sua, solo quella che Lui mi ha regalato, quando la mia fede dipende da Lui ed è in Lui, quando il mio unico Signore è il Signore Gesù, quando la mia vita è una vita battesimale e non è altra vita, quando io sono figlio di un solo Padre che è nelle cose, che agisce, che opera, è presente, ecco, inizia la possibilità che io sia aperto veramente alla comunione. Molta gente cerca di fare la comunione su base psicologica, su base di affinità. Noi più che chiese vogliamo fondare dei club, noi più che comunità cristiane vogliamo mettere in piedi un gruppo di supporters di non so quale attività, questa o quella, magari anche della stessa fede o del Signore Gesù. Noi vogliamo essere uniti da oggetti, vogliamo essere intrecciati, cuciti gli uni con gli altri da interessi, scelte, fini. Tutte queste cose possono essere anche molto buone, ma non funzionano. Solo Dio ci fa diventare uno, perché quando in certo senso noi finalmente non siamo più soli perché stiamo con Lui, noi possiamo stare con gli altri. Quando io ho un solo Signore, non c'è battaglia idolatrica fra me e l'altro. Quando c'è un solo Padre, abbiamo una consanguineità, abbiamo una familiarità che solamente il Padre ci può regalare. Possiamo essere gli uni degli altri solamente quando siamo di Dio. Possiamo essere veramente insieme agli altri quando stiamo insieme a Dio. Noi possiamo uscire dalle sequele di false amicizie, false relazioni, perché tutte un po' basate sulla realtà della nostra necessità di sopravvivere, alle vere relazioni, alle vere fraternità, alle vere amicizie, che sono a posteriori di una vita illuminata dall'amore di Dio.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: Le cose nascoste. Il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla trasfigurazione. Nono incontro. L'esito. L'esito.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Riesplode la tensione in Medio Oriente, Israele estende le operazioni di terra nel sud del Libano, raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco con i miliziani sciiti, Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti, tra questi anche Mohamed Odeh, comandante dell'area militare di Hamas nella striscia di Gaza. Intanto Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio dei missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Teheran risponde: impossibile di riprendere la guerra, ma ci difenderemo. Gli attivisti del convoglio di terra sgomberati con la violenza dalle milizie libiche in un campo nei pressi di Sirte in Libia sono arrivati in Italia. 7 gli italiani che si trovano ancora in Libia e dovrebbero arrivare oggi all'aeroporto di Roma. Nessuna notizia invece dei 10 volontari fermati in Libia, tra loro anche i 2 connazionali, Domenico Centrone e Dina Alberizia. Rispondendo alle domande dei giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo, ieri sera Leone XIV chiede alle autorità che assistino e accompagnino nella ricostruzione la gente della striscia di Gaza che sta soffrendo. La guerra oggi si fa con intelligenza artificiale che non guarda le vite umane come in Libano e in altri posti del mondo, dice, perciò va disarmata. La cronaca: un 22enne italiano è morto nella notte all'ospedale Fatemene Fratelli di Milano, dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. Arrestato ieri in Veronese un usuraio, prestava soldi con tassi dal 30 al 50% annuo. L'usura nel nostro paese è un fenomeno, è in aumento. Luciano Gualzetti.
2: L'usura in Italia è un fenomeno carsico che emerge solo in casi particolari come le indagini o purtroppo i suicidi. In realtà è molto più presente di quanto sembra per le difficoltà ad accedere al credito legale e la diffusione della criminalità organizzata che offre denaro facile a imprese e famiglie in difficoltà. La Consulta Nazionale Antiusura raccomanda di rivolgersi alle fondazioni antiusura appena si scorgono i primi segnali di sovraindebitamento e, in caso di usura, di procedere con le denunce.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

State ascoltando Radio Voce nel deserto da Pordenone, stiamo per collegarci col Vaticano, da cui trasmetteremo a brevissimo l'udienza generale di oggi del Papa dal Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dalla lettera di San Paolo ai Romani. Tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo.

0: De la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Or, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, des mêmes cœurs, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur.
1: A reading from the letter of Saint Paul to the Romans. For whatever was written in former days was written for our instruction, so that by steadfastness and by the encouragement of the Scriptures we might have hope. May the God of steadfastness and encouragement grant you to live in harmony with one another, in accordance with Christ Jesus, so that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. The word of the Lord.
2: Lesung aus dem Römerbrief. Brüder und Schwestern, alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch Geduld und durch den Trost der Schriften Hoffnung haben. Der Gott der Geduld und des Trostes aber schenke euch, eines Sinnes untereinander zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, einmütig und mit einem Munde preist. Wort des lebendigen Gottes.
3: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios.
4: Cundu圣保禄宗徒至罗马人书，其实凡经上所写的 都是为教训我们而写的，为叫我们因着经典上所教训的忍耐和安慰获得希望。愿赐忍耐和安慰的天主赏赐你们仿效耶稣基督的榜样，彼此同心合意，好一心一口光荣我们的主耶稣基督的天主和父。以上是天主的圣训。
5: Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, a fim de que, pela paciência e pela consolação que nos dão as Escrituras, tenhamos esperança. Que o Deus da paciência e da consolação vos conceda toda a união nos mesmos sentimentos, uns com os outros, segundo a vontade de Cristo Jesus, para que, numa só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Palavra do Senhor.
6: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. فإن كل ما كتب قبلا إنما كتب لتعليمنا حتى نحصل على الرجاء بفضل ما تأتينا به الكتب من الثبات والتشديد. فليعطكم إله الثبات والتشديد اتفاق الآراء فيما بينكم كما يشاء المسيح يسوع، ليتمجد الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. كلام الرب.
7: Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże.
8: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Nell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente e perciò anche per quel che riguarda la Sacra Liturgia, ferma restando l'integrità del suo insegnamento, cresce e si sviluppa, adattandosi e conformandosi alle circostanze e alle esigenze che si verificano nel corso del tempo. In piena continuità con questo principio, il Concilio Vaticano II, nel premio della Costituzione Sacrosanctum Concilium, riconosce come suo dovere interessarsi in modo speciale anche della riforma e della promozione della liturgia. L'assise conciliare era stata riunita infatti con lo scopo di far crescere sempre più la vita cristiana tra i fedeli, di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quelle istituzioni che sono soggette a mutamenti, di favorire tutto ciò che può contribuire all'unione di tutti i credenti in Cristo e di rinvigorire ciò che giova a chiamare tutti nel seno della Chiesa. In quel momento storico si avvertiva fortemente la necessità di un rinnovamento delle forme rituali mediante le quali da secoli la Chiesa aveva realizzato la glorificazione di Dio e la santificazione del popolo cristiano. Grazie al movimento liturgico era maturata la convinzione, espressa in seguito da San Giovanni Paolo II, che esiste un legame strettissimo e organico tra il rinnovamento della liturgia e il rinnovamento di tutta la vita della Chiesa. La Chiesa non solo agisce, ma si esprime anche nella liturgia e dalla liturgia attinge le forze per la vita. Per favorire l'accesso dei fedeli alla ricchezza dei doni di grazia dispensati dalla Sacra Liturgia, la Costituzione Sacrosanctum Concilium indica dunque con una formula molto efficace la direzione da seguire: conservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso. Papa Benedetto XVI ha colto in questa dichiarazione di intenti il programma di riforma dei padri conciliari, in equilibrio con la grande tradizione liturgica del passato e il futuro, notando come non poche volte si contrappone in modo maldestro tradizione e progresso, mentre in realtà i due concetti si integrano. La tradizione include essa stessa in qualche modo il progresso. Come a dire che il fiume della tradizione porta in sé anche la sua sorgente e tende verso la foce. Il Concilio afferma la legittimità di tale progresso radicato nell'autentica tradizione, distinguendo all'interno della liturgia una parte immutabile, perché di istituzione divina, da parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o anche devono variare, qualora in esse si fossero insinuati elementi meno rispondenti all'intima natura della stessa liturgia, o si fossero rese meno opportune. Mutamenti di questo genere sono avvenuti costantemente lungo i secoli, al fine di consentire ai fedeli una fruttuosa partecipazione, per mezzo delle azioni rituali, al mistero pasquale di Cristo, fondamento della fede cristiana. Il culto della Chiesa si è dunque incarnato nelle forme culturali di ciascuna epoca ed è stato capace di influire su di esse e addirittura di trasformarle. La liturgia è stata così, per secoli, un motore di evangelizzazione. Oggi occorre rinnovare questa energia in continuità con l'autentica e viva tradizione cattolica, cioè secondo una dinamica volta a introdurre i credenti alla pienezza della verità. Si comprende allora perché i padri conciliari abbiano raccomandato che la revisione dei riti, quando corrisponde a una vera e accertata utilità della Chiesa, sia sempre compiuta con l'avvertenza che le nuove forme in qualche modo scaturiscano organicamente da quelle esistenti. Per il bene di tutta la Chiesa, ogni riforma deve essere sempre preceduta da un'accurata ricerca teologica, storica e pastorale. Il Magistero conciliare, in questo modo, invita a evitare il disorientamento dei fedeli, dissuadendo chiunque dall'aggiungere o togliere o modificare qualcosa in materia liturgica di propria iniziativa. Il progresso evocato dalla Costituzione conciliare non compromette affatto la comunione ecclesiale, intende piuttosto confermarla e favorirla. Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri, in particolare i sacerdoti che esercitano il ministero della presidenza liturgica, a custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio, manifestando umiltà davanti alla sua grandezza e fedeltà sincera alla comunione ecclesiale.

0: Très Saint-Père, les fidèles de langue française.
1: Abbiamo appena trasmesso in diretta dal Vaticano l'udienza generale del Papa. Vi lasciamo adesso in compagnia della nostra programmazione. A tutti voi buon proseguimento e buon ascolto.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Siamo a Bolsena, in provincia di Viterbo, sulle rive dell'omonimo lago, dove la solennità del Corpus Domini assume un significato unico, profondamente radicato nella storia e nella fede. Qui infatti tutto nasce dal celebre miracolo eucaristico del 1263, quando un'ostia consacrata iniziò a sanguinare durante la messa nella Basilica di Santa Cristina, dando origine alla diffusione universale della festa del Corpus Domini. Ancora oggi Bolsena rinnova questo evento con una solenne processione che attraversa il borgo su un tappeto straordinario di fiori. L'Infiorata, un'opera collettiva realizzata dagli abitanti con petali, foglie e semi, che trasforma le strade in un percorso artistico e spirituale lungo chilometri. Non è solo una festa, ma un rito che unisce fede, memoria e comunità, dove arte e devozione si intrecciano in un'esperienza condivisa che coinvolge l'intero paese. Di questo appuntamento, il prossimo 7 giugno, parliamo con la professoressa Cesaretta Ovidi. Professoressa, ben trovata, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno, grazie a tutti per l'attenzione.
4: Professoressa di matematica in diversi licei di Viterbo. Lei, professoressa, ci racconterà, se così possiamo dire, il senso, il significato e l'evoluzione di questa meravigliosa manifestazione che è l'Infiorata a Bolsena. Prima di tutto, forse sarebbe anche giusto dire che lei sono più di 50 anni che partecipa attivamente all'organizzazione dell'Infiorata.
5: Sì, è vero, ho cominciato da bambina, da qualche anno però ho ceduto, diciamo, l'organizzazione a qualcuno del mio gruppo, perché per ragioni anche di età, ecco. Però mi fa piacere sapere che questa cosa continua.
4: Continua ed è tra l'altro documentata da tutte le foto che lei ha collezionato e conservato in questi, io ho detto più di 50 anni, ma sono 57, quindi sono quasi 60.
5: È vero, siccome l'Infiorata è la cosa più effimera, perché è una manifestazione che ha la durata di poche ore, quando finisce è finita, non rimane più nulla. Le foto sono l'unico modo che avevo per conservarne la memoria, quindi ho una collezione di foto che inizia dal 1960 e arriva fino al 2018, quando ho ceduto, diciamo, lo scettro di comandante ad altre persone del mio gruppo.
4: Allora, professoressa, raccontiamo questa celebrazione, raccontiamone l'origine, la sorgente storica, come nasce?
5: La festa del Corpus Domini è stata istituita a seguito del miracolo di Bolsena, 1263, un prete boemo che discende da Praga lungo la via Francigena per arrivare a Roma, si ferma a Bolsena per celebrare una messa sull'altare dedicato a Santa Cristina. Il prete è tormentato da dubbi sulla presenza reale di Cristo nell'ostia consacrata e sta andando a Roma per rafforzare la sua fede, almeno così dicono le cronache dell'epoca. Durante la celebrazione della messa, al momento della consacrazione, l'ostia comincia a gocciolare sangue, il vino del calice si trasforma in sangue, il prete spaventato fugge cercando di coprire questo evento straordinario. Il Papa Urbano IV risiedeva ad Orvieto nel 1263, Orvieto è Umbria ma pochissimo distante da Bolsena, Il Papa viene a sapere dell'evento e chiede che gli venga portato il corporale e il sacro lino dell'altare macchiato di sangue. Parte una processione da Bolsena, viene consegnata questa reliquia al Papa ad Orvieto. Urbano IV accetta subito questo miracolo e per ricordarlo istituisce la festa del Corpus Domini, assegna a San Tommaso d'Aquino il compito di scrivere dei canti sacri e Tommaso scriverà il Pangelingua, il Panis Angelicus, e per custodire il corporale ad Orvieto verrà costruito il Duomo di Orvieto, che è una meraviglia. In esso è conservato un reliquiario con questo lino, questo quadrato di lino e le macchie di sangue. A Bolsena rimangono le pietre del pavimento macchiate di sangue, vengono tolte e sistemate in reliquiari e la festa del Corpus Domini celebrerà in tutto il mondo questo miracolo. Raffaello dipingerà nelle stanze vaticane la messa di Bolsena, che è uno dei quadri più belli di Raffaello.
3: Grazie professoressa per questo quadro chiarissimo storico che ci ha appena regalato. Io però adesso le vorrei chiedere il significato dell'infiorata, il significato che l'infiorata ha per Bolsena.
5: Allora, l'infiorata a Bolsena segue una specie di rituale. Siccome la festa arriva a maggio, a giugno, che sono i mesi della primavera inoltrata e le campagne sono ricche di vegetazione e di fiori, si cerca di raccogliere i fiori nelle campagne e usare questi fiori. E naturalmente, dal momento che oggi le campagne non sono più rigogliose come una volta quando non si usavano pesticidi, adesso i fiori sono quasi scomparsi, quindi bisogna aggiungere dei fiori coltivati in serra o fiori che sono reperibili tutto l'anno. Quindi diciamo che questa infiorata a Bolsena ha mantenuto solo in parte questa funzione sacrale con la quale aveva esplicitato il ringraziamento per questo miracolo, perché in fondo l'infiorata si fa ovunque, ma a Bolsena questa infiorata è per ringraziare l'evento che è avvenuto in questa terra bellissima. Quindi l'infiorata ha mantenuto un aspetto sempre bellissimo, colorato naturalmente da fiori naturali, e questo aspetto è diventato anche una specie di scenografia, ha richiamato turisti da ogni parte d'Italia e del mondo e è diventato quasi un'attrazione turistica che qualche volta sembra coprire la sacralità di questo rito. Per questa ragione noi cerchiamo di far venire i bambini nell'infiorata, i figli dei partecipanti, che cominciano da piccolissimi e continuano poi nel tempo a realizzare questa meraviglia.
3: Professoressa, mi aggancio a quanto ci ha appena detto lei, cioè il coinvolgimento delle nuove generazioni. Ce l'aveva detto anche all'inizio, da qualche anno lei ha passato quello che possiamo definire lo scettro del comando. Quanto si sente coinvolta la comunità in questa celebrazione? Quanto prende parte attivamente e con quanto orgoglio si vive?
5: Allora, la popolazione a Bolsena è diventata un insieme di persone che non sono nate qua. Forestieri, così si chiamano. I bolsenesi veri e propri non sono più moltissimi, però specialmente le persone più avanti con gli anni hanno conservato questo senso di appartenenza, no? Perché in fondo è appartenere a una città orgogliosa del suo miracolo. Quindi i giovani e i bambini che crescono cominciano a vedere le infiorate e ovviamente cominciano a partecipare, e noi vorremmo che fosse così, perché proprio per continuare questo anche con persone che vengono da altri luoghi insieme a noi, lavorano stranieri che abitano qui ormai da parecchio tempo. Quindi l'infiorata è diventata una collaborazione di persone provenienti da luoghi diversi.
3: Prima di concludere vorrei raccontare il suo sentimento, nel senso, le vorrei chiedere, nonostante tutti questi anni, quali sono le sue sensazioni quando appunto lei assiste alla messa all'interno della basilica, ma poi questa meravigliosa processione che cammina sopra a quest'opera floreale.
5: Il momento più emozionante è sicuramente quando l'infiorata viene percorsa da questo corteo, però un altro momento importante è l'ultimo petalo, perché quando si finisce questo grande quadro, in tutti i grandi quadri che si realizzano a Bolsena, quando si finisce è un'opera compiuta. Per quanto riguarda la partecipazione alla processione, io non partecipo da tanto tempo per ragioni personali e anche perché l'infiorata è un lavoro molto pesante e quindi la stanchezza alla fine di questo lavoro è veramente importante, però la commozione di vedere questo dono, questa offerta, perché l'infiorata in fondo è un'offerta di questa comunità a chi ha voluto che questo miracolo avvenisse in questa terra bellissima.
3: E allora, a questo punto siamo davvero alla fine, le chiederei, professoressa, di salutare il nostro pubblico con un brano a sua scelta e anche se può spiegare la ragione per la quale lo sceglie.
5: Allora, io sceglierei Alleluia di Leonard Cohen, perché è un canto nel quale c'è dentro tutta la vita, il sacro e la vita vera, la vita quella reale.

0: E proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dell'infiorata sentendo Michele Mangiabene, che è uno studente universitario 21enne, componente del direttivo della Proloquo in ambito giovani e dell'associazione Infioratori appunto a Bolsena. Michele, benvenuto a Strada Facendo.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, la preparazione sappiamo coinvolgere tutto il paese, dalla raccolta dei fiori alla composizione dei disegni. Ecco, cosa rende questo momento così speciale per la comunità?
1: Beh, allora, in primis, ovviamente, Bolsena, quando è il giorno del Corpus Domini, si riempie di mille colori. E questi colori però non vengono da soli, ovviamente. E c'è un momento dove tutti le persone di Bolsena, tutti gli abitanti, si trovano la mattina, i giorni prima dell'infiorata, appunto, a raccogliere i fiori, a prendere i semi, appunto per lo sviluppo del disegno. Si creano dinamiche uniche, perché io, un ragazzo di 21 anni per esempio, mi trovo a lavorare con persone di veramente più grandi di me, più piccoli di me, e quindi si creano dinamiche uniche, stupende, dove diciamo creano un rapporto umano veramente unico. E questo agevola molto Bolsena, perché infatti siamo tra di noi siamo molto uniti, perché anche festività come queste che appunto ci consolidano.
0: E parlando dei disegni, ecco, appunto dei simboli che rappresentate lungo il percorso, c'è qualche significato particolare che, ecco, insomma, credi sia giusto e degno menzionare?
1: Allora, diciamo, noi cioè, comunque l'infiorata nostra è in ambito religioso, dato che è per il Corpus Domini, per il miracolo ovviamente eucaristico. Quindi diciamo ognuno noi ha il proprio disegno, dove esprimere le proprie idee, e sempre in ambito ovviamente religioso, dove per esempio si esprime la nostra santa, ovvero Santa Cristina, o un dipinto anche di qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa viene in mente alla persona che vuole realizzare il disegno lo può fare, ovviamente correlato allo scopo della festività.
0: Ecco, vivere la processione per te, ecco, insomma, per chi contribuisce all'infiorata, cambia anche il modo di percepire la festa, sia dal punto di vista, ecco, diciamo, folcloristico, ma anche poi dal punto di vista religioso spirituale, perché, come detto, come ricordiamo, appunto, è in concomitanza con il Corpus Domini.
1: Sì, esattamente, nel senso, quando passa la processione è un evento unico, magico ed emozionante, perché appunto vediamo il nostro vescovo della nostra diocesi che passa con dietro la sacra pietra, con i vari ragazzi, con le varie bandiere, con l'orchestra. Cioè, un evento magico, emozionante, perché noi creiamo il disegno sì per passione e per dedizione, e quindi quando viene calpestata, distrutta dal vescovo e dall'intera processione, ovviamente è un evento che a volte, cioè, chi viene dall'esterno, da fuori, ovviamente, di Bolsena, penserà che spreco di tempo. Invece no, perché noi ci vediamo veramente, è una cosa che appunto ci fa vivere bene questa festività, perché il corteo con tutta la processione è un evento emozionante, che appunto le fatiche che abbiamo fatto nei giorni avanti per la preparazione del disegno e tutto, viene consolidata.
0: Ecco, in conclusione una domanda un pochino più personale per te, Michele: qual è il momento più emozionante, la preparazione, la notte di lavoro oppure il passaggio della processione? Vale anche dire tutti e tre, ovviamente.
1: Io personalmente io li trovo stupendi tutti, cioè io mi metto là, io avendo uno dei disegni principali, ovvero davanti a Santa Cristina, che è l'inizio e la fine della nostra processione. Con mia madre appunto iniziamo a preparare il disegno mesi prima, la conta dei fiori, la raccolta dei fiori soprattutto, la conta dei semi, e poi arriviamo al giorno stesso, dove iniziamo la sera prima addirittura a mettere il nero, perché noi abbiamo una tecnica magari diversa da altre culture, che usiamo noi la torba, ovvero acqua e terra. E da lì iniziamo dalla sera prima fino a svegliarci poi la mattina dopo, veramente presto, verso le 5 della mattina, continuare tutto il giorno fino a che non arriva la processione, che è lì il momento clou dove dove viene, appunto, come ho detto già prima, consolidata tutte le fatiche, la passione e la dedizione che abbiamo messo in questi giorni.
2: Per oggi è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi. Da Francesca Sabatinelli, appuntamento a sabato prossimo.
3: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Tensione in Medio Oriente, Israele estende le operazioni di terra in Libano, raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti. Ucciso a Gaza Mohamed Hodeh, comandante della militare di Hamas nella striscia. Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio dei missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran risponde: improbabile che riprenda la guerra, ma siamo pronti a difenderci. Sei membri della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flottiglia per Gaza sono rimpatriati dalla Libia via Istanbul. Era stato attaccato lunedì da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 di loro compagni. Tra loro due italiani, fermati domenica per ingresso illegale e portati a Bengasi dai libici affiliati al generale Haftar. La cronaca: un 22enne italiano è morto nella notte al Fatebene Fratelli di Milano, dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo la prima ricostruzione, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. Ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legate alle alte temperature. 5 persone sono annegate, probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi, e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Caldo anche in Gran Bretagna, con il record di temperature a maggio 35 gradi. Allerta in Italia: arrivano i bollini rossi con AFA record, attesa domani a Roma, Firenze, Torino, Bologna. Tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros con la vittoria di Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva. E infine dobbiamo registrare che c'è stato un incendio. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso gli incendiari che hanno dato fuoco la notte scorsa alle auto della società di noleggio Sicily by Car di proprietà di Tommaso Dragotto. Si tratterebbe, come si apprende, di 3 persone che hanno scavalcato la recinzione e hanno cosparso di benzina i cofani di alcune auto. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Il 27 maggio la Chiesa fa memoria di Sant'Agostino di Canterbury, l'evangelizzatore d'Inghilterra. La santità di Agostino di Canterbury, nato a Roma in un anno che non conosciamo, è riconosciuta tanto dai cattolici quanto dagli anglicani. Primo vescovo della Chiesa dipendente dal vescovo di Roma nell'isola di Britannia, ormai conquistata da Angli e Sassoni, è venerato come apostolo dell'Inghilterra. Dopo l'invasione da parte di Angli, Sassoni, Frisoni e Juti provenienti dall'Europa nord-occidentale durante il V secolo, quelle nuove popolazioni avevano impiantato il culto pagano nell'isola di Britannia, nella quale già si era affermato precedentemente il cristianesimo, introdotto dai missionari celti peninsulari, ma che appariva ora di nuovo terra di missione. La situazione dette però segno di mutare. Il re Juto del Kent, Ethelberto, che dal 559-560 era riuscito a estendere la sua influenza sui sassoni dell'Essex e del Sussex, nonché sugli angli dell'East Anglia, divenendo così padrone della costa prossima al canale della Manica, avviò una politica di buon vicinato con il regno franco. Nel contempo si andò spargendo la voce di una sua qualche simpatia o propensione per il cristianesimo. Egli sposò la principessa cristiana Berta, figlia del re merovingio Cariberto, la quale chiese due cose al consorte: di erigere nella capitale del Kent una città costruita su quel che restava del castrum romano di Durovernum, una chiesa che venne naturalmente intitolata a San Martino di Tours, patrono della dinastia merovingia, e che alcuni sacerdoti cristiani vi celebrassero i santi riti. Berta giunse nel Kent accompagnata dal vescovo franco Luidardo, che vi avviò la predicazione missionaria. L'occasione offerta dalla Pietas di Berta fu colta al volo da quel grande personaggio nato all'interno di una famiglia di rango senatorio che si definiva Servus Servorum Dei, ma che è conosciuto soprattutto con gli appellativi Consul Dei e Defensor Civitatis per quel che fece in favore della sua città che ormai gli imperatori residenti a Costantinopoli avevano abbandonato, cioè dal vescovo di Roma Gregorio I, ossia San Gregorio Magno, il quale era stato già molto impressionato dalle notizie secondo le quali la Britannia era una terra adatta alla cristianizzazione. Secondo la leggenda, egli era rimasto anche incantato alla vista della bellezza e della mitezza di alcuni schiavi angli capitati a Roma e dei quali avrebbe esclamato: «Non angli, sed potius angeli». Gregorio concepì l'audace disegno di impiantare il cristianesimo istituzionalmente egemonizzato dalla Chiesa romana, dalla quale già dipendeva quella franca e che già aveva una sua prima testa di ponte nell'isola, costituita dai sacerdoti della nuova Chiesa di San Martino.

Il compito fu affidato a una quarantina di monaci benedettini del monastero romano di Sant'Andrea sul Celio, eretto per volontà del Papa, ancor prima che egli fosse eletto, proprio su quel colle sul quale la sua famiglia, la nobile gens Nicia, aveva le sue proprietà e di cui Agostino era priore. Partito nel giugno del 596, dopo aver fatto tappa nell'isola di Lerin, celebre per i suoi monasteri, Agostino tornò precipitosamente a Roma per supplicare il Papa di conferirgli un altro incarico. Era difatti spaventato da quanto appreso sull'indole e i costumi degli Angli e dei Sassoni.

ma su invito del Papa egli ripartì ben presto. Fu prima eletto abate, quindi consacrato vescovo di Arles, ma la sosta in area merovingia doveva servire solo ad avvicinarlo alla Britannia. Raggiunse difatti presto l'isola britannica di Thanet, accolto dal re del Kent in persona, che lo accompagnò a Canterbury, scelta quale sede vescovile. In breve tempo lo stesso sovrano e migliaia di sudditi chiesero il battesimo. Agostino fu nominato dal Papa arcivescovo e primate d'Inghilterra e accettò le insegne del suo rango dalle mani di Virgilio, metropolitano di Arles. In tal modo la sede patriarcale romana andava gradualmente costruendo nell'Europa occidentale un edificio istituzionale ecclesiale costituito di nuove diocesi, ad essa direttamente subordinato. Agostino fondò nel 601 anche altre due sedi vescovili, quelle di Rochester nel Kent e Uto e di Londra nell'Essex Sassone, consacrandone vescovi rispettivamente Giusto e Mellito, i quali, insieme a Lorenzo, il quale sarebbe succeduto ad Agostino come primate d'Inghilterra, e a Paolino, vescovo della Sassone York, erano tra i monaci romani partiti in missione con lui.

Egli combatté una battaglia su due fronti. Da una parte, la resistenza pagana oppostagli dai Germani, che cercò di battere anche ricorrendo, con l'assenso di Papa Gregorio, del quale ci restano le lettere ad Agostino indirizzate, a tecniche di acculturazione che cercavano di salvare quante più tradizioni pagane possibili cristianizzandole, e dall'altra contro le chiese cristiane celtiche, ormai ridotte alle comunità della Britannia meridionale, evangelizzate dai monaci irlandesi, che egli tentò di piegare alle nuove istituzioni e alle nuove pratiche liturgiche direttamente dipendenti da Roma. Solo dopo il sinodo di Whitby del 664 la chiesa celtica avrebbe rinunziato alle sue tradizioni. Il fatto è che i tempi non erano maturi. I cristiani celtici della Britannia conservavano un troppo acerbo ricordo dell'invasione germanica e non volevano saperne di riunirsi in una sola chiesa con i conquistatori, sia pur convertiti. Si creò pertanto in Britannia una situazione per cui gli ex invasori germanici erano ormai cristiani di rito e di osservanza romani, potremmo definirli cattolici, mentre i Celti rimanevano fedeli alle loro tradizioni cristiane precedenti la missione di Agostino, il quale dal canto suo era in cambio riuscito a convertire quasi tutto il Kent e a ottenere qualche risultato anche presso Sassoni e Angli. Passato da questa vita il 26 maggio del 604, Agostino è sepolto nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Canterbury. La sua tomba fu meta di molti pellegrinaggi, cui si sostituirono solo dalla fine del XII secolo quelli diretti al sepolcro di San Tommaso Becket nella medesima città.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Per te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

concludiamo il nostro percorso sui Salmi con il Salmo 131, uno dei più brevi di tutto il Salterio, composto soltanto da 3 strofe. Recita così: Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Io invece resto quieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. Israele attende il Signore, da ora e per sempre. È un salmo che ci insegna in modo efficace lo spirito di infanzia, come l'atteggiamento giusto da tenere davanti a Dio. Se Dio ha rivelato se stesso come padre che ama, noi davanti a Dio possiamo e dobbiamo stare nell'atteggiamento del bambino che ha fiducia. Ripensiamo alle parole di Gesù: se non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Oppure: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Questo atteggiamento di umiltà e di fiducia, il sentirsi piccoli e l'affidarsi serenamente a Dio, sono dimensioni importanti della spiritualità evangelica che il Salmo ci insegna. Il primo versetto descrive l'infanzia sotto forma negativa, cioè gli atteggiamenti che non bisogna avere. Poi al versetto 2 gli atteggiamenti positivi e al versetto 3 un ampliamento al popolo di Dio. Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Il cuore, lo sappiamo, è nella Bibbia la sorgente dei pensieri, dei desideri dell'uomo. È il centro dove si formano pian piano le decisioni. Il cuore dovrebbe essere il centro dove si stabilisce il rapporto con Dio, dove si innesta la fede, dove scaturisce l'amore. Ma il cuore può diventare il luogo dove si muovono scelte di orgoglio, dove l'uomo cerca di affermare se stesso, senza e contro Dio. Poi dal cuore passiamo agli occhi. Né i miei occhi guardano in alto, dice l'orante. L'occhio è il luogo di passaggio dall'esterno all'interno. È attraverso gli occhi che noi ci apriamo al mondo circostante. D'altra parte, gli occhi sono lo specchio dell'anima, cioè lo specchio dell'interno. Per questo Gesù diceva che l'occhio è la lucerna del corpo, e sempre nel Vangelo troviamo: quando il tuo occhio è semplice, anche tutto il tuo corpo è luminoso, ma se è cattivo, anche il tuo corpo è tenebroso. Allora, non è strano che l'orgoglio del cuore si manifesti immediatamente nell'occhio, cioè nel modo di affacciarsi sul mondo, nel modo di guardare gli altri. L'orgoglio interiore tende a diventare giudizio che disprezza gli altri. Si tratta di non pretendere di compiere opere divine, di sapere che le grandi opere della nostra vita le compie il Signore. È importante notare che questa meditazione sull'umiltà il salmista non l'ha fatta davanti allo specchio, ma mettendosi sotto lo sguardo di Dio e misurando così la grandezza di Dio. Non è una cosa secondaria. È lo sguardo di Dio che ha quella funzione terapeutica davanti alla quale ogni grandezza falsa viene smascherata, perché con Lui e davanti a Lui la nostra piccolezza non diventa motivo di umiliazione, ma possibilità di salvezza.

Per cui Lorante aggiunge: io invece resto quieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. È significativo che nel testo ebraico ci siano due verbi attivi. Bisognerebbe tradurre così: io ho reso serena e tranquilla la mia anima. Non si tratta infatti di uno stato inerte del salmista, ma è il risultato di un'azione consapevole e impegnativa. Abbiamo parlato poc'anzi di infanzia spirituale, ma essa non è paragonabile all'infantilismo. L'infantilismo è la condizione di chi non è mai cresciuto, di chi non conosce ancora le brutture della vita o le difficoltà della fede. L'infanzia spirituale è invece un atteggiamento consapevole che ha sperimentato il dubbio, che ha conosciuto anche la paura e l'angoscia e tuttavia li vince, abbandonandosi alla fedeltà di Cristo. Se credo in Dio come padre affidabile e pieno d'amore, allora compio quel cammino che è quello dell'atto di fede e dell'abbandono, che nasce dalla lotta e dalla fatica di vincere le paure. Santa Teresa di Gesù Bambino, che è il modello dell'infanzia spirituale, è una ragazza che ha lottato per degli anni contro dei dubbi di fede, dubbi di materialismo. Era il momento di fioritura del materialismo della fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, e Santa Teresa ha vissuto sulla sua pelle e nella sua carne questa tensione, e ne è uscita fuori con un cammino di fede che è qualche cosa di stupendo. L'infanzia spirituale, ma combattuta e sofferta. Io ho reso tranquilla e serena la mia anima, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. C'è qui un'immagine molto bella. In braccio alla madre il bimbo non ha più paure né desideri, perché la presenza di sua madre è quella di un amore che lo rassicura, e non ha più desideri perché la madre è già una sorgente sufficiente di sazietà e di pace. Anche qui gli echi biblici sono tantissimi. C'è il Salmo 27 al versetto 1 che dice: il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Oppure possiamo leggere il Salmo 73, soprattutto nella parte finale, che è un cammino di crisi di fede che arriva proprio all'infanzia. Infine, questa meditazione personale sull'umiltà diventa collettiva. Israele attenda il Signore, da ora e per sempre. Quindi non è solo una mia esperienza, ma la mia esperienza si salda con tutto il popolo. Israele deve sperare, può sperare. Il Signore ha operato cose grandi, garantisce la sua protezione. Possiamo e dobbiamo sperare in Lui. Dicevamo che nessuno ha compreso il Salmo 131 come Santa Teresa di Gesù Bambino, che ha proposto, perché lo ha vissuto, quel cammino di vita spirituale che si chiama infanzia spirituale. C'è una sapienza molto grande dentro questo modo di vedere le cose. Non è infantilismo. Il credente deve passare e può passare inevitabilmente attraverso momenti di angoscia, di paura, di ansietà, perché fanno parte dei nostri limiti, ma si tratta di camminare verso una direzione di abbandono in Dio.

te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

0: Radio Voce nel Deserto. Appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è mercoledì 27 maggio 2026. Notizie dalla Chiesa. Bisogna aiutare il popolo di Gaza che soffre e rispettare i diritti umani. L'ha affermato il Papa rispondendo alle domande dei giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo. Leone XIV ha chiesto alle autorità che assistano e accompagnino nella ricostruzione la gente della striscia che sta soffrendo. Poi ha detto: la guerra oggi si fa con intelligenza artificiale che non guarda dalle vite umane, come in Libano e in altri posti del mondo. Perciò va disarmata. Occorre proseguire il dialogo con le grandi aziende, come sta facendo il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale con Anthropic. Ucraina, l'impegno di Caritas per aiutare gli sfollati al confine col Belarus. L'unico corridoio umanitario attivo per i cittadini ucraini è il valico di frontiera di Mokrany-Domanove. Qui Caritas Ucraina ha assistito in un anno e insieme ad altre organizzazioni oltre 2.500 persone. Il vicepresidente Riori Seleschuk dice: il nostro lavoro nasce dai bisogni delle persone e dalle condizioni in cui arrivano. C'è un amaro paradosso nel modo in cui gli ucraini lasciano i territori occupati dalla Federazione Russa per raggiungere quelli controllati dal governo di Kiev. Invece di attraversare direttamente il confine, sono costretti a passare attraverso la Russia e la Belarus. Quando poi finalmente arrivano in Ucraina, sono stanchi, provati e hanno bisogno di sostegno. Chika Arellano ha detto: la fame non è una fatalità ma un fallimento morale. Non esistono giustificazioni per cui milioni di persone siano private del pane quotidiano. Così l'osservatore permanente della Santa Sede presso la FAO, l'IFAD e il PAM è intervenuto al forum alla LUMSA dal titolo «Il diritto a un'alimentazione adeguata per una vita umana dignitosa». Gli stati, è stata l'indicazione, hanno la responsabilità primaria, ma anche le grandi corporazioni devono rispondere, e non si può tacere sull'uso della fame come arma di guerra. Gaza, l'impegno di Pro Terra Sancta per salvare l'infanzia. Tra macerie, immondizie, epidemia e privazioni di ogni genere, i volontari della ONG, braccio operativo della custodia di Terra Santa, continuano a portare istruzione, assistenza psicologica e umanitaria nella striscia. Il portavoce dell'organizzazione, Andrea Avveduto, dice: è importante restare per ricostruire le persone. L'educazione è un forte antidoto al terrorismo. Il Kuam di Don Luigi Mazzucato, la sua vita e la sua avventura in Africa. A poco più di 10 anni dalla scomparsa dello storico direttore dell'organizzazione non governativa, un evento a Roma ne rievoca visione ed eredità. Don Dante Carraro afferma: in un momento storico di confusione e instabilità, la figura di Don Luigi Mazzucato sottolinea la capacità di non perdere la rotta per il futuro che vogliamo costruire. Mantenere in vita l'eredità di un visionario con i piedi per terra, che attraverso il suo operato ha cambiato per sempre la storia della cooperazione internazionale, è lo scopo di Africa, la mia vita, Don Luigi Mazzucato e l'avventura del Kuam, incontro dedicato al ricordo dello storico direttore dell'organizzazione. Livatino, a San Bartolomeo all'Isola, la testimonianza di un nuovo martire. Un brandello insanguinato della fodera interna dei pantaloni del giudice beato assassinato dalla Stidda in Sicilia nel 1990 è stato consegnato al memoriale dei nuovi martiri nella chiesa di Roma, divenuta per opera della comunità di Sant'Egidio un santuario dei testimoni della fede. Notizie dal mondo. In Libano gli attacchi israeliani hanno ucciso 31 persone, tra cui 4 bambini. 2 giorni fa Israele ha annunciato un'intensificazione delle operazioni in Libano. Da quel momento gli attacchi hanno ucciso diverse persone, mentre i feriti sono almeno 40. Ieri inoltre le forze israeliane hanno avviato un'operazione via terra in Libano, ben oltre la linea gialla, ossia il confine definito con la tregua. Nel frattempo Israele ha anche attaccato la striscia di Gaza in un raid che ha causato almeno 2 morti e più di 10 feriti. Le forze israeliane hanno ucciso il nuovo leader dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, nominato 11 giorni fa. L'annuncio è stato confermato dal ministro della difesa, Israel Katz. Katz poi è tornato a parlare dell'intenzione israeliana di attuare un piano di emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia, che verrà avviato nei tempi e nei modi appropriato. Nel nostro paese, in Italia, ben il 18,6% della popolazione è a rischio povertà nel 2026. Lo riporta Eurostat, che ha fatto una stima sul 2026 basandosi sui dati finanziari e reddituali del 2025. Sempre secondo Eurostat, la media europea di rischio povertà si attesta sul 16,4%, essenzialmente stabile rispetto all'anno scorso. Gli Stati Uniti si sono detti pronti a contribuire alla fine della guerra tra Russia e Ucraina, l'ha affermato il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio. La dichiarazione è avvenuta a seguito della telefonata ricevuta dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, il quale consigliava di evacuare il personale diplomatico statunitense dalla capitale ucraina per possibili attacchi. L'Iran ha ripristinato l'accesso a internet per decine di milioni di cittadini. NetBlocks, un gruppo di monitoraggio di internet, ha affermato che è stata la più lunga chiusura di internet a livello nazionale della storia moderna. Il governo iraniano aveva giustificato la chiusura per motivi di sicurezza nazionale, anche se gli attivisti hanno sostenuto fosse per sopprimere le comunicazioni e aiutare il governo a mantenere il controllo della popolazione durante la guerra. Le eurodeputate incinte o neomamme potranno delegare il loro voto. La modifica all'atto elettorale europeo, proposta a novembre 2025, è stata approvata ieri dal Consiglio europeo. La deroga è valida da 3 mesi prima del parto fino a 6 mesi dopo la nascita del figlio. Ora la riforma dovrà essere ratificata da tutti gli Stati membri affinché possa entrare in vigore. Il discusso procuratore generale del Texas, Ken Paxton, ha vinto le primarie del Partito Repubblicano per un seggio al Senato federale, per cui si voterà a novembre durante le elezioni di metà mandato. Paxton aveva ricevuto il sostegno del presidente Donald Trump e ha sconfitto il senatore uscente John Cornyn, che voleva candidarsi per un quinto mandato. Le primarie sono state molto osservate proprio perché vedevano sfidarsi un politico di lungo corso del Partito Repubblicano, Cornyn, e un esponente della corrente MAGA, la fazione più radicale e fedele a Trump, Paxton. La vittoria di Paxton è l'ennesima conferma della presa esercitata da Trump sul partito e sulla sua base elettorale. Paxton è un politico noto da tempo in Texas e come procuratore generale ha una delle cariche più importanti a livello statale che lo rende capo del sistema giudiziario. Negli anni ha sfruttato quel ruolo per opporsi alle amministrazioni democratiche di Obama e Biden, avviando continuamente cause contro le loro decisioni su temi come l'immigrazione e l'ambiente. Sostiene le teorie infondate secondo cui Trump avrebbe vinto le elezioni presidenziali del 2020 e varie altre teorie del complotto. Nel 2023 la Camera del Parlamento texano l'aveva messo sotto impeachment con gravi accuse tra cui abuso di potere, corruzione e intralcio alla giustizia. Il Senato votò poi per non rimuoverlo. I dipendenti sudcoreani dell'azienda di tecnologia Samsung hanno approvato a larga maggioranza un accordo sindacale mediato dal governo che fra le altre cose prevede per 78.000 di loro la concessione di bonus annuali pari in media a 290.000 euro. L'accordo, che è stato criticato perché aumenta le già significative disparità retributive all'interno dell'azienda, serve a evitare uno sciopero di 18 giorni minacciato dai dipendenti. Questa prospettiva aveva causato molte preoccupazioni nella politica sudcoreana per il suo potenziale impatto economico, dato che Samsung genera il 12,5% del PIL e un quarto delle esportazioni del paese.
4: Notizie dall'Italia. 6 componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Suburb Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati dalla Libia via Istanbul quest'oggi. Il gruppo, atterrato poco dopo le 9.30 all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte, in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui 2 italiani, un pugliese, Domenico Centrione, e una piemontese, Leonardo Alberizia, come già vi annunciavamo ieri, fermati domenica con l'accusa di ingresso illegale mentre cercavano di negoziare un avanzamento del convoglio e poi portati a Bengasi dai miliziani libici affiliati al generale Khalifa Haftar. L'Unione Europea deve fare meno e meglio, smettere di essere un gigante burocratico, deve garantire all'Italia sugli investimenti per l'energia la stessa flessibilità prevista per le spese militari, perché la difesa è libertà, ma oggi dobbiamo difendere famiglie e imprese dagli effetti della crisi iraniana. Giorgia Meloni parla all'assemblea di Confindustria Roma, ma i suoi affondi sono rivolti a Bruxelles, che a giorni, forse il 3 giugno, replicherà la sua lettera inviata a Ursula von der Leyen, mentre le imprese propone di avviare subito un cantiere comune per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia, esortando i loro dirigenti a non avere paura. Siate coraggiosi e vi prometto che farò lo stesso. La Premier parla dal palco per 36 minuti e non suonano casuali alcuni passaggi all'indomani della tornata delle amministrative, con cui il centrodestra conta di aver ammortizzato definitivamente la debacle referendaria. È ripresa l'attività della commissione di vigilanza RAI dopo quasi 2 anni di stop. L'ufficio di presidenza della bicamerale ha votato all'unanimità l'avvio della discussione su una risoluzione sulla cessione del Teatro delle Vittorie e sul piano immobiliare della RAI. Il dibattito è dunque stato avviato in una riunione plenaria. Lo sblocco dell'attività era stato deciso dopo la protesta del deputato di Italia Viva Roberto Giacchetti, che aveva avviato uno sciopero della fame, di cui vi parlavamo nelle scorse edizioni del Radio Giornale. Il turismo italiano nel primo trimestre dell'anno ha goduto di ottima salute e potrebbe prepararsi a nuovi exploit, soprattutto grazie agli stranieri, anche se l'estate che si profila potrebbe essere complicata tra caro prezzi e tensioni internazionali e sanitarie. E quanto certifica l'Istat, che in una nota statistica flash registra 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze turistiche, con un aumento tendenziale rispettivamente del 4,2 e del 7,5%. La crescita dei pernottamenti è trainata soprattutto dalla componente straniera, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali, confermando un ruolo sempre più rilevante del turismo internazionale. Per gli hotel c'è un aumento di presenze del più 3,9%, per l'extraalberghiero più del 14,7%. Notizie locali. Domani, giovedì 28 maggio alle ore 18, presso la sala del Consiglio Comunale della città di Pordenone, si terrà la commemorazione pubblica della strage di Mogliano Veneto, in cui persero la vita 3 giovani guardie giurate della Vigile San Giorgio. Pordenone per quell'evento dichiarò lutto cittadino e si strinse attorno alle famiglie nella vana speranza che la giustizia facesse bene presto il suo dovere. Il furgone portavalori della società pordenonese con a bordo i giovani si schiantò contro il braccio di uno scavatore, posizionato al centro della carreggiata da dei criminali che volevano rapinarlo. I 3 giovani morirono tutti sul colpo, i malviventi si diedero alla fuga senza recuperare il bottino. Era la notte tra il 28 e il 29 maggio del 1989 e dopo 37 anni la strage di Mogliano Veneto non ha ancora né un colpevole né un mandante. La crisi in Iran e le tensioni nello stretto di Hormuz si abbattono anche sul tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia. A lanciare l'allarme la CNAFVG, che denuncia come il rincaro di carburanti ed energia stia mettendo a rischio migliaia di micro e piccole imprese artigiane della regione, quelle che per definizione non possono fermare i propri mezzi perché la mobilità quotidiana coincide con il lavoro stesso. Il rincaro di petrolio, carburanti ed energia rischia di tradursi in un extra costo tra i 3 e 4 miliardi l'anno per le piccole imprese italiane. In Friuli Venezia Giulia l'impatto è diretto e immediato. Artigiani, manutentori, installatori, tecnici, addetti ai servizi alla persona e al trasporto leggero non hanno la possibilità di ridurre gli spostamenti. La CNFVG chiede così interventi urgenti al governo affinché l'instabilità geopolitica non si trasformi in un ulteriore freno alla competitività delle imprese regionali. E nel frattempo galoppa l'inflazione. A nord-est 7 su 10 temono per il loro tenore di vita. Chi ha paura del carrello della spesa? Disoccupati, casalinghi, operai ai primi posti. I rincari sono meno sentiti nelle grandi città e tra imprenditori e liberi professionisti. La corsa dei prezzi si conferma come uno dei terreni più sensibili per l'opinione pubblica di Veneto, Friuli Venezia Giulia e della provincia di Trento. Conclusa con successo la raccolta fondi per la famiglia ucraina, superata la quota di 12.000 euro, Anatoly Kirkilov ed Elisaveta Fokina sono stati accolti in Italia dopo essere fuggiti dalla guerra con 4 figli, di cui 3 autistici. Con la conclusione del percorso di accoglienza hanno rischiato di non avere più una casa. La somma permetterà così alla famiglia di rimanere a Pordenone e di proseguire senza interruzioni percorsi di cura, scuola e sostegno, particolarmente importanti per i figli con disabilità, come afferma il pastore Daniele Podestà, che se gli prese a cuore. La futura intitolazione a Giulio Regeni della scuola secondaria di primo grado di Roveredo in Piano sta diventando un tema che intreccia educazione civica, identità territoriale e partecipazione democratica. Una vicenda nata all'interno dell'istituto comprensivo Cadelli e approdata anche in consiglio comunale, dove l'intera assemblea ha votato all'unanimità un ordine del giorno per chiedere un maggior coinvolgimento del territorio nella scelta del nome da attribuire al plesso scolastico, oggi ancora privo di denominazione ufficiale. La dirigente scolastica ha spiegato che introdurre ora un nome alternativo rischierebbe di disconoscere il valore del percorso educativo costruito dagli alunni e dalla comunità scolastica. La decisione definitiva non è ancora arrivata e il passaggio chiave sarà quello del Consiglio d'Istituto, che si riunirà a fine giugno. Giulio Petracco è morto a 80 anni, simbolo dello scautismo, si è spento in ospedale dopo una caduta in casa. Aveva lavorato all'Enel, ma molti conoscevano lui e la moglie Renata Zatt per essere l'anima di Casa Masci, struttura che gestivano da sempre insieme. In questi ultimi tempi stava preparando con il resto del gruppo la festa per i 30 anni del Masci di Sacile, in programma sabato 6 giugno, ma a questo punto molto in forse. L'attuale presidente della sezione sacilese ne discuterà con i soci nei prossimi giorni. Federica Brignone, ospite d'onore al doppio evento ciclistico di Clout. La campionessa olimpica sarà presente alla prima edizione del River and Peaks Gravel Race Powered by Dolomia, in programma nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 giugno. E dal Bellunese arriva il Giro d'Italia e anche la macchina dei soccorsi scalda i motori. L'Ulss 1 Dolomiti si prepara alla 2 giorni in rosa mettendo in pista uomini e mezzi per il passaggio della tappa di giovedì, domani, e per il grande appuntamento con il tappone dolomitico di venerdì l'assistenza sanitaria sarà capillare e consistente. 100 persone operative, 30 mezzi, 19 postazioni sanitarie, 4 squadrapiedi, 2 posti medici avanzati, un centro di coordinamento mobile, 3 ospedali allertati e 7 punti informativi di accoglienza. Unifarco archivia il 2025 con numeri in crescita e conferma la propria posizione tra i protagonisti del settore salute e benessere in farmacia. Il gruppo chiude l'anno con un fatturato consolidato di 194,5 milioni di euro e un utile netto di 10,7 milioni, mentre l'EBITDA sale a 29,1 milioni di euro. I risultati sono stati approvati sabato 23 maggio dall'Assemblea dei Soci. Per quanto riguarda la formazione, si registrano oltre 3.500 appuntamenti in un anno. Sul fronte poi della sostenibilità, meno emissioni, meno rifiuti e meno acqua. A Borgo Valbelluna l'economia circolare diventa un processo industriale stabile. Ceramica Dolomite, la prima azienda del settore in Veneto, ad aver ottenuto dalla regione il riconoscimento dello scarto ceramico come sottoprodotto fin dall'origine. Una decisione che cambia radicalmente il ciclo produttivo. I sanitari difettosi o non commercializzabili non vengono più trattati come rifiuti speciali da smaltire, ma come materiale recuperabile da reintrodurre direttamente in fabbrica. Il beneficio è duplice: meno costi di smaltimento e minore consumo di materie prime vergini. Il comune di Borgo Valbelluna apre le porte al futuro di Longhiere, l'area ricreativa immersa nel verde di Trichiana. È stato pubblicato l'avviso pubblico per l'affidamento in concessione dello spazio, un tassello importante per rilanciare un luogo che unisce natura, turismo lento e attività equestri. La concessione sarà pluriennale e richiede la presentazione di un progetto di gestione orientato alla valorizzazione dell'area e allo sviluppo di attività compatibili con la sua vocazione naturale e ricreativa. Tutta la documentazione e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del comune di Borgo Valbelluna. Oltre 2.800 iscritti, un tracciato iconico e un intero weekend di eventi. La Cortina d'Obbiaco Run è pronta a tornare protagonista. Scatta il conto alla rovescia per la 26esima edizione, una delle manifestazioni podistiche più attese dell'arco alpino. A dare il via ufficiale è stata la presentazione condotta da Gigi Spagnoli, con l'ideatore Gianni Poli a ripercorrere i numeri di un evento che in 25 anni ha portato al traguardo più di 61.000 atleti. Il fine settimana entrerà subito nel vivo con un programma capace di coinvolgere tutti, dai più piccoli agli agonisti.

0: Dallo sport tennis, Roland Garros esordi in discesa per Sinner, battuto Tabur 6-1, 6-3, 6-4. Avanzano Arnaldi e Darderi, Elisabetta Cocciaretto eliminata infortunata, Medvedev fuori al primo turno. E dal basket, la città che non dorme mai, questa volta ad andare a letto non ha pensato nemmeno. Per le strade di Manhattan, festa grande di migliaia di tifosi del basket, perché i New York Knicks hanno ritrovato un finale NBA dopo 27 anni e ora sognano di riportare nella grande mela l'anello, come era uscito loro solo nel 70 e nel 73, da quegli anni turbolenti tra i concerti di Sinatra e la violenza delle strade a questi attuali glamour inclusivi del maggior tifoso Mamdani, tutto è cambiato. I Knicks hanno chiuso sul 4-0 la serie della finale della Eastern Conference con un netto 130-93 a Cleveland, sostenuti dai cori, ai quali si sono uniti Timothy Chalamet e la fidanzata Kylie Jenner, Spike Lee, veterano del tifo per la squadra, e il rapper Fat Joe. E dal ciclismo, quarta vittoria in salita, Vingegaard ha le mani sul giro, il danese vince la 16ª tappa in Svizzera e rafforza il primato, crolla Pellizzari. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi mercoledì 27 maggio avremo cieli in prevalenza variabile con rovesci temporali sparsi, specie tra la fascia prealpina e l'alta pianura, dove qualcuno sarà localmente forte associato a possibili forti raffiche di vento. Miglioramento in serata, ancora temperature molto elevate per il periodo, specialmente in pianura. Domani, giovedì 28 maggio, nella notte al mattino cielo sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio cieli in prevalenza variabile con rovesci temporali sparsi, specie tra la fascia prealpina e le zone orientali. Ancora miglioramento in serata e sulla costa nella notte soffrirà bora moderata. Tendenza per dopodomani, venerdì 29 maggio, cielo sereno poco nuvoloso. Sulla costa nella notte soffrirà bora moderata, temperature massime in lieve calo. La temperatura in pianura toccherà una minima in questi tre giorni di 17 gradi e una massima di 34. Allora noi amici ascoltatori concludiamo questa edizione quotidiana del Radio Giornale curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui, vi lasciamo in compagnia ora della nostra consueta programmazione, pensata e organizzata appositamente per voi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e vi diamo così appuntamento alla prossima edizione. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524 3 43, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Santissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno, ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesta la tua protezione, sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te vengo, e peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia ed esaudiscimi.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! In questa solennità della Pentecoste siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo, effuso in abbondanza sulla Chiesa nascente e oggi nuovamente donato ai suoi membri come luce e forza che li accompagni in ogni situazione della vita. Possiamo soffermarci su un'immagine dello Spirito che ci viene consegnata dalla liturgia di oggi. Lo Spirito apre le porte. Il Vangelo infatti ci dice che erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. E al tempo stesso il libro degli Atti degli Apostoli ci racconta che lo Spirito arrivò come un vento impetuoso che aprì quelle porte, spinse i discepoli ad uscire e ad annunciare la buona notizia di Cristo risorto. Possiamo chiederci anche oggi, quali porte apre lo Spirito Santo? La prima porta è quella di Dio stesso, nel senso che ci apre l'accesso al mistero di Dio, così come si è rivelato in Gesù Cristo. Con il dono del suo Spirito, Dio ci dona la vera fede, ci fa comprendere il senso delle Scritture, si fa conoscere come vicino e ci permette di partecipare alla sua stessa vita. Lo Spirito Santo ci aiuta a fare un'esperienza personale di Dio, a incontrarlo in Gesù e non solo nell'osservanza di una legge, a riconoscerlo in noi e a scoprire i segni della sua presenza nella vita quotidiana. La seconda porta è quella del cenacolo, cioè della Chiesa. Senza il fuoco dello Spirito, la Chiesa rimane prigioniera della paura, timorosa davanti alle sfide del mondo, chiusa in se stessa e quindi anche incapace di entrare in dialogo con i tempi che cambiano. Lo Spirito apre le porte della Chiesa perché sia accogliente e ospitale verso tutti, anche verso chi ha chiuso le porte a Dio, agli altri, alla speranza, alla gioia di vivere. Come ricordava Papa Francesco, siamo chiamati ad essere una Chiesa che benedice e incoraggia, una Chiesa dalle porte aperte a tutti. Infine, lo Spirito Santo apre le porte dei nostri cuori, aiutandoci a vincere le resistenze, gli egoismi, le diffidenze e i pregiudizi, e rendendoci capaci di vivere come figli di Dio e fratelli tra noi. Dove c'è lo Spirito del Signore, nasce la fraternità tra le persone, i gruppi, i popoli della terra, e tutti parlano l'unica lingua dell'amore che unisce e armonizza le diversità. Fratelli e sorelle, anche ai nostri giorni, specialmente in questo giorno di Pentecoste, dobbiamo invocare lo Spirito Santo perché apra tutte le porte che ancora rimangono chiuse. Abbiamo bisogno di riscoprire Dio come Padre che ci ama, di edificare una Chiesa dove tutti si sentano a casa e di far crescere un mondo fraterno in cui regni la pace fra tutti i popoli. Come i primi discepoli, confidiamo nell'intercessione della Vergine Maria, dimora dello Spirito Santo e madre della Chiesa. Regina Cieli, letare alleluia.
1: Via come visti portare, alleluia.
0: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
1: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
1: Via surrexit Dominus vere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Jesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quaesumus, ut per eius genetricem virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et tus perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
1: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Ventisette di maggio, Sant'Agostino di Canterbury dell'Ordine di San Benedetto. La Gran Bretagna, evangelizzata fin dai tempi apostolici, il primo missionario a sbarcarvi sarebbe stato, secondo la leggenda, Giuseppe di Arimatea, era ricaduta nell'idolatria in seguito all'invasione dei Sassoni nel V e nel VI secolo. Quando il re del Kent, Etelberto, sposò la principessa cristiana Berta, figlia del re di Francia, questa domandò che fosse eretta una chiesa e che alcuni sacerdoti cristiani vi celebrassero i santi riti. Appresa la notizia, il Papa San Gregorio Magno, anch'egli dell'Ordine di San Benedetto, giudicò maturi i tempi per l'evangelizzazione dell'isola. La missione fu affidata al priore del monastero benedettino di Sant'Andrea sul Colle del Celio, Agostino, la cui dote precipua non doveva essere il coraggio, ma in compenso era tanto umile e docile. Partito da Roma, alla testa di 40 monaci, nell'anno 597, fece tappa nell'isola di Lerino. Le notizie sul temperamento bellicoso dei Sassoni lo spaventarono al punto che se ne tornò a Roma a pregare il Papa di mutargli programma. Per incoraggiarlo, Gregorio lo nominò abate e poco dopo, quasi a un invogliato al passo decisivo, appena giunto in Gallia, lo fece consacrare vescovo. Il viaggio procedette ugualmente a brevi tappe. Finalmente, con l'arrivo della primavera, presero il largo ed aggiunsero l'isola britannica, dove il re in persona, spintovi dalla sua buona consorte Berta, andò ad incontrarlo. I missionari avanzavano verso il corteo regale in processione al canto delle litanie, secondo il rituale appena introdotto a Roma. Fu per tutti una felice sorpresa. Il re accompagnò i monaci fino alla residenza già fissata a Canterbury, a mezza strada tra Londra e il mare, dove sorse la celebre abbazia che prenderà il nome di Agostino, cuore e sacrario del cristianesimo inglese. L'opera missionaria dei monaci ebbe un esito inaspettato, poiché lo stesso re domandò il santo battesimo, spingendo col suo esempio migliaia di sudditi ad abbracciare la religione cristiana. A Roma la notizia venne accolta con gioia dal Papa San Gregorio, che espresse la sua soddisfazione nelle lettere scritte ad Agostino e alla regina Berta. Insieme con un gruppo di nuovi collaboratori, il Santo Pontefice inviò ad Agostino il palio e la nomina ad arcivescovo di Canterbury e primate d'Inghilterra, ma al tempo stesso lo ammoniva paternamente a non insuperbirsi per i successi ottenuti e per l'onore che l'alta carica gli conferiva, e seguendo queste indicazioni del Papa per la ripartizione in territori ecclesiastici, Agostino eresse altre due sedi vescovili, quella di Londra e quella di Doncaster, consacrando vescovi San Mellito e San Giusto. Il santo missionario morì il 26 maggio del 604 e fu sepolto a Canterbury nella chiesa che porta il suo nome. Questa memoria in modo particolare ci porta a un ecumenismo, ci porta a una preghiera ci porta a supplicare Dio affinché il gregge del Signore sia uno sotto la guida di un solo pastore. I legami fortissimi, purtroppo spezzati da Enrico Tudor con l'editto di supremazia, sono stati molto gravosi, ma la storia ci dimostra i legami fortissimi dell'Inghilterra con la città di Roma. Preghiamo allora in modo particolare perché gli sforzi ecumenici, l'azione dello Spirito Santo, la nostra preghiera porti sempre noi cattolici a credere al cammino dell'ecumenismo, che è un dono grandissimo di Dio. L'Inghilterra, che è sempre stata nella sua storia fino a Enrico Tudor il vanto dell'ordine di San Benedetto, a tal punto che nessun arcivescovo di Canterbury poteva prendere possesso del suo ufficio se non prima aver fatto professione monastica nell'ordine di San Benedetto. Voglia il Signore che gli sforzi ecumenici di cui i papi Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Papa Francesco, Papa Benedetto ci hanno insegnato, possono veramente essere veramente creduti nella nostra coscienza di cristiani, affinché si faccia un solo gregge, solo sotto un solo pastore.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

Buongiorno ancora a voi tutti amici ascoltatori e bentrovati. È mercoledì 27 maggio 2026 e mezzogiorno e 22 minuti. Vi lasciamo in compagnia della musica prima di ascoltare insieme a mezzogiorno e 30 in diretta una nuova puntata di Chiese Comunità. A seguire alle 13 il notiziario, alle 13.12 al vostro servizio, alle 13.35 il santo del giorno curato dalla nostra redazione, a seguire alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto e alle 14.35 Orizzonti Cristiani. Alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia e Meditazioni, a seguire alle 15.30 Santo Rosario. Alle 16.15 il commento al Vangelo del giorno e i Vespri del giorno, alle 16.35 In cammino. Alle 17 argomenti sulla salute, alle 17.30 Moment Furlan. Alle 18 Chiese e Comunità. Alle 18.20 il Santo del giorno della redazione, alle 18.30 Santo Rosario e alle 19 la Santa Messa. Alle 19.35 Servizi di informazione. Alle 20.05 il pensiero della sera, a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 in spirito e verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 20.50 la replica dell'udienza generale di Papa Leone XIV di questa mattina. A seguire i servizi di informazione culturale alle 21, le associazioni di volontariato alle 22 e la compieta gli argomenti di vita cattolica alle 23.30. Auguriamo a voi tutti una buona giornata e un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Chiesa e Comunità. Chiesa e Comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. L'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Leone ha espresso stamane la sua preoccupazione per l'intensificarsi del conflitto in Ucraina, ribadendo il no alla guerra che non risolve i problemi ma li aggrava, non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Sentiamo direttamente le sue parole.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti. Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria, Regina della Pace.
1: Anche ieri a Castel Gandolfo il Papa ha ricordato il dramma del Libano, dove si impiegano bombe guidate dall'intelligenza artificiale, e il dramma di Gaza, dove non arrivano aiuti. Sentiamo allora che cosa ha detto rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto innanzitutto dell'enciclica appena pubblicata.
3: Oggi già abbiamo continuato, c'è stato una specie di lavoro insieme fra il Dicastero per lo sviluppo umano integrale con alcuni che lavorano in Anthropic. L'invito che è stato espresso ieri dalle due parti penso che sia molto importante, continuare il dialogo e cercare veramente un'intelligenza artificiale disarmata. Abbiamo visto casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove la guerra si fa oggi con IA, senza pensare nelle vite umane che sono veramente vittime di tutto questo. Quindi rinnovo l'appello per la pace.
4: La flottiglia, visto gli attivisti come sono stati trattati,
3: sì.
4: Ammanettati, bendati, si è superato una linea rossa. Lei che cosa ha provato?
3: Ma lì bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
1: Nella catechesi di stamani, dedicata alla Sacra Liturgia, Prevost ha invece invitato a non contrapporre tradizione e progresso, ricordando che mutamenti radicati nell'autentica tradizione sono avvenuti costantemente lungo i secoli, al fine di consentire ai fedeli una fruttuosa partecipazione, e che per il bene di tutta la Chiesa ogni riforma deve essere sempre preceduta da un'accurata ricerca teologica, storica e pastorale per evitare il disorientamento dei fedeli. Sentite.
2: Il culto della Chiesa si è dunque incarnato nelle forme culturali di ciascuna epoca ed è stato capace di influire su di esse e addirittura di trasformarle. La liturgia è stata così, per secoli, un motore di evangelizzazione. Oggi occorre rinnovare questa energia in continuità con l'autentica e viva tradizione cattolica, cioè secondo una dinamica volta a introdurre i credenti alla pienezza della verità. Si comprende allora perché i padri conciliari abbiano raccomandato che la revisione dei riti, quando corrisponde a una vera e accertata utilità della Chiesa, sia sempre compiuta con l'avvertenza che le nuove forme in qualche modo scaturiscano organicamente da quelle esistenti. Per il bene di tutta la Chiesa, ogni riforma deve essere sempre preceduta da un'accurata ricerca teologica, storica e pastorale. Il Magistero conciliare, in questo modo, invita a evitare il disorientamento dei fedeli, dissuadendo chiunque dall'aggiungere o togliere o modificare qualcosa in materia liturgica di propria iniziativa. Il progresso evocato dalla Costituzione conciliare non compromette affatto la comunione ecclesiale, intende piuttosto confermarla e favorirla. Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri, in particolare i sacerdoti che esercitano il ministero della presidenza liturgica, a custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio, manifestando umiltà davanti alla sua grandezza e fedeltà sincera alla comunione ecclesiale.
1: Le guerre, le migrazioni, l'importanza del multilateralismo e l'urgenza di un impegno costante a sostegno della pace sono stati al centro dell'udienza al presidente del governo di Spagna, Pedro Sánchez. Nel corso dei colloqui cordiali, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, è stato espresso compiacimento per l'imminente viaggio apostolico del pontefice in Spagna, segno delle buone relazioni che intercorrono tra la Santa Sede e la Spagna. E a proposito di guerre, la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose Marvelli delle diocesi di Rimini e San Marino Montefeltro, ha promosso un interessante seminario dal titolo significativo di Disinnescare la bomba. Si può ancora usare la Bibbia per giustificare la guerra? Seminario che si concluderà domani. Abbiamo chiesto al coordinatore, Don Maurizio Marcheselli, in che cosa è consistito il percorso e che cosa c'è in programma domani, quando si prevede appunto una chiusura, direi, in grande stile.
5: Il percorso è stato pensato come un'offerta per gli studenti della licenza in teologia, ma aperto a un pubblico il più vasto possibile, perché il tema è risultato di estremo interesse. Ogni volta che abbiamo provato a fare un sondaggio abbiamo avuto una risposta di attenzione molto alta. Quindi abbiamo avuto un numero di iscritti direi piuttosto elevato, 120 persone iscritte, in parte hanno seguito in presenza, in parte online. Il percorso era articolato in 4 moduli e la preoccupazione era quella di prendere lo spunto dalla situazione attuale, soprattutto quella che si è generata in Medio Oriente, per una riflessione però di ampio respiro. Non abbiamo noi come facoltà teologica le attrezzature per una riflessione geopolitica, quindi noi abbiamo voluto offrire spunti di riflessione in merito a qualche cosa che ci è di competenza, cioè come si legge la Bibbia. Si può ancora oggi usarla per giustificare azioni violente, per giustificare la guerra? E abbiamo provato di rispondere in 4 moduli. Il primo era di tipo storico. Abbiamo voluto fare i conti con la nostra storia, la storia dei cristiani, la storia della Chiesa Cattolica Latina, la Chiesa d'Occidente. Quindi abbiamo affrontato la questione delle crociate e di come è stata usata la Bibbia in quel contesto. Poi abbiamo fatto un secondo modulo per mettere a fuoco l'importanza di un approccio storico alla scrittura, perché questo aiuta a ridimensionare il contenuto di certi testi o a meglio comprenderlo, e specificamente quelli relativi alla guerra santa, cosiddetta, la guerra del Signore. E su questo abbiamo proposto delle riflessioni che sono di per sé aconfessionali, o meglio interconfessionali. Sono accettabili da credenti e non credenti, da confessioni credenti diverse. Quindi un po' l'importanza di avere una consapevolezza di come la Bibbia è nata, dei contesti in cui sono stati scritti vari libri, dei generi letterari che si adottano. E poi siamo passati a come un cristiano legge la Bibbia, e specificamente appunto come un cristiano si rapporta a certe pagine che sembrerebbero prestare facilmente il fianco alla giustificazione della guerra. E abbiamo messo a fuoco allora appunto che cosa significa una ermeneutica cristiana delle scritture, soffermandoci così su alcuni principi di fondo che di fatto risalgono soprattutto alla Dei Verbum, ma poi anche a importanti documenti della Chiesa Cattolica usciti nel postconcilio. Ci è parso di fondamentale importanza la mettere a fuoco come la autocoscienza del soggetto che legge la Bibbia condiziona enormemente l'interpretazione dei testi. Quando la Chiesa smette di pensarsi in modo consapevole e lucido come la Chiesa di Gesù, cioè la famiglia del Messia, e in qualche modo torna a immedesimarsi nell'Israele dell'Antico Testamento, beh, qui può succedere di tutto. Infine abbiamo voluto dare voce a un dato di fatto importantissimo, che è questo, che il mondo ebraico è un mondo molto variegato e al suo interno, nel corso della storia, ma anche nella contemporaneità, esistono ermeneutiche bibliche differenti. Se noi assistiamo da parte di alcuni personaggi di cui i media ci parlano a un certo uso della Bibbia, appunto, per giustificare la guerra, la violenza, non dobbiamo dimenticare che ci sono all'interno di Israele posizioni anche molto, molto, molto diverse. Ci sono letture dissonanti, così le abbiamo chiamate. E abbiamo voluto dare voce a queste letture dissonanti che mostrano come attorno ad alcune grandi pagine della Bibbia, alcuni grandi temi della Bibbia, gli ebrei stessi non hanno la medesima posizione, e quindi che bisogna valorizzare, far emergere, ricordare, parlare anche di quelli che si rifanno alla Bibbia in un modo appunto di tutt'altro genere. I temi grossi erano, potete immaginarlo, appunto il tema terra e guerra, il tema della elezione di Israele, il tema dei diversi messianismi in Israele. E per venire all'altro aspetto della sua domanda, ecco, quest'ultimo è esattamente anche l'argomento che chiuderà il nostro percorso. L'ultimo giorno di lezione avrà un appuntamento doppio, pomeridiano e poi serale. Nel pomeriggio appunto affronteremo questa questione, la diversità dei messianismi all'epoca di Gesù. E la sera invece torneremo sulla questione della terra, guerra, Israele e le genti. Ascolteremo, questa è un po' la peculiarità della giornata conclusiva, un professore della Università Ebraica di Gerusalemme, Israel Knoll, che ha studiato molto appunto soprattutto la questione del messianismo, ma che poi parlerà anche dei testi del Deuteronomio su questo grosso tema, insomma, l'uso della guerra in rapporto al possesso della terra. Accanto a lui avremo un professore della Gregoriana, Massimo Gargiulo, e una professoressa dell'Urbaniana, la Donatella Scaiola. Queste sono le voci con cui arriverà a conclusione il nostro percorso.
1: Ringraziamo Don Marcheselli, e da Bologna ci spostiamo a Castel Volturno, dove prosegue la mobilitazione contro la costruzione del CPR previsto dal governo. Sabato prossimo, 30 maggio, ci sarà il grande incontro pubblico convocato presso il Centro Fernandez dal vescovo di Capua e Caserta Pietro Lagnese. Incontro che vede una vasta alleanza di diocesi, sindacato, ONG e associazioni del territorio. In vista di quell'appuntamento, ieri sera presso il Centro Comunitario San Daniele Comboni c'è stata anche la presentazione del rapporto di monitoraggio sui CPR del tavolo asilo e migrazione. Per parlare di tutto questo diamo il benvenuto a padre Filippo Ivardi, missionario della comunità comboniana di Castel Volturno.
6: Sì, buongiorno a voi.
1: Padre Filippo, voi state continuando a mobilitarvi, a dire no al CPR a Castel Volturno. Io innanzitutto volevo chiederti se ci spieghi, noi qui a Chiesa Comunità ne abbiamo già parlato, ma torniamo a spiegare perché preoccupa tanto l'idea di un CPR a Castel Volturno, qual è la contrarietà?
6: Allora, innanzitutto grazie dell'invito, grazie che parliamo di queste cose tante volte sconosciute. Il nostro qui a Castel Volturno, il nostro come comboniani, come associazioni, come rete Castel Volturno Solidale e società civile, è un netto e chiaro no a queste strutture che sono considerate come istituzioni totali, come i manicomi di un tempo, e che vanno assolutamente chiuse perché ledono la dignità delle persone. Se ne vuole costruire uno a Castel Volturno, ricordiamo che con il decreto Cutro del 2023 il governo, invece di pensare alle vittime di questa strage, alle inadempienze anche dei soccorsi, con oltre 90 vittime e altri dispersi, restrinse ancora di più un po' quelli che sono i gagli, ecco, contro l'immigrazione. e una delle manovre, sempre ideologiche, sempre di propaganda, era quella di moltiplicare, raddoppiare i CPR in Italia, che erano già 10 e se ne vogliono portare uno in ogni regione, uno è stato portato addirittura in Albania. Si tratta di strutture che ebbero il loro inizio nel 1998, quando venne introdotta in Italia un po' quella che è stata chiamata la detenzione amministrativa, cioè fratelli e sorelle migranti che non hanno i documenti in regola, magari sono scaduti, magari non ce li hanno ancora, hanno un foglio di via, cioè di espulsione, e passano un tempo in queste strutture che all'inizio erano centri per il rimpatrio temporanei, poi con il tempo sono diventati appunto questi centri per il rimpatrio, dove il tempo passato dentro era inizialmente per un massimo di 30 giorni, era stato portato a 45, oggi è stato portato ad un massimo di 18 mesi. I nostri fratelli e sorelle migranti in queste strutture in Italia vivono in situazioni di grande degrado, sia per le condizioni igieniche, condizioni di alimentazione, spesso non hanno contatto con i loro avvocati, spesso non hanno possibilità di usare i loro telefoni, ecco, quindi abbiamo casi di suicidi, abbiamo casi di morti sospette all'interno, l'ultimo Simo Said, cittadino del Mali, è morto nel CPR di Bari nel febbraio scorso. Di fronte a questo degrado, di fronte anche all'opacità del poter avere informazioni su questi luoghi, di fronte al fatto della loro completa inefficacia, perché poi siamo veramente meno della metà viene rimpatriato, in modo particolare c'è un accordo con la Tunisia e quindi ecco, questo è facilitato il rimpatrio per i cittadini tunisini, ma il resto è molto costoso, è molto difficile, ci vogliono accordi bilaterali, quindi facciamo soffrire questi fratelli, queste sorelle, che basta che non abbiano un documento in regola, magari sono qui sul territorio italiano, lavorano già da anni, eccetera, e sappiamo che la nostra macchina burocratica produce tante irregolarità, basta che uno perda un lavoro, non abbia più un contratto, è facile ritrovarsi senza documenti e finire in queste strutture dove appunto c'è una completa inefficacia del risultato, no? Perché i rimpatri sono molto pochi e poi anche tanti numeri sono bassissimi rispetto ai cittadini considerati regolari dalle statistiche più veritiere, che in Italia dovrebbero aggirarsi attorno ai 400.000. Per noi missionari comboniani, per il nostro impegno qui a Castelvolturno, nessuno è irregolare, diciamo un no chiaro e netto a queste strutture, a questi lager, ma diciamo un sì, con il lavoro di ogni giorno, il sudore di ogni giorno, ad una Castelvolturno solidale, laboratorio di umanità, con il nostro doposcuola qui a Destra Volturno, nella parrocchia di Pesco Pagano, dove facciamo un cammino italiani e migranti insieme, con la nostra scuola d'italiano, insieme a tante altre associazioni del territorio. Ecco, noi crediamo in un'altra possibilità di vita, ecco, che sia quella che Don Tonino Bello chiamava la convivialità delle differenze, ecco, in un'Italia che è già plurale, ecco, e che da multiculturale deve diventare interculturale per valorizzare le ricchezze. Ieri sera abbiamo avuto questo incontro molto importante, molto bello, di presentazione del rapporto sul monitoraggio nei CPR, nei 10 CPR in Italia, che ha portato avanti il TAI, il tavolo asilo e immigrazione. Abbiamo avuto con noi il giurista Gianfranco Schiavone, Rita Cocco della rete Comuni Solidali e Emanuele Longo dei medici di Emergency, che sono entrati in queste strutture e hanno raccontato veramente che cosa hanno incontrato. Quindi il nostro lavoro è un no, ma è un coscientizzare la popolazione per far capire questo no, per far capire che tipi di strutture sono e che non ci vogliono né a Castelvolturno e né in nessun'altra parte d'Italia e d'Europa.
1: Ringraziamo padre Filippo Ivaddi e in chiusura diamo una notizia dall'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana in corso fino a domani in Vaticano. L'Assemblea ha eletto ieri pomeriggio il vicepresidente per l'area nord, si tratta di Monsignor Gianmarco Busca, vescovo di Mantova, eletti anche i membri del Consiglio per gli Affari Economici, Monsignor Vincenzo Calvosa, vescovo di Vallo della Lucania, Monsignor Fabio Dalcina, arcivescovo prelato di Loreto, Monsignor Maurizio Gianmarco Gervasoni, vescovo di Vigevano, e Monsignor Mauro Parmigiani, vescovo di Tivoli e di Palestrina. Rinnovati anche i presidenti delle 12 commissioni episcopali che faranno parte del Consiglio Permanente per il prossimo quinquennio. Per oggi abbiamo concluso, ringrazio Lorenzo Sada in regia, da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata. Chiesa?

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: In Blu 2000 News.
1: Medio Oriente, raid di Israele sulle strutture di Hezbollah in Libano, Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti, ucciso a Gaza dell'IDF Mohamed Hodeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. La guerra in Ucraina, la preoccupazione e la vicinanza a quanti soffrono a causa degli attacchi recenti di Papa Leone è stata espressa al termine dell'udienza generale. La guerra, ha detto il pontefice,

0: non risolve i problemi ma li aggrava. Ondata di calore in Europa, vittime in Francia e nel Regno Unito. In Italia scattano i primi bollini rossi per il caldo, domani afa record, attesa Roma, Firenze, Torino e Bologna. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Roberto Damiata in regia. Quindi Israele estende le operazioni di terra in Libano. Sono state uccise almeno 30 persone, ci sono almeno 40 feriti. Intanto a Gaza l'IDF uccide Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. Da Gerusalemme la nostra Alessandra Buzzetti.
1: Si ferma l'offensiva di terra dell'esercito israeliano a nord del fiume Litani, oltre la linea gialla che delimita il territorio libanese sul confine rioccupato dai carri armati dell'IDF. In corso scontri diretti con Hezbollah, che lancia i micidiali piccoli droni difficili da intercettare. Continuano anche i raid dell'aviazione israeliana. 31 morti ieri, tra cui 4 bambini e 3 donne, denunciano le autorità sanitarie libanesi. Dopo i 19 villaggi evacuati ieri, poco fa è arrivato l'ordine di evacuazione di nuovo anche per la popolosa città di Nabatie. Stiamo rafforzando la fascia di sicurezza sul confine per proteggere le comunità del nord. Abbiamo eliminato 700 terroristi da quando è iniziata la tregua, ha detto ieri sera il premier Netanyahu dopo una telefonata con Donald Trump, che gli avrebbe però imposto di non bombardare Beirut per non far saltare i negoziati in corso con l'Iran. In difficoltà col fronte politico interno in vista delle elezioni dei prossimi mesi, in cui la sicurezza e le responsabilità del massacro del 7 ottobre saranno temi centrali, ieri sera Netanyahu ha annunciato l'uccisione di Mohammed Odeh, nuovo capo militare di Hamas, responsabile per l'intelligence della strage nei kibbutz. Con lui sono morti anche moglie e figli, e solo a 11 giorni dall'uccisione del suo predecessore. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: E violenti combattimenti sarebbero in corso in queste ore a sud della città di Nabatia in Libano. Intanto sale la tensione nel Golfo dopo i nuovi raid degli Stati Uniti ieri contro siti di Teheran. Resta in stallo il negoziato per cercare di arrivare ad un accordo. Nella mitola.
2: Gli Stati Uniti giustificano i raid di ieri contro un sito iraniano di lancio per missili e gli attacchi alle navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz come autodifesa. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, parla invece di una palese violazione del cessate il fuoco. Il negoziato resta dunque in stallo fra annunci e minacce. Le possibilità che una guerra riprenda sono basse a causa della debolezza del nemico, ma siamo pronti a difenderci, dice il vicecapo politico dei guardiani della rivoluzione iraniana, Akbar Zadeh, secondo quanto riportano le agenzie di stampa di Teheran. Il presidente americano Trump ha ribadito che un accordo con l'Iran sarà siglato solo se gli Stati Uniti otterranno tutto ciò che vogliono. Il nodo resta il programma nucleare iraniano, al quale il regime degli Ayatollah non vuole rinunciare. E torna a farsi sentire la Cina. Il ministro degli esteri Wang Yi ha ribadito l'appello di Pechino al rispetto del cessate il fuoco, auspicando che Stati Uniti e Iran cerchino un compromesso per far tornare al più presto la pace nella regione. Antonella Mitola, linea allo studio.
0: Ed ora la guerra in Ucraina. Le forze armate russe hanno lanciato un attacco a Kherniv, nel nord del paese. Non si registrano vittime. Le forze armate ucraine, d'altro canto, hanno attaccato Sebastopol in Crimea con droni e presumibilmente anche con missili Storm Shadow. Uno dei missili ha colpito l'edificio della sede principale della banca centrale. Anche qui non si registrano vittime. Intanto l'Unione Europea ha esteso fino al 28 maggio del 2027 le sanzioni alla Russia. E preoccupazione e vicinanza a quanti soffrono in Ucraina a causa dagli attacchi recenti è stata espressa al termine dell'udienza generale da Papa Leone. Sentiamo Rita Salerno.
3: Papa Leone XIV, rivolgendosi ai fedeli di tutto il mondo, lancia un nuovo appello per la pace in Ucraina.
4: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi.
3: Il pontefice della pace disarmata e disarmante ribadisce che occorre puntare sul dialogo.
4: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti.
3: Per poi affidare i popoli coinvolti nei conflitti alla Madre di Dio.
4: Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria.
3: Da Roma, Rita Salerno.
0: Lasciamo gli esteri, apriamo la pagina politica italiana, torna sul tavolo con il voto di domenica scorsa il dibattito sulla nuova legge elettorale. Da Palazzo Chigi il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
5: Buongiorno Franco, in attesa dei ballottaggi per le amministrative del 7-8 giugno, forze politiche impegnate nel tortuoso cammino della nuova legge elettorale, lo stabilicum voluto dal centrodestra e non senza difficoltà interne, motivo per cui viene presentato un nuovo testo con alcune modifiche. Per ottenere il premio di maggioranza sarà necessario che una coalizione raggiunga il 42% e non più il 40%, il tetto massimo per una coalizione può raggiungere alla Camera grazie al premio scende a 220 seggi, al Senato si passerebbe a 113. Infine scomparsa qualunque ipotesi di ballottaggio, le opposizioni protestano contro l'intenzione della maggioranza di procedere senza un'intesa complessiva. Intanto la Procura di Roma, che indaga sul caso di Steccherie d'Italia, ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e Mauro Caroggia, attualmente in carcere. C'era poi una pena di 4 anni nell'ambito di un'indagine sul clan senese. Alla Camera da oggi uno scranno sarà dedicato a Giacomo Matteotti, che il 30 maggio del 1924 pronunciò lo storico discorso contro il fascismo e gli sarebbe costato la vita. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie Augusto. Ad ora la cronaca. Milano violenta. Ieri sera nella stazione ferroviaria di Milano Certosa un 22enne è stato accoltellato durante una rissa ed è morto poche ore dopo in ospedale. Andrea Domaschio.
6: La vittima dell'aggressione fatale si chiamava Gianluca Ibarra Silveira, nato in Italia 22 anni fa da una famiglia originaria dell'Ecuador. Trasportato d'urgenza all'ospedale milanese, fate bene fratelli, il giovane è deceduto intorno alle 2 della notte scorsa per arresto cardiocircolatorio dovuto alle gravi ferite da arma da taglio riportate. La rissa mortale sarebbe scoppiata nella stazione di Milano Certosa poco dopo le 22, ignoti per ora i motivi. Insieme al giovane c'erano i suoi fratelli quando è stato accerchiato dal branco. Uno di loro è stato portato all'ospedale Sacco in codice verde, con leggera abrasione alla mano e alla gamba destra. All'arrivo delle forze dell'ordine e dei soccorritori, gli autori dell'aggressione sarebbero fuggiti su un treno in partenza per Treviglio. Le indagini per individuarli e arrestarli sono in pieno svolgimento. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Grande ondata di calore su tutta l'Europa. Vittime si registrano in Francia e nel Regno Unito. In Italia scattano i primi bollini rossi. Domani AFA Record, attesa Roma, Firenze, Torino e Bologna. Monica Di Loreto.
7: L'Europa è nella morsa di un anticiclone subtropicale che sta riscrivendo le mappe del caldo. Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, ovunque, temperature record. In Francia oltre 350 stazioni meteo hanno superato i massimi di maggio e il governo conferma 7 morti legate alla calura. Nel Regno Unito, nel maggio più caldo di sempre, salgono a 6 le vittime annegate mentre cercavano refrigerio. La stessa cupola di calore investe l'Italia, dove il caldo è arrivato con settimane di anticipo. Temperature percepite fino a 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Roma e Torino, e da domani scatta il primo livello di emergenza. 4 città da bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino, con rischio per tutta la popolazione. Già oggi sono 12 le città in arancione, che diventeranno 14 domani con Milano e Verona. Un anticipo d'estate che prefigura una stagione lunga, torrida e segnata da ondate di calore sempre più precoci. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Recupera oggi in borsa del titolo Ferrari dopo il tonfo di ieri. Giuseppe Caporaso.
8: La Ferrari spiazza il mercato con luce, la prima vettura elettrica 100% della casa di Maranello. Analisti appassionati si dividono sul nuovo modello. La silhouette della vettura ha una forma simile ad una conchiglia, la velocità massima raggiunge i 310 km orari e prevede un'autonomia superiore ai 530 km. L'auto è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota. Fa discutere però il prezzo di luce, fissato a 550.000 euro, ben al di sopra dell'attuale modello più costoso, la Ferrari Testarossa, che quota 460.000 euro. Ieri la risposta del mercato azionario è stata negativa, con un crollo dell'8% per il cavallino. Oggi la ripresa a Piazza Affari con il più 2%. Severo il giudizio dell'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, che parla del rischio della distruzione di un mito. Replica della casa di Maranello con John Elkann: rafforziamo quella tradizione Ferrari di anticipare e plasmare il futuro. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: a cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con il vostro servizio. Oggi parliamo del mondo della disabilità e cercando di capire qual è la situazione, scattando una fotografia di quello che sta avvenendo, puntando anche gli occhi sugli aspetti innovativi che potrebbero esserci dai prossimi mesi, anzi dal prossimo anno. E lo facciamo e lo ringraziamo in anticipo con il presidente nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili, ed anche responsabile del mondo della disabilità, della FAND, la federazione che raggruppa tutte le associazioni che sono in prima linea per affrontare la questione delle disabilità, Nazaro Pagano. Presidente, benvenuto. Allora, innanzitutto possiamo scattare una situazione: è cambiato molto anche la cultura, l'attenzione da parte di tutti i cittadini nei confronti del mondo della disabilità negli ultimi anni? Quanto è cambiato?
2: Beh, guardi, le devo dire che con questa riforma, la cosiddetta riforma della disabilità, no, che è partita con la legge delega 227 del 2021 e poi con il decreto legislativo 6224, certamente è cambiato molto, è cambiato anche l'approccio, è cambiato la metodologia. Naturalmente si sta generando nel nostro paese, nel nostro paese, sistema paese, si sta generando una nuova visione rispetto alla disabilità e si sta generando una nuova cultura verso la disabilità. È chiaro però che adesso la riforma deve andare a sistema, come dicevo, è partita la sperimentazione per quanto riguarda la valutazione di base dal 1 gennaio 2025, poi nel corso di questo periodo, dal 1 gennaio 2025 fino ad oggi, si sono aggiunte altre diverse province, quindi oggi al momento sono 60 province su tutto il territorio nazionale. È chiaro però che l'aspetto più importante riguarderà poi il 1 gennaio 2027, quando la riforma andrà a sistema generalizzato su tutto il territorio e soprattutto quando si metterà in campo la seconda parte della riforma che riguarda la valutazione multidimensionale al fine di redigere il progetto individualizzato e personalizzato per tutte le persone con disabilità che ne faranno richiesta. È un nuovo passo, è una nuova visione, una nuova cultura che si sta generando. Ci auguriamo che la norma avrà efficacia ed efficienza e non deluderà le famiglie e i cittadini con disabilità.
1: Ecco, Presidente, prenderà forma per tutti dal 1 gennaio 2027, ma già sono gran parte del paese, 60 province anche importanti ricadono in questo ambito. Ci sono un numero di patologie particolari ridotte per il momento, poi verrà allargato a tutte le patologie che creano poi disabilità e invalidità?
2: Certamente sì, al momento le condizioni di disabilità, quindi le condizioni sanitarie, sono individuate in tre, diciamo così, patologie, che sono il diabete mellito, la sclerosi multipla e lo spettro dell'autismo. Si attende la decretazione per ampliare ad ulteriori, diciamo così, condizioni di disabilità gli elementi per la valutazione, quindi nuove condizioni di disabilità che dovrebbero ampliare la platea della valutazione. Certamente in 60 province già partita la sperimentazione, adesso si attenderà dal 1 gennaio 2027, quindi fra circa 6 mesi, 7 mesi, che partirà in tutti gli altri paesi. Naturalmente dobbiamo fare una piccola precisazione: questa è la riforma della disabilità, cioè tutti quei cittadini infrasettantenni che presentano delle condizioni di disabilità possono fare domanda attraverso il certificato medico introduttivo, che svolge anche la funzione di domanda amministrativa, e l'azienda e l'istituto, l'INPS, che è l'accertatore unico su tutta sala, accertatore unico su tutto il territorio nazionale, adesso è ancora per adesso in 60 province, procederà poi all'accertamento. Cosa diversa invece è per quanto riguarda la valutazione multidimensionale, che resta in capo agli enti territoriali e quindi alle aziende sanitarie territoriali.
1: Ecco, la centralità in questo progetto, in questa riforma, è l'INPS. Ci sono le risorse da un punto di vista, soprattutto io dico umano, cioè di persone, di medici, per poter fronteggiare il tutto?
2: Assolutamente, l'istituto sta svolgendo una funzione importante, significativa, uno sforzo enorme. È chiaro che abbiamo delle criticità che sono evidenti, ma queste le si sapevano e purtroppo si stanno manifestando in tutta la loro, diciamo così, ampiezza. Mi riferisco in particolare alla mancanza di risorse strutturali per quanto riguarda, diciamo, le strutture dove svolgere gli accertamenti, anche se l'INPS sta facendo uno sforzo determinante per cercare di allargare, diciamo, diciamo così, gli ambiti dove fare questi accertamenti. C'è una carenza però anche di risorse umane, perché purtroppo la carenza di medici, la carenza di sanitari, la carenza di specialisti determina, diciamo così, delle grossissime difficoltà, e quindi ci auguriamo però che attraverso degli accomodamenti ragionevoli, attraverso, diciamo così, l'impegno da parte del decisore politico e anche da parte dell'istituto, si possa giungere, diciamo così, ad una definizione di un numero di sanitari che possono essere deputati a tale compito. Si stanno mettendo in campo diverse, diciamo così, diverse azioni. Innanzitutto cercare di diminuire quelle che possono essere le incompatibilità che oggi sono presenti nel nostro ordinamento, così come si sta cercando di ricorrere ad ulteriori concorsi per arruolare ulteriori sanitari, anche se l'ultimo concorso gli esiti sono stati, diciamo sì, non proprio quelli sperati, ma chiaramente le difficoltà aumentano, e quindi si è proceduto e si sta procedendo anche a delle contrattualizzazioni esterne, e quindi con dei contratti specifici per lo svolgimento di tutte le attività che possono essere messe, diciamo così, in campo. Quindi l'impegno è un impegno molto forte da parte dell'istituto. Speriamo che a sistema si possa giungere nei tempi più auspicabili possibili, per arrivare, diciamo così, ad una piena ed efficace azione della norma stessa.
1: Presidente, ci fermiamo solo qualche istante, brano musicale, e continueremo a parlare con lei, perché ci sono altri temi sul tappeto di cui discuteremo con lei tra qualche istante.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia, lo ringraziamo nuovamente, col presidente nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale di Invalidi Civili, ed anche coordinatore nazionale della FAND, la federazione che raggruppa tutte le associazioni impegnate nel mondo della disabilità, Nazaro Pagano. Presidente, allargando lo sguardo, c'è il problema del lavoro, dell'occupazione, molte volte lei ha sottolineato questo aspetto, ci dovrebbero essere delle corsie preferenziali per chi ha delle disabilità nel mondo produttivo. Vengono rispettate o ci sono delle carenze, delle difficoltà da questo punto di vista?
2: Allora, partiamo col dire che oggi la legge 6899 per certi aspetti qualche volta è disattesa. Purtroppo in questo momento abbiamo delle criticità. La prima criticità è che non vi sono, diciamo, sì, sanzioni certe, e quindi molto spesso gli imprenditori, o quantomeno ci sono delle sanzioni che sono veramente residuali rispetto all'impatto che invece deve avere l'inclusione lavorativa, e quindi da questo punto di vista devo dire che le sanzioni sono, diciamo, sì, irrisorie. Quindi qualche volta gli imprenditori preferiscono più pagare delle sanzioni amministrative piuttosto che assumere una persona con disabilità, e tante altre volte, diciamo, c'è anche un altro aspetto che purtroppo i controlli sono molto ma molto relativi, e quindi il fatto stesso che la percentuale di disoccupati nelle file dei cittadini con disabilità è così marcata è la dimostrazione di quello che ho detto fino a questo momento. Ci auguriamo che con il progetto di vita, invece, che è fondamentale, e all'interno del progetto di vita è fondamentale l'inclusione lavorativa, si possano creare quelle condizioni di incontro tra la domanda e l'offerta, facendo funzionare anche meglio, e soprattutto in alcuni ambiti territoriali, i cosiddetti collocamenti mirati.
1: Presidente, si parla di questa riforma degli anziani, ma concretamente di che si tratta? È un passo in avanti a suo giudizio?
2: La riforma della non autosufficienza, che doveva decollare, che doveva partire paritariamente alla riforma della disabilità, purtroppo ha avuto, diciamo, un rallentamento, tant'è vero che è stata rinviata al 1 gennaio dell'anno 2028. Il 1 gennaio però 2027 dovrebbe partire questa riforma della non autosufficienza, dovrebbe partire quindi per gli anziani, dovrebbe partire in alcune province in fase sperimentale. Perché ci preoccupa questo aspetto? Oggi invece si è dovuto fare un po' marcia indietro, tant'è vero che è stato individuato un'altra volta le vecchie aziende sanitarie territoriali per poter svolgere l'accertamento a questi ultra settantenni che si trovano in una condizione di non autosufficienza, e quindi la valutazione, poi naturalmente sarà sempre l'INPS a validare, diciamo, l'accertamento, però in questo momento saranno le aziende sanitarie territoriali, quindi si è sgravato un attimino l'INPS di quel carico di lavoro che fino a questo momento gli stava, diciamo così, un attimino stava creando, diciamo così, incasamenti, e quindi saranno le aziende sanitarie territoriali a svolgere questo accertamento. Però noi ci auguriamo che il 1 gennaio 2027, con l'avvio della sperimentazione per la non autosufficienza, e dal 1 gennaio 2028 possa decollare definitivamente anche la riforma della non autosufficienza, perché quello è un problema importante. Purtroppo la nostra popolazione è una popolazione anziana, una grande fascia di cittadini si trovano in una condizione di non autosufficienza, ed è necessario intervenire specificatamente su questo aspetto. Il ritardo ci ha un attimino, diciamo così, ci preoccupa un attimino, e ci ha un attimino anche illuso rispetto a quelli che erano gli auspici in cui credevamo.
1: Un altro tassello importante è quello legato ai caregiver familiari. Anche lì dovrebbero esserci pronte delle risorse stanziate che dovrebbero, insomma, aiutare, venire, insomma, in ausilio alle persone che vivono la loro quotidianità accanto ad un familiare, a una persona a cui vogliono bene, sacrificandosi totalmente anche da un punto di vista lavorativo, professionale.
2: Il riconoscimento della figura del caregiver familiare è fondamentale. Tanti cittadini, tante famiglie attendono con ansia e con preoccupazione e anche trepidazione che questo riconoscimento avvenga, e avvenga, diciamo così, in modo significativo. È altrettanto vero che noi in Parlamento avevamo giacenti una quantità di proposte di disegni di legge che non hanno mai avuto, diciamo così, un riscontro tangibile. Quello che invece ha fatto il Ministro per le Disabilità, l'onorevole Locatelli è stata quella di introdurre una norma. Questa norma naturalmente in questo momento è in fase di iter parlamentare, si dovrebbe concludere entro qualche mese e naturalmente poi dal 1 gennaio 2027 con la piattaforma che l'INPS metterà a disposizione le persone con i caregiver familiari, quelli che assistono un familiare, possono eventualmente fare richiesta di riconoscimento. È importante questo, però dobbiamo dirci come al solito che la coperta è corta e quindi abbiamo risorse economiche esigue. La platea di cittadini a cui questa norma va, diciamo così, a guardare o li va in qualche modo a riconoscere è una platea molto ristretta. I criteri per di valutazione per definire se un caregiver familiare ha diritto o meno al riconoscimento senz'altro, ma ha diritto anche ad un ristoro di natura economica, beh, questa, diciamo così, è una platea molto molto bassa. Quindi chiediamo con forza aumento delle risorse, ma soprattutto allargamento della platea. È chiaro che l'una è conseguenza dell'altra e quindi noi stiamo lavorando, stiamo facendo delle proposte, delle iniziative per far sì che effettivamente il riconoscimento del caregiver familiare sia una cosa definitiva e sia una cosa che vada ad impattare positivamente sulla esistenza e sulla quotidianità di diverse famiglie, di migliaia e migliaia di famiglie.
1: Presidente, sarà in base al reddito sostanzialmente, all'ISEE, insomma, sarà...
2: Purtroppo sarà in base al reddito e sarà in base anche ad una condizione sanitaria e quindi questo significa che diversi cittadini saranno esclusi da questo beneficio, soprattutto di natura economica, e già per quelli che invece ne beneficeranno il beneficio di natura economica è molto residuale.
1: L'ultima battuta, diciamo, allarghiamo lo sguardo, Presidente, quanto è stato importante e quanto è importante anche vedere in televisione, sui giornali, parlare di campioni dello sport che appunto hanno delle disabilità, che sono diventati anche dei veri e propri testimonial, perché raccontano che è possibile andare avanti, è possibile ottenere dei risultati e arrivare a certi traguardi con l'impegno, la determinazione e la passione.
2: Beh, certamente lo sport è un elemento fondamentale di inclusione sociale, è fondamentale e i campioni danno questa, diciamo così, danno questa dimostrazione. Tanti campioni che purtroppo nel corso della loro vita, o tanti cittadini che nel corso della loro vita hanno dovuto, diciamo, si subire, diciamo, delle disabilità a causa di incidenti, beh, o a causa anche, diciamo, sì, di condizioni di sanitarie, beh, è chiaro che poi attraverso lo sport vi è un recupero, una, diciamo, sì, riconquista della propria dignità e della propria partecipazione. Questo è fondamentale, lo abbiamo visto, l'abbiamo visto negli atleti paralimpici, lo vediamo nella quotidianità, ma è giusto che la quotidianità si sviluppi tutti i giorni e che quindi le persone con disabilità, non soltanto gli atleti di primissimo livello, ma che tutte le persone con disabilità, se vogliono, possano accedere a questo mondo. Ecco, quello che invece stigmatizziamo fortemente è quando si vogliono, diciamo, si rappresentare paragoni e parlando di inutilità della vita se si è su una carrozzina da 20 anni. No, assolutamente, ognuno sulla propria carrozzina oppure ognuno nella propria condizione può essere tranquillamente felice di vivere una vita se questa vita è pienamente inclusiva ed è pienamente partecipata.
1: Grazie davvero al Presidente Nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili, e Coordinatore Nazionale della FAND, la Federazione delle Associazioni Legate alla Disabilità, Nazaro Pagano, che ringraziamo. Non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini, per l'organizzazione Fabio Cruciani, per la produzione Donatella D'Amato, e tutto da Giuseppe Caporaso. Appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti per l'ascolto, come sempre, una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Il 27 maggio la Chiesa fa memoria di Sant'Agostino di Canterbury, l'evangelizzatore d'Inghilterra. La santità di Agostino di Canterbury, nato a Roma in un anno che non conosciamo, è riconosciuta tanto dai cattolici quanto dagli anglicani. Primo vescovo della Chiesa dipendente dal vescovo di Roma nell'isola di Britannia, ormai conquistata da Angli e Sassoni, è venerato come apostolo dell'Inghilterra. Dopo l'invasione da parte di Angli, Sassoni, Frisoni e Juti provenienti dall'Europa nord-occidentale durante il V secolo, quelle nuove popolazioni avevano impiantato il culto pagano nell'isola di Britannia, nella quale già si era affermato precedentemente il cristianesimo, introdotto dai missionari celti peninsulari, ma che appariva ora di nuovo terra di missione. La situazione dette però segno di mutare. Il re Juto del Kent, Ethelberto, che dal 559-560 era riuscito a estendere la sua influenza sui sassoni dell'Essex e del Sussex, nonché sugli angli dell'East Anglia, divenendo così padrone della costa prossima al canale della Manica, avviò una politica di buon vicinato con il regno franco. Nel contempo si andò spargendo la voce di una sua qualche simpatia o propensione per il cristianesimo. Egli sposò la principessa cristiana Berta, figlia del re merovingio Cariberto, la quale chiese due cose al consorte: di erigere nella capitale del Kent una città costruita su quel che restava del castrum romano di Durovernum, una chiesa che venne naturalmente intitolata a San Martino di Tours, patrono della dinastia merovingia, e che alcuni sacerdoti cristiani vi celebrassero i santi riti. Berta giunse nel Kent accompagnata dal vescovo franco Luidardo, che vi avviò la predicazione missionaria. L'occasione offerta dalla Pietas di Berta fu colta al volo da quel grande personaggio nato all'interno di una famiglia di rango senatorio che si definiva Servus Servorum Dei, ma che è conosciuto soprattutto con gli appellativi Consul Dei e Defensor Civitatis per quel che fece in favore della sua città che ormai gli imperatori residenti a Costantinopoli avevano abbandonato, cioè dal vescovo di Roma Gregorio I, ossia San Gregorio Magno, il quale era stato già molto impressionato dalle notizie secondo le quali la Britannia era una terra adatta alla cristianizzazione. Secondo la leggenda, egli era rimasto anche incantato alla vista della bellezza e della mitezza di alcuni schiavi angli capitati a Roma e dei quali avrebbe esclamato: «Non angli, sed potius angeli». Gregorio concepì l'audace disegno di impiantare il cristianesimo istituzionalmente egemonizzato dalla Chiesa romana, dalla quale già dipendeva quella franca e che già aveva una sua prima testa di ponte nell'isola, costituita dai sacerdoti della nuova Chiesa di San Martino.

Il compito fu affidato a una quarantina di monaci benedettini del monastero romano di Sant'Andrea sul Celio, eretto per volontà del Papa, ancor prima che egli fosse eletto, proprio su quel colle sul quale la sua famiglia, la nobile gens Nicia, aveva le sue proprietà e di cui Agostino era priore. Partito nel giugno del 596, dopo aver fatto tappa nell'isola di Lerin, celebre per i suoi monasteri, Agostino tornò precipitosamente a Roma per supplicare il Papa di conferirgli un altro incarico. Era difatti spaventato da quanto appreso sull'indole e i costumi degli Angli e dei Sassoni.

ma su invito del Papa egli ripartì ben presto. Fu prima eletto abate, quindi consacrato vescovo di Arles, ma la sosta in area merovingia doveva servire solo ad avvicinarlo alla Britannia. Raggiunse difatti presto l'isola britannica di Thanet, accolto dal re del Kent in persona, che lo accompagnò a Canterbury, scelta quale sede vescovile. In breve tempo lo stesso sovrano e migliaia di sudditi chiesero il battesimo. Agostino fu nominato dal Papa arcivescovo e primate d'Inghilterra e accettò le insegne del suo rango dalle mani di Virgilio, metropolitano di Arles. In tal modo la sede patriarcale romana andava gradualmente costruendo nell'Europa occidentale un edificio istituzionale ecclesiale costituito di nuove diocesi, ad essa direttamente subordinato. Agostino fondò nel 601 anche altre due sedi vescovili, quelle di Rochester nel Kent Juto e di Londra nell'Essex Sassone, consacrandone vescovi rispettivamente Giusto e Mellito, i quali, insieme a Lorenzo, il quale sarebbe succeduto ad Agostino come primate d'Inghilterra, e a Paolino, vescovo della Sassone York, erano tra i monaci romani partiti in missione con lui.

Egli combatté una battaglia su due fronti. Da una parte la resistenza pagana oppostagli dai Germani, che cercò di battere anche ricorrendo, con l'assenso di Papa Gregorio, del quale ci restano le lettere ad Agostino indirizzate, a tecniche di acculturazione che cercavano di salvare quante più tradizioni pagane possibili cristianizzandole, e dall'altra contro le chiese cristiane celtiche, ormai ridotte alle comunità della Britannia meridionale, evangelizzate dai monaci irlandesi, che egli tentò di piegare alle nuove istituzioni e alle nuove pratiche liturgiche direttamente dipendenti da Roma. Solo dopo il sinodo di Whitby del 664 la chiesa celtica avrebbe rinunziato alle sue tradizioni. Il fatto è che i tempi non erano maturi. I cristiani celtici della Britannia conservavano un troppo acerbo ricordo dell'invasione germanica e non volevano saperne di riunirsi in una sola chiesa con i conquistatori, sia pur convertiti. Si creò pertanto in Britannia una situazione per cui gli ex invasori germanici erano ormai cristiani di rito e di osservanza romani, potremmo definirli cattolici, mentre i Celti rimanevano fedeli alle loro tradizioni cristiane precedenti la missione di Agostino, il quale dal canto suo era in cambio riuscito a convertire quasi tutto il Kent e a ottenere qualche risultato anche presso Sassoni e Angli. Passato da questa vita il 26 maggio del 604, Agostino è sepolto nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Canterbury. La sua tomba fu meta di molti pellegrinaggi, cui si sostituirono solo dalla fine del XII secolo quelli diretti al sepolcro di San Tommaso Becket nella medesima città.

Maria, un cammino. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alessandro De O. Edizioni Paoline. Proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

i suoi uscirono per andare a prenderlo. Ma lui no, non si lasciò prendere quel giorno. Vero, Maria? È sempre sfuggito alle nostre prese e alle nostre pretese. È sempre scivolato fuori dai limiti che la nostra paura, la nostra tradizione, la nostra piccolezza hanno tentato di disegnargli intorno per confinarlo. Nemmeno quel giorno sono riusciti a prenderlo. È sempre stato un passo avanti. È sempre stato altrove, Gesù. Nemmeno la morte è riuscita ad afferrarlo. La famiglia quel giorno provò a riportarlo a casa. Era fuori di sé. Volevano riportarlo dentro. A tutti faceva paura quel suo essere fuori dalle righe. A te no, Maria. Probabilmente a te non faceva problema che lui fosse fuori dagli schemi. Era nato da uno schema nuovo. Era figlio del volo delicato di Dio. No, non ti faceva problema il suo andare contro. A te facevamo paura noi, e avevi ragione. A te facevamo paura noi 12. Che uscisse fuori dagli schemi te l'aspettavi, ma che si fidasse delle nostre facce per portare al mondo quella notizia di sconvolgente novità, questo ti impauriva. Che andasse lui, con quel suo modo affascinante di parlare e guarire, che ci portasse pure dietro a dimostrazione della sua misericordia, ma che non ci mandasse da soli. Eravamo un rischio troppo grande. E invece lui no. Lui si era voluto fidare di noi. Lui aveva accettato di uscire da sé per parlare attraverso di noi. Nasceva la Chiesa in quel momento. E tu forse intuivi il prezzo troppo alto da pagare. Il messaggio di tuo figlio, affidato alla fragilità di peccatori ignoranti e impreparati, violenti e traditori, arroganti e litigiosi. Nasceva la Chiesa, Maria, e nasceva senza il minimo idealismo. E avevi ragione, Maria, ad avere paura. E ti dico la verità, anche noi ne avevamo di paura. Perché si sognava di essere perfetti e migliori degli altri. E non lo eravamo. E Gesù ci sceglieva comunque. Era davvero fuori di sé. Per entrare in noi, per diventare storia grazie a noi. Avevi ragione, Maria, ad avere paura. Ma quello è stato il gesto d'amore più alto che lui ha compiuto per noi. Si è fidato prima, si è fidato subito. Si è fidato pur sapendo che avremmo solo balbettato qualcosa di lui, e anche male. Si è fidato. Ci ha amato così tanto da accettare che noi fossimo il suo volto sfigurato. Si è fidato così tanto da accettare il rischio di essere frainteso su tutto. Sullo stile, sul messaggio, sul contenuto e sulle modalità della buona novella. Ha accettato di rischiare su tutto, pur di non venire meno alla scelta di uscire da sé per entrare in noi.

Adesso sono passati più di 2000 anni da quella chiamata sul monte. 2000 anni di eserciti imbarazzanti. I papi, laici, preti, suore, vescovi, missionari, catechisti, volontari, rozzi e impreparati, arroganti e incapaci di fraternità. Troppo figli del tuono, o troppo figli del sacro, o troppo figli del mondo. Siamo la Chiesa, siamo così. E lui, folle d'amore, ancora esce da sé per entrare dentro i nostri maldestri tentativi che chiamiamo pastorale. A volte qualcuno che si definisce dei suoi prova a prenderlo e prova a dire che bisogna rimettere le cose a posto. Forse sogna una Chiesa perfetta. Forse sogna solo, come Giona, che tu possa fare una figura un po' migliore, perché con la Chiesa che c'è in giro la testimonianza non è per niente credibile. Tu sfuggi, ancora sfuggi, e scegli di farti rappresentare dai poveri, dagli ultimi, per niente credibile. Tu sfuggi, ancora sfuggi, e scegli di farti rappresentare dai

Ringrazio quel pomeriggio in cui anche Maria è venuta per riportarti a casa e si è sentita rispondere che è vero, eri fuori di te, perché il cristiano o esce da se stesso o muore. Ringrazio quel giorno, Maria, perché solo chi ha dubitato può perdonare chi ha tradito, perché quel giorno hai capito la nostra fatica. Noi, i 12, l'abbiamo tradito perché non rispondeva più alle nostre attese. Ma il cristiano non vive d'attese personali. Il cristiano è chiamato a vivere fuori, fuori dai propri confini, dai propri egoismi, dalle proprie paure, fuori di sé. Quel pomeriggio siete andati a dire a Gesù che era fuori di sé. E lui ha risposto semplicemente, divinamente: lo so.

Avete ascoltato Maria, un cammino. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alessandro De O. Edizioni Paolina. Proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale. Oggi è mercoledì 27 maggio 2026, notizie dalla Chiesa. Bisogna aiutare il popolo di Gaza che soffre e rispettare i diritti umani. L'ha affermato il Papa rispondendo alle domande dei giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo. Leone XIV ha chiesto alle autorità che assistano e accompagnino nella ricostruzione la gente della striscia che sta soffrendo. Poi ha detto: la guerra oggi si fa con intelligenza artificiale che non guarda le vite umane, come in Libano e in altri posti del mondo. Perciò va disarmata. Occorre proseguire il dialogo con le grandi aziende, come sta facendo il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale con Anthropic. Ucraina, l'impegno di Caritas per aiutare gli sfollati al confine col Belarus, l'unico corridoio umanitario attivo per i cittadini ucraini e il

0: valico di frontiera di Mokrany Domanofe. Qui Caritas Ucraina ha assistito in un anno e insieme ad altre organizzazioni oltre 2.500 persone. Il vicepresidente Riori Seleschuk dice: il nostro lavoro nasce dai bisogni delle persone e dalle condizioni in cui arrivano. C'è un amaro paradosso nel modo in cui gli ucraini lasciano i territori occupati dalla Federazione Russa per raggiungere quelli controllati dal governo di Kiev. Invece di attraversare direttamente il confine, sono costretti a passare attraverso la Russia e la Belarus. Quando poi finalmente arrivano in Ucraina, sono stanchi, provati e hanno bisogno di sostegno. Chika Arellano ha detto: la fame non è una fatalità ma un fallimento morale. Non esistono giustificazioni per cui milioni di persone siano private del pane quotidiano. Così l'osservatore permanente della Santa Sede presso la FAO, l'IFAD e il PAM è intervenuto al forum alla LUMSA dal titolo «Il diritto a un'alimentazione adeguata per una vita umana dignitosa». Gli stati, è stata l'indicazione, hanno la responsabilità primaria, ma anche le grandi corporazioni devono rispondere, e non si può tacere sull'uso della fame come arma di guerra. Gaza, l'impegno di Pro Terra Sancta per salvare l'infanzia. Tra macerie, immondizie, epidemia e privazioni di ogni genere, i volontari della ONG, braccio operativo della custodia di Terra Santa, continuano a portare istruzione, assistenza psicologica e umanitaria nella striscia. Il portavoce dell'organizzazione, Andrea Avveduto, dice: è importante restare per ricostruire le persone. L'educazione è un forte antidoto al terrorismo. Il Kuam di Don Luigi Mazzucato, la sua vita e la sua avventura in Africa. A poco più di 10 anni dalla scomparsa dello storico direttore dell'organizzazione non governativa, un evento a Roma ne rievoca visione ed eredità. Don Dante Carraro afferma: in un momento storico di confusione e instabilità, la figura di Don Luigi Mazzucato sottolinea la capacità di non perdere la rotta per il futuro che vogliamo costruire. Mantenere in vita l'eredità di un visionario con i piedi per terra, che attraverso il suo operato ha cambiato per sempre la storia della cooperazione internazionale, è lo scopo di Africa, la mia vita, Don Luigi Mazzucato e l'avventura del Kuam, incontro dedicato al ricordo dello storico direttore dell'organizzazione. Livatino, a San Bartolomeo all'Isola, la testimonianza di un nuovo martire. Un brandello insanguinato della fodera interna dei pantaloni del giudice beato assassinato dalla Stidda in Sicilia nel 1990 è stato consegnato al memoriale dei nuovi martiri nella chiesa di Roma, divenuta per opera della comunità di Sant'Egidio un santuario dei testimoni della fede. Notizie dal mondo. In Libano gli attacchi israeliani hanno ucciso 31 persone, tra cui 4 bambini. 2 giorni fa Israele ha annunciato un'intensificazione delle operazioni in Libano. Da quel momento gli attacchi hanno ucciso diverse persone, mentre i feriti sono almeno 40. Ieri inoltre le forze israeliane hanno avviato un'operazione via terra in Libano, ben oltre la linea gialla, ossia il confine definito con la tregua. Nel frattempo Israele ha anche attaccato la striscia di Gaza in un raid che ha causato almeno 2 morti e più di 10 feriti. Le forze israeliane hanno ucciso il nuovo leader dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, nominato 11 giorni fa. L'annuncio è stato confermato dal ministro della difesa, Israel Katz. Katz poi è tornato a parlare dell'intenzione israeliana di attuare un piano di emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia, che verrà avviato nei tempi e nei modi appropriati. Nel nostro paese, in Italia, ben il 18,6% della popolazione è a rischio povertà nel 2026. Lo riporta Eurostat, che ha fatto una stima sul 2026 basandosi sui dati finanziari e reddituali del 2025. Sempre secondo Eurostat, la media europea di rischio povertà si attesta sul 16,4%, essenzialmente stabile rispetto all'anno scorso. Gli Stati Uniti si sono detti pronti a contribuire alla fine della guerra tra Russia e Ucraina, l'ha affermato il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio. La dichiarazione è avvenuta a seguito della telefonata ricevuta dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, il quale consigliava di evacuare il personale diplomatico statunitense dalla capitale ucraina per possibili attacchi. L'Iran ha ripristinato l'accesso a internet per decine di milioni di cittadini. NetBlocks, un gruppo di monitoraggio di internet, ha affermato che è stata la più lunga chiusura di internet a livello nazionale della storia moderna. Il governo iraniano aveva giustificato la chiusura per motivi di sicurezza nazionale, anche se gli attivisti hanno sostenuto fosse per sopprimere le comunicazioni e aiutare il governo a mantenere il controllo della popolazione durante la guerra. Le eurodeputate incinte o neomamme potranno delegare il loro voto. La modifica all'atto elettorale europeo, proposta a novembre 2025, è stata approvata ieri dal Consiglio europeo. La deroga è valida da 3 mesi prima del parto fino a 6 mesi dopo la nascita del figlio. Ora la riforma dovrà essere ratificata da tutti gli Stati membri affinché possa entrare in vigore. Il discusso procuratore generale del Texas, Ken Paxton, ha vinto le primarie del Partito Repubblicano per un seggio al Senato federale, per cui si voterà a novembre durante le elezioni di metà mandato. Paxton aveva ricevuto il sostegno del presidente Donald Trump e ha sconfitto il senatore uscente John Cornyn, che voleva candidarsi per un quinto mandato. Le primarie sono state molto osservate proprio perché vedevano sfidarsi un politico di lungo corso del Partito Repubblicano, Cornyn, e un esponente della corrente MAGA, la fazione più radicale e fedele a Trump, Paxton. La vittoria di Paxton è l'ennesima conferma della presa esercitata da Trump sul partito e sulla sua base elettorale. Paxton è un politico noto da tempo in Texas e come procuratore generale ha una delle cariche più importanti a livello statale che lo rende capo del sistema giudiziario. Negli anni ha sfruttato quel ruolo per opporsi alle amministrazioni democratiche di Obama e Biden, avviando continuamente cause contro le loro decisioni su temi come l'immigrazione e l'ambiente. Sostiene le teorie infondate secondo cui Trump avrebbe vinto le elezioni presidenziali del 2020 e varie altre teorie del complotto. Nel 2023 la Camera del Parlamento texano l'aveva messo sotto impeachment con gravi accuse tra cui abuso di potere, corruzione e intralcio alla giustizia. Il Senato votò poi per non rimuoverlo. I dipendenti sudcoreani dell'azienda di tecnologia Samsung hanno approvato a larga maggioranza un accordo sindacale mediato dal governo che, fra le altre cose, prevede per 78.000 di loro la concessione di bonus annuali pari in media a 290.000 euro. L'accordo, che è stato criticato perché aumenta le già significative disparità retributive all'interno dell'azienda, serve a evitare uno sciopero di 18 giorni minacciato dai dipendenti. Questa prospettiva aveva causato molte preoccupazioni nella politica sudcoreana per il suo potenziale impatto economico, dato che Samsung genera il 12,5% del PIL e un quarto delle esportazioni del paese.
1: Notizie dall'Italia. 6 componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Suburb Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati dalla Libia via Istanbul quest'oggi. Il gruppo, atterrato poco dopo le 9.30 all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte, in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui 2 italiani, un pugliese, Domenico Centrione, e una piemontese, Leonardo Alberizia, come già vi annunciavamo ieri, fermati domenica con l'accusa di ingresso illegale mentre cercavano di negoziare un avanzamento del convoglio e poi portati a Bengasi dai miliziani libici affiliati al generale Khalifa Haftar. L'Unione Europea deve fare meno e meglio, smettere di essere un gigante burocratico, deve garantire all'Italia sugli investimenti per l'energia la stessa flessibilità prevista per le spese militari, perché la difesa è libertà, ma oggi dobbiamo difendere famiglie e imprese dagli effetti della crisi iraniana. Giorgia Meloni parla all'assemblea di Confindustria Roma, ma i suoi affondi sono rivolti a Bruxelles, che a giorni, forse il 3 giugno, replicherà la sua lettera inviata a Ursula von der Leyen, mentre le imprese propone di avviare subito un cantiere comune per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia, esortando i loro dirigenti a non avere paura. Siate coraggiosi e vi prometto che farò lo stesso. La Premier parla dal palco per 36 minuti e non suonano casuali alcuni passaggi all'indomani della tornata delle amministrative, con cui il centrodestra conta di aver ammortizzato definitivamente la debacle referendaria. È ripresa l'attività della commissione di vigilanza RAI dopo quasi 2 anni di stop. L'ufficio di presidenza della bicamerale ha votato all'unanimità l'avvio della discussione su una risoluzione sulla cessione del Teatro delle Vittorie e sul piano immobiliare della RAI. Il dibattito è dunque stato avviato in una riunione plenaria. Lo sblocco dell'attività era stato deciso dopo la protesta del deputato di Italia Viva Roberto Giacchetti, che aveva avviato uno sciopero della fame, di cui vi parlavamo nelle scorse edizioni del Radio Giornale. Il turismo italiano nel primo trimestre dell'anno ha goduto di ottima salute e potrebbe prepararsi a nuovi exploit, soprattutto grazie agli stranieri, anche se l'estate che si profila potrebbe essere complicata tra caro prezzi e tensioni internazionali e sanitarie. E quanto certifica l'Istat, che in una nota statistica flash registra 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze turistiche, con un aumento tendenziale rispettivamente del 4,2 e del 7,5%. La crescita dei pernottamenti è trainata soprattutto dalla componente straniera, Ucraina, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali, confermando un ruolo sempre più rilevante del turismo internazionale. Per gli hotel c'è un aumento di presenze del più 3,9%, per l'extraalberghiero più del 14,7%. Notizie locali. Domani, giovedì 28 maggio alle ore 18, presso la sala del Consiglio Comunale della città di Pordenone, si terrà la commemorazione pubblica della strage di Mogliano Veneto, in cui persero la vita tre giovani guardie giurate della Vigile San Giorgio. Pordenone per quell'evento dichiarò lutto cittadino e si strinse attorno alle famiglie nella vana speranza che la giustizia facesse bene presto il suo dovere. Il furgone portavalori della società pordenonese con a bordo i giovani si schiantò contro il braccio di uno scavatore, posizionato al centro della carreggiata da dei criminali che volevano rapinarlo. I tre giovani morirono tutti sul colpo, i malviventi si diedero alla fuga senza recuperare il bottino. Era la notte tra il 28 e il 29 maggio del 1989 e dopo 37 anni la strage di Mogliano Veneto non ha ancora né un colpevole né un mandante. La crisi in Iran e le tensioni nello stretto di Hormuz si abbattono anche sul tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia. A lanciare l'allarme la CNAFVG, che denuncia come il rincaro di carburanti ed energia stia mettendo a rischio migliaia di micro e piccole imprese artigiane della regione, quelle che per definizione non possono fermare i propri mezzi perché la mobilità quotidiana coincide con il lavoro stesso. Il rincaro di petrolio, carburanti ed energia rischia di tradursi in un extra costo tra i 3 e 4 miliardi l'anno per le piccole imprese italiane. In Friuli Venezia Giulia l'impatto è diretto e immediato. Artigiani, manutentori, installatori, tecnici, addetti ai servizi alla persona e al trasporto leggero non hanno la possibilità di ridurre gli spostamenti. La CNFVG chiede così interventi urgenti al governo affinché l'instabilità geopolitica non si trasformi in un ulteriore freno alla competitività delle imprese regionali. E nel frattempo galoppa l'inflazione. A nord-est 7 su 10 temono per il loro tenore di vita. Chi ha paura del carrello della spesa? Disoccupati, casalinghi, operai ai primi posti. I rincari sono meno sentiti nelle grandi città e tra imprenditori e liberi professionisti. La corsa dei prezzi si conferma come uno dei terreni più sensibili per l'opinione pubblica di Veneto, Friuli Venezia Giulia e della provincia di Trento. Conclusa con successo la raccolta fondi per la famiglia ucraina, superata la quota di 12.000 euro, Anatoly Kirkilov ed Elisaveta Fokina sono stati accolti in Italia dopo essere fuggiti dalla guerra con 4 figli, di cui 3 autistici. Con la conclusione del percorso di accoglienza hanno rischiato di non avere più una casa. La somma permetterà così alla famiglia di rimanere a Pordenone e di proseguire senza interruzioni percorsi di cura, scuola e sostegno, particolarmente importanti per i figli con disabilità, come afferma il pastore Daniele Podestà, che se gli prese a cuore. La futura intitolazione a Giulio Regeni della scuola secondaria di primo grado di Roveredo in Piano sta diventando un tema che intreccia educazione civica, identità territoriale e partecipazione democratica. Una vicenda nata all'interno dell'Istituto Comprensivo Cadelli e approdata anche in Consiglio Comunale, dove l'intera assemblea ha votato all'unanimità un ordine del giorno per chiedere un maggior coinvolgimento del territorio nella scelta del nome da attribuire al plesso scolastico, oggi ancora privo di denominazione ufficiale. La dirigente scolastica ha spiegato che introdurre ora un nome alternativo rischierebbe di disconoscere il valore del percorso educativo costruito dagli alunni e dalla comunità scolastica. La decisione definitiva non è ancora arrivata e il passaggio chiave sarà quello del Consiglio d'Istituto che si riunirà a fine giugno. Giulio Petracco è morto a 80 anni, simbolo dello scautismo, si è spento in ospedale dopo una caduta in casa. Aveva lavorato all'Enel, ma molti conoscevano lui e la moglie Renata Zatt per essere l'anima di Casa Masci, struttura che gestivano da sempre insieme. In questi ultimi tempi stava preparando con il resto del gruppo la festa per i 30 anni del Masci di Sacile, in programma sabato 6 giugno, ma a questo punto molto in forse. L'attuale presidente della sezione sacilese ne discuterà con i soci nei prossimi giorni. Federica Brignone, ospite d'onore al doppio evento ciclistico di Clout. La campionessa olimpica sarà presente alla prima edizione del River and Peaks Gravel Race Powered by Dolomia, in programma nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 giugno. E dal Bellunese arriva il Giro d'Italia e anche la macchina dei soccorsi scalda i motori. L'Ulss 1 Dolomiti si prepara alla 2 giorni in rosa mettendo in pista uomini e mezzi per il passaggio della tappa di giovedì, domani, e per il grande appuntamento con il tappone dolomitico di venerdì l'assistenza sanitaria sarà capillare e consistente. 100 persone operative, 30 mezzi, 19 postazioni sanitarie, 4 squadrapiedi, 2 posti medici avanzati, un centro di coordinamento mobile, 3 ospedali allertati e 7 punti informativi di accoglienza. Unifarco archivia il 2025 con numeri in crescita e conferma la propria posizione tra i protagonisti del settore salute e benessere in farmacia. Il gruppo chiude l'anno con un fatturato consolidato di 194,5 milioni di euro e un utile netto di 10,7 milioni, mentre l'EBITDA sale a 29,1 milioni di euro. I risultati sono stati approvati sabato 23 maggio dall'Assemblea dei Soci. Per quanto riguarda la formazione, si registrano oltre 3.500 appuntamenti in un anno. Sul fronte poi della sostenibilità, meno emissioni, meno rifiuti e meno acqua. A Borgo Valbelluna l'economia circolare diventa un processo industriale stabile. Ceramica Dolomite, la prima azienda del settore in Veneto, ha davvero ottenuto dalla regione il riconoscimento dello scarto ceramico come sottoprodotto fin dall'origine. Una decisione che cambia radicalmente il ciclo produttivo. I sanitari difettosi o non commercializzabili non vengono più trattati come rifiuti speciali da smaltire, ma come materiale recuperabile da reintrodurre direttamente in fabbrica. Il beneficio è duplice: meno costi di smaltimento e minore consumo di materie prime vergini. Il comune di Borgo Valbelluna apre le porte al futuro di Longhiere, l'area ricreativa immersa nel verde di Trichiana. È stato pubblicato l'avviso pubblico per l'affidamento in concessione dello spazio, un tassello importante per rilanciare un luogo che unisce natura, turismo lento e attività equestri. La concessione sarà pluriennale e richiede la presentazione di un progetto di gestione orientato alla valorizzazione dell'area e allo sviluppo di attività compatibili con la sua vocazione naturale e ricreativa. Tutta la documentazione e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del comune di Borgo Valbelluna. Oltre 2.800 iscritti, un tracciato iconico e un intero weekend di eventi. La Cortina d'Obbiaco Run è pronta a tornare protagonista. Scatta il conto alla rovescia per la 26esima edizione, una delle manifestazioni podistiche più attese dell'arco alpino. A dare il via ufficiale è stata la presentazione condotta da Gigi Spagnolli, con l'ideatore Gianni Poli a ripercorrere i numeri di un evento che in 25 anni ha portato al traguardo più di 61.000 atleti. Il fine settimana entrerà subito nel vivo con un programma capace di coinvolgere tutti, dai più piccoli agli agonisti.

0: Dallo sport tennis, Roland Garros esordi in discesa per Sinner, battuto Tabur 6-1, 6-3, 6-4. Avanzano Arnaldi e Darderi, Elisabetta Cocciaretto eliminata infortunata, Medvedev fuori al primo turno. E dal basket, la città che non dorme mai, questa volta ad andare a letto non ha pensato nemmeno. Per le strade di Manhattan, festa grande di migliaia di tifosi del basket, perché i New York Knicks hanno ritrovato un finale NBA dopo 27 anni e ora sognano di riportare nella grande mela l'anello, come era uscito loro solo nel 70 e nel 73, da quegli anni turbolenti tra i concerti di Sinatra e la violenza delle strade a questi attuali glamour inclusivi del maggior tifoso Mamdani, tutto è cambiato. I Knicks hanno chiuso sul 4-0 la serie della finale della Eastern Conference con un netto 130-93 a Cleveland, sostenuti dai cori, ai quali si sono uniti Timothy Chalamet e la fidanzata Kylie Jenner, Spike Lee, veterano del tifo per la squadra, e il rapper Fat Joe. E dal ciclismo, quarta vittoria in salita, Vingegaard ha le mani sul giro, il danese vince la 16ª tappa in Svizzera e rafforza il primato, crolla Pellizzari. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi mercoledì 27 maggio avremo cieli in prevalenza variabile con rovesci temporali sparsi, specie tra la fascia prealpina e l'alta pianura, dove qualcuno sarà localmente forte associato a possibili forti raffiche di vento. Miglioramento in serata, ancora temperature molto elevate per il periodo, specialmente in pianura. Domani, giovedì 28 maggio, nella notte al mattino cielo sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio cieli in prevalenza variabile con rovesci temporali sparsi, specie tra la fascia prealpina e le zone orientali. Ancora miglioramento in serata e sulla costa nella notte soffrirà bora moderata. Tendenza per dopodomani, venerdì 29 maggio, cielo sereno poco nuvoloso. Sulla costa nella notte soffrirà bora moderata, temperature massime in lieve calo. La temperatura in pianura toccherà una minima in questi tre giorni di 17 gradi e una massima di 34. Allora noi amici ascoltatori concludiamo questa edizione quotidiana del radiogiornale curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui, vi lasciamo in compagnia ora della nostra consueta programmazione, pensata e organizzata appositamente per voi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e vi diamo così appuntamento alla prossima edizione. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome vi insegnerà tutto. E quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà in tutta la verità. Egli mi renderà testimonianza e mi glorificherà, perché prenderà da me e ve lo annuncerà.
1: Nell'operare la nostra santificazione non siamo né soli né gli artefici principali. Lo Spirito Santo viene in aiuto alla nostra debolezza e ci assicura che la nostra tensione verso la meta non vada a vuoto, ma sia viva e perseverante. Lo Spirito Santo non è un appendice al mistero della fede cristiana. Al contrario, è il mistero centro, il cuore della vita stessa di Dio. È il soffio dello Spirito a illuminarci sul mistero della nostra filiazione divina. Lo Spirito ci santifica e ci fa diventare uomini nuovi. Uomini nuovi. La vera novità è la grazia di Dio in noi, la sua vita divina che circola in noi. Io sono la vite e voi i tralci, rimanete in me. La grazia non è qualche cosa, è lo Spirito Santo che viene in noi e ci trasforma. La grazia consiste nell'essere conosciuti, riscaldati e amati dalla Santissima Trinità. Tutte le espressioni che la Sacra Scrittura e la tradizione usano per indicarci questo mirabile dono di Dio significano che riceviamo questo dono da Dio, diventiamo Suoi figli. Dio abita in noi e noi siamo in Cristo. Diveniamo membri del Suo corpo mistico. Ecco come il termine grazia tenta di esprimere e farci intendere la sovrabbondante generosità di Dio, quanto Egli ci ama e quanto fa per noi. Veramente diventiamo uomini nuovi.

0: Non vi sgomentate, né vi turbate, pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi.
1: La speranza è una virtù teologale che ci fornisce la possibilità di proiettarci in avanti. Essa è sostenuta e fondata sull'amore di Dio e sulla sua fedeltà. Il fondamento, cioè, della speranza cristiana non è un vago ottimismo. È Gesù Cristo, il risorto, la speranza stessa della Chiesa. La speranza non è una vaga prospettiva sul futuro, non è solo un augurio, una eventualità, un pronostico, cose che rimangono sempre incerte. La speranza non è sogno o utopia. La speranza cristiana, è una realtà, è certezza, una cosa che si attende, ma che verrà. Perché la nostra speranza è qualcuno, il Cristo risorto e presente mediante il suo Spirito che è in noi. La speranza cristiana non è una cosa facile. Sperare significa gettare l'esistenza nell'amore di Dio e mettersi in pieno nelle sue mani. La speranza, però, come del resto la fede e le altre virtù, richiede di essere riconfermata ogni giorno. Se non riceve il nutrimento sufficiente, si indebolisce e può anche spegnersi. Essa esige in ognuno una conversione radicale e continua, e si risolve nell'incontrarsi profondamente con Cristo, fare esperienza di Lui, stare con Lui e lasciarsi trasformare dalla sua azione divina. Il cristiano è un cantore di speranza e un comunicatore di speranza, e questo non tanto con le parole, ma con la vita. È l'unico affare serio e pressante della nostra vita, ricordiamolo, e attendere il Signore, sempre e in ogni momento. Per questo occorre svegliarci e vigilare. Chiediamo al Padre con insistenza ricca di fiducia di rivelarci Gesù. Gesù che ha detto: nessuno viene a me se non lo attirerà il Padre che mi ha mandato. Chiediamo questo dono con perseveranza. E anche se ci sembra che la richiesta sia arida, ricominciamo sempre. O Dio, sei Tu il mio Dio. All'aurora Ti cerco. Di Te ha sete l'anima mia, a Te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Accogliamo questo invito pressante che ci rivolge la liturgia e svegliamoci dal torpore che spesso ci invade, in modo da rispondere con consapevolezza e generosità all'iniziativa di Dio.
2: Vive inutilmente chi non è utile a nessuno. Allora, non aver paura di metterti a disposizione. Comincia e vedrai che chi ben comincia è a metà dell'opera e il ciel l'aiuta.
1: Perché si possa sperare di portare a compimento una qualsiasi impresa e nei limiti del possibile sperare di risolverla bene, non basta desiderare di compierla e non basta neppure progettarla, metterla sul tappeto e dare, come che sia, inizio ad essa. È necessario, afferma un notissimo proverbio, cominciarla bene. Chi ben comincia è a metà dell'opera. E comincia bene chi ha fiducia, anzi, chi è ricco di ottimismo. Chi spaventato, anzi oppresso dalle difficoltà che prevede, parte sfiduciato o misurando con pignoleria le proprie forze, è quasi sicuro di non farcela. E comincia male. La fiducia e l'ottimismo moltiplicano le energie, generano entusiasmo, spingono a continuare a provare e a riprovare, anche quando non si riesce ai primi tentativi. E comincia bene anche chi, cercando di prevedere l'itinerario che dovrà percorrere, ne stabilisce, anche se in maniera approssimativa, i tempi e le modalità, le soste e i riposi, e chi ne prefissa le tappe. Il tutto con prudenza, ma anche con grande coraggio. A queste condizioni, proprio perché si è ben cominciato, si potrà sperare su un esito favorevole. E il primo esito favorevole può essere quello di riuscire a giovare agli altri. Un obiettivo che dobbiamo tenere continuamente presente davanti al nostro sguardo, se vogliamo che la nostra vita abbia un senso. Vive invano chi imposta la propria esistenza disinteressandosi degli altri e badando solo a se stesso, ai propri interessi. È una tentazione purtroppo ricorrente e a cui spesso si soggiace, quella di pensare solo al proprio tornaconto, come se si fosse soli sulla terra, e di regolare così il nostro agire. Ma la pena non si fa attendere ed è inesorabile. Chi vive così, vive invano.

0: Prevenire è meglio che curare. E chi cammina con il proprio tempo è già in ritardo.
1: Per quel che riguarda la salute del corpo, tutti ne siamo convinti, anche se questo tipo di convinzione spesso, durante il percorso, è messo a dura prova da imprudenze e da superficialità. La raccomandazione, però, non vale solo per la salute fisica. Non è solo in questo campo che prevenire è meglio che curare. Vale soprattutto per le abitudini, se esse sono viziose. In tal caso è importantissimo, addirittura vitale, non procurarsele. Appunto, prevenire. La previsione della fatica che si dovrà affrontare e sostenere per eliminarle, fatica spesso da molti in pratica poco sostenibile, e la difficoltà oggettiva per operare una marcia all'indietro, ci dovrebbero stimolare ad essere più prudenti nel non iniziare un percorso che in seguito si rivelerà sicuramente difficile e pericoloso. Veramente prevenire è meglio che curare, ed anche più agevole. Allora non perdiamo tempo. Esso corre così velocemente che credere di camminare con esso in realtà significa rimanere indietro. La nostra epoca poi vola addirittura, tanto che è estremamente difficile non soltanto tenerle il passo, ma addirittura valutarne con facilità il percorso fatto e prevederne con una certa e approssimativa esattezza quello futuro. Questa è la realtà in cui stiamo vivendo, e l'avvenire con tutta probabilità sarà ancora più veloce. Cominciamo ad allenarci per condurre e terminare bene la nostra corsa, e chiediamo al Signore la forza della perseveranza. La goccia, afferma un antico proverbio, buca la pietra, e questa è una verità incontrovertibile. Eppure nulla ce lo farebbe credere, data la leggerezza della singola goccia e la sua quasi inconsistenza. Così è della perseveranza, se ci fermiamo a considerare il singolo atto dell'azione meritoria. Ma è la perseveranza che alla fine darà valore ad ogni opera buona, diceva San Gregorio Magno. Senza di essa tutto si vanifica. La singola opera buona potrebbe apparire inconsistente come la singola goccia d'acqua. Però il continuare a compierla crea abiti interiori di massima utilità e soprattutto ci permette di arrivare salvi sino in fondo alla vita.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete, adattamento radiofonico a cura di Radiovoce nel deserto.

0: Noi tutti siamo peccatori. La condizione essenziale per essere salvati dalla infinita misericordia di Dio è quella di riconoscerci peccatori. E di fatto, noi tutti, chi più chi meno, abbiamo commesso dei peccati più o meno gravi durante la nostra vita. Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi, ci ricorda San Giovanni ancora nella sua prima lettera. Anche i santi che, come Suor Faustina, non avevano mai commesso un peccato mortale, si ritenevano peccatori bisognosi di misericordia, perché la conoscenza che avevano della infinita maestà e santità di Dio mostrava loro che anche il più piccolo difetto era un'intollerabile mancanza d'amore verso l'amore infinito. È per questo che Santa Teresa d'Avila non esagerava ed era sincera quando si dichiarava la più grande peccatrice della terra. Stando così le cose, chiediamoci: in quel modo noi possiamo appropriarci della infinita misericordia di Dio? La nostra parte di peccatori, fidarci totalmente di Gesù.
1: Coroncina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, ed in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte. E salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

0: Disse Gesù a Santa Faustina: quando reciterai questa preghiera con fede e con il cuore pentito per qualche peccatore, io gli concederò la grazia della conversione. E la breve preghiera è questa: o sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
1: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
0: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.

0: divina misericordia. L'anima dubbiosa legga queste considerazioni sulla misericordia e diventi fiduciosa. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza,
1: confido in te.
0: O Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo, né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

la corona della vita. I misteri di Gesù Cristo. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente.

Oggi contempliamo il terzo mistero glorioso, la Pentecoste. La discesa dello Spirito Santo produce nel corpo mistico di Cristo, cioè nella Chiesa, gli stessi effetti che ha prodotto sul corpo fisico di carne di Gesù. Gesù è risorto per la potenza dello Spirito Santo. Il corpo fisico di Gesù è stato assorbito, per così dire, dalla vita divina, inesauribile ed eterna, che è lo Spirito del Padre, che viene riversato in pienezza su di Lui, il capo del suo corpo mistico. Quella di Gesù, infatti, non è una semplice rianimazione, come quella di Lazzaro, ma è l'ingresso di Gesù, del Cristo, segnato dalle ferite e dalla morte, nella gloria del Padre, nel suo mondo, nella sua vita. E così lo spirito vivificante che il Padre ha riversato su di lui scende dal capo a tutte le sue membra, a tutto il corpo di quel capo, cioè alla Chiesa. Allora, tutto il corpo mistico, tutta la Chiesa e dunque ognuno di noi vive della stessa vita di Cristo che in noi si riversa e in qualche modo si riproduce secondo la similitudine della vite e dei tralci nella quale la linfa vitale della vita si diffonde in tutta la pianta. Ognuno di noi, innestato in Cristo per mezzo del battesimo e sempre a Lui unito nell'Eucaristia e nei sacramenti, può, secondo le parole di Sant'Ignazio, scegliere e desiderare per sé quel che Cristo ha desiderato. In altri termini, può vivere come Lui, amando quel che Lui ha amato e ci ha mostrato nelle Beatitudini, la mitezza, la misericordia, l'umiltà, la purezza di cuore, l'amore per la giustizia del Regno, fino a divenire mite e umile come lui è.

Lo Spirito ci conforma a Cristo, ci rende simili a Lui, fa morire in noi il vecchio Adamo per farci rivestire del nuovo, quello creato secondo Dio nella giustizia e nella santità. Lo Spirito è infatti la santità stessa del Padre e del Figlio, perché procede dal Padre e dal Figlio. È per lo Spirito che il Padre si è compiaciuto nel Figlio, ed è ancora per lo Spirito che il Figlio si è compiaciuto del Padre. Lo Spirito ha consacrato l'uomo Gesù per la missione ricevuta dal Padre, e nello Spirito il Verbo, incarnandosi, ha detto: «Ecco, io vengo per fare la tua volontà». Nello Spirito Santo il Figlio ha sentito intimamente il volere del Padre, nello Spirito ha per amore obbedito. Tutto questo si comunica a ciascuno di noi che nel medesimo Spirito è consacrato Figlio nel Figlio e inviato per quella missione che la sapienza del Padre ha a lui concesso. Nella grazia dello Spirito Santo, dunque, tutta quanta la Chiesa si arricchisce di una molteplicità immensa di doni e di vocazioni, da quelli più straordinari e dai carismi più elevati, fino a quelli, non meno necessari, più frequenti e più umili, che hanno però tutti lo stesso minimo comune denominatore, l'amore. Infatti, Dio è amore, e lo Spirito ad esso conduce, e da questo proviene. Di qui si riconoscono le diverse emozioni interiori. Se vengono dalla fede, dalla speranza e dalla carità, e conducono ad un aumento di esse, sono da Dio. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, bontà, fedeltà, benevolenza, mitezza, dominio di sé. In questa decina possiamo pregare per tutta la Chiesa e per ognuno, per tutte le persone e le situazioni che conosciamo, perché tutte vengano vivificate dallo Spirito Santo. Lo Spirito, secondo la promessa di Gesù, ci ricorderà quello che Lui ci ha detto, lo porterà al nostro orecchio, lo farà risuonare non solo nella testa, ma anche nel cuore. Ed è di questo che abbiamo bisogno, perché la sua parola è il Verbo stesso, è il risorto a noi sempre presente. E la sua parola è sempre efficace, essa opera ciò per cui il Padre l'ha mandata, proprio perché lo Spirito la vivifica, facendola passare da parola morta a parola vivente. Maria è per eccellenza la donna, persona della Chiesa, mossa dallo Spirito e di esso pienamente ricolma, piena di grazia dall'Annunciazione, madre dei viventi ai piedi della croce, con la Chiesa, nella continua Pentecoste della storia, sempre supplica per ottenerci l'unico dono che Gesù ci ha detto esplicitamente di chiedere. Se voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito a quelli che lo chiedono.

Madre de Santi, immagine della città superna, del sangue incorruttibile, conservatrice eterna, tu che da tanti secoli soffri, combatti e preghi, che le tue tende spieghi dall'uno all'altro mar, campo di quei che sperano, chiesa del Dio vivente, dov'eri mai? Qual angolo ti raccoglie a nascente quando il tuo re dai perfidi tratto a morir sul colle imporporò le zolle del suo sublime altar? E allor che dalle tenebre la diva spoglia uscita mise il potente anelito della seconda vita e quando in man recandosi il prezzo del perdono da questa polve al trono del genitor salì, compagna del suo gemito, conscia dei suoi misteri, tu della sua vittoria, figlia immortal, dov'eri? In tuo terror sol vigile, sol nell'oblio secura, stavi in riposte mura fino a quel sacro dì, quando su te lo spirito rinnovator discese e l'inconsunta fiaccola nella tua destra ascese, quando, segnal dei popoli, ti collocò sul monte e nei tuoi labbri il fonte della parola aprì, come la luce rapida piove di cosa in cosa e i color vari suscita dovunque si riposa, tal risonò moltiplice la voce dello spiro, l'arabo, il parto, il siro, il suo sermon l'udì.

La corona della vita. I misteri di Gesù Cristo. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ritorniamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
0: e
1: mostraci dopo questo esilio, Gesù,
0: il frutto benedetto
1: del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Signore di Michael Mata,
1: prega per noi,
0: gioia di tutto il creato.

0: Creatrice dei nostri defunti dal purgatorio.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone.
1: Prega per noi.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Benedetto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Grande la misericordia del Signore che ama i suoi figli. Però dice il Signore tramite il profeta: tu eri come una bambina abbandonata, il profeta Ezechiele, che se lo riferisce al capitolo 16, e il Signore dice: io ho visto che la tua nudità, ti sono venuto vicino, ti ho rivestito di arricchiti monili, ma più ti amavo e più tu ti allontanavi da me. E questa è la storia spesso della nostra umanità, è la storia anche di alcune nazioni, tante nazioni come l'Inghilterra, che oggi ricorda Sant'Agostino di Canterbury, che era un monaco benedettino, e l'allora Papa San Gregorio Magno l'aveva mandato in Inghilterra insieme ad altri. Nel frattempo l'Inghilterra era in qualche modo stata sottomessa ai sassoni e altre popolazioni barbare che erano emigrate, distruggendo anche il cristianesimo. C'era tutto da ricostruire e Sant'Agostino trovò molto ascolto, riuscì a convertire anche alcuni dei re dell'Inghilterra, perché non c'era un regno unico, erano almeno 7 regni che governavano. E la storia di questo popolo è stata arricchita dalla presenza di Cristo. Ora, fratelli, dice il profeta, io più li amavo, più essi si allontanavano da me. Più li amavo, più si allontanavano da me. E allora il Signore ha bisogno di correzione, quello che stiamo vedendo oggi. L'umanità ha bisogno di un rinnovamento totale, ha bisogno di una crescita. E Sant'Agostino di Canterbury oggi ce lo ricorda, che le nostre radici sono le radici che affondano nel Vangelo, ma il Vangelo stesso è parole di Dio che parla al cuore dell'uomo. Non è una dottrina da imparare, è una vita da accogliere, che si spiega con la dottrina, ma è una vita da accogliere. Chiediamo al Signore, fratelli, di rinnovare tutta la Chiesa, non solo l'Inghilterra, ma rinnovare tutta la Chiesa con la ricchezza del suo amore. Celebrate il Signore, celebra il Signore, Gerusalemme. Lode il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiori di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Una volta proprio in Inghilterra, fratelli, visitando una cittadina, quella di Woking, visitando questa cittadina, entrammo nella moschea costruita da pakistani, e l'imam che governava questa moschea, molto aperta, anzi, ci raccontava che uno dei suoi figli aveva aderito al cristianesimo. Lui con molta semplicità disse: noi stiamo imparando da voi cristiani, perché non abbiamo mai costruito un orfanotrofio, non abbiamo mai costruito un ospedale per andare incontro a chi ha bisogno. Stiamo imparando da voi adesso, stiamo imparando da voi, è la santa verità. Gesù ha portato l'amore, Gesù ha portato la misericordia, ha portato la liberazione della donna, ha portato l'amore di Dio, lo Spirito Santo di Dio sulla terra. Gesù è la nostra salvezza, non solo perché ci ha insegnato, ma perché ha fatto un'opera, si è caricata per ordine del Padre dei nostri peccati. E Dio ogni giorno rinnova questo evento della nostra liberazione dal potere del male e dagli spiriti del male. Questo non dimentichiamolo mai. Il Signore lo rinnova tutti i giorni. Quando noi apriamo il cuore, confidiamo in Lui, ci affidiamo a Lui. E nella liturgia di oggi, fratelli, la Chiesa pone davanti ai nostri cuori un brano della prima lettera dell'Apostolo Pietro. Questa lettera, abitualmente la Chiesa la mette alla nostra considerazione durante la settimana dopo Pasqua. Era una lettera che i pastori della Chiesa spiegavano ai cristiani per insegnare loro a vivere da cristiani. Dice, prima verità che San Pietro ricorda, dice che noi siamo stati liberati dal potere del male, non a prezzo di oro o argento, ma a prezzo del sangue di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Lui era stato predestinato a questa missione e lo ha fatto. Dio ci ha pagato il prezzo della nostra liberazione con la vita di Gesù. Allora noi dobbiamo stimare noi stessi non per quel che siamo, ma per quel che Dio ci valuta, cioè figli suoi, preziosissimi al suo cuore, al punto tale che Dio paga col sangue di Cristo la nostra liberazione, la salvezza. E la seconda verità che San Pietro ci mette davanti, che riguarda Gesù, dice che egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo ad essere vittima dei nostri peccati. Ma negli ultimi tempi questa salvezza si è manifestata a noi per opera e per opera di Gesù. Noi crediamo in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede, dice l'Apostolo, e la vostra speranza siano rivolte a Dio. La nostra speranza, fratelli, non deve poggiare sul fatto che noi siamo bravi, buoni, fedeli, no, perché per quanto facciamo siamo sempre limitati, ma è Dio che ha disposto questo. Dio ha disposto che tu sia salvato. Dio ha disposto che tu entri nella pienezza della vita. Allora questa attesa tu la devi fondare sul fatto che Dio l'ha promesso e te l'ha garantito, non perché tu meriti o perché tu ci riesca. E poi l'Apostolo dice, dopo che voi avete purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, obbedienza. Il Vangelo non va studiato, va obbedito. Si è studiato per essere capito, ma obbedito, così come Dio ce lo dona. Amatevi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente di vero cuore gli uni e gli altri, rigenerate non da un seme corruttibile ma incorruttibile. E qual è questo seme? Per mezzo della parola di Dio viva ed eterna. Se qualcuno vi chiede cos'è la parola di Dio, è la vita che Dio ci dona. È la vita per noi, la parola di Dio è la vita. Dio ci trasmette la vita attraverso la parola. Nella parola di Dio opera lo Spirito Santo. E nel Vangelo troviamo un episodio che potremmo chiamare anche increscioso. Gesù, mentre andava verso Gerusalemme, parlava della sua passione, parlava di ciò che gli sarebbe capitato. Ma anche quei due fratelli, Giacomo e Giovanni, vanno da Gesù accompagnati dalla loro madre. Cosa vanno a chiedere? Vanno a chiedere chi doveva avere più onore tra di loro. Dice, nel tuo regno mettici una a destra e una a sinistra. Gesù parla di umiliazione. Nel cuore dell'uomo c'è l'ambizione. Non erano cattivi, tutt'altro. Speravano che Gesù ristaurasse il regno di Israele. Ma guardate il paradosso. Gesù parla di immolazione. Le creature parlano di regni e di potere. regno di potere, allora Gesù presenta loro, presenta loro il suo mistero, dice: potete voi bere il calice che io sto per bere? E li invita a seguirli per quella via e a bere il calice della sua passione. Allora anche noi, fratelli, poniamo il nostro cuore in questo calice, il calice della passione di Gesù. Lui, per salvarci, ha bevuto il calice della passione e ci ha amato fino alla morte, la morte di croce. Ed è proprio la fede in quell'amore che ci fa rinascere a vita nuova. E Gesù dà allora agli apostoli questo insegnamento: chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti, servo di tutti. Signore Gesù, non ti sei limitato a insegnare, hai vissuto, hai praticato quando tu stesso hai insegnato a noi. Donaci questa grazia di anteporre la tua gloria prima del nostro onore. Come San Paolo, anche noi vogliamo dire: quel che per me poteva essere un guadagno l'ho ritenuto una perdita di fronte alla conoscenza di Cristo mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose. La mia ricchezza, Gesù, sei tu. Il mio vanto, sei tu. Il mio onore, sei tu. La mia vita, sei tu. La mia eredità, sei tu. A te gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu hai scelto la strada dell'umiltà e l'hai proclamato nel Magnificat: guardata all'umiltà della sua serva. Ti sei ritenuta l'ultima e per questo Dio ti ha scelta. Pur essendo arricchiti di doni straordinari, ti sei ritenuta l'ultima di tutti. Guida anche noi nell'umiltà e nella semplicità a cercare non noi stessi, ma la gloria di Gesù tuo Figlio, nostro Signore, che per noi è morto ed è risorto e vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E l'amore di Gesù, fratelli, sia vita della vostra vita. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Da questo sappiamo d'aver conosciuto il Cristo, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di dimorare in Cristo deve comportarsi come lui si è comportato.

la misericordia di Dio Padre verso il suo popolo supera la grandezza della terra e dei cieli. Mostriamoci grati a tanto amore e acclamiamo.

0: Signore, hai mandato il tuo figlio non per giudicare, ma per salvare il mondo.
1: Fa che la sua croce porti a noi frutti di vita eterna.

0: Hai costituito i sacerdoti ministri del Cristo e dispensatori dei tuoi misteri.
1: Concedi loro fedeltà, scienza e carità.

0: benedici coloro che hai chiamato alla castità perfetta per il regno dei cieli.
1: Seguano il Cristo tuo Figlio con la generosità dei santi.

0: hai distrutto le nostre colpe mediante il sacrificio del tuo Figlio.
1: Concedi ai defunti il perdono e la pace.

0: O Dio misericordioso, che colmi dei tuoi beni coloro che hanno fame e sete di giustizia, ricordati della tua famiglia raccolta in preghiera e trasforma la nostra povertà nella ricchezza del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi torniamo a parlare di formazione, di giovani, parliamo anche del contributo della Chiesa alla comunità educante.
1: In Cammino,
0: un racconto che facciamo con i nostri ospiti. Ringrazio per essere ancora con noi Sergio Cicatelli, professore, buonasera.
2: Buonasera.
0: Direttore del Centro Studi Scuola Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, grazie per essere qui con noi, e vi presento subito anche la nostra seconda ospite che si collega da Bologna, se non sbaglio, Lara Vannini. Bentrovata Lara.
3: Buonasera, bentrovati a voi, grazie per avermi invitato.
0: È un piacere. Responsabile dell'area pedagogica della FISM nazionale. Vogliamo spiegare subito che cos'è la FISM nazionale, Lara, così almeno chiariamo tutte queste sigle?
3: Sì, la Federazione Italiana Scuole Materne è una rete associativa che svolge il suo ruolo a sostegno e coordinamento delle scuole dell'infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana. È nata nel 1974 su volere della CEI, proprio come ambiente di cura e di rete tra nidi e scuole dell'infanzia che si riconoscono in una visione cristiana dell'uomo, del mondo e della vita.
0: Perfetto, questo ci serviva anche per contestualizzare là dove vogliamo andare a parare con la puntata di oggi. Professor Cicatelli, insegnanti, educatori, collaboratori, la scuola è oggi un universo complesso e profondamente attraversato dai cambiamenti del nostro tempo. In questo scenario, che cosa significa davvero essere insegnanti, non solo di religione cattolica, ma educatori capaci di accompagnare le nuove generazioni? Cioè, capisco che questo è il tema di un convegno, volendo, sì. Quindi, però insomma, anche proprio per capire, per provare a restringere un po' il campo.
2: Ma credo che oggi a un insegnante sia chiesto soprattutto di mettersi in gioco come persona. L'insegnante può essere il tecnico, l'esperto di una certa materia, la persona di cultura, può essere il funzionario, il rappresentante dell'istituzione, e può essere semplicemente una persona, quello che è. Nei ragazzi, parlo soprattutto per la fascia, diciamo così, preadolescenziale, adolescenziale, ma questo penso che valga anche per i più piccoli, c'è una forte domanda di relazione, c'è bisogno di ascolto, c'è bisogno di attenzione, c'è bisogno di cura, e l'insegnante deve fare un po' tutti quanti questi ruoli, perché tanto il dispensatore di nozioni, le informazioni le andiamo a trovare altrove. Papa Leone ci ha appena ricordato quali sono i rischi e i pregi dell'intelligenza artificiale. Le informazioni sappiamo dove prenderle, invece le relazioni debbono essere fatte per forza in carne e ossa.
0: Tra l'altro la scuola è un meccanismo complicato, cioè semplice vista da fuori, ma è complicato nel mettere insieme pezzi, competenze, aggiornamenti, materiali, tecnologie. Pensiamo appunto alla scuola, tante volte se ne parla al negativo per quello che manca, mai per quello che magari una persona può portare come valore aggiunto.
2: Ma è chiaro che noi prestiamo attenzione soprattutto alle disfunzioni, però in realtà per il 90% dei casi la scuola è un meccanismo gigantesco che funziona tutti i giorni. Tutte le scuole si aprono, accolgono bambini, ragazzi, giovani, gli insegnanti fanno lezione, risolvono una quantità di problemi, poi ogni tanto ci accorgiamo che c'è la scuola perché qualcosa non funziona.
0: Lo sciopero.
2: Sì, oppure perché c'è uno sciopero. Ci accorgiamo sempre di qualcosa quando viene a mancare, ma finché tutto funziona bene è come se non esistesse. E invece giustamente si diceva che la scuola è una realtà complessa, perché non la fanno soltanto gli insegnanti, la scuola è una comunità di persone, una comunità educante fatta dagli insegnanti, dagli alunni, dai genitori che stanno dietro le quinte, dal tutto l'apparato amministrativo, a cominciare dal dirigente scolastico, tutti i collaboratori e il territorio che sta anch'esso dietro le quinte, che comunque fa funzionare un po' tutto quanto questo meccanismo. Quindi non possiamo ridurre la scuola soltanto al rapporto insegnante-alunno, fermo restando che è il fattore principale.
0: Certo, la comunità educante, quindi Lara Vannini, chiedo anche a te, sono anche le famiglie, cioè questa alleanza tra famiglie e scuola che spesso si evoca, lo dico da papà di bambino in quarta elementare, che nelle riunioni di inizio anno c'è sempre, viene sempre evocata questa alleanza, no, tra famiglia e scuola per creare la comunità educante. Quanto è difficile crearla questa comunità educante vista dal di dentro, Lara?
3: È una sfida quotidiana, io dico che non si può mai dare per scontata, che va costruita attraverso i gesti piccoli, ecco, di ogni momento, perché a volte pensiamo che possa essere, no, si rischia di pensare, ecco, che possa essere relegata a dei patti burocratici. Non è solo quello, possono servire certamente. Io sono fortemente convinta che ciò che costruisce la relazione tra scuola e famiglia si gioca proprio sulla soglia, potremmo dire, cioè quando, soprattutto da noi, no? Noi abbiamo la fortuna come scuole dell'infanzia, come nidi, di vederli i genitori, ecco, sì, tutti i giorni, ecco, e questo non è poco, perché comunque la relazione si costruisce in un'esperienza personale, e quindi poterli vedere, poterli accogliere ogni giorno con uno sguardo, un sorriso, un buongiorno, no? Anche accogliendo a volte anche fatiche, no? Che ci sono. Penso siano questi effettivamente i gesti che poi ci permettono veramente di sostanziare, ecco, questa alleanza, e quindi è veramente una sfida che si gioca nel quotidiano, io direi.
0: Sempre il collegamento alla vostra attività di FISM, tornare a guardare i grandi educatori, alle grandi figure che hanno segnato la storia della scuola, significa anche interrogarsi sul presente. Quale valore ha oggi riscoprire uomini e donne che con la loro visione hanno trasformato il modo di intendere l'educazione e la relazione educativa?
3: Penso che sia fondamentale, sia fortemente formativo, appunto, per cui proprio in occasione di 50 anni, ecco, dalla fondazione della nostra federazione abbiamo avviato questa esperienza, no, che abbiamo chiamato pellegrinaggi pedagogici, esatto, per riscoprire le grandi figure, appunto, di maestri che hanno contraddistinto la storia, ecco, della nostra scuola cristiana, non solo della scuola in generale italiana, come Maria Montessori, come Don Milani, come le Agassi, appunto le sorelle Agassi a Brescia, perché per crescere occorre continuare a frequentare le case dove vivono i maestri. E a me si diceva, no, quando ero piccola, bisogna consumare, ecco, le suole delle scarpe, no, sulle scale dei maestri. Questo penso che sia vero sempre per un insegnante, non solo nel momento della formazione iniziale, ma per tutta la vita. E questi maestri, che sono anche maestri non più in vita, ma che comunque hanno contagiato, hanno generato a loro volta, no, altri maestri, vanno continuamente riscoperti. Quindi i pellegrinaggi che noi abbiamo attivato in questi anni sono stati un po' l'occasione per riscoprire queste grandi figure del passato, ma che hanno ancora tante cose da dire nel presente a ciascuno di noi.
0: Certo. Sergio Cicatelli, in una società segnata da distanze culturali, fragilità e trasformazioni rapide, quali sono secondo lei le domande essenziali che un educatore è chiamato a custodire e a porre al centro del proprio compito per costruire autentici ponti tra le generazioni? Non è semplice.
2: No, non è semplice, però credo che un educatore debba sempre tornare alle domande fondamentali, cioè perché faccio questo mestiere. Cioè ogni tanto, soprattutto nei momenti di difficoltà, di scoraggiamento, di fatica, è importante ricordare a se stessi perché si sono fatte certe scelte, se si sono fatte, sempre che appunto la scelta dell'insegnamento, dell'educazione non sia stata un ripiego, ma se c'è una motivazione, se c'è una forte motivazione, allora aggrapparsi a questa per andare avanti, perché momenti di difficoltà ci possono essere sempre, ma è bene ritornare appunto ai fondamentali. Io credo che ci siano alcuni spunti che ci ha offerto Papa Leone nella sua lettera dello scorso ottobre, disegnare nuove mappe di speranza. Ci propone un programma sostanzialmente con tre percorsi, tre obiettivi: disarmate le parole, alzate lo sguardo, custodite il cuore. Ecco, in questo caso credo che sia importante soprattutto il richiamo ad alzare lo sguardo, alzare lo sguardo per sapere che cosa si sta facendo, guardando in grande, guardando verso l'alto, senza limitare lo sguardo soltanto alle piccole cose, ai piccoli problemi contingenti, materiali del momento. C'è sempre una prospettiva più grande alla quale collegarsi.
0: Ascoltiamo un po' di musica, andiamo con uno dei più grandi gruppi della musica leggera italiana, sono i Pooh, e torniamo indietro di un bel po' di tempo. Andiamo nel 1981, l'avete riconosciuto da questo intro, loro sono i Pooh che cantano Chi fermerà la musica.

0: sono in più, noi torniamo in diretta dai nostri studi di Roma, questo è In Cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000, stiamo raccontando il contributo della Chiesa alla comunità educante, formazione e nuove generazioni, i giovani nella scuola che si ritrovano a vivere relazioni, consapevolezza, situazioni che costruiscono futuro in questi anni, negli anni della giovinezza si vivono complicate sfide per diventare adulti. Allora, che ruolo può avere la Chiesa nel favorire un dialogo tra formatori, insegnanti e giovani generazioni? Ne stiamo parlando con Sergio Cicatelli, che è direttore del Centro Studi Scuola Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, e con, collegata da Bologna, Lara Vannini, responsabile dell'area pedagogica della FISM nazionale. E Sergio, c'è stato un grande evento che si è concluso il 25 aprile, il terzo meeting nazionale degli insegnanti di religione cattolica, da un titolo evocativo: Il cuore parla al cuore. Che momento è stato?
1: Ma è stato un momento quantitativamente impegnativo, si è concluso appunto con il raduno di oltre 6.000 insegnanti di religione italiani nell'aula Paolo VI, e con alla presenza del Papa, che ha accolto e ha ricordato, ha offerto alcuni spunti di riflessione per il lavoro quotidiano di questi insegnanti. Credo che appunto il terzo meeting, ce ne sono stati altri due, ma l'ultimo era ancora piuttosto lontano nel tempo, quindi un momento emotivamente forte, impegnativo, significativo per ricaricarsi. Si parlava prima di motivazione per riprendere il filo del discorso e rilanciare un impegno che è quotidiano per gli insegnanti di religione, che hanno soprattutto, questo è un elemento che è ritornato e che fra l'altro sta anche emergendo in alcune ricerche che stiamo facendo, sono caratterizzati soprattutto da una forte motivazione educativa, più che la trasmissione di contenuti, la trasmissione di una testimonianza di valori, di una presenza, ecco.
0: Lara Vannini, a proposito appunto di motivazioni, di presenza, cosa ti spinge a rimanere con la tua attività educativa professionale in questo ambito, diciamo così? Hai avuto la voglia di poter andare a esplorare altri, diciamo così, datori di lavoro, tra virgolette?
2: Ma io penso che il mio percorso mi abbia insomma portato qui. Da tanti anni lavoro per la FISM di Bologna, poi per la FISM nazionale all'interno delle scuole cattoliche. Ormai per me questo mi abbia insomma portato qui. Da tanti anni lavoro per la FISM di Bologna, poi per la FISM nazionale all'interno delle scuole

0: tanto in questa storia, per cui mi sento di ridare un po' di quello che ho ricevuto.
1: È così. Sergio Cicatelli, tornando alle parole di Papa Leone proprio agli insegnanti di religione al termine del terzo meeting che evocavamo poco fa, c'è una frase che ci aveva colpito: artefici dovrete, insomma, gli insegnanti di religione sono artefici credibili di espressioni di bellezza. Si ritorna forse qui a quel concetto di intelligenza artigianale di cui si faceva nota nel rapporto, no? Nel vostro rapporto.
2: Sì, beh, la bellezza è sempre qualcosa di gratuito, che non serve a nulla fondamentalmente, e allora chiedere a degli insegnanti di essere artefici di bellezza vuol dire riuscire a dare quel qualcosa in più che è importante proprio perché non serve a nulla, proprio perché non è materialmente spendibile per qualcosa di utile, ma che arricchisce enormemente la vita di tutti. Papa Leone ha fatto diverse raccomandazioni, una era questa, che è sicuramente importante. Vorrei aggiungere anche un'altra, detto fatevi servitori del mondo educativo, cioè proporsi all'interno della scuola con spirito di servizio, riprendendo le parole di Papa Francesco, non per occupare spazi ma per avviare processi.
1: E poi questo magari non significa solo nel vostro, solo nella vostra scuola, solo nelle scuole cattoliche, ma essere proprio dei cristiani,
2: certo,
1: nel mondo della scuola.
3: Mal di testa.
4: E mal di schiena.
5: Poi mal di testa.
4: Mal di pancia.
6: Un attacco di gotto.
4: E allergie.
7: Disturbi agli occhi.
8: Mal di gola.
4: Alla tiroide.
9: E io c'ho tutto.
10: Sono sano come un pesce.
11: Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
12: Bentrovati da Eliana Storri nella rubrica dedicata alla salute. I temi di oggi sono: come avere un bel sorriso con le nuove tecnologie. Poi parleremo di maculopatia retinica. Oggi parliamo di come avere un bel sorriso, chiedendo cosa fare per ottenerlo al dottor Pier Carmine Passarelli, dentista, specialista in chirurgia orale, professore a contratto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Professore, benvenuto.
13: Salve a tutti, grazie.
12: Professore, dunque, c'è chi ha la fortuna di avere denti bianchi e nella corretta posizione, in modo naturale, e chi invece ha una colorazione diversa che può ombrare il sorriso. Come aiuta l'intervento di uno specialista?
13: L'intervento di uno specialista aiuta nel risolvere quella che è la forma, la posizione e il colore dei denti. Grazie alle moderne tecnologie riusciamo infatti ad agire su tutti e tre gli aspetti, potendo andare a modificare anche di più tonalità quello che è il colore dei denti. Ora usciamo da un periodo di pandemia in cui il sorriso veniva mascherato dall'utilizzo delle mascherine che si spera andranno via nei prossimi mesi, quindi è importantissimo avere un sorriso anche che ci permetta di trasmettere delle emozioni alla persona con cui comunichiamo. Infatti quella che è la comunicazione non verbale avviene nei primi secondi in cui si interagisce con una persona, e avere dei denti che possono essere di forma o di un colore non gradevole, soprattutto nelle quelle che sono le possibilità relazionali di un paziente, di una persona, va a influire molto sull'autostima. Il colore in particolare lo si può variare con varie procedure che noi attuiamo nei nostri studi, procedure che vanno dai classici sbiancamenti dentali che ci permettono di dare più luminosità al sorriso, a dei trattamenti con faccette che sono dei trattamenti che ci permettono poi di scegliere quello che è il colore finale dei nostri restauri, e quindi di aumentare anche quello che è il tono del colore di più tonalità, quindi ci permette di agire in maniera definitiva sul dente e di far scegliere al proprio paziente il colore dei denti che avrebbe sempre voluto. In quel caso riusciamo anche a fare delle modifiche di forma e di posizione che a volte andiamo a variare con delle apparecchiature ortodontiche. Al giorno d'oggi la maggior parte dei casi sono svolti con delle apparecchiature ortodontiche invisibili, oppure con questi trattamenti con le faccette che ci permettono in tempistiche più rapide, a volte anche di 2 settimane, un mese,

0: raggiungere quello che è il risultato definitivo, sempre nel rispetto della naturalezza e di quelle che sono le indicazioni e i desideri del nostro paziente.
1: Quindi i tempi sono brevi grazie alle nuove tecnologie, a queste immagini tridimensionali?
0: Esatto, le immagini tridimensionali ci aiutano nella gestione, nell'acquisizione delle informazioni del paziente, quindi possiamo acquisire delle impronte digitali e ci semplificano poi quella che è la progettazione del lavoro, andando a utilizzare dei software che sono simili e comuni all'architettura, all'ingegneria, per andare a definire le forme, stampare un modello 3D e previsualizzare quello che è il risultato già inserito nel contesto del viso del paziente, quindi assolutamente ci permettono di gestire il caso con delle tempistiche di gran lunga più rapide.
1: Il lavoro che comportano queste tecnologie e l'applicazione delle faccette dentali è praticabile attraverso il Servizio Sanitario Nazionale?
0: No, non sono praticabili attraverso il Servizio Sanitario Nazionale perché sono delle procedure protesiche. Noi come Sistema Sanitario Nazionale siamo all'avanguardia, diamo rispetto alle altre nazioni un grande servizio, tuttavia quelli che sono i trattamenti protesici cambiano poi da regione a regione, però sono rivolti in genere a delle riabilitazioni protesiche rimovibili che comunque permettano di ripristinare quella che è la masticazione in paziente totalmente dentuli. Non è però prevista nella maggior parte della regione, o penso in tutte, per un caso di riabilitazione del sorriso mirata sia alla funzione che all'estetica, in quanto sono dei trattamenti non coperti e non previsti.
1: Professore, la ringrazio per questo suo contributo e le auguro buon lavoro.
0: Grazie mille, buon lavoro a lei.
2: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Era il dottor Pier Carmine Passarelli, dentista specialista in chirurgia orale, professore a contratto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

0: Al Gemelli sono stati impiantati dei dispositivi a 3 pazienti tra i 65 e gli 80 anni con maculopatia senile. Si tratta di una sorta di mini telescopio che può far recuperare parte della vista. È la prima volta in Italia che si procede a questo intervento e tra le prime al mondo. In Italia sono oltre 1 milione le persone affette da maculopatia, delle quali 200-300 mila in forma grave. Ne parliamo con il professor Stanislao Rizzo, direttore dell'unità operativa complessa di oculistica del Policlinico Gemelli. Professore, benvenuto.
1: Benvenuto a voi, grazie.
0: Professore, maculopatia secca e umida, ci spiega cos'è e come si manifesta?
1: La macula è la parte centrale della retina. Io dico sempre che è il tessuto più nobile che noi abbiamo nel nostro organismo. Ed è la parte della retina deputata alla visione distinta. Sia noi vediamo gli occhi dei nostri cari, leggiamo il nostro giornale, anzi oggi leggiamo i nostri sms, le nostre mail mediante la macula. Ci sono alcune affezioni, alcune malattie che riguardano la macula, si chiamano maculopatie e sono malattie soprattutto dell'età più avanzata. Noi chiamiamo infatti maculopatia senile tutte le affezioni della macula che riguardano i pazienti dopo i 60 anni, anche se per un sessantenne, se si sentisse chiamato senile, può essere assolutamente non conveniente. Comunque, le maculopatie si dividono in due grandi capitoli, due forme. Una è la secca. La secca cosa vuol dire? La secca significa atrofia di un tessuto, ossia la macula va proprio in consunzione. Questo è legato a fenomeni ischemici, infiammatori, probabilmente ossidativi, sicuramente gli ultravioletti, la loro esposizione continua ne abbiamo oggi alla luce solare, ma anche gli stessi schermi possono dare sicuramente un significativo contributo allo sviluppo di questa malattia. E sulla forma secca purtroppo ad oggi non abbiamo terapie efficaci. Sicuramente una forma molto più lenta che lascia tanto spazio nel tempo a far sì che il paziente possa continuare a leggere, però non abbiamo terapie efficaci. Stiamo sperimentando, sono in corso moltissimi trials, perché tra l'altro la trials vuol dire studi clinici internazionali randomizzati, e perché tra l'altro la forma secca è quella sicuramente molto molto più frequente. Si calcola che circa il 90% delle maculopatie è di una forma secca. Quindi però ancora ad oggi farmaci o terapie efficaci non esistono. Speriamo nel giro di un paio d'anni di avere qualcosa che possa contrastare, semmai rallentare o fermare l'evoluzione della malattia. L'altro grande capitolo contenitore è la forma umida. Umida vuol dire che nella macula, nel tessuto centrale della retina, è presente liquido, che può essere sangue, edema, ossia liquido stravasato da vasi anomali che crescono nello spessore del tessuto retinico, sotto il tessuto retinico, quindi perdendo liquido. E questo, sulla forma umida abbiamo dei farmaci potentissimi, sempre più efficaci, che vengono iniettati nell'occhio mediante delle iniezioni, si chiamano iniezioni intravitreali, che ormai è la pratica più diffusa in qualunque ospedale o ambulatorio oculistico.
0: Fino a quale momento si possono fare queste iniezioni?
1: No, di solito le iniezioni sono dei protocolli di trattamento ben precisi ormai, e dei protocolli internazionali naturalmente derivanti dalla pratica clinica. Di solito le iniezioni iniziano con una, si chiama triplet, ossia a livello mensile, ogni mese il paziente viene iniettato con questo farmaco. Dopo la prima tripletta si fa un controllo e si decide come proseguire. A volte il trattamento può essere mensile, a volte bimensile. Di solito si cerca di distanziare nel tempo il trattamento in modo che il paziente eviti questo carico continuo di recarsi in ospedale tutti i mesi per il controllo e l'eventuale iniezione. E questo dipende naturalmente dalla risposta individuale. Vi sono pazienti che reagiscono bene dopo 3 iniezioni e quindi si allontanano dal farmaco sempre di più. Ci sono pazienti invece che rimangono, come diciamo noi, attaccati alla siringa anche mensilmente.
0: Che cos'è e come funziona il SING IMT impiantato recentemente per la prima volta in Italia al Gemelli a 3 pazienti con maculopatia?
1: Allora, è uno studio che stiamo conducendo su una lente già approvata sia dall'FDA. L'FDA è l'ente regolatore che naturalmente negli Stati Uniti permette l'utilizzo di farmaci o dispositivi da impiantare nel nostro organismo. È approvato anche dall'EMA, ormai l'EMA, tutti conosciamo cos'è l'EMA, è l'ente regolatorio che riguarda che controlla i dispositivi e i farmaci in Europa, quindi è un dispositivo in commercio, già sperimentato, assolutamente sicuro. E questo dispositivo dovrebbe, diciamo dovrebbe perché lo vedremo nei prossimi mesi, sfruttare le zone di retina, di macula ancora rimaste sane. Sfruttare, per questo è un impianto telescopico, un telescopio miniaturizzato che viene impiantato nel paziente che dice che deve ricevere intervento di cataratta, si aziona il cristallino opaco. Al posto del cristallino opaco del paziente si impianta questo sistema miniaturizzato telescopico.
0: E chi sono i pazienti che possono sottoporsi a questo intervento che tra l'altro dura pochi minuti?
1: L'intervento è un classico intervento di cataratta, ossia dura, sono 15-20 minuti. La cataratta non è altro che il nostro cristallino opacizzato, ed è l'intervento più praticato al mondo. Tutti noi dopo i 60-70 anni abbiamo un cristallino più o meno opaco e tantissimi di noi ricevono l'intervento di cataratta. Quindi sostituendo il cristallino opaco con una protesi trasparente il paziente torna a vedere benissimo. Questo cristallino, questo nuovo impianto sostituisce un cristallino classico che noi dovremmo impiantare. Quindi sono pazienti che hanno avuto una malattia, una maculopatia, in cui il processo di maculopatia si è spento, in cui per fortuna è rimasta qualche isola, qualche area di visione ancora utile per sfruttare il sistema telescopico. E noi questo lo valutiamo nel preoperatorio. Sono dei test molto semplici a cui il paziente deve avere, deve praticare, ossia mediante un piccolo cannocchialino simuliamo l'impianto nell'occhio. Quindi vediamo se il paziente ha la capacità di utilizzare per vedere meglio quelle aree di retina ancora funzionanti.
0: E perché chi ha già subito l'intervento di cataratta non può effettuare l'impianto di questo mini telescopio?
1: È perché chi ha subito l'intervento di cataratta ha sicuramente già un cristallino artificiale impiantato nell'occhio. E quindi l'intervento di sostituzione del cristallino è un intervento assolutamente molto più complesso. Il cristallino è nel sacco capsulare, ossia nella parte dell'occhio deputata a sostenere il cristallino artificiale, quindi è difficile estrarre il cristallino artificiale pregresso da questo sacco capsulare. Insomma, è un intervento che preferiamo non rifare, a meno che non ci siano dei problemi sul cristallino artificiale già impiantato, ma di solito questi sono pazienti che devono ricevere intervento di cataratta con coesistente naturalmente una maculopatia, però una maculopatia spenta, un processo neovascolare già spento, già con i suoi esiti.
0: Professore, scusi, volevo tornare un momento sulla maculopatia umida. Le iniezioni intravitreali fino a che punto sono utili? Quando è che si smette di farle?
1: Ah, di solito si smette di farle quando l'umidità, scusi la banalità.
0: Prego.
1: Del tempo. Quando il processo di essurazione, di travaso da parte del vaso, di questo liquido, a volte di questo sangue, è completamente spento. Ossia quando la maculopatia umida si è trasformata in una forma secca, a volte lasciando anche dei danni naturalmente. Ossia, non c'è bisogno, le iniezioni si fanno fin quando c'è attività da parte di questo neovaso. E a volte sono dei pazienti che devono ricevere il trattamento periodicamente per il resto della loro vita.
0: Qual è il ruolo degli ortottisti in un intervento di impianto telescopico?
1: L'ortottista ha un ruolo molto importante perché naturalmente la selezione del paziente non va soltanto l'oculista che guarda naturalmente l'anatomia del paziente, le aree di retina ancora funzionanti, lo studio della cataratta. L'ortottista fa il test preoperatorio per l'arruolamento del paziente. Ossia la selezione del paziente viene fatta molte volte dall'ortottista e l'ortottista segue il paziente nel post-operatorio perché c'è bisogno che il paziente rimpari a vedere, ossia impari a utilizzare questo sistema che è stato impiantato nell'occhio, questo telescopio. Quindi diciamo la riabilitazione è una parte essenziale, se non altrettanto importante rispetto alla chirurgia vera e propria.
0: Professore, grazie per la chiarezza con la quale ci ha esposto questo tema, le auguro buon lavoro.
1: Grazie a voi e grazie di nuovo per l'invito.
0: Era il professor Stanislao Rizzo, direttore dell'unità operativa complessa di oculistica del Policlinico Gemelli. E questo è tutto per oggi, Effetti Collaterali termina qui. Un saluto da Eliana Astorri e un buon proseguimento di ascolto.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori furlans e benvenuti a sentire la dolce Marilenga. Il programma si invia con la poesia, poi dopo ascoltare una favola per i frus che hanno di cresci e per i grains che vogliono cresci in chiamò.
1: Alla fin Friul Talmont e ca e là
2: qualche chian per saluda il mese di mai e cal finis.
0: A tutti voi, buona ascolta. Che vuoi ascoltare la poesia di Giacomina De Micheli, una poeta che è manchiata, ma che già in Devour era stata in radio con noi e non aveva portato i suoi vers. E volendo guardarla, ascoltante in chiamò la sua voce. E vien con noi Giacomina De Micheli, per continuare a conoscere la sua raccolta di poesie Satul. Giacomina, i tuoi versi adicin da spesso il dolore perché il declin di civiltà che stiamo vivendo, un declin antropologico e etico, dove che l'uomo ha sicchiata sempre più omologato e smarito. All'estrescinà di una rueda che lui oblea a cori, ma c'è già sapere la direzione. Alle sempre scanat, ma c'è già un scopo ver. Così il suo vivi, che se me ha tansiore e progredit. Alle sempre pui vuet, alienat.
3: Om, tu la vastu. Tu la coris tu aceridestin. Tu, sotan, salvadi, paron dal nuie. Scorea dal scugnilà. Svintadi sta la tom. Pulvin li zerte i tiei voi suedasi sapience. Om, con la tua storie, dentro la storie. Ridis tu, vais tu? C'è in poartie. Il flum sterpa striscine la so voce, il toberla. La sperance e l'istos mans, scridelidis e vuetis. Svintadis talatom, pulvin li zer, te i tiei voi suedasi sapience.
0: Dices che se i suoi protagonisti e hanno smarrita la coscienza, la consapevolezza, la storia è una storia sterpa, senza costrutto. Anzi, rischia di distruggi. Il nazismo ha rappresentato tutti i dittatori, i vueris, i drams della storia, alle fi dall'indifferenza, diceva Luce De Ramo. Un'indifferenza fra di noi che diventa indifferenza per le grandi tragedie, dalla miseria, bellicis, dalla profugancia. Diginus la poesia, indifferenze.
3: Iscura l'involuce la maluserie dall'om, taponant strucis e ombris diveri. Soturne si squin l'indifferenze dal sito de sere, sospirs ed ulis schiafoiadis de cinise. Un flap lampion al pisule, sparniciante tiere, sgrasea descialis, e il vosarili de place. Te queste pas bausiarie, dutal polse, dutal taas. Dome su cricad al di, l'indifferenza torna in scene, su quest mont, cence voi e cence anime.
0: Ognun si erat in sé. Ognun indifferente ai atris si rischia di morire senza che nessun si ne quargi e già al succede par di bon dali voltis in un contesto di pace formal ma non di sostanza una pace apparente bausaria tu la clamis caplata un grum di patimens tu non svisis che così il monte al pierd l'anima insieme a cui voi
3: lamps Laghe a rosella renzite, scarfant e glottint ingorde, un grum di slavaris da spovelis a lungs mondeadis. Al plombe un rai di sorelli, su che strisulon indarintat, busciant e chiarinant l'ultim lamp de vite. Il passato ha lasciato un segno, il domani une bavute di aiar cal porterà il savor dal polvar. Creps di pensiers, grampis di timp, sbrendui di sentimenti, suatari in teme anime, scunide o arfine, da quest mont, cal parturis sol nui.
0: Il passato l'ha lasciato un segno, il domani une bavute di aier, con savor di polver. Ier si saveva un parcè, voi si chiamina a voi, verso un mondo di noi, si rischia di colà. Però, Iacumina, il tuo marum non l'è senza speranza, senza ottimismo dalla volontà, se quel dal regionà a non l'è facile. Di fatto, dalla poesia poi dolorosa dalla raccolta, che non riguarda la tragica attualità dalla violenza bellica, il scura là un rai di luce, una prospettiva di riscat, di recupero di umanità.
3: Guere, di studati sorelli, di fuca e la lune, l'amor si è mudato in odi e la medionde in lagrimis. Novarai a vonde flat par berlà la medulie, il podè l'ha scanato il debil, scurtisciant la speranze, il lofa l'ha squartat l'agnel, la tiera vai marum. Om, du la plantis tu la totende? Ebreo tu sosnat, e sempre zingar tu saras, zingar e sotan. Sì, avvignerà la pace, quanche il paron si farà sierf, l'abbondanza aiuterà la miserie, l'amore schiafoiarà l'odi, la libertà novarà chiadenis. Allora, il lofa al mangiarà culagnel.
0: A son viers di speranza biblica, di fiducia dalla possibilità di resurì, i vari in pace e ben, quanchi fasarin taseli armis, i fasarin succiasis e vuarginis, in pendis clopis, i savarin a condividi, li risorsis, quanchi tornarin a iesci fradis, e no a sbilfasi, un culatri. Vue si saludin, e si risintarin la tiercia part di Satul.
3: Mandi a duc e grazie dell'ascolto.

Sì, alla fine del mese di mai, che chi è l'ultima puntata, e allora vorrei salutare il mese della Madonna con Sospirs dall'anime, un chiant componuto di Oreste Rosso, che è al discussi. Sospirs dall'anime, dolce Marie, par me l'igrie caiuno ie, che vinci il giubilo, che o sinte o brami, quanche ti clami. Marute e me, Marute o tenere, per aule adile, così gentile, s'ingrope il cuor, e di dolcissime pasmi sinonde, l'anime monde da fieti impor.

0: Il gigante alla bottiglia, una flaba dai Fradis Grimm, voltata a par Furlan.
1: All'era una volta un boscaro ulvedul, così puer calveva poc e gli di mangia. Ma un po' cuta la volta, con gran sacrifici, all'arrivat a metti via un po' di bes, e io ad as, all'unic fi calveva, digint, va in citat, studia di miedi, e così, con che oi sarai vecchio, i varai qualche dunca mi assist e mi cura. Il fi all'ubidì, e all'era tan brav, che duci di geve in calzares diventat un gran miedi. Mai bes a finire, prin che lui al finissi studis, e al dove torna a chiasa, c'encia titul. Il pari si disperà, c'è au di fa di me, come non hai né bes, né fi miedi, né fi boscarol, dato che ormai alla dismenteato il mister. Non stava si là, dice il fi, tu vedrai che so in mo, buon dio dati, e vin una manaria sola, si lamenta al pari, e neanche un franc par comprando un'altra. Allora il fi al domandà in prestit una manaria al vicin di chiasa. All'aring ha lavorato al bosc e a misdì il pari al tira fuori un po' di pan e fertà per mangià. Sentiti e mangia in pace, dice il fruttat. Io voi un po' a torpa al bosc che le tanchi non lo viot. Po no, che tu ti pierderas, no tu ti impensi spui gli stradelis, dice il pari, ma lui l'era già partito. A un certo punto, so di un grand roll, al viodè una bottiglia con dentri alca si muoveva. La chiappa su e al vierge il tapon. Al esci un nul di fum sempre più grand, cal chiappa la forma di un gigant. Calvo già. A son ains che soi sieradli dentri, i soi così rabbios, che hai prometut di copà il prin chi va reschiatat, e chel tu sei tu.
2: Ioi la li la la la.
1: Aspetta un momento, dice il frutat, c'encia pora. Non posso credere che tu fossi proprio tu dentro che bottiglia. Non tu podi sei bon di stali dentri, gran come che tu sei. Possi chi posso? Non credo, mostrimilo e poi fai ciò che tu vuoi. Il gigante si rimpicciolì, al tornata la bottiglia e pronti il fantat al si era al tapon. Viergimi, alvoceava il gigante. Po no, po, tu sei tristo. No, se tu mi fai esci, ti darai un premio che tu varas a vonda per tutta la vita. Un premio tan biel, ti lo giuri? Che l'altri non sapeva ce fa. Poi al decide di rischia e al vierge.
2: La li, la le, le.
1: Il gigante hai regalato un fassolet magic che di una banda al curava ogni ferita, di che altra al cambiava ogni metal in arint. Il frutat al de un colp di manaria al roll e poi lo passà col fassolet. Il tai si sierà di colp. Poi al passà il fassolet sulla manaria grande e pesante calvera e che ha diventato al mio rarin calsebi. Al tornato contenla dal pari. Che però al tacà bruntulà, c'è tanti di pierdi ed ulla se tu stat fin cumò. Allora al fi, al si rimette a ta lings, ma la lama d'arint no era adata, e subit si stuarge. Il vecchio si lamentà in modi pui, c'è vino di die cumò al visin, no vin bes par comprai una manaria gnova. Sta guiet pari, chi com'è di io la roba? E il fi allà in citat la di un orefic. Ide la manaria e che dopo vela pesada non aveva avonda bes di pala tanca era pesante e preziosa duta da ringlugint non l'importa dice il fantat dammi ce che tu has e il rest pui in devant e al guadagnà avonda par comprai al visin un imprest nuov e pote tornare in città a finì di studia. Così al diventà il miedi pui brav cal fos, in che parce calveva il fassolet calzanava ogni ferida, e al vive content facinto un grum di ben ad ucchi.

ce us parie frus? Ves o capit per ce quel frutat di quista storia a la fat fortuna, a la vut succes, como ca si dis vue? Per ce che, al contrari dal pari, bruntulon e plen di poris, ca si aviliva a ogni moment e al viodeva dud neri, lui all'è stato ottimist, ce c'ha mai pier di coraggio. All'affrontat, cum ingen, un problema alla volta, e l'è stat premiat. I savinca non è sempre così facile, però, iuditi che il cil ti iuda, al dice il proverbi. Se si dinda fa con impegno, prima o dopo irà qui un risultato. Se invece stin lì a vai a lamentarsi davanti agli ostacoli, noi us superi. Riguardaisi, aviodi la taccia miegia vuota, a si abatisi di besoi, aviodi la miegia plena, si chiappa fuarcia e si va in devan. I viodarei sanno e così, dalle difficoltà, dalla scuola, dalle amicissis, dalla vita, ci riti frontali robis, cencia avilisi. E in chiesa non sarà facile, imparai da sei un poco timisci, a chialace chi veis di biel, di bon, poi che no ce caus manchia. A sta tens, poi a ce caus è possibile, che no a ce caus è impossibile. E fa il poco tam chi podeis, par risolvi o in chiedomo par come da, li robis. Ed ut, allora mior, a cominciar dal buon umor.

0: Friul Talmont. In collaborazione con le associazioni dei corregionai all'estero e rimpatriati. È tornata a Chiatanus Nelida Mattiussi, avvocata
1: che è stata in funzione
0: dal Ministero dell'Economia di Buenos Aires, in Argentina. Nata là, ma figlia di Furlans, e cresciuta da un mo' 10 in Ostran, che avevano i suoi genitori. A torna di spessa Pantianins, il paese di Sopari. Il carattere e il percorso di vita di Nelida a testimoniare in che saldeccia, che onestà e impegno, che son la par pui biela dal temperament Furlan, e a lei un plagevel a chi in studi par ribadì il leam di chi sta chiera a cui suoi fis sparnicia spalmont. A lei ben tigni lo viv, come elementi importanti di identità e coscienza storica, par savè cui chi sin e di dola chi vignin. L'emigrazione di prima generazione, si sa, è lontana ormai dal timp, salvo riprendi cumò in forma differente. Ma non stin lascià che la mentalità dismenteona e omologata di voi avevi il sopravvento, facin prevalè l'ignoranza dal nestri passato.
1: Il chiatassi, il tornà a chiatassi ogni tanto è un'occasione per rinverdì. Il senso della furlanità, il senso dalle radici, la memoria storica e il senso dal nestri esci salsonest lavorador. Calè un temperamento nobil, al diceva Riedo Puppo, e quindi ve bravura dalla nobiltà dal nestri carater di fond, cale quel che l'aiutat la nestra int alla palmont a farsi strada, a farsi onor. Cumò mi par che perdut il mont chi di no e la di vuatris è una omologazione al ribas. Tu varas constatat, Nelida, che chi una volta era poi fiet pa' gli emigrants, era poi contat con loro, e cumò son valors che van un po' dispierdus. C'è chiatito di differente, tu che tu sei svenuto qui, per tanti anni, di differente una volta rispetto a cumò.
2: Io pensi che devi sei anche perché che i vecchi sono ormai a sommarsi. Perché quando io sono venuto la prima volta a Pantianins, che è il paese dei miei, io ho chiamato che sono anziani che erano coetanei dei miei. E io sapevo di loro attraverso dei miei, di miei padri, di miei mari, e credo che loro sì avevano la consapevolezza di ciò che significava la Palmont, di là all'estero, di scugni partì con una valigia di cartone, la via è lontan, lontan, lontan.
0: Le distanze sono erano in chiesa di voi, nei miei, nella preparazione, no?
2: Io credo che i giovani voi non hanno neanche idea di ciò che è successo, di ciò che è stato passato, dei sacrifici che hanno scognuto fa. Va bene che voi il mondo alle dutun, alle globalizzate, però io credo anche che devi essere la società del benessere che ha fatto dismenteare tutte queste robe.
0: Dal consumismo, senza profondità.
2: Superficiale. Di non tenere conto né la roba materiale né la roba che non sa tramandarsi in estri.
0: Tieni poco conto dai valori morali.
2: Del valore morale, del valore della famiglia, insomma, di tutte queste robe che noi sì le abbiamo. Io credo che i giovani non hanno neanche idea.
0: Come al tinta prevale un presin senza memoria e un individualismo con poco spirito di gruppo, calera dalla comunità tradizionale e che anche all'estero all'alea tanti volti sinistri in fogolars o centri di associazioni di mutuo aiuto. Anche.
2: A si veva, sì. A sonimo all'estero, io frequenti tantissimo quel di Buenos Aires, hai un rapporto, un lavoro stretto con la sua segretaria che mi fa sapere sempre le attività, hai un grande di attività, però i torni a dire, a mangi non sai se di i vecchi, gli anziani, perché io sono prima generazione di Furlans nata all'estero, come i nevoi magari si interessano poco. Tante volte non sa neanche c'è calè il Friul, tu la calè come regione. Non san se è al sud, al nord, all'est o all'ovest. È un po' anche quel.
0: Pierdi il nostro passato, al porta a disorientamento. È un disladrigiamento che l'indebolisce, non rinfuarcia. È disculturale, per così dire.
2: Sì, disculturale. Sì, sei d'accordo, sì.
0: E che non fornisce sostanza di fonda che aiutati i nostri vecchios, che non erano in squelas, ma che hanno saputo affrontare l'emigrazione pal mont. Voi giovani sa mostri in cui fragilità. Vi odi tu la stessa situazione in America e chi?
2: È la stessa situazione. Purtroppo è la stessa situazione. Non c'è di differenza fra la situazione in Italia, quita il Friul, e in Argentina. Per me è la stessa.
0: Il momento presente è tanto difficile, massima per la gioventù, ma una certa mentalità che ha tinta presse a la furbetà, il cinismo, piuttosto che la responsabilità, il spirito di sacrifici, non aiuta.
2: Io credo che sia anche diventato un mondo volgare, direi. Sì.
0: Per certa spies, se alle pui preseat il furbo, forse sulle spalle di Keatris, che l'onest, che magari al passa per stupid, dutchis non le di sicur benemerit, nomo. Iselenche la di vuatris il mit dal successo facile, senza fadia.
2: Faccio adesso una differenza tra che casson nevos di emigranti, fis arresti in poco, Dio, saresti già ormai di una certa età, e nevos, si può dire che riesci in modo là in devant con un po' di ciò che hai insegnato, che hai tramandato i vecchi. Se vi individuo la generazione argentina al 100%, sono scadenti. Ecco, la cultura non esiste e poi anche dal mio punto di vista è diventato il mondo della furbizia, di vela robe cence sacrifici, cence lavoro e insomma.
0: Tu mi contavi che a lei forse massa opportunism, tal sfruttali lessi, i sussidi pubblici.
2: Ma diceva Rabindranath Tagore, poeta, un indiano che diceva che non le di dai il pesce, le di insegnare a pescare il pesce. È un po' così.
0: Fornì alle nuove generazioni strumenti materiali e morali per dutchist e prendi tut con esempi. E si fermi in chi per voi e continuerì in chi sta a biela chiacarada e chi sconfront.
1: Tali puntate scavegni. Alle un chian Furlan, Ave o Vergine o saludi, cale clamate in che l'Ave Maria Furlana, per se Cristo per Aulis riclami in chies dall'Ave Maria, e alla una grande tenerezza, la fede e la tenerezza per Maria, che è tal'anima dal popolo Furlan, e a discussi. Ave o Vergine o saludi, come l'agnolo anche io, Ave o plene di ogni grazie, il Signore è con voi. Daimi un'echialade, con quel voli plen d'amor, o gran mare immacolade, o colombe dal Signor. Biele l'albe matutine, biel che l'agnol dal Signor, ma vo vergine divine, o se sbiele plui di lor. Fai si donge o chiare mari, con quel vuestri biel bambin, che o lu chiali, che o lu tocchi, che o lu busci, che il ninì.

Il programma di voi è finito, mandi ad tutti voi altri ascoltatori a risentirsi voi voti alla stessa ora.

0: e comunità. E comunità. Chiesa e comunità. A cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. All'udienza generale in piazza San Pietro, Papa Leone ha espresso stamane la sua preoccupazione per l'intensificarsi del conflitto in Ucraina, ribadendo il no alla guerra che non risolve i problemi ma li aggrava, non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Sentiamo direttamente le sue parole.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti. Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria, Regina della Pace.
1: Anche ieri a Castel Gandolfo il Papa ha ricordato il dramma del Libano, dove si impiegano bombe guidate dall'intelligenza artificiale, e il dramma di Gaza, dove non arrivano aiuti. Sentiamo allora che cosa ha detto rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto innanzitutto dell'enciclica appena pubblicata.
3: Oggi già abbiamo continuato, c'è stato una specie di lavoro insieme fra il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, con alcuni che lavorano in Anthropic. L'invito che è stato espresso ieri dalle due parti penso che sia molto importante, continuare il dialogo e cercare veramente un'intelligenza artificiale disarmata. Abbiamo visto casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove la guerra si fa oggi con IA, senza pensare nelle vite umane che sono veramente vittime di tutto questo. Quindi rinnovo l'appello per la pace.
4: La flottiglia, visto gli attivisti come sono stati trattati,
3: sì.
4: Ammanettati, bendati, si è superata una linea rossa. Lei che cosa ha provato?
3: Ma lì bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, però il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
1: Nella catechesi di stamani, dedicata alla Sacra Liturgia, Prevost ha invece invitato a non contrapporre tradizione e progresso, ricordando che mutamenti radicati nell'autentica tradizione sono avvenuti costantemente lungo i secoli, al fine di consentire ai fedeli una fruttuosa partecipazione, e che per il bene di tutta la Chiesa ogni riforma deve essere sempre preceduta da un'accurata ricerca teologica, storica e pastorale per evitare il disorientamento dei fedeli. Sentite.
2: Il culto della Chiesa si è dunque incarnato nelle forme culturali di ciascuna epoca ed è stato capace di influire su di esse e addirittura di trasformarle. La liturgia è stata così per secoli.

0: un motore di evangelizzazione. Oggi occorre rinnovare questa energia in continuità con l'autentica e viva tradizione cattolica, cioè secondo una dinamica volta a introdurre i credenti alla pienezza della verità. Si comprende allora perché i padri conciliari abbiano raccomandato che la revisione dei riti, quando corrisponde a una vera e accertata utilità della Chiesa, sia sempre compiuta con l'avvertenza che le nuove forme in qualche modo scaturiscano organicamente da quelle esistenti. Per il bene di tutta la Chiesa, ogni riforma deve essere sempre preceduta da un'accurata ricerca teologica, storica e pastorale. Il Magistero conciliare, in questo modo, invita a evitare il disorientamento dei fedeli, dissuadendo chiunque dall'aggiungere o togliere o modificare qualcosa in materia liturgica di propria iniziativa. Il progresso evocato dalla Costituzione conciliare non compromette affatto la comunione ecclesiale, intende piuttosto confermarla e favorirla. Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri, in particolare i sacerdoti che esercitano il ministero della presidenza liturgica, a custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio, manifestando umiltà davanti alla sua grandezza e fedeltà sincera alla comunione ecclesiale.
1: Le guerre, le migrazioni, l'importanza del multilateralismo e l'urgenza di un impegno costante a sostegno della pace sono stati al centro dell'udienza al presidente del governo di Spagna, Pedro Sánchez. Nel corso dei colloqui cordiali, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, è stato espresso compiacimento per l'imminente viaggio apostolico del pontefice in Spagna, segno delle buone relazioni che intercorrono tra la Santa Sede e la Spagna. E a proposito di guerre, la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose Marvelli delle Diocesi di Rimini e San Marino Montefeltro, ha promosso un interessante seminario dal titolo significativo di Disinnescare la bomba. Si può ancora usare la Bibbia per giustificare la guerra? Seminario che si concluderà domani. Abbiamo chiesto al coordinatore, Don Maurizio Marcheselli, in che cosa è consistito il percorso e che cosa c'è in programma domani, quando si prevede appunto una chiusura, direi, in grande stile.
2: Il percorso è stato pensato come un'offerta per gli studenti della licenza in teologia, ma aperto a un pubblico il più vasto possibile, perché il tema è risultato di estremo interesse. Ogni volta che abbiamo provato a fare un sondaggio abbiamo avuto una risposta di attenzione molto alta. Quindi abbiamo avuto un numero di iscritti, direi piuttosto elevato, 120 persone iscritte, in parte hanno seguito in presenza, in parte online. Il percorso era articolato in 4 moduli e la preoccupazione era quella di prendere lo spunto dalla situazione attuale, soprattutto quella che si è generata in Medio Oriente, per una riflessione però di ampio respiro. Non abbiamo noi come facoltà teologica le attrezzature per una riflessione geopolitica, quindi noi abbiamo voluto offrire spunti di riflessione in merito a qualche cosa che ci è di competenza, cioè come si legge la Bibbia. Si può ancora oggi usarla per giustificare azioni violente, per giustificare la guerra? E abbiamo provato di rispondere in 4 moduli. Il primo era di tipo storico. Abbiamo voluto fare i conti con la nostra storia, la storia di cristiani, la storia della Chiesa Cattolica Latina, la Chiesa d'Occidente. Quindi abbiamo affrontato la questione delle crociate e di come è stata usata la Bibbia in quel contesto. Poi abbiamo fatto un secondo modulo per mettere a fuoco l'importanza di un approccio storico alla scrittura, perché questo aiuta a ridimensionare il contenuto di certi testi o a meglio comprenderlo, e specificamente quelli relativi alla guerra santa, cosiddetta, la guerra del Signore. E su questo abbiamo proposto delle riflessioni che sono di per sé aconfessionali, o meglio interconfessionali. Sono accettabili da credenti e non credenti, da confessioni credenti diverse. Quindi un po' l'importanza di avere una consapevolezza di come la Bibbia è nata, dei contesti in cui sono stati scritti vari libri, dei generi letterari che si adottano. E poi siamo passati a come un cristiano legge la Bibbia, e specificamente appunto come un cristiano si rapporta a certe pagine che sembrerebbero prestare facilmente il fianco alla giustificazione della guerra. E abbiamo messo a fuoco allora appunto che cosa significa una ermeneutica cristiana delle scritture, soffermandoci così su alcuni principi di fondo che di fatto risalgono soprattutto alla Dei Verbum, ma poi anche a importanti documenti della Chiesa Cattolica usciti nel postconcilio. Ci è parso di fondamentale importanza la mettere a fuoco come la autocoscienza del soggetto che legge la Bibbia condiziona enormemente l'interpretazione dei testi. Quando la Chiesa smette di pensarsi in modo consapevole e lucido come la Chiesa di Gesù, cioè la famiglia del Messia, e in qualche modo torna a immedesimarsi nell'Israele dell'Antico Testamento, beh, qui può succedere di tutto. Infine abbiamo voluto dare voce a un dato di fatto importantissimo, che è questo: che il mondo ebraico è un mondo molto variegato, e al suo interno, nel corso della storia ma anche nella contemporaneità, esistono ermeneutiche bibliche differenti. Se noi assistiamo da parte di alcuni personaggi di cui i media ci parlano a un certo uso della Bibbia appunto per giustificare la guerra, la violenza, non dobbiamo dimenticare che ci sono all'interno di Israele posizioni anche molto molto molto diverse, ci sono letture dissonanti, così le abbiamo chiamate, e abbiamo voluto dare voce a queste letture dissonanti che mostrano come attorno ad alcune grandi pagine della Bibbia, alcuni grandi temi della Bibbia, gli ebrei stessi non hanno la medesima posizione, e quindi che bisogna valorizzare, far emergere, ricordare, parlare anche di quelli che si rifanno alla Bibbia in un modo appunto di tutt'altro genere. I temi grossi erano, potete immaginarlo, appunto il tema terra e guerra, il tema della elezione di Israele, il tema dei diversi messianismi in Israele. E per venire all'altro aspetto della sua domanda, ecco, quest'ultimo è esattamente anche l'argomento che chiuderà il nostro percorso. L'ultimo giorno di lezione avrà un appuntamento doppio, pomeridiano e poi serale. Nel pomeriggio appunto affronteremo questa questione, la diversità dei messianismi all'epoca di Gesù. E la sera invece torneremo sulla questione della terra, guerra, Israele e le genti. Ascolteremo, questa è un po' la peculiarità della giornata conclusiva, un professore della Università Ebraica di Gerusalemme, Israel Knoll, che ha studiato molto appunto soprattutto la questione del messianismo, ma che poi parlerà anche dei testi del Deuteronomio su questo grosso tema, insomma, l'uso della guerra in rapporto al possesso della terra. Accanto a lui avremo un professore della Gregoriana, Massimo Gargiulo, e una professoressa dell'Urbaniana, la Donatella Scaiola. Queste sono le voci con cui arriverà a conclusione il nostro percorso.
1: Ringraziamo Don Marcheselli, e da Bologna ci spostiamo a Castel Volturno, dove prosegue la mobilitazione contro la costruzione del CPR previsto dal governo. Sabato prossimo, 30 maggio, ci sarà il grande incontro pubblico convocato presso il Centro Fernandez dal vescovo di Capua e Caserta Pietro Lagnese. Incontro che vede una vasta alleanza di diocesi, sindacato, ONG e associazioni del territorio. In vista di quell'appuntamento, ieri sera presso il Centro Comunitario San Daniele Comboni c'è stata anche la presentazione del rapporto di monitoraggio sui CPR del tavolo asilo e migrazione. Per parlare di tutto questo diamo il benvenuto a padre Filippo Ivardi, missionario della comunità comboniana di Castel Volturno.
3: Sì, buongiorno a voi.
1: Padre Filippo, voi state continuando a mobilitarvi, a dire no al CPR a Castel Volturno. Io innanzitutto volevo chiederti se ci spieghi, noi qui a Chiesa Comunità ne abbiamo già parlato, ma torniamo a spiegare perché preoccupa tanto l'idea di un CPR a Castel Volturno, qual è la contrarietà?
3: Allora, innanzitutto grazie dell'invito, grazie che parliamo di queste cose tante volte sconosciute. Il nostro qui a Castel Volturno, il nostro come Comboniani, come associazioni, come rete Castel Volturno Solidale e società civile, è un netto e chiaro no a queste strutture che sono considerate come istituzioni totali, come i manicomi di un tempo, e che vanno assolutamente chiuse perché ledono la dignità delle persone. Se ne vuole costruire uno a Castel Volturno, ricordiamo che con il decreto Cutro del 2023 il governo, invece di pensare alle vittime di questa strage, alle inadempienze anche dei soccorsi, con oltre 90 vittime e altri dispersi, restrinse ancora di più un po' quelli che sono i gagli, ecco, contro l'immigrazione. E una delle manovre, sempre ideologiche, sempre di propaganda, era quella di moltiplicare, raddoppiare i CPR in Italia, che erano già 10 e se ne vogliono portare uno in ogni regione, uno è stato portato addirittura in Albania. Si tratta di strutture che ebbero il loro inizio nel 1998, quando venne introdotta in Italia un po' quella che è stata chiamata la detenzione amministrativa, cioè fratelli e sorelle migranti che non hanno i documenti in regola, magari sono scaduti, magari non ce li hanno ancora, hanno un foglio di via, cioè di espulsione, e passano un tempo in queste strutture che all'inizio erano centri per il rimpatrio temporanei, poi con il tempo sono diventati appunto questi centri per il rimpatrio, dove il tempo passato dentro era inizialmente per un massimo di 30 giorni, era stato portato a 45, oggi è stato portato ad un massimo di 18 mesi. I nostri fratelli e sorelle migranti in queste strutture in Italia vivono in situazioni di grande degrado, sia per le condizioni igieniche, condizioni di alimentazione, spesso non hanno contatto con i loro avvocati, spesso non hanno possibilità di usare i loro telefoni, ecco, quindi abbiamo casi di suicidi, abbiamo casi di morti sospette all'interno, l'ultimo Simo Said, cittadino del Mali, è morto nel CPR di Bari nel febbraio scorso. Di fronte a questo degrado, di fronte anche all'opacità del poter avere informazioni su questi luoghi, di fronte al fatto della loro completa inefficacia, perché poi siamo veramente meno della metà viene rimpatriato, in modo particolare c'è un accordo con la Tunisia e quindi ecco, questo è facilitato il rimpatrio per i cittadini tunisini, ma il resto è molto costoso, è molto difficile, ci vogliono accordi bilaterali, quindi facciamo soffrire questi fratelli, queste sorelle, che basta che non abbiano un documento in regola, magari sono qui sul territorio italiano, lavorano già da anni, eccetera, e sappiamo che la nostra macchina burocratica produce tante irregolarità, basta che uno perda un lavoro, non abbia più un contratto, è facile ritrovarsi senza documenti e finire in queste strutture dove appunto c'è una completa inefficacia del risultato, no? Perché i rimpatri sono molto pochi e poi anche tanti numeri sono bassissimi rispetto ai cittadini considerati irregolari dalle statistiche più veritiere, che in Italia dovrebbero aggirarsi attorno ai 400.000. Per noi missionari comboniani, per il nostro impegno qui a Castel Volturno, nessuno è irregolare, diciamo un no chiaro e netto a queste strutture, a questi lager, ma diciamo un sì, con il lavoro di ogni giorno, il sudore di ogni giorno, ad una Castel Volturno Solidale, laboratorio di umanità, con il nostro doposcuola qui a Destra Volturno, nella parrocchia di Pesco Pagano, dove facciamo un cammino italiani e migranti insieme, con la nostra scuola d'italiano, insieme a tante altre associazioni del territorio. Ecco, noi crediamo in un'altra possibilità di vita, che sia quella che Antonino Bello chiamava la convivialità delle differenze, ecco, in un'Italia che è già plurale, ecco, e che da multiculturale deve diventare interculturale per valorizzare le ricchezze. Ieri sera abbiamo avuto questo incontro molto importante, molto bello, di presentazione del rapporto sul monitoraggio nei CPR, nei 10 CPR in Italia, che ha portato avanti il TAI, il Tavolo Asilo e Immigrazione. Abbiamo avuto con noi il giurista Gianfranco Schiavone, Rita Cocco della Rete Comuni Solidali e Emanuele Longo dei Medici di Emergency, che sono entrati in queste strutture, hanno raccontato veramente che cosa hanno incontrato. Quindi il nostro lavoro è un no, ma è un coscientizzare la popolazione per far capire questo no, per far capire che tipi di strutture sono e che non ci vogliono né a Castelvolturno e né in nessun'altra parte d'Italia e d'Europa.
1: Ringraziamo padre Filippo Ivaddi e in chiusura diamo una notizia dall'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana in corso fino a domani in Vaticano. L'Assemblea ha eletto ieri pomeriggio il vicepresidente per l'area nord, si tratta di Monsignor Gianmarco Busca, vescovo di Mantova, eletti anche i membri del Consiglio per gli Affari Economici, Monsignor Vincenzo Calvosa, vescovo di Vallo della Lucania, Monsignor Fabio Dalcina, arcivescovo prelato di Loreto, Monsignor Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano, e Monsignor Mauro Parmigiani, vescovo di Tivoli e di Palestrina. Rinnovati anche i presidenti delle 12 commissioni episcopali che faranno parte del Consiglio Permanente per il prossimo quinquennio. Per oggi abbiamo concluso, ringrazio Lorenzo Sada in regia, da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata. Chiesa.

Il 27 maggio la Chiesa fa memoria di Sant'Agostino di Canterbury, l'evangelizzatore d'Inghilterra. La santità di Agostino di Canterbury, nato a Roma in un anno che non conosciamo, è riconosciuta tanto dai cattolici quanto dagli anglicani. Primo vescovo della Chiesa dipendente dal vescovo di Roma nell'isola di Britannia, ormai conquistata da Angli e Sassoni, è venerato come apostolo dell'Inghilterra. Dopo l'invasione da parte di Angli, Sassoni, Frisoni e Juti provenienti dall'Europa nord-occidentale durante il V secolo, quelle nuove popolazioni avevano impiantato il culto pagano nell'isola di Britannia, nella quale già si era affermato precedentemente il cristianesimo, introdotto dai missionari celti peninsulari, ma che appariva ora di nuovo terra di missione. La situazione dette però segno di mutare. Il re Juto del Kent, Ethelberto, che dal 559-560 era riuscito a estendere la sua influenza sui sassoni dell'Essex e del Sussex, nonché sugli angli dell'East Anglia, divenendo così padrone della costa prossima al canale della Manica, avviò una politica di buon vicinato con il regno franco. Nel contempo si andò spargendo la voce di una sua qualche simpatia o propensione per il cristianesimo. Egli sposò la principessa cristiana Berta, figlia del re merovingio Cariberto, la quale chiese due cose al consorte: di erigere nella capitale del Kent una città costruita su quel che restava del castrum romano di Durovernum, una chiesa che venne naturalmente intitolata a San Martino di Tours, patrono della dinastia merovingia, e che alcuni sacerdoti cristiani vi celebrassero i santi riti. Berta giunse nel Kent accompagnata dal vescovo franco Luidardo, che vi avviò la predicazione missionaria. L'occasione offerta dalla Pietas di Berta fu colta al volo da quel grande personaggio nato all'interno di una famiglia di rango senatorio che si definiva Servus Servorum Dei, ma che è conosciuto soprattutto con gli appellativi Consul Dei e Defensor Civitatis per quel che fece in favore della sua città che ormai gli imperatori residenti a Costantinopoli avevano abbandonato, cioè dal vescovo di Roma Gregorio I, ossia San Gregorio Magno, il quale era stato già molto impressionato dalle notizie secondo le quali la Britannia era una terra adatta alla cristianizzazione. Secondo la leggenda, egli era rimasto anche incantato alla vista della bellezza e della mitezza di alcuni schiavi angli capitati a Roma e dei quali avrebbe esclamato: «Non angli, sed potius angeli». Gregorio concepì l'audace disegno di impiantare il cristianesimo istituzionalmente egemonizzato dalla Chiesa romana, dalla quale già dipendeva quella franca e che già aveva una sua prima testa di ponte nell'isola, costituita dai sacerdoti della nuova Chiesa di San Martino.

Il compito fu affidato a una quarantina di monaci benedettini del monastero romano di Sant'Andrea sul Celio, eretto per volontà del Papa, ancor prima che egli fosse eletto, proprio su quel colle sul quale la sua famiglia, la nobile gens Nicia, aveva le sue proprietà e di cui Agostino era priore. Partito nel giugno del 596, dopo aver fatto tappa nell'isola di Lerin, celebre per i suoi monasteri, Agostino tornò precipitosamente a Roma per supplicare il Papa di conferirgli un altro incarico. Era difatti spaventato da quanto appreso sull'indole e i costumi degli Angli e dei Sassoni.

ma su invito del Papa egli ripartì ben presto. Fu prima eletto abate, quindi consacrato vescovo di Arles, ma la sosta in area merovingia doveva servire solo ad avvicinarlo alla Britannia. Raggiunse difatti presto l'isola britannica di Thanet, accolto dal re del Kent in persona, che lo accompagnò a Canterbury, scelta quale sede vescovile. In breve tempo lo stesso sovrano e migliaia di sudditi chiesero il battesimo. Agostino fu nominato dal Papa arcivescovo e primate d'Inghilterra e accettò le insegne del suo rango dalle mani di Virgilio, metropolitano di Arles. In tal modo la sede patriarcale romana andava gradualmente costruendo nell'Europa occidentale un edificio istituzionale ecclesiale costituito di nuove diocesi, ad essa direttamente subordinato. Agostino fondò nel 601 anche altre due sedi vescovili, quelle di Rochester nel Kent Iuto e di Londra nell'Essex Sassone, consacrandone vescovi rispettivamente Giusto e Mellito, i quali, insieme a Lorenzo, il quale sarebbe succeduto ad Agostino come primate d'Inghilterra, e a Paolino, vescovo della Sassone York, erano tra i monaci romani partiti in missione con lui.

Egli combatté una battaglia su due fronti. Da una parte, la resistenza pagana oppostagli dai Germani, che cercò di battere anche ricorrendo, con l'assenso di Papa Gregorio, del quale ci restano le lettere ad Agostino indirizzate, a tecniche di acculturazione che cercavano di salvare quante più tradizioni pagane possibili cristianizzandole, e dall'altra contro le chiese cristiane celtiche, ormai ridotte alle comunità della Britannia meridionale, evangelizzate dai monaci irlandesi, che egli tentò di piegare alle nuove istituzioni e alle nuove pratiche liturgiche direttamente dipendenti da Roma. Solo dopo il sinodo di Whitby del 664 la chiesa celtica avrebbe rinunziato alle sue tradizioni. Il fatto è che i tempi non erano maturi. I cristiani celtici della Britannia conservavano un troppo acerbo ricordo dell'invasione germanica e non volevano saperne di riunirsi in una sola chiesa con i conquistatori, sia pur convertiti. Si creò pertanto in Britannia una situazione per cui gli ex invasori germanici erano ormai cristiani di rito e di osservanza romani, potremmo definirli cattolici, mentre i Celti rimanevano fedeli alle loro tradizioni cristiane precedenti la missione di Agostino, il quale dal canto suo era in cambio riuscito a convertire quasi tutto il Kent e a ottenere qualche risultato anche presso Sassoni e Angli. Passato da questa vita il 26 maggio del 604, Agostino è sepolto nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Canterbury. La sua tomba fu meta di molti pellegrinaggi, cui si sostituirono solo dalla fine del XII secolo quelli diretti al sepolcro di San Tommaso Becket nella medesima città.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito, e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero glorioso, Maria incoronata Regina dell'Universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore, insegnami la tua misericordia. Signore Gesù, trasformami interamente nella tua misericordia. Fai che i miei occhi siano misericordiosi, perché non giudichi mai secondo le apparenze e non sospetti nessuno, ma veda in ogni anima quanto c'è di bello e soccorra tutti. Fa che le mie orecchie siano misericordiose, sempre attente ai bisogni dei miei fratelli, delle mie sorelle e mai chiuse ai loro appelli. Fa che la mia lingua sia misericordiosa e non dica mai male di nessuno, ma abbia per tutti parole di perdono e conforto. Fa che le mie mani siano misericordiose e piene di carità, perché io prenda su di me tutto ciò che è duro e penoso, e che così possa alleviare i fardelli degli altri. Fa che i miei piedi siano misericordiosi e sempre pronti a correre in soccorso al prossimo, nonostante la fatica e la stanchezza. Fa che il mio cuore sia misericordioso e aperto ad ogni sofferenza. Non lo terrò chiuso per nessuno, anche per chi ne abusa, e mi rinchiuderò io stesso nel cuore di Gesù. Non parlerò mai delle mie sofferenze. Possa la tua misericordia riposare in me, Signore. Trasformami in te, perché tu sei il mio tutto. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria, Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre, di Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. Concedi, o Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la tua volontà di pace e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo. Carissimi, voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi. E voi, per opera sua, credete in Dio, che lo ha resuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolti a Dio. Dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente di vero cuore gli uni gli altri, rigenerati non da un seme corruttibile ma incorruttibile per mezzo della parola di Dio viva ed eterna, perché ogni carne è come l'erba e tutta la sua gloria come un fiore di campo. L'erba inaridisce, i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. Parola di Dio. Celebra il Signore Gerusalemme.
1: Celebra il Signore Gerusalemme.
2: Celebra il Signore Gerusalemme. Lode il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
1: Celebra il Signore Gerusalemme.
2: Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con un fiore di frumento.

0: Da sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce.
1: Celebra il Signore Gerusalemme.
0: Annuncia Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
1: Celebra il Signore Gerusalemme.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti ai discepoli ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i dodici, si mise a dire loro quello che stava per accadergli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. E dopo tre giorni risorgerà. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore.
2: Il Vangelo che abbiamo ascoltato racconta il terzo annuncio della passione e di nuovo i discepoli non solo non comprendono le parole del Maestro, ma continuano a manifestare ambizioni personali, discutendo tra loro a proposito dei primi posti nel Regno dei Cieli, quelli riservati alla destra e alla sinistra del trono, dimenticando gli insegnamenti di Gesù sul servizio fino al dono della propria vita. Carissimi fratelli e sorelle, questo episodio deve farci riflettere e tenere lontani dalla tentazione di servirsi invece di servire Dio e il prossimo. Come ci ricordava anche Don Lorenzo Milani, fai strada ai poveri senza farti strada. Infatti la parola di Dio di oggi è un esempio su come già ai tempi di Gesù e in mezzo ai suoi discepoli la preoccupazione non era cercare di capire quello che Cristo andava a compiere a Gerusalemme, ma il maggior vantaggio personale da trarre da lui. La richiesta di Giacomo e Giovanni di sedere uno alla destra e uno alla sinistra del trono può sembrare una stonatura clamorosa, ma credo che il Vangelo non censuri questo racconto per ricordare a ciascuno di noi che nessuno può sentirsi al sicuro da questa logica di accaparramento che trasforma persino il Vangelo in una competizione per i primi posti. Paradossalmente può nascondersi superbia anche negli ideali di povertà, di giustizia, di umiltà e solidarietà. E tutto ciò accade quando si pensa di dover abbracciare un ideale per occupare un posto in prima fila. Io sono. Gesù capovolge questa logica. Voi sapete che coloro che sono tenuti capi delle nazioni le dominano. Fra voi però non è così. Ma chi vuole essere grande tra voi si farà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il maestro è chiaro. Il figlio dell'uomo infatti è venuto, non è venuto per essere servito, ma per servire. Egli afferma che chi crede in lui deve essere disposto a farsi servo di tutti e non padrone. A tal proposito, Papa Francesco ricordava: non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio, e ogni cristiano, per esercitare il potere, deve entrare sempre più nella logica del servizio, che ha il suo vertice luminoso sulla croce, senza dimenticare l'icona del Giovedì Santo, la lavanda dei piedi. Dare la vita per ritrovare la vita, dare la vita per i propri amici e anche per i propri nemici. In Gesù il servizio definisce l'ideale della sua missione, e nel servizio che si rivela il volto autentico di Dio, che esce da se stesso, va in cerca dell'uomo e lo salva amandolo. Dunque, non si può essere cristiani senza collocarsi alla sequela del servo, facendo come il buon samaritano. Papa Leone XIV, l'8 maggio scorso, qui ai piedi della Vergine Maria, ci esortava: se il rosario è pregato, e oserei dire celebrato, in questo modo, esso è anche per natura conseguenza sorgente di carità, carità verso Dio, carità verso il prossimo, due facce della stessa medaglia. San Bartolo Longo è stato apostolo del rosario e nello stesso tempo apostolo della carità. In questa città mariana egli accolse orfani e figli dei carcerati, mostrando la forza rigenerante dell'amore. Allora il rosario spinge lo sguardo verso i bisogni del mondo, proponendo in particolare due intenzioni che rimangono di pressante attualità: la famiglia, che risente dell'indebolimento del legame coniugale, e la pace, messa a repentaglio dalle tentazioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita. Lasciamoci dunque guidare da Maria, Vergine del servizio, nell'atteggiamento di solerte cura dei nostri fratelli, ma soprattutto invochiamola come sede della sapienza, affinché le nostre richieste al Signore siano illuminate dalla luce della fede e dettate da sentimenti di carità verso il prossimo. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Fratelli e sorelle, la fede nel Cristo risorto illumina il nostro cammino e ci dispone all'amore fraterno. Animati da questa certezza, rivolgiamo al Padre Celeste la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, affinché professi con coraggio le beatitudini evangeliche dell'umiltà e del servizio, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il Santo Padre Leone XIV, che è venuto a confermarci nella fede, il Signore esaudisca le sue intenzioni per l'unità della Chiesa e la pace nel mondo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per gli uomini e le donne del nostro tempo, affinché colgano l'importanza del bene comune nel segno dell'amore e della fraternità fra i popoli, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i cristiani, affinché alla luce del Vangelo riscoprano la ricchezza e la profondità che scaturiscono dalla fede, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la nostra comunità, perché sia capace di gesti concreti di riconciliazione e di fraternità, preghiamo.
0: Padre, ti invochiamo con fiducia perché hai promesso di sciogliere la durezza del nostro cuore con la potenza dello Spirito. Rendici abili al servizio fraterno e fedeli alla parola di Dio. Per Cristo nostro Signore. Amen.

pregate fratelli e sorelle perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Dio, da te provengono questi doni e tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per tua misericordia l'offerta che ascrivi al nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Bartolo Longo e tutti i santi medici che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tuo regno, tua la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'Agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, o Signore, su questo sacramento che ci nutre nel tempo, ci renda partecipi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Prendiamo.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Assemblea CEI al voto, le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale, domani l'incontro con Papa Leone. Ucraina, il pontefice oggi ha lanciato un nuovo appello contro i raid che uccidono i civili, Bruxelles apre all'adesione di Kiev il no netto della Lega. L'Iran rende nota una bozza di accordo con numerosi dettagli, ma la Casa Bianca dice non credete alle notizie rese note da Teheran. L'ondata di caldo con le ore contate, dopo i picchi anomali, già da domani temporali al nord abbasseranno le temperature, ma ci sono ancora bollini rossi al centro-sud. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo con l'Assemblea dei Vescovi Italiani. Si votano le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale e domani c'è grande attesa naturalmente per l'incontro con Papa Leone. Nicola Ferrante.
3: Con lo sguardo sul futuro, la Chiesa italiana getta le fondamenta per il prossimo quinquennio. Nel primo pomeriggio conferenza stampa finale con il cardinale Matteo Zuppi, che torna sull'urgenza di quest'epoca, pace e disarmo.
4: Dal linguaggio, dall'aggressività, dalla distruzione dell'avversario.
3: Sulla scia di Papa Leone, il porporato risponde ai giornalisti che gli chiedono dell'aggressione alla nuova flottiglia.
4: Di profondo dispiacere per chi ne è stato vittima e a mio parere anche per chi ha esercitato la violenza.
3: Al fianco di Zuppi un altro porporato, il cardinale Roberto Repole, che ha coordinato il gruppo di vescovi incaricato di presentare all'assemblea le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale.
5: Ciò che su cui si sta lavorando non è qualcosa che deve sostituire.
3: Attesi, voto finale, esito al nuovo testo, 4 le linee d'orizzonte già individuate per la Chiesa italiana dei prossimi anni, 1 riportare al centro il dono della fede, 2 puntare alla vita comunitaria, 3 dare impulso a una corresponsabilità differenziata e 4 verificare l'adeguatezza delle strutture. Domani mattina l'abbraccio con Papa Leone. Nicola Ferrante, linea allo studio.
2: E come detto nei titoli, il pontefice questa mattina in occasione dell'udienza generale del mercoledì ha lanciato un appello accorato per la pace in Ucraina. La guerra però non si ferma, scontri da entrambe le parti. Vito De Torre.
6: Il portavoce del Cremlino ha parlato senza giri di parole di attacchi sistematici che verranno lanciati contro la capitale ucraina. Il Ministero degli Esteri russo ha fatto sapere che saranno colpiti i centri di comando, i palazzi del potere. Addirittura il ministro degli Esteri russo ha contattato il segretario di Stato americano per suggerire un trasferimento immediato di tutti i cittadini statunitensi da Kiev per ragioni di sicurezza. La paura della popolazione resta alta. La rappresaglia russa dei giorni scorsi è stata durissima. Il Papa, nel corso dell'udienza generale di oggi, ha espresso la sua vicinanza a coloro che soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro i civili.
7: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio.
6: Vito De Torre, linea allo studio.
2: La guerra in Ucraina, quella nel Medio Oriente, Israele ha proseguito con i raid che hanno riguardato il Libano, ieri anche Gaza, con l'uccisione di uno dei capi legati ad Hamas. L'Iran ha reso noto nel pomeriggio una bozza d'intesa per fermare la guerra, ma poco fa la Casa Bianca ha smentito dicendo non credete ai media iraniani, eppure qualcosa si muove. Massimiliano Cochi.
8: A guardare le borse, che di solito non sbagliano, l'accordo tra Stati Uniti ed Iran sembra vicino. Per la prima volta dopo molte settimane, infatti, oggi il prezzo del petrolio è sceso sotto la soglia dei $90, segno che i mercati sono ottimisti. La nuova bozza di accordo prevede che Teheran entro un mese riapra lo stretto di Hormuz alla navigazione commerciale, pur mantenendo assieme all'Oman il controllo dei transiti. In cambio, gli Stati Uniti dovrebbero alleggerire il blocco navale attorno ai porti iraniani e ritirare parte delle proprie forze armate dalle aree intorno all'Iran. I dettagli di questo ritiro però sono ancora tutti da negoziare, così come restano da negoziare altre questioni importanti, a cominciare dal programma nucleare. Seppur in un clima di grande diffidenza dunque, le trattative, grazie alla mediazione del Pakistan, proseguono, anche se per arrivare all'intesa serviranno ancora alcuni giorni. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: I deputati ungheresi hanno votato oggi per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale, che era stata voluta dall'ex premier Orban. I voti a favore sono stati 133, 37 contrari, 5 gli astenuti. La legge doveva entrare in vigore il 2 giugno dopo un iter durato un anno. A Madrid gli agenti della sede del Partito Socialista stamane, mentre il presidente, il premier Sanchez, era in visita dal Papa in Vaticano. Ci racconta tutto Fabio Bolzetta.
9: L'udienza di Papa Leone al premier spagnolo Sanchez anticipa l'imminente viaggio apostolico in Spagna dal 6 al 12 giugno. Tra i temi affrontati, il sostegno alla pace, multilateralismo e migranti. Sono ore di pressione per Pedro Sanchez, che non ha incontrato a Roma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella sede del suo Partito Socialista a Madrid, la Guardia Civile ha effettuato questa mattina una perquisizione in cerca di documenti nell'ambito dell'indagine su un presunto finanziamento illecito. Sotto inchiesta il fratello minore Davide Sanchez e la moglie Begona Gomez, accusati principalmente di aver utilizzato influenze o di esserne stati beneficiati. Ma il premier, da 8 anni alla guida del governo spagnolo, esclude le dimissioni. No al voto anticipato per interessi di parte. Mentre si indaga anche sull'ex primo ministro socialista Zapatero, intanto il Senato spagnolo ha approvato una mozione di sfiducia contro il governo. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: Legge elettorale, il caso del Mastro tra i temi in primo piano per quanto riguarda il dibattito politico. E allora andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
10: Buonasera Ugo, in attesa dei ballottaggi per le amministrative del 7 e 8 giugno, forze politiche impegnate nel tortuoso cammino della nuova legge elettorale che approda in aula alla Camera. Il 26 giugno lo stabilicum voluto dal centrodestra e non senza difficoltà interne, motivo per cui viene presentato un nuovo testo con alcune modifiche. Per ottenere il premio di maggioranza sarà necessario che una coalizione raggiunga il 42% e non più il 40%, il tetto massimo che una coalizione può raggiungere alla Camera. Grazie al premio scende a 220 seggi, al Senato si passerebbe a 113, infine è scomparsa qualunque ipotesi di ballottaggio. Le opposizioni protestano contro l'intenzione della maggioranza di procedere senza un'intesa complessiva. Intanto la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e Mauro Carogia, attualmente in carcere per una pena di 4 anni nell'ambito di un'indagine sul clan senese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Ed ora la cronaca con l'omicidio di Milano, la vittima Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione di Certosa a Milano. Parla il padre: ho riconosciuto uno di loro perché ero qui prima che avvenisse tutto, loro erano già qui, poi sono andati a casa, ho riconosciuto dai tatuaggi chi ha ucciso mio figlio, è un capo della MS-13, una famosa gang sudamericana, appunto, a dirlo ancora, lo ripetiamo, è il padre della vittima, una stellata di pochi minuti fa dalle agenzie milanesi. Resta in quarantena all'ospedale Spallanzani di Roma la chirurga di Medici Senza Frontiere, rientrata oggi dal Congo, dove era venuta a contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. Intanto si fa drammatica la situazione in Africa. Lucia Ascione.
11: Non ha sintomi la chirurga italiana di Medici Senza Frontiere da oggi allo Spallanzani di Roma per effettuare la quarantena e la sorveglianza attiva prescritte nel caso di patologie altamente contagiose come l'Ebola. La dottoressa è un contatto diretto con pazienti e risultati positivi. Valeria Greppi è il capo progetto di Medici Senza Frontiere a Goma.
12: La sfida oggi è riuscire a curare i pazienti malati da Ebola, riuscire a tracciare i loro contatti e allo stesso tempo riuscire a continuare a garantire i servizi essenziali e l'accesso alle cure per altre malattie come la malaria, il colera e l'HIV.
11: I contagi ufficiali in Congo superano quota 1238, i decessi di cui informa Save the Children, almeno il 25% è rappresentato da bambini. L'Uganda ha chiuso temporaneamente con effetto immediato le frontiere con il paese. Lucia Ascione, linea allo studio.
2: Voltiamo a pagina, parliamo del caldo anomalo domani tra bollini rossi e una possibile discesa delle temperature massime almeno al nord, dove sono attesi già dalla notte i primi temporali. Amelia Cartia.
13: Prima precoce ondata di calore su tutta Italia. Sale l'allerta per le temperature sopra la media, accompagnate da afa e umidità. Tra oggi e domani il picco, con punte di 36 gradi percepiti in pianura padana. Se oggi sono state 10 le città toccate da un caldo da bollino arancione, secondo il Ministero della Salute saranno 4 quelle che già domani dovranno fare i conti con il bollino rosso. Le temperature percepite toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e a Roma. A determinare questo quadro meteorologico caratterizzato da scenari da pieno luglio e da notti tropicali con temperature mai inferiori ai 20 gradi è la vasta circolazione anticiclonica che si è ormai consolidata sull'area del Mediterraneo.
14: Era un caldo atteso, ma non così onestamente. Aspettavamo un caldo più dolce e invece siamo stati colpiti in pieno da quest'afa già insopportabile.
15: Ecco, magari maggio ci aspettavamo che iniziasse un po' prima il caldo, invece è arrivato un po' tutto insieme.
13: Amelia Cartia, linea allo studio.
2: Aumentano gli studenti con disabilità che sono iscritti a scuola e aumenta anche il numero degli insegnanti di sostegno, ma la piena integrazione è ancora lontana, è quanto emerge dal nuovo rapporto Istat dedicato all'inclusione scolastica e relativo all'anno 2024-2025. Antonella Mitola.
16: Cresce il numero degli alunni con disabilità iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado. Secondo l'ultimo rapporto Istat, lo scorso anno sono stati in totale 377.000, in aumento di 18.000 iscritti rispetto al precedente anno scolastico, cioè il 5% in più. Cresce in parallelo il numero dei docenti di sostegno e cresce la quota di coloro che sono in possesso di una specializzazione, ma la continuità didattica rappresenta uno dei punti critici. Oltre la metà degli studenti, infatti, ha cambiato insegnante di sostegno rispetto all'anno precedente. Il fenomeno interessa per lo più le scuole secondarie di primo grado e le scuole dell'infanzia. Ancora lontano il traguardo della piena integrazione. Sempre secondo l'Istituto di Statistica, oltre 18.000 alunni non usufruiscono del supporto necessario per la loro autonomia e la comunicazione. Quasi uno studente su tre non dispone di un ausilio didattico e informatico adeguato e sono ancora insufficienti le postazioni informatiche adatte agli alunni con disabilità per facilitare l'apprendimento. Antonella Mitola, linea allo studio.
2: La pagina sportiva con il Giro d'Italia. Valgren ha vinto la 17ª tappa con partenza da Cassano d'Adda e arrivo ad Andalo. Dopo 202 chilometri il danese del team IF Education Easy Post si è imposto praticamente in solitaria con 3 secondi di vantaggio sul norvegese Leknessud e 6 secondi sul nostro Damiano Caruso. Per quanto riguarda la maglia rosa, resta sulle spalle del danese Vingegaard. Domani si corre la 18ª frazione, la FAI della Paganella, Pieve di Soligo. Un'occhiata alla borsa di Milano chiude con un meno 0,64%. È tutto per questa edizione delle 18. Lorenzo Sada per la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.
17: Un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

L'eccesso della misericordia. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente.

Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. È normale che un fariseo inviti un rabbì a sedere alla sua tavola. Gesù appariva appunto come un uomo di Dio, un maestro, e per giunta non uno qualsiasi, visto che il suo insegnamento era dato con autorità e senza guardare in faccia a nessuno. In ogni caso, un interlocutore interessante, tale da giustificare un invito a pranzo. Gli uomini amano i loro simili, quelli cioè che sono simili a loro, e così tra dottori della legge ci si invita. Non è misericordia, è cortesia, una specie di dovere sociale. Gesù dirà qualche capitolo dopo: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini. Il quadro non si apre nella compassione o nella carità, ma nella cortesia e nel bon ton di come ci si tratta tra pari grado. Nella scena tra gentiluomini, tra rabbì di rango, quali dovevano in certo senso apparire Gesù e il fariseo, irrompe una donnaccia, una peccatrice di quella città. Infrange troppe regole. Una donna non entra in un pranzo tra maschi, e ancora meno tra dottori della legge, e men che meno se è una prostituta, impura per costumi e per definizione. Un uomo di Dio non frequenta le prostitute. Possiamo immaginare lo stupore imbarazzato dei presenti per un fatto tanto sconveniente. Per giunta, la donna porta con sé un vasetto di olio profumato, un oggetto non così innocente. L'olio profumato è, per intendersi, un attrezzo del mestiere per quelle donne che fanno appunto le massaggiatrici. E come oggi questo termine è equivoco, così allora quelle lì venivano chiamate profumiere, e non nel senso che vendevano profumi asettici in negozi scintillanti, ma nel senso che con unguenti profumati e roba simile adescavano la clientela con le loro arti. Una di quelle unge un uomo di Dio, come se fosse un uomo qualsiasi, come un altro dei suoi clienti. Veramente, questa donna fa compassione. Si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. Di nuovo mette in moto tutti gli attrezzi del mestiere. Le labbra con le quali bacia i piedi di Gesù e con le quali chissà quanti altri avrà baciato. Ancora mostra i capelli e li usa per asciugare i piedi, mentre tutte le brave ragazze non mostrano i capelli ma li velano, poiché in quel mondo solo al marito si mostra la propria bellezza, della quale i capelli sono simbolo. Ma chissà a quanti altri quella donnaccia avrà mostrato i capelli. E poi i piedi. Il massaggio ai piedi non è così innocente, neanche questo è preludio di altro. E di nuovo l'olio profumato, un unguento per uso francamente erotico. Questo è troppo. Sta dietro, rannicchiata come un cucciolo, come un animale, come era stata in effetti trattata da molti. Non ha nemmeno il coraggio di guardare.

Il fariseo sa che è una peccatrice e che se costui fosse un profeta saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca. E infatti lo sa, e proprio perché lo sa la ama molto. E così le è perdonato tanto, perché ha tanto peccato, ma anche tanto amato, mostrando il suo amore con le sue opere, quelle che poteva fare una donna così. Certo, le aveva fatte anche ad altri, ma questa volta non le fa per soldi, invece per fiducia e nel disperato bisogno di essere accolta. Potremmo interpretare alla luce di questo episodio quanto dirà Giovanni: «Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità». Così la peccatrice amò perché cercò con tutto il cuore colui nel quale aveva posto la sua fiducia, fiducia di essere accolta nonostante tutto. Di nuovo Giovanni commenta: «Davanti a lui rassicureremo il nostro cuore qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa». Quel profumo, quei baci, quei capelli sono tutto ciò che la donna aveva, il suo mestiere, la sua vita. Sono come le reti di Pietro e dei primi quattro discepoli. Possono tenere prigionieri se la paura o la diffidenza ci bloccano. Signore, allontanati da me, che sono un peccatore. Ma possono diventare un'offerta e diventare una benedizione. Se diventano un'offerta, un magari, un eccomi, come quello di Maria, diventano la strada della tua uscita dal peccato e dall'uomo vecchio, per essere un uomo nuovo, una donna nuova, rinnovati da colui che è venuto a fare nuove tutte le cose. Il fariseo ha amato poco e per questo gli è perdonato poco. Che cos'è questo poco? Questo poco è la fede concepita in termini di osservanza anziché di amore, di doveri da compiere anziché di sequela. Possiamo ottenere il perdono dei nostri peccatucci quotidiani, ma rimarremmo sempre bloccati in questo poco se non iniziamo a pensare in termini grandi. Però possiamo pensare in grande soltanto se abbiamo conosciuto la grandezza dell'amore di Dio come manifestato in Gesù. A ognuno di noi, come alla peccatrice, Gesù dice: «Ti sono perdonati i tuoi peccati». Quella distanza che noi poniamo tra noi e Dio e che chiamiamo peccato è superata perché Lui si china su noi ed è già stata superata. Possiamo vivere tutto questo offrendo a Dio noi stessi, tutta la nostra vita. E con ciò la legge non è abolita ma adempiuta. L'amore, infatti, ci conduce a fare quel che la legge non ci può chiedere. La legge chiede qualcosa. L'amore ci porta a offrire noi stessi, che è molto di più. L'amore è più esigente del dovere, ma è più soave. Non si nutre della paura, ma della fiducia. Non condanna gli altri, perché sa che sono stati gratuitamente accolti, come lui stesso lo è stato, perché sa che tutti, farisei e peccatrici, siamo debitori condonati. Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. E così Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia.

cosa mai sarei, Signore, se tu non mi avessi cercato e raggiunto. Solo un peccatore di questa città. Ma tu mi hai visto là dove ero, mi hai amato, mi hai accettato, mi hai guarito. Hai avuto fiducia in me e io invece ho peccato ancora. Padre, senza diritto ritorno a te. Ma tu mi vieni incontro a braccia aperte. Forse non ho neanche un piccolo vaso di profumo, forse ho soltanto un vaso di lacrime, un piccolo vaso di fede. Sono qui per romperlo ai tuoi piedi, per dirti che sei tu il tesoro del mio cuore. Ho un po' di fede, un po' di amore e molte cose andate in frantumi. Signore, ti prego, tu solo puoi raccogliere i cocci della mia vita e ricostruire il vaso prezioso e il profumo dell'amore buono. È la mia speranza grande.

L'eccesso della misericordia. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Rosario Tronnolone.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

carissimi che siete in ascolto, stiamo vivendo l'attesa della Pentecoste, invochiamo con più insistenza e perseveranza il dono dello Spirito Santo, il fuoco del cielo, l'acqua viva che sgorga dal costato di Cristo. Gesù continua a dire: chi ha sete venga a me e beva, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. L'acqua viva che sgorga dal seno di Cristo, dal suo costato squarciato, arriva a noi in questa Pentecoste. Assieme alla Vergine Maria continuiamo a invocarlo per noi, per tutti i fratelli, in particolare per quanti sono nella necessità, nel bisogno. Chiediamo lo spirito di guarigione per i fratelli e le sorelle ammalati, per quanti ci sono cari in questo momento e che sappiamo tribolati in terapie intense che possono debilitare il loro organismo, ma che lasciano ancora un segno di speranza e di guarigione. La guarigione del cuore, la salute la imploriamo dal Signore. Ci prepariamo a questa Pentecoste scorrendo alcuni testi che nella messa della vigilia vengono proposti. Sono letture dall'Antico Testamento, a partire dal libro della Genesi, là dove si racconta il fatto della Torre di Babele, l'orgoglio di quelle popolazioni che si erano messe in testa di costruire una torre che toccasse il cielo, frutto del loro orgoglio, poiché intendevano farsi un nome, imporsi sugli altri. Viene dal Signore sconvolto. È un progetto infatti che nasce dall'orgoglio e non dall'accoglienza. La Pentecoste è l'anti-Babele, è la Babele che oggi noi viviamo anche nei nostri rapporti, è là dove si vuole apparire, si vuole mostrarsi. Spesso c'è una maschera che nasconde la verità. Tante persone non vogliono neppure riconoscere a se stessi le debolezze che si portano dentro. E allora lo Spirito Santo che invochiamo è perché metta in sussulto questi progetti che sorgono dall'egoismo, dalla voglia di apparire o di dominare sugli altri. Faccia maturare progetti di comunione, di fraternità. È bello che proprio dal Cenacolo gli apostoli si riversano sulla piazza, dove le persone sono l'una accanto all'altra e possono insieme sentirsi frutto della benedizione del cielo, invitate a riconoscere in Gesù Cristo l'unico Salvatore. Non uno sopra l'altro, come quella torre dava da pensare, ma uno accanto all'altro. E questo è il nostro rapporto nella comunità, nelle famiglie. Questa dovrebbe essere la posizione di ciascuno sul pianeta Terra. Viene poi riportata la lettura in cui nel libro dell'Esodo si parla dello spirito che scende sugli anziani. Sappiamo che Mosè non ce la fa a dare consiglio, a sostenere le crisi di fede del suo popolo, impegnato e messo alla prova lungo il cammino del deserto. Ecco allora che convoca ad aiutarlo questi anziani. Lui poi si stacca
e sale sulla montagna a incontrare il Signore per capire qual è la luce della coscienza che dovrà guidare e regolare i rapporti con Dio e tra di noi. C'è bisogno che anche oggi persone sagge diano consigli, in particolare ai giovani, per formare una retta coscienza, perché non venga messo tra parentesi il Signore e perché tra di noi si viva nel rispetto, nella lealtà, con il senso di giustizia, osservando fedelmente i comandamenti del Signore. C'è ancora la lettura molto nota del profeta Ezechiele, quel campo, quella vallata immensa di ossa inaridite sotto il sole, probabilmente erano persone cadute in una battaglia, e poi quel luogo abbandonato era diventato un cimitero. Lì il profeta, l'uomo di Dio, avverte la potenza dello Spirito che fa risorgere quelli che sono morti, morti anche nello Spirito. Quanta gente allora oggi si sente morta dentro, spenta, senza iniziative, o perché delusa per non essere stata accettata, gradita dagli altri, o perché molti progetti non sono arrivati a buon fine, o perché vede tutti andare alla deriva e non sa accorgersi e apprezzare il bene che pure spunta qua e là in tante occasioni. L'uomo di Dio ascolta le parole del Signore che dice a lui: io riaprirò i vostri sepolcri, vi risusciterò dalle vostre tombe, farò entrare il mio spirito in voi e rivivrete. Questo spirito lo domandiamo per quanti sono particolarmente amareggiati della vita e senza più iniziative di bene. L'ultima lettura che ci viene proposta dalle pagine dell'Antico Testamento e dal libro del profeta Gioele, là dove dice: fonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diventeranno profeti i vostri figli e le vostre figlie, i vostri anziani faranno sogni e i vostri giovani avranno visioni. Molto bello questa donazione dello spirito a tutte le categorie di persone, uomini e donne, senza privilegi. Anche gli anziani saranno capaci ancora di sognare e non di vivere soltanto di nostalgia. È lo spirito che perfora il futuro e lo fa vedere sempre come un investimento, perché noi siamo chiamati al domani, all'incontro con Dio, e anche i giovani avranno visioni, saranno cioè capaci di progetti di vita autentici, così lo spirito che noi invochiamo. Ciascuno di noi sa come il fuoco dovrà accendere il cuore di fervore rinnovato, di incontro con Dio più personale. Se noi siamo spenti dentro, anche la nostra sarà una preghiera recitata, magari esternamente, formalmente giusta, ma non espressiva di un rapporto di riconoscenza, di fiducia e soprattutto non perseverante. I santi ci mostrano
come trasformarsi in preghiera e come lo Spirito Santo li ha resi incandescenti nel rapporto con Dio. Ciascuno di noi poi chieda allo Spirito, nel segno dell'acqua che purifica, ma anche che dona vita sulle nostre aridità, che possono essere le abitudini, il peso di tirare avanti, essere in qualche maniera senza nessuna iniziativa di bene, ci porti a stabilire nuove relazioni con Dio e con i fratelli e ci renda uniti in una nuova fraternità dove siamo capaci di portare i pesi gli uni degli altri, ma anche di godere del bene gli uni degli altri. Sì, mentre siamo ancora consapevoli delle nostre paure e delle nostre abitudini sbagliate, abbiamo fiducia di riprendere il cammino cristiano e la bella testimonianza del Vangelo, grazie al dono dello Spirito, a questa Pentecoste che assieme a Maria vogliamo accogliere come il dono dei doni, segno del grande cuore di Dio che non ci lascia mai soli, ma riversa su di noi il suo amore tenero e misericordioso. E per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi e le vostre famiglie Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti.

Dalla lettera di Paolo ai Filippesi al capo quarto. Siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodisca i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica e il Dio della pace sarà con voi. È parola di Dio.

Cari fratelli e care sorelle, siamo lieti, come ci ha esortato l'Apostolo, di essere qui insieme davanti al Signore, con tanti che sono collegati con noi e con chi è qui con noi questa sera. Salutiamo anzitutto i vescovi del Laos e della Cambogia, con il presidente della loro conferenza episcopale, Monsignor Enrique Figaredo Aval González, in visita ad Limina e oggi anche alla nostra comunità, come osiamo dire, in visita agli amici. Siate i benvenuti in questo tempo così difficile e tempestoso per il mondo intero. Sono con noi anche studenti della Loyola University di Chicago e degli University di Tennessee. Siate i benvenuti. Assicuriamo a tutti voi, ai vostri paesi, la nostra preghiera e la nostra amicizia. Siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. Questo invito dell'Apostolo sembra paradossale e controcorrente. Oggi si è più facilmente tristi e la tristezza fa chiudere nella paura e nella solitudine, come avvenne ai discepoli di Gesù dopo la morte e resurrezione del Signore. Ma lo Spirito Santo scese improvviso nella loro vita e li liberò dalla paura, donando loro una lingua nuova, la lingua del Vangelo, che trasformò la loro vita e quelli di coloro che ascoltavano, perché tutti la potevano capire. È il miracolo della Pentecoste, un Vangelo che parla a tutti e in ogni tempo. E quanto visse San Filippo Neri, che oggi ricordiamo con la nostra Chiesa. Fu proprio nella Pentecoste del 1544 che Filippo, nelle catacombe di San Sebastiano, scoprì la forza dello Spirito Santo, che fu per lui l'inizio di una vita nuova e di uno sguardo nuovo sul mondo a partire da Roma, un mondo complesso e conflittuale che aveva bisogno di ritrovare un'anima. Riempito di quella forza, Filippo cominciò a percorrere le strade di questa città, incontrando tante persone incerte e disorientate, che conquistava con la sua cristiana letizia, proponendo loro un cristianesimo felice. Lo sguardo del Vangelo lo condusse a prendersi cura dei malati e dei tanti pellegrini poveri che giungevano a Roma, creando per loro una rete di accoglienza e di solidarietà che cambiava il volto della città. Era un modo nuovo di mettere in pratica la parola di Dio, che univa spiritualità e solidarietà in maniera profonda e vitale. Filippo sapeva conquistare tutti con la sua amabilità e gentilezza, facendo arrivare il Vangelo al cuore di ognuno, ma capì anche la necessità di una fede che diventa cultura per parlare alle donne e agli uomini del proprio tempo e di ogni tempo. Per questo creò spazi di incontro, di riflessione, di preghiera, che ogni giorno raccoglievano le persone più diverse, creando un nuovo umanesimo a partire dall'ascolto della parola di Dio e dall'entusiasmo dello Spirito, come fu per la prima comunità apostolica di Gerusalemme, quando gli apostoli uscirono, vincendo la paura, comunicando a tutti il Vangelo, e tutti, come ascoltiamo negli Atti degli Apostoli,
potevano capirlo nonostante venissero da luoghi, paesi e parlassero lingue diverse, perché il Vangelo è una lingua universale che noi siamo chiamati a comunicare con gioia. Non angustiatevi per nulla, ma presentate a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. Abbiamo ascoltato dall'Apostolo Paolo mentre era in catene, imprigionato. A volte, sorelle e fratelli, l'angoscia, l'angustia ci fa chiudere nel piccolo della nostra quotidianità, delle cose che facciamo. E tutto sembra impossibile, difficile. Ci si sente talvolta stanchi e si rinuncia a tutto, a qualsiasi responsabilità verso gli altri. Filippo disse: bisogna desiderare di fare cose grandi per servizio di Dio e non accontentarsi di una bontà mediocre. Lo Spirito ci spinge a pensare e a sognare in grande, non per sentirsi superiori, ma in quell'orgoglio evangelico che rende servi e non padroni, e così costruisce una cultura di pace e una fraternità senza confini. Siamo certi che la parola di Dio, quando è vissuta nell'entusiasmo dello Spirito, può davvero creare un mondo nuovo, perché si possa tornare a vivere in pace, di cui abbiamo tanto bisogno, e gustare la gioia di essere tutti parte di un popolo in cui tutti possono trovare una casa, come Filippo rese a coloro che incontrava, un popolo insieme. La Pentecoste, care sorelle e cari fratelli, ci ha aperto le strade del mondo, perché lo Spirito di Dio ci renda suoi missionari di pace, di bontà e di amore ovunque noi siamo. Amen.

0: O Signore, con la forza del Tuo Spirito, liberaci dalla nostra debolezza, perché possiamo con coraggio annunciare il Tuo Vangelo. Insegnaci a coltivare la terra abbandonata delle nostre città, il deserto di questo mondo, non secondo il nostro interesse, ma per chi ha bisogno del Tuo Vangelo e di pace. Insegnaci ad essere generosi nel gettare il seme della Tua parola, perché dia molto frutto per la gente che incontriamo ogni giorno. Fa che come San Filippo Neri possiamo diventare apostoli nelle nostre città e nei nostri paesi, per dare la possibilità a tutti di trovare nella letizia un luogo e una casa di pace e di fraternità. Aiutaci ad essere disponibili alla chiamata della Tua parola, perché la nostra vita sia al servizio degli altri. Ti preghiamo ancora una volta, ti supplichiamo, Signore, perché torni la pace in ogni paese del mondo, perché cessino le guerre, le violenze, perché tutti possano tornare a vivere l'uno con l'altro. O Signore, dona a tutti noi la forza per lavorare, il coraggio per lottare e per trasformare il nostro mondo con la Tua parola e il Tuo amore. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: E non
0: abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
3: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
3: Egli ha fatto cielo e terra.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dalla lettera di San Paolo ai Romani. Tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Nell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente e perciò, anche per quel che riguarda la Sacra Liturgia, ferma restando l'integrità del suo insegnamento, cresce e si sviluppa, adattandosi e conformandosi alle circostanze e alle esigenze che si verificano nel corso del tempo. In piena continuità con questo principio, il Concilio Vaticano II, nel premio della Costituzione Sacrosanctum Concilium, riconosce come suo dovere interessarsi in modo speciale anche della riforma e della promozione della liturgia. L'assise conciliare era stata riunita, infatti, con lo scopo di far crescere sempre più la vita cristiana tra i fedeli, di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quelle istituzioni che sono soggette a mutamenti, di favorire tutto ciò che può contribuire all'unione di tutti i credenti in Cristo e di rinvigorire ciò che giova a chiamare tutti nel seno della Chiesa. In quel momento storico si avvertiva fortemente la necessità di un rinnovamento delle forme rituali mediante le quali da secoli la Chiesa aveva realizzato la glorificazione di Dio e la santificazione del popolo cristiano. Grazie al movimento liturgico era maturata la convinzione, espressa in seguito da San Giovanni Paolo II, che esiste un legame strettissimo e organico tra il rinnovamento della liturgia e il rinnovamento di tutta la vita della Chiesa. La Chiesa non solo agisce, ma si esprime anche nella liturgia e dalla liturgia attinge le forze per la vita. Per favorire l'accesso dei fedeli alla ricchezza dei doni di grazia dispensati dalla Sacra Liturgia, la Costituzione Sacrosanctum Concilium indica dunque con una formula molto efficace la direzione da seguire: conservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso. Papa Benedetto XVI ha colto in questa dichiarazione di intenti il programma di riforma dei padri conciliari, in equilibrio con la grande tradizione liturgica del passato e il futuro, notando come non poche volte si contrappone in modo maldestro tradizione e progresso, mentre in realtà i due concetti si integrano. La tradizione include essa stessa in qualche modo il progresso, come a dire che il fiume della tradizione porta in sé anche la sua sorgente e tende verso la foce. Il Concilio afferma la legittimità di tale progresso radicato nell'autentica tradizione, distinguendo all'interno della liturgia una parte immutabile, perché di istituzione divina, da parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o anche devono variare, qualora in esse si fossero insinuati elementi meno rispondenti all'intima natura della stessa liturgia, o si fossero rese meno opportune. Mutamenti di questo genere sono avvenuti costantemente lungo i secoli, al fine di consentire ai fedeli una fruttuosa partecipazione, per mezzo delle azioni rituali, al mistero pasquale di Cristo, fondamento della fede cristiana. Il culto della Chiesa si è dunque incarnato nelle forme culturali di ciascuna epoca ed è stato capace di influire su di esse e addirittura di trasformarle. La liturgia è stata così, per secoli, un motore di evangelizzazione. Oggi occorre rinnovare questa energia in continuità con l'autentica e viva tradizione cattolica, cioè secondo una dinamica volta a introdurre i credenti alla pienezza della verità. Si comprende allora perché i padri conciliari abbiano raccomandato che la revisione dei riti, quando corrisponde a una vera e accertata utilità della Chiesa, sia sempre compiuta con l'avvertenza che le nuove forme in qualche modo scaturiscano organicamente da quelle esistenti. Per il bene di tutta la Chiesa, ogni riforma deve essere sempre preceduta da un'accurata ricerca teologica, storica e pastorale. Il Magistero conciliare, in questo modo, invita a evitare il disorientamento dei fedeli, dissuadendo chiunque dall'aggiungere o togliere o modificare qualcosa in materia liturgica di propria iniziativa. Il progresso evocato dalla Costituzione conciliare non compromette affatto la comunione ecclesiale, intende piuttosto confermarla e favorirla. Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri, in particolare i sacerdoti che esercitano il ministero della presidenza liturgica, a custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio, manifestando umiltà davanti alla sua grandezza e fedeltà sincera alla comunione ecclesiale.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi torniamo a parlare di formazione, di giovani, parliamo anche del contributo della Chiesa alla comunità educante.
1: In Cammino.
0: Un racconto che facciamo con i nostri ospiti. Ringrazio per essere ancora con noi Sergio Cicatelli, professore, buonasera.
2: Buonasera.
0: Direttore del Centro Studi Scuola Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, grazie per essere qui con noi. E vi presento subito anche la nostra seconda ospite, che si collega da Bologna, se non sbaglio, Lara Vannini. Bentrovata Lara.
3: Buonasera, bentrovati a voi, grazie per avermi invitato.
0: È un piacere. Responsabile dell'area pedagogica della FISM nazionale. Vogliamo spiegare subito che cos'è la FISM nazionale, Lara, così almeno chiariamo tutte queste sigle?
3: Sì, la Federazione Italiana Scuole Materne è una rete associativa che svolge il suo ruolo a sostegno e coordinamento delle scuole dell'infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana. È nata nel 1974 su volere della CEI, proprio come ambiente di cura di rete tra nidi e scuole dell'infanzia che si riconoscono in una visione cristiana dell'uomo, del mondo e della vita.
0: Perfetto, questo ci serviva anche per contestualizzare là dove vogliamo andare a parare con la puntata di oggi. Professor Cicatelli, insegnanti, educatori, collaboratori, la scuola è oggi un universo complesso e profondamente attraversato dai cambiamenti del nostro tempo. In questo scenario, che cosa significa davvero essere insegnanti, non solo di religione cattolica, ma educatori capaci di accompagnare le nuove generazioni? Cioè, capisco che questo è il tema di un convegno, volendo, sì. Quindi, però insomma, anche proprio per capire, per provare a restringere un po' il campo.
2: Ma credo che oggi a un insegnante sia chiesto soprattutto di mettersi in gioco come persona. L'insegnante può essere il tecnico, l'esperto di una certa materia, la persona di cultura, può essere il funzionario, il rappresentante dell'istituzione, e può essere semplicemente una persona, quello che è. Nei ragazzi, parlo soprattutto per la fascia, diciamo così, preadolescenziale, adolescenziale, ma questo penso che valga anche per i più piccoli, c'è una forte domanda di relazione. C'è bisogno di ascolto, c'è bisogno di attenzione, c'è bisogno di cura, e l'insegnante deve fare un po' tutti quanti questi ruoli, perché tanto il dispensatore di nozioni, le informazioni le andiamo a trovare altrove. Papa Leone ci ha appena ricordato quali sono i rischi e i pregi dell'intelligenza artificiale. Le informazioni sappiamo dove prenderle, invece le relazioni debbono essere fatte per forza in carne e ossa.
0: Tra l'altro la scuola è un meccanismo complicato, cioè semplice vista da fuori, ma è complicato nel mettere insieme pezzi, competenze, aggiornamenti, materiali, tecnologie. Pensiamo appunto alla scuola, tante volte se ne parla al negativo per quello che manca, mai per quello che magari una persona può portare come valore aggiunto.
2: Ma è chiaro che noi prestiamo attenzione soprattutto alle disfunzioni, però in realtà per il 90% dei casi la scuola è un meccanismo gigantesco che funziona tutti i giorni. Tutte le scuole si aprono, accolgono bambini, ragazzi, giovani, gli insegnanti fanno lezione, risolvono una quantità di problemi, poi ogni tanto ci accorgiamo che c'è la scuola perché qualcosa non funziona.
0: Lo sciopero.
2: Sì, pure perché c'è uno sciopero. Ci accorgiamo sempre di qualcosa quando viene a mancare, ma finché tutto funziona bene è come se non esistesse. E invece giustamente si diceva che la scuola è una realtà complessa, perché non la fanno soltanto gli insegnanti, la scuola è una comunità di persone, una comunità educante fatta dagli insegnanti, dagli alunni, dai genitori che stanno dietro le quinte, dal tutto l'apparato amministrativo, a cominciare dal dirigente scolastico, tutti i collaboratori e il territorio che sta anch'esso dietro le quinte, che comunque fa funzionare un po' tutto quanto questo meccanismo. Quindi non possiamo ridurre la scuola soltanto al rapporto insegnante-alunno, fermo restando che è il fattore principale.
0: Certo, la comunità educante, quindi Lara Vannini, chiedo anche a te, sono anche le famiglie, c'è questa alleanza tra famiglie e scuola che spesso si evoca, lo dico da papà di bambino in quarta elementare, che nelle riunioni di inizio anno c'è sempre, viene sempre evocata questa alleanza, no, tra famiglia e scuola per creare la comunità educante. Quanto è difficile crearla questa comunità educante vista dal di dentro, Lara?
3: È una sfida quotidiana, io dico che non si può mai dare per scontata, che va costruita attraverso i gesti piccoli, ecco, di ogni momento, perché a volte pensiamo che possa essere, no, si rischia di pensare, ecco, che possa essere relegata a dei patti burocratici. Non è solo quello, possono servire certamente. Io sono fortemente convinta che ciò che costruisce la relazione tra scuola e famiglia si gioca proprio sulla soglia, potremmo dire, cioè quando, soprattutto da noi, no? Noi abbiamo la fortuna come scuole dell'infanzia, come nidi, di vederli i genitori, ecco, sì, tutti i giorni, ecco, e questo non è poco, perché comunque la relazione si costruisce in un'esperienza personale, e quindi poterli vedere, poterli accogliere ogni giorno con uno sguardo, un sorriso, un buongiorno, no? Anche accogliendo a volte anche fatiche, no? Che ci sono. Penso siano questi effettivamente i gesti che poi ci permettono veramente di sostanziare, ecco, questa alleanza, e quindi è veramente una sfida che si gioca nel quotidiano, io direi.
0: Sempre il collegamento alla vostra attività di FISM, tornare a guardare i grandi educatori, alle grandi figure che hanno segnato la storia della scuola, significa anche interrogarsi sul presente. Quale valore ha oggi riscoprire uomini e donne che con la loro visione hanno trasformato il modo di intendere l'educazione e la relazione educativa?
3: Penso che sia fondamentale, sia fortemente formativo, appunto, per cui proprio in occasione di 50 anni, ecco, dalla fondazione della nostra federazione abbiamo avviato questa esperienza, no, che abbiamo chiamato pellegrinaggi pedagogici, esatto, per riscoprire le grandi figure, appunto, di maestri che hanno contraddistinto la storia, ecco, della nostra scuola cristiana, non solo della scuola in generale italiana, come Maria Montessori, come Don Milani, come le Agassi, appunto le sorelle Agassi a Brescia, perché per crescere occorre continuare a frequentare le case dove vivono i maestri. A me si diceva, no, quando ero piccola, bisogna consumare, ecco, le suole delle scarpe, no, sulle scale dei maestri. Questo penso che sia vero sempre per un insegnante, non solo nel momento della formazione iniziale, ma per tutta la vita. E questi maestri, che sono anche maestri in onore, non più in vita, ma che comunque hanno contagiato, hanno generato a loro volta, no, altri maestri, vanno continuamente riscoperti. Quindi pellegrinaggi che noi abbiamo attivato in questi anni sono state un po' l'occasione per riscoprire queste grandi figure del passato, ma che hanno ancora tante cose da dire nel presente a ciascuno di noi.
0: Certo. Sergio Cicatelli, in una società segnata da distanze culturali, fragilità e trasformazioni rapide, quali sono secondo lei le domande essenziali che un educatore è chiamato a custodire e a porre al centro del proprio compito per costruire autentici ponti tra le generazioni? Non è semplice.
2: No, non è semplice, però credo che un educatore debba sempre tornare alle domande fondamentali, cioè perché faccio questo mestiere. Cioè ogni tanto, soprattutto nei momenti di difficoltà, di scoraggiamento, di fatica, è importante ricordare a se stessi perché si sono fatte certe scelte, se si sono fatte, sempre che appunto la scelta dell'insegnamento, dell'educazione non sia stata un ripiego, ma se c'è una motivazione, se c'è una forte motivazione, allora aggrapparsi a questa per andare avanti, perché momenti di difficoltà ci possono essere sempre, ma è bene ritornare appunto ai fondamentali. Io credo che ci siano alcuni spunti che ci ha offerto Papa Leone nella sua lettera dello scorso ottobre, di segnare nuove mappe di speranza. Ci propone un programma sostanzialmente con tre percorsi, tre obiettivi: disarmate le parole, alzate lo sguardo, custodite il cuore. Ecco, in questo caso credo che sia importante soprattutto il richiamo ad alzare lo sguardo, alzare lo sguardo per sapere che cosa si sta facendo, guardando in grande, guardando verso l'alto, senza limitare lo sguardo soltanto alle piccole cose, ai piccoli problemi contingenti, materiali del momento. C'è sempre una prospettiva più grande alla quale collegarsi.
0: Ascoltiamo un po' di musica, andiamo con uno dei più grandi gruppi della musica leggera italiana, sono i Pooh, e torniamo indietro di un bel po' di tempo. Andiamo nel 1981, l'avete riconosciuto da questo intro, loro sono i Pooh che cantano Chi fermerà la musica.

0: Domenica, sono in cui noi torniamo in diretta dai nostri studi di Roma. Questo è In Cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000. Stiamo raccontando il contributo della Chiesa alla comunità educante, formazione e nuove generazioni, i giovani nella scuola che si ritrovano a vivere relazioni, consapevolezza, situazioni che costruiscono futuro. In questi anni, negli anni della giovinezza, si vivono complicate sfide per diventare adulti. Allora, che ruolo può avere la Chiesa nel favorire un dialogo tra formatori, insegnanti e giovani generazioni? Ne stiamo parlando con Sergio Cicatelli, che è direttore del Centro Studi Scuola Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, e con, collegata da Bologna, Lara Vannini, responsabile dell'area pedagogica della FISM nazionale. E Sergio, c'è stato un grande evento che si è concluso il 25 aprile, il terzo meeting nazionale degli insegnanti di religione cattolica, da un titolo evocativo: Il cuore parla al cuore. Che momento è stato?
1: Ma è stato un momento quantitativamente impegnativo, si è concluso appunto con il raduno di oltre 6.000 insegnanti di religione italiani nell'aula Paolo VI, e con alla presenza del Papa, che ha accolto e ha ricordato, ha offerto alcuni spunti di riflessione per il lavoro quotidiano di questi insegnanti. Credo che appunto il terzo meeting, ce ne sono stati altri due, ma l'ultimo era ancora piuttosto lontano nel tempo, quindi è un momento emotivamente forte, impegnativo, significativo per ricaricarsi. Si parlava prima di motivazione per riprendere il filo del discorso e rilanciare un impegno che è quotidiano per gli insegnanti di religione, che hanno soprattutto, questo è un elemento che è ritornato e che fra l'altro sta anche emergendo in alcune ricerche che stiamo facendo, sono caratterizzati soprattutto da una forte motivazione educativa, più che la trasmissione di contenuti, la trasmissione di una testimonianza di valori, di una presenza, ecco.
0: Lara Vannini, a proposito appunto di motivazioni, di presenza, cosa ti spinge a rimanere con la tua attività educativa professionale in questo ambito, diciamo così? Hai avuto la voglia di poter andare a esplorare altri, diciamo così, datori di lavoro, tra virgolette?
2: Ma io penso che il mio percorso mi abbia portato qui. Da tanti anni lavoro per la FISM di Bologna, poi per la FISM nazionale all'interno delle scuole cattoliche. Ormai per me questa è una vocazione che ogni giorno mi appassiona di più. Non c'è niente di più sfidante e appassionante del rapporto educativo che io vivo, soprattutto nel rapporto con insegnanti e coordinatrici che ogni giorno si spendono per l'educazione e la crescita dei bambini insieme alle loro famiglie. Quindi in realtà ho ricevuto tanto in questa storia, per cui mi sento di ridare un po' di quello che ho ricevuto.
0: È così. Sergio Cicatelli, tornando alle parole di Papa Leone proprio agli insegnanti di religione al termine del terzo meeting che evocavamo poco fa, c'è una frase che ci aveva colpito: gli insegnanti di religione sono artefici credibili di espressioni di bellezza. Si ritorna forse qui a quel concetto di intelligenza artigianale di cui si faceva nota nel rapporto, no? nel vostro rapporto.
1: Sì, la bellezza è sempre qualcosa di gratuito, che non serve a nulla fondamentalmente, e allora chiedere a degli insegnanti di essere artefici di bellezza vuol dire riuscire a dare quel qualcosa in più che è importante proprio perché non serve a nulla, proprio perché non è materialmente spendibile per qualcosa di utile, ma che arricchisce enormemente la vita di tutti. Papa Leone ha fatto diverse raccomandazioni, una era questa, che è sicuramente importante. Vorrei aggiungere anche un'altra, detto: fatevi servitori del mondo educativo. cioè proporsi all'interno della scuola con spirito di servizio, riprendendo le parole di Papa Francesco, non per occupare spazi ma per avviare processi.
0: E poi questo magari non significa solo nel vostro, solo nella vostra scuola, solo nelle scuole cattoliche, ma essere proprio dei cristiani, certo, nel mondo della scuola. Quindi.
1: Certo, nel caso degli insegnanti di religione stiamo parlando di insegnanti che in gran parte lavorano nella scuola statale, quindi sono effettivamente al servizio, sono un servizio pubblico, diciamo, certo, così. Le scuole cattoliche sono un settore un pochino più riservato, più particolare.
0: Io vi ringrazio per questa testimonianza e questo approfondimento per quanto riguarda appunto il contributo della Chiesa, degli insegnanti di religione, delle scuole cattoliche alla comunità educante. Grazie a Sergio Cicatelli e grazie a Lara Vannini. Alla prossima.
3: In cammino.
0: E allora solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi anche questa puntata. Ringraziamo Dario Quarta, Gennaro Ferrara e Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta, Giulia Martinelli e Roberta Formisano, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia saluto e ringrazio come sempre Daniele Paggi, un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Siamo a Bolsena, in provincia di Viterbo, sulle rive dell'omonimo lago, dove la solennità del Corpus Domini assume un significato unico, profondamente radicato nella storia e nella fede. Qui infatti tutto nasce dal celebre miracolo eucaristico del 1263, quando un'ostia consacrata iniziò a sanguinare durante la messa nella Basilica di Santa Cristina, dando origine alla diffusione universale della festa del Corpus Domini. Ancora oggi Bolsena rinnova questo evento con una solenne processione che attraversa il borgo su un tappeto straordinario di fiori. L'Infiorata, un'opera collettiva realizzata dagli abitanti con petali, foglie e semi, che trasforma le strade in un percorso artistico e spirituale lungo chilometri. Non è solo una festa, ma un rito che unisce fede, memoria e comunità, dove arte e devozione si intrecciano in un'esperienza condivisa che coinvolge l'intero paese. Di questo appuntamento, il prossimo 7 giugno, parliamo con la professoressa Cesaretta Ovidi. Professoressa, ben trovata, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno, grazie a tutti per l'attenzione.
4: Professoressa di matematica in diversi licei di Viterbo. Lei, professoressa, ci racconterà, se così possiamo dire, il senso, il significato e l'evoluzione di questa meravigliosa manifestazione che è l'Infiorata a Bolsena. Prima di tutto, forse sarebbe anche giusto dire che lei sono più di 50 anni che partecipa attivamente all'organizzazione dell'Infiorata.
5: Sì, è vero, ho cominciato da bambina, da qualche anno però ho ceduto, diciamo, l'organizzazione a qualcuno del mio gruppo, perché per ragioni anche di età, ecco. Però mi fa piacere sapere che questa cosa continua.
4: Continua ed è tra l'altro documentata da tutte le foto che lei ha collezionato e conservato in questi, io ho detto più di 50 anni, ma sono 57, quindi sono quasi 60.
5: È vero, siccome l'Infiorata è la cosa più effimera, perché è una manifestazione che ha la durata di poche ore, quando finisce è finita, non rimane più nulla. Le foto sono l'unico modo che avevo per conservarne la memoria, quindi ho una collezione di foto che inizia dal 1960 e arriva fino al 2018, quando ho ceduto, diciamo, lo scettro di comandante ad altre persone del mio gruppo.
4: Allora, professoressa, raccontiamo questa celebrazione, raccontiamone l'origine, la sorgente storica, come nasce?
5: La festa del Corpus Domini è stata istituita a seguito del miracolo di Bolsena, 1263, un prete boemo che discende da Praga lungo la via Francigena per arrivare a Roma, si ferma a Bolsena per celebrare una messa sull'altare dedicato a Santa Cristina. Il prete è tormentato da dubbi sulla presenza reale di Cristo nell'ostia consacrata e sta andando a Roma per rafforzare la sua fede, almeno così dicono le cronache dell'epoca. Durante la celebrazione della messa, al momento della consacrazione, l'ostia comincia a gocciolare sangue, il vino del calice si trasforma in sangue, il prete spaventato fugge cercando di coprire questo evento straordinario. Il Papa Urbano IV risiedeva ad Orvieto nel 1263, Orvieto è Umbria ma pochissimo distante da Bolsena, Il Papa viene a sapere dell'evento e chiede che gli venga portato il corporale e il sacro lino dell'altare macchiato di sangue. Parte una processione da Bolsena, viene consegnata questa reliquia al Papa ad Orvieto. Urbano IV accetta subito questo miracolo e per ricordarlo istituisce la festa del Corpus Domini, assegna a San Tommaso d'Aquino il compito di scrivere dei canti sacri e Tommaso scriverà il Pangelingua, il Panis Angelicus, e per custodire il corporale ad Orvieto verrà costruito il Duomo di Orvieto, che è una meraviglia. In esso è conservato un reliquiario con questo lino, questo quadrato di lino e le macchie di sangue. A Bolsena rimangono le pietre del pavimento macchiate di sangue, vengono tolte e sistemate in reliquiari e la festa del Corpus Domini celebrerà in tutto il mondo questo miracolo. Raffaello dipingerà nelle stanze vaticane la messa di Bolsena, che è uno dei quadri più belli di Raffaello.
3: Grazie professoressa per questo quadro chiarissimo storico che ci ha appena regalato. Io però adesso le vorrei chiedere il significato dell'infiorata, il significato che l'infiorata ha per Bolsena.
5: Allora, l'infiorata a Bolsena segue una specie di rituale. Siccome la festa arriva a maggio, a giugno, che sono i mesi della primavera inoltrata e le campagne sono ricche di vegetazione e di fiori, si cerca di raccogliere i fiori nelle campagne e usare questi fiori. E naturalmente, dal momento che oggi le campagne non sono più rigogliose come una volta quando non si usavano pesticidi, adesso i fiori sono quasi scomparsi, quindi bisogna aggiungere dei fiori coltivati in serra o fiori che sono reperibili tutto l'anno. Quindi diciamo che questa infiorata a Bolsena ha mantenuto solo in parte questa funzione sacrale con la quale aveva esplicitato il ringraziamento per questo miracolo, perché in fondo l'infiorata si fa ovunque, ma a Bolsena questa infiorata è per ringraziare l'evento che è avvenuto in questa terra bellissima. Quindi l'infiorata ha mantenuto un aspetto sempre bellissimo, colorato naturalmente da fiori naturali, e questo aspetto è diventato anche una specie di scenografia, ha richiamato turisti da ogni parte d'Italia e del mondo e è diventato quasi un'attrazione turistica che qualche volta sembra coprire la sacralità di questo rito. Per questa ragione noi cerchiamo di far venire i bambini nell'infiorata, i figli dei partecipanti, che cominciano da piccolissimi e continuano poi nel tempo a realizzare questa meraviglia.
3: Professoressa, mi aggancio a quanto ci ha appena detto lei, cioè il coinvolgimento delle nuove generazioni. Ce l'aveva detto anche all'inizio, da qualche anno lei ha passato quello che possiamo definire lo scettro del comando. Quanto si sente coinvolta la comunità in questa celebrazione? Quanto prende parte attivamente e con quanto orgoglio si vive?
5: Allora, la popolazione a Bolsena è diventata un insieme di persone che non sono nate qua. Forestieri, così si chiamano. I bolsenesi veri e propri non sono più moltissimi, però specialmente le persone più avanti con gli anni hanno conservato questo senso di appartenenza, no? Perché in fondo è appartenere a una città orgogliosa del suo miracolo. Quindi i giovani e i bambini che crescono cominciano a vedere le infiorate, ovviamente cominciano a partecipare, e noi vorremmo che fosse così, perché proprio per continuare questo anche con persone che vengono da altri luoghi insieme a noi, lavorano stranieri che abitano qui ormai da parecchio tempo, quindi l'infiorata è diventata una collaborazione di persone provenienti da luoghi diversi.
3: Prima di concludere vorrei raccontare il suo sentimento, nel senso, le vorrei chiedere, nonostante tutti questi anni, quali sono le sue sensazioni quando appunto lei assiste alla messa all'interno della basilica, ma poi questa meravigliosa processione che cammina sopra a quest'opera floreale.
5: Il momento più emozionante è sicuramente quando l'infiorata viene percorsa da questo corteo, però un altro momento importante è l'ultimo petalo, perché quando si finisce questo grande quadro, in tutti i grandi quadri che si realizzano a Bolsena, quando si finisce è un'opera compiuta. Per quanto riguarda la partecipazione alla processione, io non partecipo da tanto tempo per ragioni personali e anche perché l'infiorata è un lavoro molto pesante e quindi la stanchezza alla fine di questo lavoro è veramente importante, però la commozione di vedere questo dono, questa offerta, perché l'infiorata in fondo è un'offerta di questa comunità a chi ha voluto che questo miracolo avvenisse in questa terra bellissima.
3: E allora, a questo punto siamo davvero alla fine, le chiederei, professoressa, di salutare il nostro pubblico con un brano a sua scelta e anche se può spiegare la ragione per la quale lo sceglie.
5: Allora, io sceglierei Alleluia di Leonard Cohen, perché è un canto nel quale c'è dentro tutta la vita, il sacro e la vita vera, la vita quella reale.

0: proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dell'infiorata sentendo Michele Mangiabene, che è uno studente universitario 21enne, componente del direttivo della Proloquo in ambito giovani e dell'associazione Infioratori appunto a Bolsena. Michele, benvenuto a Strada Facendo.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, la preparazione sappiamo coinvolgere tutto il paese, dalla raccolta dei fiori alla composizione dei disegni. Ecco, cosa rende questo momento così speciale per la comunità?
1: Beh, allora, in primis, ovviamente, Bolsena, quando è il giorno del Corpus Domini, si riempie di mille colori. E questi colori però non vengono da soli, ovviamente. E c'è un momento dove tutte le persone di Bolsena, tutti gli abitanti, si trovano la mattina, i giorni prima dell'infiorata, appunto, a raccogliere i fiori, a prendere i semi, appunto per lo sviluppo del disegno. Si creano dinamiche uniche, perché io, un ragazzo di 21 anni per esempio, mi trovo a lavorare con persone di veramente più grandi di me, più piccoli di me, e quindi si creano dinamiche uniche, stupende, dove diciamo creano un rapporto umano veramente unico. E questo agevola molto Bolsena, perché infatti siamo tra di noi siamo molto uniti, perché anche festività come queste che appunto ci consolidano.
0: E parlando dei disegni, ecco, appunto dei simboli che rappresentate lungo il percorso, c'è qualche significato particolare che, ecco, insomma, credi sia giusto e degno menzionare?
1: Allora, diciamo, noi cioè, comunque l'infiorata nostra è in ambito religioso, dato che è per il Corpus Domini, per il miracolo ovviamente eucaristico. Quindi diciamo ognuno noi ha il proprio disegno, dove esprimere le proprie idee, e sempre in ambito ovviamente religioso, dove per esempio si esprime la nostra santa, ovvero Santa Cristina, o un dipinto anche di qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa viene in mente alla persona che vuole realizzare il disegno lo può fare, ovviamente correlato allo scopo della festività.
0: Ecco, vivere la processione per te, ecco, insomma, per chi contribuisce all'infiorata, cambia anche il modo di percepire la festa, sia dal punto di vista, ecco, diciamo, folcloristico, ma anche poi dal punto di vista religioso spirituale, perché, come detto, come ricordiamo, appunto, è in concomitanza con il Corpus Domini.
1: Sì, esattamente, nel senso, quando passa la processione è un evento unico, magico ed emozionante, perché appunto vediamo il nostro vescovo della nostra diocesi che passa con dietro la sacra pietra, con i vari ragazzi, con le varie bandiere, con l'orchestra. Cioè, un evento magico, emozionante, perché noi creiamo il disegno sì per passione e per dedizione, e quindi quando viene calpestata, distrutta dal vescovo e dall'intera processione, ovviamente è un evento che a volte, cioè, chi viene dall'esterno, da fuori, ovviamente, di Bolsena, penserà che spreco di tempo. Invece no, perché noi ci vediamo veramente, è una cosa che appunto ci fa vivere bene questa festività, perché il corteo con tutta la processione è un evento emozionante, che appunto le fatiche che abbiamo fatto nei giorni avanti per la preparazione del disegno e tutto, viene consolidata.
0: Ecco, in conclusione una domanda un pochino più personale per te, Michele: qual è il momento più emozionante, la preparazione, la notte di lavoro oppure il passaggio della processione? Vale anche dire tutti e tre, ovviamente.
1: Io personalmente io li trovo stupendi tutti, cioè io mi metto là, io avendo uno dei disegni principali, ovvero davanti a Santa Cristina, che è l'inizio e la fine della nostra processione. Con mia madre appunto iniziamo a preparare il disegno mesi prima, la conta dei fiori, la raccolta dei fiori soprattutto, la conta dei semi, e poi arriviamo al giorno stesso, dove iniziamo la sera prima addirittura a mettere il nero, perché noi abbiamo una tecnica magari diversa da altre culture, che usiamo noi la torba, ovvero acqua e terra. E da lì iniziamo, dalla sera prima fino a svegliarci poi la mattina dopo, veramente presto, verso le 5 della mattina, continuare tutto il giorno fino a che non arriva la processione, che è lì il momento clou, dove viene appunto appunto, come ho detto già prima, consolidata tutte le fatiche, la passione e la dedizione che abbiamo messo in questi giorni.
2: Per oggi è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi. Da Francesca Sabatinelli, appuntamento a sabato prossimo.
3: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: Buongiorno e bentrovati a voi che ci state ascoltando, sintonizzati qui da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Un saluto a tutti quanti voi. Quest'oggi torniamo in diretta con Franco Trevisan del Forum delle Associazioni Familiari del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno e a te la parola.
1: Buongiorno, grazie a Radio Voce nel deserto, grazie a questa bellissima voce che viene da Maristella. Per cui benvenuti a tutti voi che siete in ascolto. Come Forum delle Associazioni Familiari intendiamo portare a voi tutti la nostra voce, portare la conoscenza di quanto si sta operando ed anche quello che è il nostro pensiero che a volte è anche occasionale, cioè colto dalle occasioni che si presentano. Una occasione che abbiamo colto stamattina e che fa parte di una occasione che abbiamo colto stamattina

sentito qualche trasmissione che parlava del caso dei giovani della Toscana, di tre giovani in Toscana che hanno si sono comportati, diciamo così, male, nel senso che stavano distruggendo delle vetrine alla cui azione praticamente ha coinciso il passaggio di un signore, cinquantenne, e da questo passaggio i giovani si sono ribellati e in pratica tra una spinta tra questo e quest'altro lo hanno ucciso. Il fatto è grave perché presenta il comportamento di questi giovani per i due fatti, quello di distruggere e quello di uccidere. Nel presentare questo servizio, pubblicamente veniva comunicato che questo uomo deceduto praticamente era come il bambino, come il figlio, e lascia la compagna. Ecco, i fatti ci portano ad una considerazione, a più considerazioni. Questo dell'uso dei termini che avevo accennato all'inizio è una costante che presenta nella buona sostanza un cambiamento di mentalità, un trasformare la nostra società in un qualcosa di diverso. Tra dire moglie e dire compagna la differenza è enorme, perché dire moglie o dire marito, in pratica presentiamo quello che storicamente che costituisce oggi la famiglia, mentre i termini di compagno o compagna presentano occasionalità che possono essere anche durature, ma senza l'impegno fisso della famiglia. Questi errati usi di termini comporta di conseguenza delle situazioni anche conseguenti nel comune vivere, ed ecco che il fatto che accennavamo, quello dei ragazzi uccisi, parte questo dei ragazzi che hanno ucciso parte proprio da un discorso di educazione, cioè i ragazzi stavano distruggendo delle vetrine, vuol dire che mancavano di rispetto alle cose e si divertivano a distruggere le cose altrui, pertanto con questo gesto mettevano in evidenza la loro assoluta mancanza di educazione, o meglio di buona educazione, o di percorsi sani, quei percorsi sani che noi individuiamo da famiglia e valori. Famiglia, abbiamo già detto, nei termini che si usano o che mettono in disuso il senso della famiglia, e valori come quello di rispetto delle persone e delle cose. Allora, il fatto che subito dopo, per essere stati rimproverati, questi ragazzi si siano ribellati ai richiami di questo uomo e addirittura abbiano ucciso, dimostra il colmo dei colmi, nel senso che si va contro la persona e praticamente si annulla e si azzera qualunque valore. Tutto questo per dire che siamo in un mondo dove l'educazione è educazione fondamentale, è punto fondamentale da centrare, ricercare e seminare. È questo che come forum delle associazioni familiari intendiamo diffondere e portare avanti, e che a voi tutti proponiamo e ci proponiamo.

0: buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Abbiamo con noi, cari amici, Federica. Federica Morsanuto, che è la presidente regionale del Forum delle Associazioni Familiari, nonché componente del Consiglio Nazionale del Forum delle Associazioni Familiari. Federica, il nostro grazie per aver accolto l'invito.
0: Grazie a voi per questa opportunità.
1: Ecco.
0: Il forum regionale è nato ormai 25 anni fa per opera di qualcuno che mi sta parlando in questo momento, anche quindi ringraziamo prima di tutto chi prima di noi ha fatto questo gran lavoro, insomma, per portare anche in Friuli Venezia Giulia questa bella realtà. Come Forum del Friuli Venezia Giulia facciamo parte del Forum nazionale e questo ci consente di diventare interlocutori privilegiati di istituzioni nazionali che altrimenti sarebbero irraggiungibili, ma anche di partecipare a progetti nazionali, oltre che di far sentire la nostra voce anche in Parlamento attraverso il lavoro delle commissioni tematiche che il Forum nazionale sta portando avanti e che ci vede coinvolti. E nello specifico, in concreto, cosa stiamo facendo? Allora, per quanto riguarda i centri della famiglia, per la famiglia, che sono presenti anche nella nostra regione, la vice capo di gabinetto della ministra della famiglia Roccella, la professoressa Assunta Morresi, ha contattato il forum nazionale l'anno scorso per chiedere di incontrare i forum regionali e per capire il grado di coinvolgimento in questi centri per la famiglia dell'associazionismo familiare. Noi abbiamo incontrato la professoressa Morresi il 23 di febbraio insieme alle associazioni che fanno parte del forum e a varie istituzioni regionali, rappresentanti di istituzioni regionali, e da questo incontro è scaturito l'interesse dei servizi sociali, in particolare della provincia di Udine, che vogliono fare con noi il punto della situazione sull'associazionismo familiare sul territorio, e li incontreremo molto presto, ai primi di maggio, e così inizieremo a collaborare anche con i servizi, sperando appunto che nasca una bella collaborazione più stretta tra le associazioni familiari e i servizi sociali di Udine. E per quanto riguarda poi le progettualità nazionali, siamo parte di un progetto che si chiama Progetto Casa. Il progetto Casa ha preso avvio con la Biennale dell'Accoglienza che si è svolta a novembre a Milano, e ora c'è una mostra sull'affido e sull'adozione che sta girando l'Italia. È una mostra che prevede anche incontri, laboratori nelle scuole, è stata esposta proprio per la prima volta a Milano e arriverà nella nostra regione a Udine ai primi di novembre. Il titolo è L'arte di accogliere, una mostra fotografica molto bella, e siete già fin d'ora invitati, ecco. Per quanto riguarda invece le commissioni tematiche nazionali, siamo coinvolti come membri del forum. Io in particolare partecipo alla commissione donna, alla commissione lavoro e famiglia e a quella sulla disabilità, e questo ci ha consentito di essere sentiti anche in audizione informale nelle commissioni parlamentari, anche se sappiamo che purtroppo la coperta è corta e le nostre istanze non sempre vengono accolte in toto, ma almeno abbiamo avuto la possibilità e abbiamo la possibilità di dire la nostra, perché ci riconoscono come interlocutori.
1: Pertanto c'è questo contatto che come forum possiamo interloquire con facilità e troviamo le porte aperte in quello che è il governo, nel vero senso della parola.
0: Sì, sì, sì. Il nostro presidente nazionale Adriano Bordignon è stato molto bravo in questi anni a diventare un interlocutore privilegiato. Spesso viene chiamato in Parlamento e quindi anche attraverso di lui, oltre che quando ci chiamano come commissione, abbiamo la possibilità di farci sentire e di dire il nostro punto di vista. Ecco, questa è sicuramente una cosa positiva, e speriamo di continuare su questa strada, perché anche a livello nazionale si può fare molto di più. Insomma, noi viviamo in una regione comunque che cura molto l'aspetto della famiglia, ma si può fare meglio sia a livello regionale che a livello nazionale.
1: Ecco, pertanto ci saranno ad esempio collaborazioni per la ricerca di migliori risultati, ad esempio sul piano fiscale, oppure su altri, sul lavoro.
0: Certamente, sul lavoro siamo state sentite, ero presente anch'io nella commissione, in una commissione del lavoro, è stata un'audizione informale, era sui congedi parentali, sappiamo che poi è stato approvato recentemente una modifica che ha permesso di estendere i congedi parentali, non tanto come ci aspettavamo, ma comunque è stato un primo risultato, e anche dal punto di vista fiscale questa è una grande battaglia. Sappiamo che recentemente è stato fatto, oltre che l'estensione dei congedi familiari, anche una modifica all'ISEE, però noi puntiamo anche al quoziente familiare, che ancora è un risultato insomma che non abbiamo raggiunto, ma ci stiamo lavorando e cerchiamo sempre di mantenere accesa l'attenzione su queste tematiche, proprio per rendere più facile, più alla portata di tutti avere una famiglia. Non deve essere una cosa da eroi, deve essere una gioia e una fatica condivisa. Ecco, in questo crediamo che sia giusto avere un supporto, ecco, il giusto supporto in questa fatica, che è una fatica che poi ha delle ricadute positive insomma anche sul piano sociale. Le famiglie non sono una questione privata, sono un soggetto sociale ed è giusto che siano riconosciute come soggetto sociale portatore di ricchezza insomma nel tessuto del territorio, anche a livello nazionale.
1: Sì, nella buona sostanza la famiglia deve essere riconosciuta per quello che è, e cioè è la base, è il fondamento della società. Laddove stanno bene le famiglie, stanno bene anche lo Stato, diciamo la nazione, lo Stato. Per cui creare dei tasselli, dei mattoni che migliorano le condizioni delle famiglie in qualunque campo vuol dire creare il bene comune, laddove ad esempio i figli trovano accoglienza certa presso i genitori, questo è la famiglia, no? Ecco, ci sono, oppure c'è il discorso successivo che potrebbe portarci alla scuola. Il mondo della scuola, e scuola e famiglia, è un tema molto aperto, no? Che si dibatte in continuazione.
0: Certamente, su questo aspetto stiamo lavorando molto sul nostro territorio, ma di questo poi dirà il nostro storico vicepresidente Giancarlo Biasoni, quindi su questo lascerò sì, a lui la parola, su tutto il lavoro che non da oggi ma da tanti anni il forum sta conducendo sul territorio in favore della famiglia, delle scuole, in particolare quelle paritarie, in favore del diritto a scegliere per i propri figli l'istituto scolastico che si desidera, senza avere dei carichi economici eccessivi. E quindi sì, abbiamo questi due piani, quello nazionale che seguo in prevalenza io e quello territoriale, che è sempre stato un fiore all'occhiello, perché sì, fortunatamente grazie all'opera di chi mi ha preceduto siamo sempre riusciti a tenere un canale aperto con le istituzioni regionali.
1: Ecco, grazie Federica. Se c'è qualche altro punto,
0: grazie a voi, seguiteci su Facebook o contattateci se volete conoscerci meglio, le porte sono sempre aperte e abbiamo bisogno di nuove risorse, soprattutto risorse umane, quindi noi ci siamo, vi aspettiamo, grazie.
1: Va bene, grazie a Federica Morsanutto, che è presidente regionale del Forum delle Associazioni Familiari e componente nazionale e componente del Consiglio Nazionale del Forum stesso.

0: E proseguiamo la nostra trasmissione, cari amici. Abbiamo ascoltato la presidente del forum dell'associazione familiare, Federica Morsanotto, che ci ha parlato dell'attività del forum a livello nazionale. Come avevamo accennato, ci saremmo abbassati alla realtà regionale che la Presidente ci ha indicato proprio di sentire per questo tema, di sentire la voce del nostro amico Biasoni Giancarlo, che è vicepresidente e che è un amico di Radio Voce nel Deserto. Buongiorno Giancarlo.
1: Buongiorno.
0: Eccoci qua. Siamo di tanto in tanto a sentirci sui problemi della famiglia, dei problemi della famiglia nell'ambito regionale, se c'è uno spazio che si apra o qualche realtà che si chiude, ci sono dei pro e dei contro che capitano in continuazione. L'attività del forum su questo si è sempre dimostrata attiva e presente, e su questo vorremmo sentirti per aggiornarci sulla situazione. Il forum a livello regionale è presente con dove, come, quando?
1: Sì, buongiorno a tutti. Il forum fa parte da qualche anno, anzi fin dall'inizio delle prime leggi sulla famiglia, del tavolo regionale per la famiglia, assieme a forze datoriali, imprenditoriali, sindacali e tre rappresentanti del terzo settore. In questo tavolo, che si è riunito più di qualche volta in questi due anni, abbiamo portato la nostra voce, le nostre richieste, in particolare nell'ultima sul decreto, sulla legge 59, che riguarda disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattiva del territorio regionale. Consci del calo demografico, la regione ha fatto questa legge proprio per rendere attrattivo il nostro territorio. Noi abbiamo portato un contributo chiedendo, premetto che non sempre le nostre richieste vengono accettate, però è un lavoro costante in cui a volte va bene, a volte può non andare bene. Abbiamo chiesto l'innalzamento della soglia ISEE per le famiglie numerose e che venga esteso anche alle persone con disabilità, attualmente 35.000, noi chiedevamo 40.000, non è stato attuato, però a livello nazionale c'è stata una correzione. Poi abbiamo molto battuto sulla conciliazione tra vita, famiglia e lavorativa, cioè che le buone pratiche che fanno le aziende vengano portate in luce dalla regione come modelli per estendere altre realtà produttive. E terza cosa, per il principio di sussidiarietà, siccome la regione ha previsto i piani comunali per la famiglia, che vengano incentivata questa realtà, di modo che anche nei comuni venga ripetuto, sull'esempio del tavolo per la famiglia regionale, queste esperienze tra pubblico e privato sociale. All'interno di questo abbiamo battuto anche molto sul diritto allo studio, e mi ricollego a questo perché alla fine del 2025, voi sapete che esiste la legge 13 del 18 sul diritto allo studio per venire incontro alle famiglie che frequentano le scuole paritarie, e che già dall'anno scorso, da due anni, è stato innalzato. Però di fronte, abbiamo appurato che di fronte a un contributo di 2.350.000 erano stati spesi solo 1.700.000. Quindi abbiamo richiesto che venga innalzato questo contributo. In pratica il contributo viene calcolato su una retta media. Se per la primaria l'importo era di 1.095, per la secondaria di primo grado era 1545 e per la secondaria di secondo grado era 2145, abbiamo chiesto, e nella secondaria l'incidenza è del 41%, mentre per la primaria e la secondaria di primo grado è del 32%, abbiamo chiesto che almeno venga portato tutto il 41%, il che vuol dire che dall'anno scolastico 2026-27, dall'inizio, il contributo dovrebbe essere portato da 1095 a 1004 circa, da 1545 a 2000, e per la secondaria e secondo grado rimane tale quale. Questo andrebbe a recuperare una parte della spesa. Ciò non vuol dire che non chiederemo ulteriori innalzamenti, però questo accadrà col nuovo anno scolastico, e l'assessore all'istruzione, la dottoressa Rosolen, ce l'ha confermato che è stato approvato, e questo è un risultato merito anche del forum e dell'associazione AGES che fa parte del forum.
0: Sì, pertanto c'è questa sommatoria di partecipazione che di fronte al mondo politico, certo, e alla validità delle richieste trova accoglienza e beneficio per e nelle famiglie, per cui certo, anche il concetto e il principio della libera scelta della scuola è un principio che trova fondamento in regione, che trova spazio, che trova accoglienza.
1: Certo, il forum poi non è nuovo a questa battaglia, perché già ai tempi
0: i tempi che furono?
1: Che furono nel 2004, quando assessore era di Rifondazione Comunista e voleva tagliare il contributo, siamo riusciti con raccolta di cartoline, il presidente allora era anche presidente Trevisan, siamo riusciti a bloccarlo momentaneamente e poi nel tempo è scivolato, insomma. Comunque l'attenzione è sempre presente alla realtà delle famiglie che frequentano sia le scuole statali che paritarie. L'altra cosa su cui ci siamo battuti all'interno del tavolo è i progetti per le associazioni familiari. Ricordiamoci che anche questa è un'iniziativa nata ai tempi in cui era assessore Molinaro, tra il forum e l'assessorato, cioè di dare avvio a degli esperimenti, a delle proposte che le associazioni intendevano fare nel campo educativo, del mutuo aiuto, dell'auto-organizzazione. Quella volta erano nati 130 progetti. Ecco, su quella scia ogni cambio di amministrazione abbiamo dovuto battagliare per far capire questa importanza. E anche con questo assessorato è uscito il bando nel 2025, solo che non avevano messo in cantiere la genitorialità, per cui sono stati presentati solo 44 progetti di fronte a una novantina che era negli anni precedenti. Quindi abbiamo battuto, e diciamo che è uscito il bando nel 2025 a luglio anche per la genitorialità, solo che hanno messo solo 50.000 euro, quindi di fronte a una trentina di progetti sono stati approvati solo 8, tra cui c'era anche il nostro che non è stato approvato.
0: Approfondiamo un attimo questo tema, questo tipo di iniziative. Praticamente la gente, sono le famiglie che devono muoversi con delle invenzioni proprie, certo, cioè nell'insieme in cui mi trovo vedo che ho bisogno di questo, di quello, di quell'altro, e o vorrei raggiungere quella meta o quell'altra, e vado con l'insieme che riesco a creare a proporre, e la regione dice: ma guarda che bella iniziativa stai facendo, ecco, hai intenzione di, e praticamente partendo dalla base noi andiamo a creare delle situazioni nuove, che vuol dire soluzioni per il bene della società.
1: Sì, accanto al dopo scuola, all'aiuto allo studio, ai centri estivi, che sono nati già nel 2012, a cui le associazioni familiari hanno dato un grosso contributo, tutt'oggi, assieme alle cooperative, viene portato avanti questo capitolo, che è fondamentale per i nostri figli, soprattutto nel periodo estivo, e per i debiti scolastici, per la difficoltà che hanno. Noi siamo dell'idea che la famiglia non è una cosa, un'istituzione assistenziale, ma in sé ha le risorse per rispondere in maniera sussidiaria se aiutata dal pubblico. Cioè, per crescere un figlio serve la solidità della coppia, ma l'aiuto anche di altre famiglie. Ecco perché famiglie che si mettono assieme rispondono meglio al bisogno educativo di crescita dei figli. Quindi anche l'aspetto della genitorialità è importantissimo. La Regione in qualche modo l'ha capito, tant'è vero che aveva promesso che partiva a gennaio un altro fondo. Non è ancora partito, ma prima o poi lo farà e noi cercheremo di tallonare. Comunque noi siamo andati avanti col progetto con fondi propri e un po' con l'aiuto delle famiglie, con un piccolo contributo, un libero contributo, e quindi abbiamo fatto questo percorso che si è svolto in 5 incontri, oddio, è ancora in svolgimento, però 4 sono già stati fatti. Uno l'abbiamo fatto il 9 gennaio, il 10 gennaio, sul maschile e femminile e il ruolo paterno e materno, cioè per evidenziare la struttura fondamentale su cui si regge la coppia e la famiglia.
0: Sì, scusa, tra maschile e femminile, se andiamo qualche decennio fa sarebbe un discorso scandalistico, invece oggi si presenta come esigenza, necessità.
1: Certo, come esigenza, per evidenziare che non è solo una questione sessuale, ma è molto più complessa e richiede la conoscenza di tutte queste dinamiche. L'aveva presentato il psicologo, psicoterapeuta Roberto Marchesini, che viene da fuori regione, e l'ha sviluppato in 6 ore. Poi il secondo incontro l'abbiamo fatto il 20 febbraio, noi l'abbiamo intitolato Oltre i like, un viaggio educativo tra megatendenze, fenomeni e intelligenza della rete, cioè il problema della rete, dei social, che è un grosso problema oggi nell'educazione dei ragazzi e che è molto invasivo, cioè quello che ormai è la tendenza, che purtroppo si è abbassato il livello di invasività di questi sistemi e ormai il problema è da 0 a 6 anni. Già il fatto di dare in mano il cellulare per calmare il figlio a 0 a 6 anni è una dipendenza, crea dopamina e quindi già lì comincia la dipendenza. Qui ci è intervenuto il professor Marco Brusatti, che è un docente universitario di Firenze. Lui è un professore su pubblicità, comunicazione e creazione. Poi venerdì 6 marzo abbiamo avuto l'incontro sulla gestione del conflitto, un bellissimo intervento fatto dal professor Marco Maggi, consulente educativo, formatore, che è intervenuto parecchie volte anche in regione con Falcone, Tolmezzo, quindi è uno molto ricercato. Nella gestione del conflitto in famiglia ha parlato di cause, dinamiche e possibili soluzioni dei conflitti nella coppia, tra genitori e figli e tra fratelli, anche con delle ispezioni di video, eccetera, e lavori a gruppo. Questo intervento ha richiesto 10 ore, una serata più un sabato intero. La partecipazione è stata abbastanza numerosa, diciamo che in tutti questi incontri sono intervenute una 50 tra famiglie e qualche educatore. L'ultimo per adesso l'abbiamo fatto venerdì 10 aprile sul rapporto di coppia, per valorizzare le forze che tengono insieme la coppia nonostante le difficoltà e gli imprevisti. La relatrice era la neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta Mariolina Cerriotti Migliarese, consulta anche all'interno del forum. Molto bene, è stato un bel intervento, qui hanno partecipato parecchie coppie, quindi per evidenziare quanto si è sentito il problema sul rapporto di coppia. Erano presenti più di 150 persone e quasi tutte coppie giovani. L'ultimo incontro sarà venerdì 15 maggio sulla fertilità e la medicina riproduttiva e riproduttiva, in cui interverrà il dottor Paolo Bordin, esperto in bioetica, che è presidente della bottega dell'Orefice, e Manuela Fabbro, un'insegnante esperta in riconoscimento naturale della fertilità, cioè i metodi naturali. Ecco, noi crediamo che essere genitori oggi è un'esperienza arricchente e complessa, ma carica di sfide. E le istituzioni scolastiche, perché questo percorso l'abbiamo fatto assieme al Bertoni, all'Istituto Bertoni e Bearzi, i salesiani, proprio perché le istituzioni scolastiche hanno intercettato una marcata fragilità familiare e una crescente difficoltà educativa, soprattutto nella fase della preadolescenza, ma anche dell'adolescenza. In tale contesto, quindi, è fondamentale che gli educatori possano costituire la bussola, un riferimento sicuro nei momenti di difficoltà. Quindi questo percorso l'abbiamo proprio pensato per educatori e genitori.
0: Ecco, il discorso praticamente si inserisce completamente nella cornice di una educazione che, sì, che i giovani hanno necessità di avere e che non sempre hanno ricevuta, per cui certo, l'esigenza di trasmettere una educazione da una parte degli adulti, del mondo adulto e delle famiglie e della scuola e di ogni altra componente che si rivolge ai giovani, e dall'altra nel ricevere questa educazione che i giovani e i ragazzi e i bambini stessi sentono ovviamente la necessità, e altrimenti, se non la sentono, si tratta di far aprire le porte del loro cuore, dei loro saperi, delle loro intelligenze, eccetera, per capire cos'è l'educazione, che è strada per percorrere, strada da percorrere per un mondo, una vita civile. E certo, possiamo anche dire cristiana, nel senso che il fondamento dell'amore verso gli altri costituisce fondamento per tutta la società, nessuno escluso. Certo. Ecco, c'è qualcos'altro di bello?
1: Sì.
0: Di...
1: ecco, accanto a questo, forse ne ha accennato la mia presidente, ne ha accennato i centri per la famiglia.
0: Sì.
1: Noi abbiamo avuto centri per la famiglia, dovrebbero essere, in base alla legge nazionale, dei luoghi in cui le famiglie si incontrano, sono un po' protagoniste, assieme al pubblico creano delle progettualità, delle situazioni interessanti, dei progetti anche assieme. In regione sono nati 9 con l'ultimo finanziamento del 2025, attualmente sono 9 centri per la famiglia. Ce ne sono anche a Pordenone, Sacile, Pordenone, già presenti, in più si apre Maniago col 2025 e Fiume Veneto che è già presente. Questi centri, noi abbiamo avuto 2 incontri con la Santina Morresi, che è vice capo di gabinetto del ministro Roccella per la famiglia, 2 incontri online, e nell'ultimo incontro abbiamo invitato un po' alcuni di questi centri, l'assessorato alla sanità e alla famiglia, erano presenti 2 rappresentanti famiglia e sanità, un paio di centri per la famiglia, Fiume Veneto c'era, e alcune nostre associazioni. Ecco, noi il coinvolgimento delle associazioni nella nostra realtà è scarso in questo momento. Diciamo che sono più che altro centri visti dal punto di vista assistenziale, quindi che vanno incontro alle famiglie fragili. E noi vorremmo che le associazioni familiari entrassero, quindi abbiamo chiesto un po' un intervento della regione, che si faccia un po' carico. Sarà difficile perché sono in mano alla sanità, quindi sono visti agli ambiti sotto questo aspetto. Però da questa è nato il desiderio, tramite anche assistenti sociali che erano presenti, in particolare dico subito la responsabile del servizio sociale professionale della provincia di Udine, interessata a conoscere questa realtà associativa, il forum e questa realtà, avremo un incontro l'8 maggio proprio con 12 assistenti sociali e la responsabile, che riguarda tutta la provincia di Udine. Quindi sono 12, chiaro, loro hanno bisogno di qualche riferimento, di qualche aiuto per le loro, per tutti i problemi che hanno e le fragilità. Noi possiamo offrire attraverso le nostre associazioni qualche aiuto, qualche suggerimento per queste famiglie fragili. In questo rientra anche la genitorialità, perché abbiamo visto che la fragilità è anche lì, non c'è più un sapere, una comunanza di famiglie, i nonni che tante volte portano un'esperienza, quindi tante famiglie sono sole e hanno bisogno di questo supporto. Quindi anche questo è un aiuto, oltre alle altre, il centro di disabilità, tutte le altre delle nostre associazioni, insomma.
0: Va bene Giancarlo, sono belle notizie queste, che possono esserci molto utili a noi e a tutti gli ascoltatori, che cercheremo eventualmente di tenere aggiornati con eventuali altri incontri e comunicazioni.
1: D'accordo,
0: Chiudiamo e ti ringraziamo per questo collegamento, che è stato molto preciso e completo, e viva avanti tutto con il forum.
1: Certo,
0: va bene.
1: Grazie
0: Giancarlo. E, cari amici, andiamo verso la conclusione. Vogliamo ricordarvi proprio che, in base anche a queste ultime notizie, e c'è un incontro programmato per martedì 21 aprile ore 18 a Pordenone, e presso il centro famiglie in corso. La sede allora l'abbiamo in corso Garibaldi numero 8, ex sede della provincia. Il tema sarà quello dei servizi dedicati alla gravidanza e alla maternità. Vi invitiamo a partecipare alle ore 18, ripeto, ore 18 di martedì 21 aprile, in corso Garibaldi 8 a Pordenone. Il tema è i servizi dedicati alla gravidanza e alla maternità. È un tema che ha necessità di essere approfondito, conosciuto, portato avanti, visto che su questo campo le necessità sono parecchie. Cari amici, noi chiudiamo la nostra trasmissione oggi. A voi tutti il nostro grazie per l'ascolto, e a sentirci. Potrete chiamarci quando ritenete opportuno, eventualmente il numero di telefono per le vie brevi, potete telefonare al 532215 oppure trovate l'indicazione del forum delle associazioni familiari sul sito del forum. Porgiamo il nostro saluto.

0: Gentili radioascoltatori, vi annunciamo che è disponibile l'ultimo libro edito da Radio Voce nel Deserto dal titolo Angelo Pandin, Sacerdoti di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail vocenaldeserto@libro.it.
1: Un programma di Monica Mondo. Sol. Lani Cacamo, siciliano di Modica, barocco e cioccolato. Io ho in mente queste immagini di Modica.
2: Giusto.
1: È così?
2: Sì, sì.
1: Non sarà solo quello, tanta storia sicuramente. Cantautore, autore per i nostri cantanti più importanti, ma lei è giovanissimo.
2: Sì.
1: Ha cominciato presto. Allora torniamo a questo ragazzino che ha fatto il liceo scientifico a Ragusa e poi ha deciso di andare a fare architettura a Milano. Ma perché?
2: Perché sognavo di fare il cantautore. Diciamo che la mia infanzia è stata molto serena fino a 8 anni circa. Poi mio papà ha avuto un cancro.
1: È mancato presto.
2: Questi 2 anni, diciamo, della sua vita sono stati per me fonte di grande riflessione, di grande rabbia all'inizio, ma anche di presa di coscienza. Un po' ho cercato di capire verso dove direzionare le vele della mia vita.
1: Architettura.
2: E quindi sognavo di fare il cantautore. E mia madre mi disse: sì, ma il lavoro vero quale sarà?
1: Okay.
2: E io le dissi: mamma, il cantautore. E quindi mi sono iscritto alla facoltà di architettura, perché la mia seconda più grande passione era l'arte contemporanea, insomma l'architettura. E quindi di giorno studente e la sera sognatore creativo. Cercavo di capire come funzionasse l'incastro tra musica e parole per credere nel mio sogno.
1: Forse l'incastro c'era tutte le ore del giorno, non soltanto,
2: non soltanto
1: la sera. Nello stesso periodo però ha cominciato a lavorare a un programma in Rai per i ragazzi. Come ci è arrivato alla televisione?
2: Perché, diciamo, volevo da un lato essere autonomo nella gestione delle mie finanze, delle mie economie, per poter produrre il mio primo disco. E questa trasmissione in realtà mi consentiva da un lato di conoscere anche dei produttori, dei manager di cantanti e cantautori e potermi proporre, e dall'altro lato appunto di mettere da parte qualche euro per produrre il mio primo disco, perché mio nonno ha una fattoria, mia madre è un insegnante, quindi arrivato a Milano non conoscevo nessuno che potesse aiutarmi in questo mio sogno. Quindi facevo lo stalker, cioè mi appostavo sotto tutte le etichette discografiche per consegnare le mie demo nella speranza che qualcuno richiamasse.
1: Lo stalkeraggio più importante, ci arriviamo, ma mi dica ancora una cosa, lei che musica ascoltava, che musica voleva fare?
2: Ma io ho sempre subito il fascino dei cantautori, quindi i testi per me ho attinto da Lucio Dalla, da Battisti, Battiato, De André, Fossati.
1: Ma la sua è una generazione da rap, non tanto da cantautorato storico.
2: Ma non lo so, io sono sempre stato un po' fuori dalla mia generazione, probabilmente anche a causa, no, di questa finestra emotiva dolorosa della mia vita, quindi mi sono sempre sentito un po' un pesce fuor d'acqua.
1: Allora, un giorno viene a sapere che sta prendendo il sole al mare Franco Battiato e lei lo cerca, si apposta, lo aborda.
2: Sì.
1: Ecco. Ed è diventato di fatto un legame di discepolanza, si può dire così, no?
2: Sì.
1: Tra maestro e allievo.
2: Sicuramente è stato, diciamo, il primo stalking andato a buon fine dopo 38 appostamenti fallimentari in 4 anni a Milano.
1: Non si butti giù così.
2: No, è una constatazione, cioè dopo 38 appostamenti fallimentari avevo quasi deciso di darla vinta a mia madre, quindi tornai in Sicilia per le vacanze estive e le dissi: mamma, guarda, avevi ragione, farò l'architetto con la passione per la musica. E una mia amica mi disse: no, ma non puoi mollare adesso, guarda che Franco Battiato ha affittato una casa a Donna Lucata. Quindi ho deciso di appostarmi il 9 agosto del 2012 per 4 ore dietro un cespuglio con 40 gradi in attesa che Battiato uscisse di casa. E mia madre furibonda mi disse: ma cosa fai, ti apposti fuori dalla casa della gente, questo è troppo, ti denuncerà per stalking. E io le ho detto: mamma, questa cosa a Milano l'ho già fatta qualche volta,
1: non è andata bene,
2: lui potrà ascoltarlo o cestinarlo. Dopo 4 ore lui uscì di casa, mi vide, mi guardò malissimo e mi disse solo: c'è un CD dentro? E io dissi sì, va bene, ciao. Quindi tornai a casa disilluso.
1: Bene la voce.
2: Sì, sì.
1: Potevano far lei il film.
2: Io, insomma, attore
1: e la richiamò.
2: E mi richiamò il pomeriggio 5 volte. Io ero al mare, avevo lasciato il telefono a casa e mi disse: sono Battiato, ho provato più volte a chiamare, ho ascoltato il suo disco, devo dire veramente molto bene. Ci vediamo domani alle 11 spiaggia. E poi l'indomani ci siamo rivisti e mi ha comunicato.
1: Le ha fatto aprire i suoi concerti, sì. Le ha prodotto il primo disco.
2: Sì, sì. E quindi sicuramente un'anima, un mentore straordinario.
1: Che cosa amava in lui? Che eredità le ha lasciato?
2: Ma la cosa più preziosa che mi ha lasciato è stato un pomeriggio. Ricordo, eravamo seduti sul suo divano a Milo e lui mi disse: ricordati che avrai solo una strada per rimanere un uomo libero e artista libero, cercare ogni giorno di scardinare la tua arte da ogni fine, non chiederti come fare ad avere più successo, a vendere più dischi, perché quella è una gabbia d'oro, più avrai successo più ne vorrai, ma chiediti invece di cosa voglio innamorarmi nei prossimi mesi della mia vita, quella sarà la radice del tuo prossimo progetto artistico. Poi ci saranno progetti che avranno più successo, altri meno, ma questo a te non deve interessare, perché tu starai vivendo una vita meravigliosa e la tua arte sarà lo specchio di ciò che sei.
1: Poi c'è stato insomma un'ascesa molto rapida, l'incontro con la Sugar, con Caterina Caselli, che tra l'altro è diventata sua compagna di banco in un programma radiofonico.
2: Sì,
1: mito.
2: Assolutamente. Caterina per me è proprio una mamma musicale, un faro. Io ricordo da piccolo il 40% dei dischi che amavo avevano questa piccola S dietro, Sugar, e leggevo e dicevo: ma dove sarà? Cos'è? Quindi per me lei era un po' un sogno che poi si è concretizzato.
1: Padri nobili, una bella fortuna rispetto a momenti anche di dolore, no? E di perdita, di paternità. Ma lei ha continuato a frequentare la radio e la TV. A un certo punto l'abbiamo vista anche co-condurre lo Zecchino d'Oro,
2: sì.
1: Scrivere canzoni per lo Zecchino d'Oro. Sì. Quindi comincia questo legame con i frati dell'Antoniano, e da frati al Papa è stato un passo veloce.
2: Ah sì, io mi sono sempre lasciato trasportare un po', come dicevamo prima, dal monito di Battiato, da tutto ciò che in qualche modo a livello energetico e di esperienza di vita mi stimolasse. E quindi laddove risiedeva dal mio punto di vista una percentuale di Giovanni, e allora quella era una cosa da fare, un'avventura da tentare, quindi avendo sempre comunque la scrittura come centro, cioè se dovessi restituirle insomma un po' la mia essenza, sicuramente la mia essenza è quella di scrivere, cioè trasformare in parole la mia vita o le vite altrui, ciò che mi emoziona.
1: Sì, infatti i suoi testi sono pesanti, non nel senso che sono noiosi, ma nel senso che sono da pesare, no? Parola come parola è scelta con cura, appunto, la cura delle parole. Diceva Nanni Moretti tanti anni fa, lì non era ancora nato, che le parole sono importanti, oggi ne hanno sempre di meno, anche perché corrono troppo veloci. Lei sulla parola, poi torniamo anche agli altri progetti, ma sulla parola ha costruito forse il suo progetto più importante. E qui c'è il côté della musica che diventa anche impegno culturale e non soltanto culturale. Su suggerimento di Andrea Camilleri, altro siciliano doc,
2: sì.
1: Cosa è nato?
2: Ma è nato un disco ed è nato un progetto collettivo che si è trasformato in una missione di vita, perché lui disse: sono molto preoccupato dal futuro, ma sono sicuro che i giovani salveranno il mondo facendo partire un nuovo umanesimo della parola. E quindi ho deciso di rispondere a questo appello inizialmente come artista, scrivendo il mio ultimo disco Parola, in cui ogni canzone è ispirata a dei testi di letteratura.
1: Letti da personaggi del livello di Liliana Segre, Patti Smith, qualche altro siciliano noto,
2: sì, Fiorello, sì, Michele Placido, esatto. Willem Dafoe, che hanno dato voce a questi testi di letteratura. Poi con Patti Smith abbiamo fatto un concerto al Maxi e con la figlia Jessie per presentare questo disco, e quella notte che rimarrà per me indissolubile per sempre, e quel sogno a occhi aperti di duettare con lei, mi sono detto: ma la risposta di un singolo artista non sarà mai sufficiente a far partire un nuovo umanesimo, servirebbe la risposta di migliaia di giovani, anche perché Camilleri si era rivolto a tutti i giovani. E quindi ho deciso di lanciare un concorso di idee a tutti i giovani italiani prima, e poi con le Nazioni Unite, Harvard, Yale, a tutti i giovani del mondo, chiamato Parola ai Giovani, poi Youth and Future, per capire come le nuove generazioni immaginano il futuro, cioè cosa cambieresti della società in cui vivi e in che modo? Questa è la domanda che è stata posta a decine di migliaia di giovani. Abbiamo raccolto più di 3.000 testi in 6 lingue diverse e in qualche modo delineato una fotografia di come le nuove generazioni vorrebbero il futuro e alcune idee concrete per innovare la società. Tanti ragazzi e ragazze oggi hanno spento il motore dei sogni.
1: E perché secondo lei?
2: Ma ci sono tanti motivi. In una parte di mondo diciamo che il benessere si è trasformato in un inibitore di sogni e prospettive, paradossalmente, ma anche il virtuale, le guerre, la pandemia, l'incomunicabilità, questa società sempre più performativa. In un'altra parte di mondo invece i sogni fioccano, ma le possibilità per concretizzarli sono troppo poche.
1: Chi sta peggio?
2: E quindi solo attraverso il dialogo tra queste due in realtà possiamo riaccendere il motore dei sogni e dando voce a chi non ha voce. Quindi il mio obiettivo è creare dei defibrillatori per le coscienze che possano riaccendere il motore dei sogni di chi si è spento. Il primo è stato un libro edito da Treccani che si chiama Manifesto del Cambiamento, con 70 dei testi italiani più luminosi. Il secondo è stato la riedizione internazionale con i testi ricevuti da ogni parte del mondo, Manifesto for Change. E adesso il capitolo più importante sarà un film diretto dal regista premio Oscar Luc Jacquet, che racconterà il viaggio di Arc of Change che si è concluso poche settimane fa. Abbiamo ripercorso la tratta atlantica degli schiavi dall'isola di Capoverde a Paramaribo in Suriname con 10 giovani da tutto il mondo.
1: E che avete fatto?
2: Abbiamo discusso, ogni giorno avevamo una tematica principale, diciamo protagonista, e ogni storia di ognuno di queste, di ognuna di queste 10 anime rappresentava uno dei temi che stanno più a cuore alle nuove generazioni. Abbiamo scritto un manifesto con i valori in cui le nuove generazioni si riconoscono e alcune idee concrete per cambiare il mondo.
1: E a lei cosa sta più a cuore? Me ne dica una.
2: Ma forse il disarmo in questo momento. Ma sceglierne una è complicato.
1: Beh,
2: direi
1: sì.
2: Anche insomma.
1: Direi che già con la pace avremo una base buona per cominciare,
2: sì,
1: a mettere,
2: esatto,
1: a posto le altre,
2: esatto,
1: cose.
2: Esatto, serve quella.
1: E senta, ma Papa Francesco, che ho nominato prima in questo progetto, che c'entra?
2: A un certo punto, dopo aver girato le università, le carceri, i centri di accoglienza in Italia, nasce il desiderio di tanti ragazzi e ragazze di riunirsi fisicamente fuori dal mondo virtuale, e quindi nasce l'idea di riunirci 15 in rappresentanza dei migliaia che hanno partecipato al progetto in un luogo straordinario, e quindi abbiamo pensato alla stanza della segnatura di Raffaello.
1: Così,
2: sì,
1: posto a caso.
2: Alla scuola di Atene, sì, che di fatto è un po'
1: il manifesto dell'umanesimo.
2: Sì,
1: esatto.
2: E quindi sognando abbiamo per diversi mesi provato a ricevere l'autorizzazione per fare questa riunione, che alla fine è arrivata, ed è arrivata anche una proposta di Papa Francesco di scrivere una prefazione a questo libro e scrivere una lettera che poi abbiamo letto all'inizio di questa riunione, cioè per 5 ore siamo stati chiusi nella stanza della segnatura a discutere di cambiamento e futuro.
1: Ma poi lei ha suonato al Giubileo, ha suonato al Sinodo dei Giovani, cioè ha una certa attenzione e stima e fan club nel mondo cattolico, tra i giovani cattolici, abbastanza forte. Se lo aspettava?
2: Ma io parlo, diciamo, al cuore di chiunque percepisca un desiderio di profondità, di chiunque si ponga delle domande. Per me, tendenzialmente lo facciamo tutti, semplicemente c'è chi ha anche la fortuna o la capacità di esserne consapevole e condividere questa ricerca con gli altri, e c'è chi rimane invece magari un po' più imprigionato nella timidezza.
1: Le soffoca abbastanza le domande, però,
2: sì,
1: non,
2: esatto,
1: ho molta voglia.
2: Sì, sì, sì. E invece secondo me dovremmo imparare a condividere le nostre fragilità, le nostre sconfitte, i fallimenti, perché fanno parte del cammino.
1: So che suo papà, l'ha detto in un'intervista, era molto religioso, anche la mamma, suo papà era molto devoto anche alla Madonna di Fatima.
2: Sì.
1: Ma lei è credente?
2: Ma io, come si fa a non esserlo?
1: Ah,
2: cioè,
1: non lo so.
2: È talmente.
1: Sa che la maggior parte dei giovani, anche se credono, si vergognano a dirlo?
2: Esatto, è quello.
1: Perché?
2: Cioè, penso che, allora, per me, io ho una spiritualità in divenire che è costruita.
1: Tutti.
2: Esatto,
1: tutti.
2: Sì. Che è costruita ed è frutto di tanti input diversi. c'è una cosa che bene o male accomuna quasi tutte le religioni, cioè che la nostra traiettoria futura, anche al di là della nostra vita terrena, sarà il frutto delle energie che abbiamo scelto di mettere in gioco durante la nostra vita. Quindi c'è solo una certezza, no, che noi abbiamo oggi di fronte a questo mistero straordinario che è la vita, cioè che siamo arbitri delle nostre scelte quotidiane, e questa è l'unica responsabilità che abbiamo: agire per il bene o per il male, per il buio,
1: per il bene nostro e altrui. Però le avrebbe detto il Papa, sicuramente l'altro è questo, che Gesù ha detto che lui è la via, la verità e la vita.
2: Sì, ma io sono convinto che sia più importante il processo, anche arrendersi al nostro limite, cioè avere la consapevolezza del fatto che siamo limite, cioè, ma in un senso molto tenero del termine. Non voglio limitare la nostra straordinaria missione di vita, ma semplicemente essere al servizio della vita. Cioè, la natura ha tanto da insegnarci, e dovremmo imparare ad attingere a rimanere quasi inermi di fronte a questa grandezza, che può essere una grandezza di costruzione o di distruzione, perché abbiamo alterato, no, gli equilibri del mondo. Quindi San Francesco, cioè ci sono tanti maestri che possono insegnarci tanto. Quindi secondo me, al di là della definizione singola, la cosa che io voglio spingere ognuno a fare, ogni giovane a fare, è: siate anime in cammino, cioè ponetevi delle domande, anche se le risposte non le troverete magari facilmente,
1: perché... spendetevi per il bene, sì, non per la piccola cerchia ristretta, spesso virtuale, esatto, in questa bolla in cui qualcuno vi ha messi, perché poi c'è sempre qualcuno a cui fa,
2: certo,
1: comodo,
2: certo,
1: stringere le persone. No, volevo tornare a un altro suo... Beh, innanzitutto volevo una parentesi: lei ha scritto un libro dedicato a sua mamma, una corrispondenza con
2: la lei
1: mamma,
2: proprio, sì, sì,
1: dialogo con sua mamma. Ma perché?
2: Perché a un certo punto mi sono detto: ma mio papà non c'è più, avrei tante domande da porgli, ma queste domande sono sorte. Perché a un certo punto mi sono detto: mio papà non c'è più, avrei tante domande da porgli, ma queste domande sono sorte quando.

0: appunto le nostre vite, le nostre verità.
1: Sarà molto orgogliosa di lei la mamma, o
0: Penso di sì.
1: no? Eh?
0: Sì, dai, ne sono certo.
1: Ma poi com'è arrivato a cantare con Patti Smith? Che ha fatto? Le ha telefonato un giorno, dice, no, Because Night, mi piace.
0: ci siamo conosciuti tramite un'amica, Simona. Eravamo a cena a Milano e c'era la figlia di Patti, che è una ragazza straordinaria, Jessie, ed è molto. Ha molto a cuore tutta la battaglia legata all'ambiente, al cambiamento climatico, alla crisi climatica. E poi da lì, quando ho scritto questa canzone, Il cambiamento, con Amara, ho detto sicuramente la voce di Patti in dialogo con la figlia, come metafora del dialogo tra madre natura e le sue creature, potrebbe essere veramente straordinaria. E quindi da lì.
1: Beh, lei ha scritto canzoni per i nomi e le voci, le gole, le ugole più importanti anche della musica italiana. Come funziona questo legame? Cioè, si mandano i testi oppure si crea una complicità, un rapporto di sintonia, di amicizia?
0: Ma per quanto mi riguarda, la maggior parte delle canzoni sono nate da amicizie o da una richiesta di un artista, da un incontro, quindi sicuramente c'è sempre una radice relazionale per quanto mi riguarda, o artistica. Quindi poi ogni creatura, ogni canzone ha una sua storia, però sicuramente è bellissimo poter essere sarto. Di canzoni, di armonie che poi prendono vita
1: Ma si
0: grazie.
1: scrive su commissione, su proposta di temi o i temi sono suoi?
0: No, penso che si scriva quando si pensa di poter essere contributo e di poter unire i propri pensieri, le proprie idee con le idee di un altro artista. Quindi è come fare l'amore, cioè è una cosa bellissima,
1: Ho detto
0: delicatissima.
1: all'inizio che lei ha scelto una strada bella, arricchente, ma anche complessa perché è un po' di nicchia. È abbastanza riservato, è una persona che sceglie le sue presenze, il suo porsi anche mediaticamente, insomma, con uno stile un po' particolare, un po' diverso magari da molti suoi coetanei.
0: Sì, ma diciamo appunto, torniamo alle parole di Battiato, no?
1: Esatto.
0: Scardinare l'arte dal fine. Sicuramente quello che faccio, cerco il più possibile di
1: Che
0: far
1: si
0: sì che
1: diffonda,
0: sia
1: perché se no,
0: autentico.
1: sì, però deve anche essere conosciuto,
0: Certo,
1: no?
0: assolutamente. Quindi sicuramente viviamo in anni pieni di rumore, di distrazioni. Un po' perché c'è questo pensiero, penso erroneo, del fatto che in un momento di difficoltà si debba alleggerire la
1: Certo.
0: quotidianità, cioè come se diciamo, mettere in moto un pensiero possa essere un ulteriore appesantimento di una quotidianità. Invece a volte mettere in moto un pensiero alleggerisce perché ci aiuta a capire verso dove andare per avere una vita invece più luminosa, più serena, più consapevole. Quindi io sono convinto che ci siano, anzi sono certo che ci siano tantissime persone che hanno voglia invece di emozionarsi, di piangere, di sorridere
1: Di
0: con la
1: pensare,
0: musica, di
1: basterebbe
0: pensare.
1: pensare.
0: Esatto.
1: C'è un album che, insomma, di cui ho ascoltato i testi uno a uno, mi ha molto colpito, che si intitola Eterno. Perché e che cos'è l'Eterno per lei?
0: Eterno è un cofanetto d'amore, è una canzone, è un disco che sono nati dalla convinzione che solo l'amore può salvarci, che ognuno debba trovare la sua chiave di lettura per l'amore. L'amore inizia da un amore, diciamo, riflesso, cioè quindi un amore per noi stessi. Un amore per il creato, un amore se si ha la fortuna poi di incontrare l'anima della tua vita, hai anche la possibilità di sperimentare quell'amore, l'amore per i nostri familiari, per i nostri amici, ma l'amore per il silenzio. E quindi secondo me è un disco particolarmente significativo per me perché ha delle radici profonde. Dopo un lungo cammino di, come le raccontavo, di rabbia, di non accettazione della morte, che invece ha un ruolo straordinario per me, una delle mie parole di

0: cambiamento è la parola morte. Ne parlo sempre anche ai miei concerti, paradossalmente, ai miei incontri con i ragazzi e le ragazze in giro per le università, perché la morte è sorella, come direbbe qualcuno, come ha detto
1: È un
0: saggiamente
1: tuffo
0: qualcuno.
1: nell'eterno?
0: È un tuffo nell'eterno, è ciò che rende la nostra vita eterna, cioè è quel limite posto a un numero infinito di giornate che noi avremo a disposizione, che rende quelle giornate più preziose. Ricordo i saggi che si salutavano dicendo memento mori ed era un grande augurio. Oggi quando parliamo di morte ci tocchiamo, facciamo dei gesti scaramantici, ma in realtà forse dovremmo, più che memento mori, dovremmo ricordarci di vivere, cioè chiederci ogni giorno, ma io in vita sono realmente vivo?
1: Ma soprattutto perché sono qui e che cosa
0: Perché so qual è
1: serve
0: la mia
1: il
0: missione
1: mio
0: di vita?
1: vivere?
0: Esatto, sì.
1: E quale canzone ci ascoltiamo di Giovanni Caccamo per salutarci? Cosa
0: Ma
1: scelti?
0: in attesa di un tour con l'orchestra sinfonica che è stato da sempre il mio sogno, che si chiamerà L'Alba dentro l'Imbrunire, partirà l'11 giugno dal Teatro Dal Verme di Milano e raggiungerà un po' tutta l'Italia, io le direi Partenope, che è il mio ultimo singolo, è la sorella minore di The Ark of Change, del viaggio, quindi sentirete un po' Ulisse, i marinai, le sirene, questo dialogo, diciamo, tra tentazione e bellezza e vita.
1: Grazie.
0: Grazie a lei.

cammina. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alessandro De O, Edizioni Paoline. Proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

suoi uscirono per andare a prenderlo. Ma lui no, non si lasciò prendere quel giorno. Vero, Maria? È sempre sfuggito alle nostre prese e alle nostre pretese. È sempre scivolato fuori dai limiti che la nostra paura, la nostra tradizione, la nostra piccolezza hanno tentato di disegnargli intorno per confinarlo. Nemmeno quel giorno sono riusciti a prenderlo. È sempre stato un passo avanti. È sempre stato altrove, Gesù. Nemmeno la morte è riuscita ad afferrarlo. La famiglia quel giorno provò a riportarlo a casa. Era fuori di sé. Volevano riportarlo dentro. A tutti faceva paura quel suo essere fuori dalle righe. A te no, Maria. Probabilmente a te non faceva problema che lui fosse fuori dagli schemi. Era nato da uno schema nuovo. Era figlio del volo delicato di Dio. No, non ti faceva problema il suo andare contro. A te facevamo paura noi, e avevi ragione. A te facevamo paura noi 12. Che uscisse fuori dagli schemi te l'aspettavi, ma che si fidasse delle nostre facce per portare al mondo quella notizia di sconvolgente novità, questo ti impauriva. Che andasse lui, con quel suo modo affascinante di parlare e guarire, che ci portasse pure dietro a dimostrazione della sua misericordia, ma che non ci mandasse da soli. Eravamo un rischio troppo grande. E invece lui no. Lui si era voluto fidare di noi. Lui aveva accettato di uscire da sé per parlare attraverso di noi. Nasceva la Chiesa in quel momento. E tu forse intuivi il prezzo troppo alto da pagare. Il messaggio di tuo figlio affidato alla fragilità di peccatori ignoranti e impreparati, violenti e traditori, arroganti e litigiosi. Nasceva la Chiesa, Maria, e nasceva senza il minimo idealismo. E avevi ragione, Maria, ad avere paura. E ti dico la verità, anche noi ne avevamo di paura. Perché si sognava di essere perfetti e migliori degli altri. E non lo eravamo. E Gesù ci sceglieva comunque. Era davvero fuori di sé. Per entrare in noi, per diventare storia grazie a noi. Avevi ragione, Maria, ad avere paura. Ma quello è stato il gesto d'amore più alto che lui ha compiuto per noi. Si è fidato. Si è fidato prima, si è fidato subito. Si è fidato pur sapendo che avremmo solo balbettato qualcosa di lui, e anche male. Si è fidato. Ci ha amato così tanto da accettare che noi fossimo il suo volto sfigurato. Si è fidato così tanto da accettare il rischio di essere frainteso su tutto, sullo stile, sul messaggio, sul contenuto e sulle modalità della buona novella. Ha accettato di rischiare su tutto, pur di non venire meno alla scelta di uscire da sé per entrare in noi.

Adesso sono passati più di 2000 anni da quella chiamata sul monte. 2000 anni di eserciti imbarazzanti. I papi, laici, preti, suore, vescovi, missionari, catechisti, volontari, rozzi e impreparati, arroganti e incapaci di fraternità. Troppo figli del tuono, o troppo figli del sacro, o troppo figli del mondo. Siamo la Chiesa, siamo così. E lui, folle d'amore, ancora esce da sé per entrare dentro i nostri maldestri tentativi che chiamiamo pastorale. A volte qualcuno che si definisce dei suoi prova a prenderlo e prova a dire che bisogna rimettere le cose a posto. Forse sogna una Chiesa perfetta. Forse sogna solo, come Giona, che tu possa fare una figura un po' migliore, perché con la Chiesa che c'è in giro la testimonianza non è per niente credibile. Tu sfuggi, ancora sfuggi, e scegli di farti rappresentare dai poveri, dagli ultimi, dalle prostitute, dai lebbrosi, dai traditori, da noi. Perché raccontarti è dire la misericordia. Perché a raccontarti non è la nostra perfezione, ma la tua pazienza. Perché tu non sei venuto per i sani, ma per i malati. E allora ringrazio quel pomeriggio in cui anche Maria è venuta per riportarti a casa e si è sentita rispondere che è vero, eri fuori di te, perché il cristiano o esce da se stesso o muore. Ringrazio quel giorno, Maria, perché solo chi ha dubitato può perdonare chi ha tradito, perché quel giorno hai capito la nostra fatica. Noi, i 12, l'abbiamo tradito perché non rispondeva più alle nostre attese. Ma il cristiano non vive d'attese personali. Il cristiano è chiamato a vivere fuori, fuori dai propri confini, dai propri egoismi, dalle proprie paure, fuori di sé. Quel pomeriggio siete andati a dire a Gesù che era fuori di sé. E lui ha risposto semplicemente, divinamente: lo so.

Avete ascoltato Maria, un cammino. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alessandro De O, Edizioni Paolina. Proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo. Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Un caro saluto da Monia Parente, bentrovati all'appuntamento conclusivo della serie di catechesi che Don Fabio Rosini ha dedicato ai sette doni dello Spirito Santo. Lascio il microfono a Don Fabio, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

Arriviamo in questa puntata all'ultimo dei sette doni dello Spirito Santo. In realtà, nell'ordine classico, sarebbe il primo. Perché arriviamo all'ultima puntata per questo che sarebbe il primo dei doni? Perché abbiamo invertito l'ordine? Perché siamo andati avanti in questo percorso, in realtà andando in una crescita, perché il primo dei doni, la sapienza, quello di cui dovremo parlare oggi, è anche il più grande dei doni, perché li include un po' tutti. Vediamo un pochino. Il timor di Dio rappresenta una santa paura dei propri pericoli, un senso del limite, una percezione di Dio che implica una paura di allontanarsi da Lui. La pietà è la gratitudine, la dolcezza, il buon rapporto con Dio. Il dono della scienza è iniziare a vedere le cose secondo Dio. Il dono del consiglio è l'arte di scegliere le cose secondo Dio. Quindi la fortezza sarà accettare la conseguenza delle scelte secondo Dio e tutte le difficoltà annesse con fiducia. E siamo arrivati nell'ultima puntata all'intelletto, che è l'intuizione globale di tutto quanto questo che è il nostro percorso nella fede, nell'avventura umana e cristiana, come una cosa buona guidata da un buon fine. Ma la sapienza è cosa? Vediamo un po' la definizione che abbiamo così nella tradizione spirituale, è che trattasi di un abito soprannaturale. Ancora una volta ripetiamo quindi che non è una volta ma molte volte, cioè è l'abitudine donata dallo Spirito Santo, ed è forte che è inseparabile dalla carità, dall'amore, per cui giudichiamo rettamente tutto quanto quello riguarda, ciò che riguarda l'uomo, le cose di Dio, le cose ultime, le cose immediate, le cose altissime, le cose più semplici, sotto uno speciale istinto dello spirito che ce le fa gustare con una certa simpatia, fiducia, apertura, una connaturalità con la storia che Dio fa con noi. È un atteggiamento globale che implica anche l'intuizione di cui abbiamo parlato, nell'intelletto appunto, per cui io sto bene nelle cose. Sapere che cos'è? Noi abbiamo cartesianamente tradotto tutto il problema del sapere umano in uno stato intellettuale. Invece il concetto di sapienza nella scrittura è molto pragmatico, è saper campare, saper vivere. Il sapiente è colui che sa stare nelle cose. La sapienza è quel tipo di realtà per cui dove mi metti imparo a starci. Dovunque sto, io trovo come starci bene, trovo come entrare nelle cose, sulla scorta del timor di Dio, della scienza, del consiglio, della fortezza, dell'intelletto, cioè tutte le cose che abbiamo detto fin qui, e della pietà logicamente, e cioè è quella sintesi che pacifica il cuore e istruisce sapientemente il corpo nei suoi atti, per cui uno guidato dallo Spirito Santo è nel proprio posto ovunque stia, cioè percepisca tutto come un luogo dove per il dono dell'intelletto ne capisca il fine, per il dono della fortezza abbia il coraggio di affrontarlo, per il dono del consiglio sappia selezionare ciò che non serve, per il dono della scienza sappia cogliere quanto è importante il momento, per il dono della pietà abbia quella fiducia, per il dono del timore di Dio abbia quella santa antipatia per le cose strane, per le cose pericolosamente aggressive che possono togliere questa pace, perché uno difende la pace, perché uno difende la vita buona. È saper campare, è saper vivere, ripetiamo. Cioè la sapienza è quel tipo di attitudine per cui uno nella vita trova sempre come stare nella pace, è la pace del cuore.
il discernimento della giusta posizione da prendere nelle cose, è quella orientamento, quell'equilibrio per cui se la nave traballa trovo come stare in piedi, malgrado il traballio della realtà, quella cosa che i bambini hanno abbastanza naturale e che gli adulti invece perché sono rigidi la perdono, quella capacità di camminare nelle cose che si muovono, che così è saper vivere quindi secondo una malleabilità della propria posizione, cioè la sapienza è la capacità di essere morbidi quando bisogna esserlo e rigidi quando bisogna esserlo, forti e solidi quando c'è bisogno di non cambiare posizione e docili quando c'è bisogno di cambiarla. La sapienza è la felicità, non c'è ombra di dubbio, è vivere bene, è trovare il proprio posto nelle cose, non con passività, ma con costruttività, con propositività, cioè cercando sempre il bene nelle cose, trovandolo e trovando come perseguirlo. È interessante che è definita come tipo di conoscenza, una conoscenza incomparabilmente superiore a tutte le scienze umane, e anche superiore alla teologia, perché ci può essere un favoloso teologo o un meraviglioso comunicatore delle cose di Dio che in realtà nelle cose non ci sa stare, che poi lo vai a vedere nella vita pratica è uno che non sa sopravvivere a una difficoltà che si incastra nelle cose senza sapersene divincolare, un analfabeta pragmatico esistenziale. Ecco, quindi la sapienza è spesso data alle anime semplici molto più che alle anime complicate, complesse e tortuose. Ed è non inusuale che un'anima semplice ed ignorante possieda una conoscenza profonda della realtà, delle cose di Dio, di come tutto quanto volga al bene, di come tutto quanto si può vivere. Ecco, questo dono è meraviglioso, però non arriva senza gli altri. Questo dono infatti li contiene tutti e gli altri non arrivano senza questo dono. A questo dono ci si prepara con una disposizione al cuore, cioè accettando un'ipotesi che esiste sempre un modo per stare bene, esiste sempre un modo per stare nella realtà in maniera felice, cioè esiste la pace e la pace del cuore può essere sempre perseguita, può essere sempre accolta. Questo è dono dello Spirito Santo, ma ci si dispone a riceverlo pensando che esista. Se noi sposiamo la parte più involuta di noi, la parte più tortuosa di noi, questo tipo di pace non la sperimenteremo mai. È proprio impossibile che questa pace conviva con la tortuosità, con l'arzigogolo. È infatti vera sapienza, vera intuizione del reale, vero rapporto con la realtà.

questo punto vale la pena di domandarsi cosa sia la sapienza, cioè in cosa consista, come nasca, qual è la sua, proprio il suo colore, la sua natura. Ecco, noi dobbiamo pensare a un testo, per esempio, del libro della sapienza, proprio l'apertura del libro della sapienza. Amate la giustizia, voi giudici della terra. Pensate al Signore con bontà d'animo e cercatelo con cuore semplice. Egli infatti si fa trovare da quelli che non lo mettono alla prova e si manifesta a quelli che non diffidano di Lui. I ragionamenti distorti separano da Dio, ma la potenza messa alla prova spiazza gli stolti. La sapienza non entra in un'anima che compie il male, né abita in un corpo oppresso dal peccato. Il Santo Spirito che è maestra fugge ogni inganno, si tiene lontano dai discorsi insensati e viene scacciato al sopraggiungere dell'ingiustizia. Allora, la sapienza è un pensare del Signore con bontà d'animo. Cioè, la sapienza è quella cosa per cui noi conosciamo il Signore. Cioè, sapere che. Cos'è la sapienza per cui ce la può avere un'anima semplice e non istruita e può averla persa completamente un'anima sofista? Il Signore. Cioè, sapere che. Cos'è la sapienza per cui ce la può avere un'anima semplice e non istruita e può avere

sapere dell'amore di Dio, sapere Dio chi è e noi chi siamo davanti a Lui. In fondo, quando il serpente nel racconto del terzo capitolo della Genesi frantuma il rapporto dell'uomo con Dio, tocca l'immagine di Dio, ovvero sia inserisce un dubbio sulla bontà di Dio. La sapienza è il sapere che Dio è buono, il saperlo buono comunque, sempre, il non dubitare con tortuosi ragionamenti del suo amore per noi. In fondo si tratta di sapere una cosa: chi è Lui e chi siamo noi davanti a Lui. Ripetiamo, noi abbiamo la sapienza quando pensiamo bene di Dio. Cominciare dal pensar bene di Dio è sempre il principio di un buon discernimento, è sempre il principio di una buonissima scelta, è sempre il principio della strada per arrivare alla pace, ovvero sia, mi trovo in una situazione magari difficile. Allora, cominciamo da dove devo cominciare? Pensare bene di Dio. Dio non mi sta ingannando. Dio non può avere altro scopo che la mia salvezza. Dio non può avermi abbandonato in questo momento, perché Dio è buono, perché Dio è mio padre. È ciò con cui comincia proprio la preghiera delle preghiere. Padre nostro, con questa parola padre, è l'intuizione di Dio come padre. Per questo la sapienza è Cristo, che è la figliolanza, è la parola del padre che parla bene del padre, che è quella parola che è verso Dio. Kai o logos en proston theon, dice il greco dell'inizio del Vangelo di Giovanni, e il logos, la parola che è Cristo, è verso Dio, cioè avere una direzione del cuore verso Dio, per cui Dio è bello, lo guardi volentieri, a Lui pensi sempre con gioia. È questo cominciare da una buona idea di Dio, da un'idea sana di Dio, da un nome di Dio esatto, santificato e non distorto, fuorviato. Sapere chi è Dio è ciò che veramente dobbiamo sapere, perché se io penso bene di Dio, penso bene di tutto. Se io penso bene di Dio, penso bene di me stesso, perché Lui mi ha creato e io non posso essere un errore, uno sgorbio, una cosa fuori luogo. Pensare bene di Dio è l'inizio della sapienza. Ed è ciò che c'è da sapere, questo è un dono dello Spirito Santo, evidentissimamente. Da questo dono derivano appunto gli altri doni, o gli altri doni portano anche a questo dono. Io so fondamentalmente, in primis, chi è Lui. È amore, mi vuole bene, non mi tradisce, non mi molla, non si mette mai contro di me. Non può essere uno che fa qualcosa in maniera subdola. È luce, è linearità, è stabilmente amore. Non ha ripensamenti, non ha tenebra nel suo essere. È solo luce amorevole. E quindi ne deriva che so un'altra cosa. Chi sono io? Perché gli inganni possono essere in queste due direzioni. Io, se penso bene di Dio, penso bene di me, ma anche accetto i miei limiti. Perché se vogliamo andare a vedere, cioè, cosa è veramente mancanza di sapienza, è non conoscersi, è da una parte disprezzarsi o dall'altra sopravvalutarsi, sapere che siamo piccoli, accettare di essere fragili, non aver bisogno di essere perfetti. Alla fin fine la sapienza si pone come umiltà. La vera sapienza è una percezione umile e serena di se stessi, dopo la percezione di Dio. In seconda battuta arriva questa percezione

semplice, umile, pacifica di se stessi, l'accettazione di essere creature, la mancanza di pretesa su se stessi, il saperci ovviamente piccolini, fragili e vulnerabili e non essere arrabbiati per questo. Non c'è sapienza in chi si arrabbia con i propri limiti, per un motivo molto semplice, perché essere adirati con le proprie fragilità vuol dire pretendere di essere altro da ciò che siamo e non sapere della nostra propria fragilità, ma pensare i nostri limiti come un errore. E invece, dalla buona percezione del reale, dalla sapienza, viene questa concezione, ridimensionata e sana di noi stessi. Veramente, questo è pace. Avere l'idea che Dio è buono e avere l'accettazione della nostra piccolezza sono le chiavi per aprire il portone meraviglioso della pace.

Allora vediamo di tirare le somme di tutto questo nostro viaggio fatto nei sette doni dello Spirito Santo. L'umiltà è la chiave per capire la sapienza. La gioia davanti a Dio è la chiave per intuire che cosa è la sapienza, appunto. E da che cosa viene questa umiltà? Ripetiamo, dall'accettazione dei propri limiti e della percezione che i nostri limiti vanno calcolati, e questo era il timor di Dio. Dal riconoscimento costante dei doni ricevuti, della bontà di Dio, e questo era la pietà. L'umiltà, ovvero la sapienza, viene dalla intuizione delle cose secondo Dio e non secondo noi stessi, non in funzione del nostro ego, ma in funzione dell'amore di Dio, per cui le creature vengono viste con rispetto, con riguardo, come cosa preziosa e non come strumenti del nostro piacere o dei nostri progetti. E questa è la scienza. Ne deriva che abbiamo bisogno di povertà, di essenzialità, di non essere espropriati da mille scopi, ma di andare in una direzione sola. Questa è umiltà e questo è il dono del consiglio, che è l'accettazione delle rinunce, delle cose che non possiamo fare perché siamo chiamati ad una cosa sola. E quindi abbiamo uno scopo e dobbiamo perseguirlo attraverso una serie di no che dobbiamo dire per dire autenticamente i sì che dobbiamo dire. Da questo deriva che le cose, così come si pongono davanti a noi, possono non essere semplici, possono essere molto molto difficili, e a quel punto non ci scoraggiamo. Questo si chiama fortezza, ma è anche umiltà. A quel punto noi sappiamo che tutto quanto nasconde un disegno di bene e non crediamo ai nostri ragionamenti, ai nostri brontolii, ma crediamo al piano di Dio, certe volte anche superando quello che a noi sembra con la nostra intelligenza, e fidandoci di Dio e dell'intuizione che Lui ci voglia bene più che della nostra idea delle cose. Anche questa è umiltà, ma è il dono dell'intelletto. Quindi l'umiltà si pone come il vero punto, cioè la libertà. Perché è necessaria la sapienza per amare? Non si riesce ad amare fino in fondo e veramente se non pensando bene di Dio, pensando in maniera umile di se stessi, e quindi iniziando tutto il viaggio di questi doni nell'applicazione oggettiva, concreta, nelle cose di ogni giorno. Noi pensiamo di avere, che ne so, al lavoro un collega che riconosce di poter far soffrire chi è accanto, ha un atteggiamento grato di fronte alla realtà, percepisce l'importanza delle cose, sa fare delle rinunce, sa essere coraggioso, continua a fidarsi di Dio anche quando non tutto è comprensibile, ed è pacificamente umile in tutte le cose. Ma chi ce l'ha un collega così? Magari avercelo, o un collaboratore così, qualcuno che stia sempre con questo tipo di atteggiamento. E questa è la vita nello spirito, questo è ciò che noi chiediamo nella preghiera, questo atteggiamento allegro, felice, gioioso, non stupido, non ignaro della difficoltà del reale, ma che nel reale, nelle sue difficoltà, trova il bandolo della matassa, trova il senso delle cose. Saper vivere nel bene, saper vivere nella pace, saper vivere nell'umiltà. Questo è la sapienza, questo è lo Spirito Santo e l'umiltà si equivalgono. Perché lo Spirito Santo è la verità, e la verità è l'amore di Dio e la nostra gioiosa povertà. Accettare di essere piccoli davanti a un Padre tenero e misericordioso è la chiave della pace, è l'umiltà, è la sapienza.

0: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento.
1: Il segreto dell'uomo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui sette doni dello Spirito Santo. Ottavo incontro, la sapienza.

0: con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Vocazioni, con il supporto di Samira Rocchetti che è regia. Anche oggi scopriremo un'altra bella testimonianza di vocazione, una storia normale, straordinaria proprio nella sua normalità, la storia di Don Luca Meacci, che è con noi. Ben arrivato.
4: Salve e buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
3: Che bello un accento toscano, Don Luca?
4: Sì, nativo di Cesaval Valdarno.
3: Non ho anticipato nulla ai nostri ascoltatori di lei. Che cosa combina, cosa fa Don Luca?
4: Allora, principalmente sono parroco in una parrocchia della diocesi di Fiesole, parrocchia di Rufina, in Val di Sieve, dove si produce un buon vino, e oltre ad essere parroco ho vari incarichi sia in diocesi, in regione e a livello nazionale, in modo particolare con il Centro Sportivo Italiano, di cui sono l'assistente nazionale.
3: Poi racconteremo anche qual è il suo ruolo, che cosa fa. Poi so che è stato in passato anche assistente ecclesiale nell'ambito della GESCI.
4: Sì, ho vissuto, cioè tuttora sono assistente in un gruppo e faccio formazione capi sia a livello regionale che nazionale, sia eventi per ragazzi. E ho fatto l'assistente di branca IG, esploratori guide, e l'assistente nazionale della branca rover e scolte, oltre assistente regionale della Toscana. Quindi un vissuto in Agesci anche, tuttora attivo.
3: Bellissimo, perché poi si rimane scout per sempre, comunque a prescindere.
4: Certo.
3: A prescindere. Beh, devo dire, insomma, la vita è sempre piuttosto piena, non le sono mai mancate le cose da fare.
4: No, però io ringrazio Dio di questi impegni, ecco, perché ti rende la vita a volte sì un po' piena, però anche intensa, e hai la possibilità di spenderti per gli altri.
3: Che è proprio quello che le ha fatto fare questa scelta. Io so che lei è stato ordinato sacerdote nel 1990.
4: Sì, 21 aprile.
3: Qualche anno è passato, che ricordo ha di quel giorno, di quel 21 aprile?
4: Ma allora, il mio cammino nel seminario è stato abbastanza lungo, nel senso, perché avevo da integrare degli studi, e quindi quel giorno, mi ricordo, non era nemmeno un bel tempo a Fiesole, dove sono stato ordinato, però un giorno con tanta trepidazione. Eravamo in due, perché un compagno si è unito lungo il cammino, è partito praticamente da solo, e quindi tanta trepidazione, tanta attesa, perché era un giorno veramente atteso e sperato. Però poi, dopo l'ordinazione, usciti di cattedrale, è venuto fuori il sole.
3: Che bel segno.
4: Sì, bisogna imparare a leggere i segni, i segni dei tempi in modo particolare, però certi segni che forse non vogliono dire niente, sono soltanto i fattori meteorologici, però ecco, sono quei segni, quegli avvenimenti che, vuol dire, ti danno una conferma, ti danno speranza, ti danno gioia.
3: Quando io l'ho contattata, Don Luca, lei mi ha detto ma perché mi contatta? Io ho una storia normale. Io ho detto ma a me piacciono le storie normali. Allora, è normale la sua storia di vocazione, però ce la racconta.
4: Sì, no, io sono un po' sempre molto timido su me stesso, e quando mi chiedono appunto della mia vocazione dico ma non è nulla di straordinario, a volte negli eventi con i ragazzi o con i capi scout viene di chiederti come è nata, come è fatta a diventare prete. Ma io ero un ragazzo impegnato in parrocchia, una parrocchia piccola di Incisa, circa 1700 abitanti, e eravamo pochini a impegnarsi in parrocchia, però facevo un po' di tutto, dalla CR come educatore, gruppo giovani, i chierichetti, il catechismo, le proiezioni dei film per i bambini, e più c'era da fare un po' tutto. Poi a un certo punto nel cammino della mia vita, delle difficoltà in famiglia, il nonno infermo, non siamo andati più in vacanza. E allora sono approdato a un'esperienza qui toscana, fiorentina, che è l'Opera per la Gioventù Giorgio Lapide. E ho iniziato lì, che fa attività educativa, di cui ora sono l'assistente, tra l'altro, e fa attività educativa con i ragazzi, avendo dei villaggi, una casina della Pescaia in Toscana, uno nelle montagne pistoiesi, sempre in Toscana, e una casa in Val d'Aosta. E lì ho fatto per 2 anni, diciamo, il ragazzo, e poi da lì mi è stato chiesto, all'età di 17 anni, di fare il capogruppo. E lì, ecco, è maturata la mia vocazione. Nell'impegno, perché è un'associazione che fa educazione, ma la fa con, avendo come carisma e attenzione la parola di Dio, la dottrina sociale della Chiesa e il messaggio del professore Lapida. È un'associazione fondata da Pino Arpioni circa 70 anni fa, e lì è maturata la vocazione, anzi prima la vocazione cristiana, in un momento particolare, una confessione fatta con un sacerdote ancora vivente sui gradini della chiesa, e lì davvero la consapevolezza di essere cristiano. E poi da lì, ecco, piano piano il sentire, l'avvertire dentro di me che il Signore mi diceva che quello che stavo facendo, che era già tanto, diciamo, come impegno, non bastava più, mi chiedeva qualcosa in più, un passaggio ulteriore. E io quello l'ho intravisto, l'ho scoperto appunto nell'essere prete, nel diventare prete. E quindi la prima volta che feci la condivisi con il mio parroco, che gli si illuminarono gli occhi quando sentì che avevo, come dire, il desiderio e l'intenzione di entrare in seminario. Beh, certo, poi non è stato tutto così immediato, perché c'è stato un periodo in cui, ecco, nella mia preghiera personale, io non è che avessi avuto chissà quali esperienze con il seminario, conoscenze, assolutamente, ecco, non sapevo minimamente cosa volesse dire entrare in seminario e che cos'era il seminario. E allora, nella mia preghiera, al mattino, la sera, perché poi avevo iniziato anche un'esperienza lavorativa, chiedevo, ecco, al Signore di ricevere, ecco, un po', come dire, con chiarezza questa vocazione, di capire bene cosa mi stava chiedendo, e se era quello, ecco, di manifestarmi in maniera netta. Però non è che mi è apparso qualcuno sulla via di Damasco, assolutamente, ecco. È qualcosa che è maturato dentro, ma questa è la mia vocazione, cioè penso che, come dire, tra gli altri vocati e vocate ci siano esperienze molto più forse avvincenti, avventurose.
3: Quindi il parroco è la prima persona con cui si è confidato, e quando è arrivato il momento di dirlo alla famiglia?
4: Quello non è stato facile, a parte la mia famiglia classica, diciamo, famiglia toscana, quindi una parte che proveniva dalla mamma con una tradizione cattolica cristiana, dall'altra parte una tradizione cattolica però comunisti. Ecco, io avevo questi due orientamenti in famiglia, tipici delle famiglie toscane, e un momento, ecco, così al mattino, mi sembra, sì, perché il babbo non c'era, era al lavoro, ha detto alla mamma, c'era la mamma, la nonna, mio fratello era a scuola, molto più piccolo di me, e allora ha detto: guarda, allora io ho intenzione di entrare in seminario per diventare prete. E allora la mia nonna, serena, tranquilla, perché sono una nonna anziana, per certe famiglie forse era quasi un privilegio avere un prete in famiglia, la mamma rimase un po' sconcertata, ecco, pianti, però senza ostacolare, non c'è mai stato da parte dei miei un ostacolare la mia intenzione. La sera a tavola, vabbè, dice: forza, digli che tu c'hai da dire. E ripetevo questa intenzione, e mi ricordo che mio padre, senza tante parole, disse: ma pensaci bene, perché è una scelta da cui non si torna indietro. E sì, mio babbo non era di molte parole, però, ecco, parole belle, decisive, e quindi niente. Poi è bastato, come dire, il primo incontro con gli altri, con le altre famiglie dei seminaristi, ecco. in seminario periodicamente facevamo degli incontri e la mamma, confrontandosi con le altre mamme, poi io i primi tempi tornavo a casa venerdì sera per continuare degli impegni in parrocchia, e quindi vabbè, c'è stato, come dire, un distacco lento, però ecco, poi la mamma mi vedeva, cioè i miei mi vedevano felice, sereno, tranquillo, e quindi questo è stato, come dire, un accompagnamento entusiasta con me, ecco.
3: Che bello, comunque per essere una storia normale io mi sono emozionata a sentirla, Don Luca, quindi evidentemente è speciale, assolutamente, così come è speciale la musica, perché come abitudine io amo che siate voi a scegliere le canzoni che inseriamo in trasmissione, e Don Luca, devo dire, la musica la ama, è musica di grande qualità, ha un ruolo importante la musica nella sua vita, Don Luca?
4: Sì. Accompagna, che diventa a volte sì proprio un accompagnamento, però ecco, cerco sempre con la musica, con le canzoni che mi dicono qualcosa, è un veicolo che può comunicare, che comunica, mi piace, ecco, sì, a volte sì, anche le canzoni, diciamo, un po' più leggere, di compagnia, prediligo, ecco, cantautori italiani che lasciano un messaggio, che veicolano, ecco, parole significative. Poi vabbè, sono del 64, quindi ho una certa età, e ecco, certe canzoni hanno segnato dei passaggi, e ogni volta che le sento mi rimandano con la memoria a momenti, a incontri, a serate, le classiche, ecco, serate in compagnia con gli amici, con la chitarra, i canti, esperienze anche a Lourdes, ecco, richiamano una memoria viva che in qualche modo ha segnato, ecco, la vita con bei ricordi.
3: Quindi se io le dico I Nomadi con Io Vagabondo, cosa le ricorda questa canzone?
4: Appunto, serate di canti, di cene insieme, falò a volte, e poi davvero la vita, l'avventura della vita, dove chi ti rimane in fondo è come la stella polare, è Dio, e quindi la vita, come dire, vissuta con semplicità, con avventura e con questa presenza di colui che ti ha creato, ti ama e ti accompagna.

0: E quindi l'avventura della vita vissuta con semplicità ma con questo faro che è Dio. Erano i Nomadi con Io Vagabondo, scelta per noi, lo ringraziamo, da Don Luca Meacci, assistente ecclesiastico del Centro Sportivo Italiano. Ma io so che lei, insomma, comunque come sportivo non era niente male, ma è vero che
1: io
0: giocava a calcio?
1: Ho fatto un percorso da terzino, ora non ero una stella del calcio, però ho fatto le mie partite e sì, ho giocato da ragazzo e poi ho avuto anche un'esperienza da ciclista, senza, perché poi dopo sì, senza il seminario, quindi non c'era più tempo.
0: Quindi uno sport di squadra è uno sport apparentemente individuale, io dico apparentemente perché c'è sempre una squadra dietro in fondo, no?
1: Sì. C'è sempre una squadra dietro, sì, che lavora per te o che lavora per il capitano.
0: Ecco, ecco questo ruolo di assistente ecclesiastico lo ha accolto ovviamente come una nuova sfida, una bella sfida da affrontare. Ma in che cosa consiste?
1: Sono all'interno del CSI, del Centro Sportivo Italiano, dal 96. Prima come, diciamo, simpatizzante, poi sono diventato assistente regionale e da un paio d'anni sono assistente nazionale. Ma è quello di condividere la vita associativa, specialmente della e del Consiglio nazionale, quindi c'è un impegno associativo che ti porta appunto ad accompagnare il cammino dell'associazione, quelle che sono le scelte, la programmazione delle attività sportive, le scelte educative, le scelte formative, e quindi accompagnare il cammino formativo dei vari, delle varie categorie, che siano giudici di gara, che siano tecnici, che siano ruoli associativi, e poi una presenza in quelle che sono le manifestazioni nazionali, non tanto per mettere il bullino della chiesa nella manifestazione o sulla locandina, ma di essere lì e di vivere quell'esperienza con i volontari, i dirigenti presenti, le famiglie e i ragazzi e le ragazze che sono gli atleti.
0: Bellissimo.
1: Sì, c'è un vissuto associativo che accompagno. Infatti ora non tutte le settimane sono a Roma, dove abbiamo la sede in via della Conciliazione 1, dove ho un ufficio, però ecco, durante il mese un paio di volte, un paio di settimane, anche più, dipende dagli impegni, scendo su Roma o dove c'è la manifestazione.
0: Certo, riflettevo che insomma questo, il vissuto associativo, il ruolo educativo, il contatto anche con i più giovani sono un po' delle costanti della sua vita. Le piace stare con i giovani?
1: Sì, no, sono una sfida costante. Io vengo da una 3 giorni che abbiamo fatto al villaggio al mare, a Castello della Pescaia, al villaggio La Vela, con 140 giovani che sono i prossimi educatori, capigruppo, delegati o direttori o direttrici dei campi che questa associazione Gioventù Giorgio Lapira farà nella prossima estate. E anche se sono, come dire, quelli che staranno con i più piccoli, però ecco, stare con loro diventa sì, una sfida, diventa una provocazione in senso buono, perché in qualche modo ti costringono di stare attento, di stare in ascolto, ma anche di essere disponibile, ecco, e di essere preparato anche. Ora, non per compiacermi, no? Ma dopo la messa celebrata domenica mattina mi è arrivato un messaggio, dice: grazie, una bella omelia. E la risposta mia è stata, cioè, più che rispondere a questo apprezzamento, ho detto: i nostri capigruppo se la meritano, cioè si meritano che noi ci impegniamo per loro.
0: Bello, molto, molto, molto bello, davvero. Certo, la sua vita è costellata di incontri, ne ha fatti tantissimi, e immagino sia grato a ciascuno di questi incontri che la vita le ha regalato.
1: Sì, questa è la grande opportunità che ho avuto avendo anche vari impegni. Aver conosciuto Pino Arpioni, che è stato collaboratore di Lapira, quando Lapira era sindaco, come assessore a vari settori, è una persona che ha vissuto anche l'esperienza del campo di concentramento e che una volta tornato appunto a casa ha voluto provare un'esperienza educativa, e ha dato vita a questa associazione che fa appunto educazione verso i giovani. Però ecco, anche in ambito scout, no, l'aver conosciuto tante persone, tanti capi, ma anche a livello internazionale, perché ho avuto la possibilità di vivere eventi a livello mondiale, e lì ecco incontri persone, incontri culture, tradizioni che ti aprono la mente. Ecco, quindi sì, persone, contesti storici, contesti culturali che, come dire, si aprono la mente, aprono il cuore e ti permettono di non rimanere chiuso nel tuo si direbbe orticello, comunque nella tua prospettiva, che è una prospettiva sì bella quanto vuoi, però molto ristretta sempre.
0: Sì, questo è importantissimo, è una grande fortuna averlo potuto fare. Sicuramente, se si guarda indietro, mi sembra che il senso di profonda gratitudine traspaia dalle sue parole, insomma. Se vede tutta la strada che ha fatto.
1: Sì, sì, che poi ecco, ci sono figure, persone particolari, ma poi anche persone anche molto ordinarie, no? Io penso ai miei genitori, ai miei nonni, figure, come dicevo, molto semplici, ma che poi mi hanno dato la concretezza della vita. Ora io, però ecco, cioè, nel senso di saper fare anche con la manualità, saper mettere le mani, che so, su una cerniera, su qualcosa da rimettere, da riparare, da raccomodare, ecco, o di sapersi anche, per dire, riparare una bicicletta. Ho fatto un evento con ragazzi scout in bicicletta, e nessuno sapeva ripararsi la bicicletta da una foratura, per dire, no? E poi anche persone anche molto semplici, penso il mio parroco, penso anche amici, ecco, amiche con i quali abbiamo condiviso delle esperienze, e in quelle esperienze c'è un affidarsi, un riconoscersi, un arricchirsi reciprocamente.
0: Bello. Mi è venuto in mente, lei prima ci diceva appunto di quella confessione lungo le scale, e il sacerdote è ancora in vita,
1: sì.
0: Lo sente ogni tanto.
1: È il nostro vicario generale.
0: Che bello, mamma mia. Sì. Anche per lui credo sia comunque una bella emozione.
1: Ho avuto modo di confidargli questa cosa qualche tempo fa, sì, sì. Guarda, anche lì è una persona, perché al campo, cioè nei nostri campi, anche con appunto anche in ambito scout, c'è cioè una frequentazione, uno stare lì con loro, no? E allora lì, sì, anche all'inizio c'è, come dire, non dico diffidenza, ma insomma il prete è sempre visto una figura un po' distante. Poi quando hai modo di stare, di condividere il cammino, la fatica o i giochi e l'attività sul mare, ma anche i momenti appunto di preghiera o di celebrazione, piano piano, diciamo, questo muro si sgretola, entrano in confidenza, e poi ecco, al momento opportuno qualcuno che ha bisogno, ecco, ha bisogno di condividere, di affidarsi, di fare chiarezza, ma anche solo di dirti la sua rabbia, no? Per tante esperienze a volte che ci possono essere. E allora ecco, il fatto di avere lì il prete che è lì, e allora di dare anche, come dire, un'opportunità. E così è stato per me, ecco, aver avuto questo sacerdote al campo, era il nostro assistente a quel campo, e al momento opportuno ho chiesto, e lì davvero maturato la vocazione cristiana, ecco. E io faccio un po' una distinzione, la vocazione cristiana, cioè l'impegno politico, no, del cristiano nella vita. E poi quindi sì, l'impegno in parrocchia, ma anche l'impegno politico, quindi fin da ragazzo, ecco, impegnato politico, anche se non votavo, a quei tempi non avevo l'età per votare, però a quei tempi si attaccava ai manifesti, ecco, di organizzare manifestazioni, incontri.
0: Impegno è una parola importante. C'è un'altra canzone che ci ascoltiamo prima di lasciarla libera, ed è una canzone di Vecchioni.
1: Insogna, ragazzi, sogna.

0: bella questa canzone di Roberto Vecchioni. Le è capitato per caso di sentire più recentemente la versione che ha cantato con quel giovane Alfa? Le è piaciuta?
1: Sì, però mi piace anche la versione originale, perché Vecchioni ha quel timbro di voce, ecco, che quel contesto lì di quella canzone davvero è, come dire, l'adulto che come dire, lancia dalla possibilità di esprimersi al più giovane. Ecco, vai, quest'ultima parte tocca a te, ecco. È un po' quello, l'ambito educativo lo rivedo nel gesto interrotto, ecco, che arriva a un certo punto in cui l'educatore deve fermarsi e deve dare la possibilità all'altro, agli altri, di fare i loro passi, di esprimersi. È un po' anche l'esperienza dei discepoli di Emmaus. Alla fine Gesù scompare, non è che dice: bene, ora mi avete riconosciuto, vi accompagno, vengo con voi, si va a Gerusalemme, si torna a Gerusalemme. No, scompare, cioè sparita dalla loro vista, però c'è un ricordo vivo, lo riconobbero e con questa forza vanno e tornano. Ecco, e il sogno del ragazzo sogna è, come dire, l'affidarsi, cioè fidarsi dei ragazzi, dei più giovani, che quell'ultimo verso lo devono scrivere loro, cammino della loro vita è nelle loro mani. E poi, vabbè, questa canzone è anche legata a un'esperienza non bella di un gruppo di amici scout che si lavorava qui in Toscana, sempre per i ragazzi e per i capi a livello regionale, e poi è così, una malattia ci ha portato via, ci ha fatto mancare, ecco, la presenza di uno di noi, ecco. E quindi c'è anche un ricordo che anche lì, ecco, una volta o tre volte che si arriva all'anniversario, questa canzone ce la ricondividiamo, ecco.
0: Il potere della musica anche di rievocare ricordi. Noi siamo in chiusura, Don Luca, io faccio sempre un'ultima domanda che mi rendo conto è molto banale, ma mi sta permettendo proprio di dare una molteplicità di sfumature alla vocazione. Se io le chiedessi di definire la vocazione, per lei che cos'è?
1: No, mi viene in mente una preghiera di Charles de Foucault, in cui, ecco, però non vorrei sbagliare perché ho una memoria molto breve, di come una massa di creta nelle mani di Dio. Ecco, la vocazione è mettersi nelle mani di Dio e fidarsi e buttarsi e lasciarsi modellare per essere, ecco, in questo caso pastori, secondo l'odore di Gesù.
0: Che bello. Don Luca, io la ringrazio per tutto questo tempo che ci ha regalato.
1: Ringrazio voi di questa opportunità.
0: A presto, spero, magari ci incontriamo in via della Conciliazione 1.
1: È un bel contesto, un bello spazio.
0: Direi. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

Maria, esperta di vera libertà. C'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la rende libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di vera libertà, spezza le catene del conformismo, spezza le catene delle mode alienanti e tanto diffuse, spezza le catene della vita comandata dalla pubblicità e dai burattini del successo. Aiutaci, Maria, ad usare la libertà per essere veramente liberi come te. Amen. Preghiamo il Santo Rosario, meditando i misteri della luce. Il primo mistero della luce ci porta lungo il Giordano, dove Giovanni il Battista sta predicando, sta invitando la gente alla conversione del cuore e all'obbedienza ai comandamenti, che sono la segnaletica sicura per non farci del male. Giovanni vede Gesù, Gesù che si sta avvicinando, e illuminato dall'alto esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. San Giovanni Crisostomo, riflettendo su queste parole, è uscito in questa esclamazione: se vogliamo vincere i lupi, e ce ne sono tanti, se vogliamo, Crisostomo, riflettendo su queste parole, è uscito in questa esclamazione: se vogliamo vincere i lupi, sono tanti, se vogliamo vincere

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero della luce ci porta a Cana di Galilea, ad una festa di nozze, e Gesù è presente per sottolineare l'importanza della famiglia, per ricordarci che la famiglia l'ha inventata Dio e la famiglia è insostituibile. Pensate, nel 1990, dopo 62 anni, Madre Teresa di Calcutta ritornò nella sua patria. Ormai era morta anche la mamma, senza averla più potuta vedere. Quando mise piedi in Albania, la prima cosa che chiese: portatemi sulla tomba della mia mamma. Si mise in preghiera e poi davanti a tutti disse: senza l'esempio della mia mamma e senza l'esempio del mio padre non ci sarebbe mai stata Madre Teresa di Calcutta. Quanto è importante l'esempio dei genitori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. La famiglia è in pericolo, la famiglia è combattuta. Intervieni con la tua intercessione di madre, difendi la famiglia, salva la famiglia che talvolta sembra che abbia smarrito la sua missione. O Maria, prega per le famiglie affinché siano uno specchio fedele dell'amore di Dio davanti ai figli. Amen. Il terzo mistero della luce ci presenta Gesù che sta percorrendo le strade della Palestina e proclama le beatitudini che con il passare dei secoli sono sempre più belle, sempre più vere, sempre più luminose. Pensate che se ne accorgono anche persone non molto vicine alla fede cristiana, come il filosofo Giorgio Hegel, che ha avuto l'onestà di dire: Cristo è il cardine della storia. Parole impegnative. E un altro grande filosofo come Immanuele Kant ha aggiunto: il Vangelo, cioè Gesù, è la sorgente di tutta la nostra civiltà. Se lo ricordino coloro che combattono Gesù, che combattono il Vangelo. E noi ringraziamo Dio per il grande dono di aver incontrato Gesù e di aver creduto in Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della luce ci porta sul monte Tabor. Gesù fa vedere agli apostoli lo splendore e la bellezza della sua divinità. Gli apostoli restano incantati, affascinati, soprattutto Pietro. Nella fede, noi fin da qua giù possiamo intuire cos'è il paradiso, nell'attesa di poter entrare e godere pienamente della bellezza infinita di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quinto mistero della luce ci porta nel cenacolo. Gesù, prima di lasciare questo mondo, ci consegna due perle preziose. La prima perla preziosa è il comandamento dell'amore, che Gesù chiama il mio comandamento, che è questo: amatevi come io ho amato voi. La forza è in quel come. Noi potremmo dire: Gesù, non è possibile vivere questo comandamento. E invece è possibile, perché Gesù aggiunge un altro dono, il dono della messa, il dono dell'Eucaristia. Se la viviamo con fede, l'Eucaristia è una trasfusione di amore di Dio. Ecco la grande novità che Gesù ha portato nel mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: porta del cielo, sella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina di tutti i cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: E ha fatto
0: cielo. Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
2: E rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: La promessa si compie. Trasmissione speciale del padre Carlo Serri per la solennità di Pentecoste. Presenta Monia Parente.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Tutti erano stupefatti e perplessi e si chiedevano l'un l'altro: «Che cosa significa questo?» Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di vino dolce».
2: Un caro saluto, amiche ed amici in ascolto, buona solennità della Pentecoste a tutti voi. Abbiamo ascoltato in apertura del nostro incontro il brano tratto dagli Atti degli Apostoli, che narra proprio della discesa dello Spirito Santo, della Pentecoste, brano che risuona oggi nelle chiese di tutto il mondo. La liturgia lo propone come prima lettura. In studio con me c'è l'autore di questo programma, padre Carlo Serri, frate francescano, ministro provinciale d'Abruzzo e presidente dei Frati Minori d'Europa. Benvenuto, padre Carlo.
3: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Padre Carlo, allora, una riflessione insieme a te su questo testo, in questa solennità così importante per la Chiesa. Io partirei proprio dal titolo che hai scelto per questa trasmissione: La promessa si compie. Di quale promessa si tratta?
3: In verità si tratta di una grande promessa che attraversa tutta la Sacra Scrittura, che sottolinea tutte le parole di Dio. Il Signore, lo sappiamo, attraverso la Scrittura si fa conoscere prima al popolo giudaico e poi a tutti gli uomini del mondo. E in questa progressiva rivelazione Dio non trasmette soltanto dei concetti, delle idee, dei comandamenti, ma, come ci insegna la Chiesa, Dio dona a se stesso la sua vita, si comunica. E questo in un crescendo sempre maggiore, sempre più pieno, che trova poi la sua realizzazione perfetta in Gesù. Se noi andiamo a vedere il Vecchio Testamento, ad esempio, ci sono moltissimi brani in cui il Signore promette di effondere il suo Spirito sulle creature. E si comprende che questo Spirito, la parola ebraica vuol dire un vento che soffia gagliardo e che rinnova tutte le cose, questo spirito, sempre atteso, desiderato, resta comunque misteriosissimo. E allora, quando Gesù nel Vangelo comincia anche lui a parlare dello spirito, ma non come di una cosa futura, misteriosa, ma come di un evento, di un avvenimento che sta per compiersi, e comincia a parlarne Gesù con le persone più impensate. Ne parla, per esempio, con un teologo, con un rabbino che si chiamava Nicodemo, e con una donna samaritana, che dunque era un'eretica e per di più una donna che viveva in gravissimo stato di peccato. Due soggetti veramente contrapposti. A Nicodemo, che era un teologo, Gesù dice: «Ma come, Nicodemo, non hai capito ancora che dovete nascere di nuovo, dovete rinascere dall'alto?» Nicodemo, da buon teologo, era stato colpito dalle parole di Gesù, dal suo insegnamento, dalla sua dottrina, ma Gesù gli fa capire che non basta sapere delle cose, bisogna ricevere una vita. E Nicodemo si chiede stupefatto: ma come rinascere di nuovo? Alla mia età sono vecchio. E Gesù qui dice una parola misteriosa. Dice: vedi, Nicodemo, è come quando soffia il vento. Tu vedi che fa stormire le fronde degli alberi, ma non sai né d'onde venga né dove vada. Così è di chi rinasce dallo Spirito. Dunque si tratta di un dono misterioso di cui gli uomini non possono mai diventare padroni e che tuttavia cambia la loro esistenza. E un'altra volta che Gesù parla in modo quasi enigmatico dello Spirito è quando incontra questa donna samaritana, peccatrice, ignorante, un po' confusa nei suoi dialoghi con il Signore, ma proprio a questa donna. Un soggetto veramente che noi non avremmo scelto per un dibattito teologico. Il Signore dice: tu vieni ad attingere l'acqua da un pozzo, ma io ti darò un'altra acqua, un'acqua che zampilla per la vita eterna. È un altro simbolo dello Spirito, prima il vento e poi l'acqua. E poi vedremo che questi due simboli si uniranno nel battesimo, in cui nell'acqua viene lo Spirito Santo. Ebbene, Gesù la terza promessa poi viene a farla agli apostoli durante l'ultima cena. Dice: io me ne vado, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà lo Spirito Santo. Gli apostoli che lo guardavano stupefatti, impauriti, smarriti: come faremo senza di te, Signore? Gesù dice: non abbiate timore, il Padre vi manderà, io vi manderò lo Spirito dal Padre, lui vi guiderà alla verità tutta intera, lui prenderà la mia vita e ve la donerà. Allora è bello, riascoltando il testo degli Atti degli Apostoli, vedere come la promessa si compie. Il giorno di Pentecoste lo Spirito soffia ancora gagliardo e gli apostoli diventano partecipi della vita di Dio.
2: Padre Carlo, la festa di Pentecoste era già presente nella tradizione ebraica, però ovviamente cambia con la discesa dello Spirito Santo. Come cambia?
3: Beh, leggiamo nel Vecchio Testamento, soprattutto nel libro del Deuteronomio, del Levitico, la descrizione delle feste giudaiche. C'erano tre feste principali: la festa di Pasqua, naturalmente, che ricordava l'uscita dalla schiavitù dell'Egitto; la festa delle capanne, che era molto suggestiva in autunno, quando si costruivano delle capanne di frasche per ricordare il periodo in cui gli ebrei erano vissuti nel deserto; e poi c'era la festa di Pentecoste, che all'origine in verità era celebrata come una festa di campagna, agricola. Era la festa del ringraziamento per il dono delle messi, quindi si raccoglieva il grano e si ringraziava Dio. Ma col passare del tempo questa festa assunse un altro significato: diventò la commemorazione del dono della legge. Vi ricordate quando sul monte Sinai Mosè, a nome del popolo, celebra l'alleanza? Ci fu una grande teofania, lampi, tuoni, fulmini, saette, una grande paura in tutti, e Dio scese sul monte e scrisse la sua alleanza con il suo popolo. E quella alleanza fra Dio e il popolo trovò la sua espressione nelle tavole della legge, scritte appunto con il dito di Dio. E per gli ebrei l'alleanza con Dio si identificava con la fedeltà alla legge. Si trattava di una legge scritta sulle pietre. Ed ecco allora che la cosa cambia. Il grande San Tommaso dirà: «Lex nova spiritus», la legge nuova è lo Spirito. La legge di Dio, cioè la sua volontà amante e salvifica, non è scritta più sulla pietra, ma sul cuore vivo degli uomini. Ed è lo Spirito Santo che viene a scrivere i desideri di Dio nel cuore dell'uomo e che ispira non soltanto la conoscenza, ma l'accettazione amorosa dei desideri di Dio. Crea la corrispondenza fra quella che è l'aspirazione umana alla felicità e l'azione di Dio che la compie nel bene. Perché la vera grande difficoltà è distinguere fra i nostri desideri di felicità e poi invece i nostri errori che ci spingono a cercare la gioia e l'amore nelle cose sbagliate. Ecco, lo Spirito Santo opera il discernimento, cioè ci fa entrare nei desideri di Dio, per cui noi vogliamo quello che vuole Lui per la nostra felicità. Una nuova alleanza stipulata nello Spirito Santo.
1: Tutto fu realizzato dallo Spirito. Egli fu all'inizio presente nella carne del Signore, quando di lui divenne l'unzione, e l'inseparabile compagno, come è scritto: colui sul quale vedrai discendere e posarsi lo Spirito è il mio figlio diletto, e Gesù di Nazaret, che Dio consacrò in Spirito Santo. Poi tutta l'attività di Cristo si compì in presenza dello Spirito. Egli era là, anche quando fu tentato dal diavolo, poiché sta scritto: Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato. Ed era ancora con lui, inseparabilmente, quando Gesù compiva i suoi miracoli, perché io scaccio i demoni per virtù dello Spirito di Dio. Egli non l'ha lasciato dopo la risurrezione dai morti, quando il Signore, per rinnovare l'uomo e per restituirgli, giacché l'aveva perduta, la grazia ricevuta dal soffio di Dio, quando il Signore soffiò sulla faccia dei discepoli, che cosa ha detto? Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. E l'organizzazione della Chiesa non è evidentemente e senza contraddizione opera dello Spirito Santo. Infatti, secondo San Paolo, è lui che ha dato alla Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi il dono dei miracoli, poi i carismi di guarigione, di assistenza, di governo, di lingue diverse. Lo Spirito distribuisce quest'ordine secondo la ripartizione dei suoi doni.
2: Questo brano che abbiamo ascoltato di San Basilio di Cesarea dal Trattato sullo Spirito Santo ci aiuta ad entrare nella terza parte di questo incontro, Padre Carlo, la parte nella quale parliamo dell'attualizzazione dello Spirito Santo. Oggi cosa rappresenta la Pentecoste nella Chiesa come insieme dei cristiani?
3: Io credo che uno degli errori che si può compiere quando si parla del mistero della fede cristiana o semplicemente della vita dei credenti è quello di ritenere che il cristianesimo sia il ricordo di eventi passati, come se parlassimo della storia dei faraoni o degli imperatori romani. Qualcuno pensa a Gesù e alla sua storia come qualcosa che si scrive nei libri impolverati della storia. In realtà c'è una presenza continua del Signore attraverso tutta la storia. Dato che il Signore Gesù risorto non è più nel tempo, non dipende più dai giri delle lancette dell'orologio, ma vive nell'eternità del Padre, quindi riempie di sé tutta la storia, passato, presente e futuro, per cui gli eventi di Gesù sono sempre contemporanei e noi possiamo incontrare il Signore esattamente nello stesso modo in cui l'hanno incontrato gli Apostoli o la Vergine Maria. Quindi l'incontro con il Signore è attuale. Com'è possibile questo? Perché tutta la vita di Gesù, la sua vita umana, voglio dire, quegli anni che ha passato sulla terra, nella sua umanità, sono stati guidati, animati, riempiti dalla presenza dello Spirito Santo. Il Messia, il Messiah, il Christos, il Cristo, è colui che è unto dallo Spirito Santo. Quando Maria riceve l'annuncio dell'angelo, le viene detto: «Non temere, Maria! Questo mistero si compie in te, scenderà su di te la potenza dello Spirito e colui che nascerà sarà il Figlio di Dio». Quindi fin dall'inizio Gesù è pieno di Spirito Santo, è mosso dallo Spirito Santo, la sua predicazione avviene nella potenza dello Spirito e così pure i suoi miracoli si compiono nella potenza dello Spirito. A Pentecoste che succede? Che lo stesso Spirito del Cristo risorto diventa il nostro Spirito e anche noi, diventando figli di Dio, possiamo continuare l'opera di Gesù. Addirittura il Signore aveva detto: se crederete, farete cose più grandi di quelle che io ho fatto. Sembra una promessa spropositata, ma questo vuol dire che lo Spirito Santo continua a compiere in noi i suoi miracoli. E allora lo Spirito Santo di Gesù, per esempio, ha preso questi apostoli, traditori, peccatori, insicuri, che si erano rifugiati nel cenacolo per timore dei giudei, e li fa diventare dei formidabili annunciatori, intrepidi, coraggiosi. Quel Pietro che aveva avuto paura di confessare di essere discepolo del Signore il Giovedì Santo, poi si alza in piedi e con un'autorevolezza soprannaturale che dice: «Uomini di Israele, ascoltatemi.
4: quel Cristo che voi avete crocifisso, il Padre lo ha fatto risorgere. Adesso è Lui il Signore, solo nel Suo nome c'è la salvezza. Vediamo che lo Spirito dunque rende capaci gli apostoli di cominciare l'annuncio evangelico. Quella grande storia che attraversa tutta la civiltà del mondo intero e che va a raggiungere e a provocare la coscienza di ogni uomo. La Chiesa nello Spirito ha annunciato il Vangelo, nello Spirito ha scritto i Vangeli, gli Atti degli Apostoli, le lettere apostoliche. Per mezzo della potenza dello Spirito Santo la Chiesa rimette i peccati, perché Gesù soffiò lo Spirito sugli apostoli proprio nel Cenacolo dicendo: ricevete lo Spirito Santo, chi ti rimetterete i peccati saranno rimessi. E dunque la forza di perdonare, di dare la vita nuova, di celebrare tutti i sacramenti, la Chiesa la riceve dallo Spirito Santo. Non è con le proprie forze umane, ma con la potenza di Dio che la Chiesa celebra i sacramenti. E noi crediamo grazie allo Spirito. Tante volte si sente dire: la fede è un dono di Dio. Cosa vuol dire? Che è lo Spirito Santo che illumina la mia coscienza, la mia intelligenza e mi fa aderire spontaneamente alla parola del Vangelo che mi chiama a credere e a convertirmi. E questo stesso Spirito che mi dà la conversione poi mi fa anche amare Dio. C'è quella bellissima espressione di San Paolo: lo Spirito dell'amore è stato riversato nei nostri cuori, per cui possiamo dire a Dio Abba, Padre. Cioè usare la stessa parola che usava Gesù e chiamare Dio con il nome di Padre. Quindi non solo conoscenza, che arricchisce la mente e genera cultura, ma anche potenza d'amore che ci rende capaci di diventare famiglia di Dio.
2: Padre Carlo, un augurio per i nostri ascoltatori in questa solennità di Pentecoste.
4: L'augurio che faccio a tutti, ed anche a me naturalmente, è che lo Spirito Santo possa cambiare i nostri cuori, cancellare la paura, come diceva il beato Giovanni Paolo II, non abbiate paura di aprire le porte a Cristo. Ecco, sono le porte del Cenacolo innanzitutto, quelle che ci fanno temere il mondo, ma sono anche le porte del nostro cuore. Apriamo il cuore e permettiamo allo Spirito Santo di farci diventare annunciatori del Signore.
2: Ci salutiamo ascoltando una preghiera di Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti Vasto. Grazie a Padre Carlo Serri, frate francescano, ministro provinciale d'Abruzzo e presidente dei Frati Minori d'Europa. Grazie Padre.
4: Grazie a voi, arrivederci.
2: Un saluto a tutti voi amici in ascolto, ancora buona Pentecoste.

Liberaci, Signore, da ogni arida pretesa della mente e del cuore. Donaci lo stupore dinanzi al tuo mistero, la fedeltà dell'inconoscenza. Conduci la nostra intelligenza, vivificata dal tuo spirito, sui sentieri dove tu ti riveli, nella tenebra luminosa del silenzio. Da a noi occhi limpidi per contemplarti e un umile cuore per lasciarci contemplare da te. Dio della storia, che hai parlato le parole eterne, adattandole all'orecchio dell'uomo, che non hai esitato a entrare tu stesso nel tempo per farti incontrare, conoscere e amare da noi, donaci di non cercarti lontano, ma di riconoscerti dovunque la tua parola proclama la certezza della tua presenza, velata oggi, certamente, e sofferta, libera un giorno e splendente, al tramonto del tempo, quando sorgerà l'alba del tuo ritorno glorioso. Vieni, Spirito Santo, vieni in noi, inquieti per la febbre che tu stesso ci hai contagiato. Vieni a ripresentare in noi e per noi il mistero del crocifisso risorto. Vieni a riempire così la nostra vita, perché la bocca parli finalmente per la sovrabbondanza del cuore. Amen. Alleluia.

La promessa si compie. Trasmissione speciale del padre Carlo Serri per la solennità di Pentecoste. Ha presentato Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.